0: Nettuno Bologna 1.
1: Segui tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 in diretta su Nettuno Bologna 1. Anche quest'anno siamo media partner del ritiro a Valles.
2: Anche quest'anno!
1: Con il nostro studio, posizionato a bordo campo del centro sportivo, per raccontarvi, minuto per minuto, tutti gli allenamenti del Bologna, i nuovi arrivi, le interviste e la presentazione della squadra, con Leonardo Bosello, Frank Loreti e Filippo Cotti. Buongiorno Valles, tutti i giorni alle 10. Pomeriggio a Valles, tutti i giorni alle 16. E in esclusiva, le radiocronache in diretta delle amichevoli Bologna-Arminia-Bielefeld, Bologna-Heidenheim e Bologna-Iraklis. E se vieni a Valles, Leo, Frank e Filippo ti aspettano nella nostra postazione, di fianco al bar del campo. Il ritiro del Bologna a Valles, su Nettuno Bologna 1. Presentato da
3: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Aereo, dove osano le aquile.
4: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
5: Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. Siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie. One Express, One Quality.
1: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1. Lo sport di Bologna è qui.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Sono le 3.
11: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
0: Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio. In collaborazione con la redazione di Anica Flash.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
2: Hai scritto un film di mostri?
3: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
9: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
9: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
12: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
14: Da Steven Spielberg.
13: Non riesco a capire, sono persone.
14: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
13: Cosa vuoi fare?
15: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
14: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
16: Nettuno Bologna 1.
17: Nettuno Bologna 1.
18: Nettuno Bologna 1.
19: Nettuno Bologna 1.
20: Sono le 4 e 3 minuti.
21: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: e i grandi classici di sempre.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Segui tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 in diretta su Nettuno Bologna 1. Anche quest'anno siamo media partner del ritiro a Valles.
3: Anche quest'anno!
2: Con il nostro studio, posizionato a bordo campo del centro sportivo, per raccontarvi minuto per minuto tutti gli allenamenti del Bologna, i nuovi arrivi, le interviste e la presentazione della squadra con Leonardo Bosello, Frank Loreti e Filippo Cotti. Buongiorno Valles, tutti i giorni alle 10. Pomeriggio a Valles, tutti i giorni alle 16. E in esclusiva, le radiocronache in diretta delle amichevoli Bologna-Arminia Bielefeld, Bologna-Heidenheim e Bologna-Iraklis. E se vieni a Valles, Leo, Frank e Filippo ti aspettano nella nostra postazione, di fianco al bar del campo. Il ritiro del Bologna a Valles, su Nettuno Bologna 1. Presentato da
4: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Aereo, dove osano le aquile.
5: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
6: Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. Siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie. One Express, One Quality.
2: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Sono le 5.
11: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Sono le 6:01.
7: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Segui tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 in diretta su Nettuno Bologna 1. Anche quest'anno siamo media partner del ritiro a Valles.
2: Anche quest'anno!
1: Con il nostro studio, posizionato a bordo campo del centro sportivo, per raccontarvi, minuto per minuto, tutti gli allenamenti del Bologna, i nuovi arrivi, le interviste e la presentazione della squadra, con Leonardo Bosello, Frank Loreti e Filippo Cotti. Buongiorno Valles, tutti i giorni alle 10. Pomeriggio a Valles, tutti i giorni alle 16. E in esclusiva, le radiocronache in diretta delle amichevoli Bologna-Arminia-Bielefeld, Bologna-Heidenheim e Bologna-Iraklis. E se vieni a Valles, Leo Frank e Filippo ti aspettano nella nostra postazione, di fianco al bar del campo. Il ritiro del Bologna a Valles, su Nettuno Bologna 1. Presentato da
3: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Aereo, dove osano le aquile.
4: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
5: Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. Siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie. One Express, One Quality.
1: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
7: Mantenere pulite canalizzazioni e tombini è sempre più importante. Borgo Spurghi e Servizi si occupa della pulizia di canali, griglie, tombini, fosse biologiche e degrassatori con attrezzature speciali ad alta pressione. Borgo Spurghi e Servizi, video ispezioni, disinfestazioni, deratizzazioni, trattamenti insetti. Mantieni pulito il tuo condominio. Borgo Spurghi e Servizi, pronto intervento al numero 339-656-6383. 339-656-6383. Borgo Spurghi e Servizi.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
11: Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Da 30 anni sviluppiamo le esigenze dei clienti. Progettazione, realizzazione, trasporto e manutenzione di quadri elettrici certificati. Eseguiamo il servizio di manutenzione e revisione anche di cabine di media tensione. A Granarolo Emilia, Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Per informazioni 051 76 80 08.
12: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
13: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 7:01.
0: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
6: In primo piano la legge elettorale, la Camera ha approvato l'articolo 1 della proposta di legge dopo aver completato l'esame degli emendamenti. Si profila un accordo bipartisan sull'emendamento relativo ai fuorisede che mira ad ampliare il più possibile la partecipazione e garantire il diritto di voto. In una giornata segnata però da nuovi assalti dell'opposizione alla maggioranza, battezzata minoranza di governo, dopo il caso odierno dell'emendamento dei Vannacciani sostenuto dai voti di Fratelli d'Italia, ma alla fine bocciato a scrutinio segreto. Occorre un chiarimento politico, non si può andare avanti facendo finta di nulla, riassume Chiara Braga, capogruppo PD alla Camera, richiamando lo scacco di ieri sull'emendamento caro alla Meloni.
7: Non potete andare avanti senza vedere che questa maggioranza su questo provvedimento non c'è più. Non c'è più e non c'entra niente il diritto dei cittadini di eleggere i propri rappresentanti. Vi state consumando una frattura tra di voi.
6: E mentre la maggioranza alza gli scudi e ribadisce niente dimissioni nel governo, la premier Meloni compare in un video sui social in cui si rivolge agli italiani per rivendicare l'approvazione ieri in Consiglio dei Ministri del DDL sicurezza. Noi sempre dalla parte dei cittadini, dice.
8: Il nostro obiettivo resta sempre lo stesso, tutelare i diritti dei cittadini onesti e non le pretese di chi delinque. La sicurezza è, continuerà a essere una priorità di questo governo.
6: Condanna definitiva per il gioielliere del Cuneese che uccise due rapinatori. La Cassazione ha confermato la condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero che nell'aprile 2021 a Gallo di Grinzane reagì ad una rapina nel suo negozio. Mentre i tre malviventi stavano fuggendo, li inseguì sparando diversi colpi. Due morirono, un terzo rimase ferito. Si complica la posizione dell'ex ministra Daniela Santanchè. La Procura di Milano ha concluso altre indagini a carico della senatrice di Fratelli d'Italia e di altre 15 persone, tra cui la sorella e l'ex compagno. Le ipotesi di reato vanno da bancarotta, falso in bilancio, alla truffa aggravata ai danni dello Stato. La chiusura dell'inchiesta prelude alla richiesta di rinvio a giudizio e si aggiunge ai due procedimenti in corso. A 8 anni dalla tragedia del Ponte Morandi arriva il messaggio di scuse da parte di Autostrade per l'Italia. Domani attesa la sentenza di primo grado. 57 le persone imputate per un totale di 400 anni di carcere chiesti dalla Procura di Genova. Lorenzo Villanetti.
9: Oddio! Oddio! Oddio santo!
10: Il 14 agosto del 2018 il crollo del ponte Morandi a Genova provocò la morte di 43 persone. A 8 anni dalla tragedia e alla vigilia della sentenza di primo grado è arrivata una lettera di scuse da parte di Autostrade per l'Italia, che all'epoca gestiva la struttura. A firmarla è la DIA Rigogiana, in carica dallo scorso anno. Le azioni e le scelte di alcuni, si legge, hanno lasciato ferite indelebili, quindi porgere oggi quelle scuse non fatte ieri è una nostra esigenza morale. Sul banco degli imputati 57 persone accusate a vario titolo di omicidio colposo plurimo, omicidio stradale e crollo doloso. Tra questi anche l'ex AD di Aspi Giovanni Castellucci, per il quale i PM hanno chiesto una condanna di 18 anni e 6 mesi. In totale la Procura di Genova chiede 400 anni di carcere. Per i sostituti procuratori Cotugno e Airoldi, responsabili di quel disastro sono i vertici tecnici dell'epoca e quelli passati di Autostrade, di Spea, del Ministero dei Trasporti e del Provveditorato. Secondo la Procura, per anni si sarebbe risparmiato su sicurezza e manutenzioni per garantire più dividendi ai soci.
6: L'emergenza fa domani al Ministero della Salute una nuova riunione della cabina di regia nell'ambito del piano operativo nazionale sugli effetti del caldo. Oggi 7 città da bollino rosso per l'afa, mentre a nord è ancora allerta gialla per temporali e grandinate, anche di forte intensità. E l'ondata di calore è destinata ad aumentare, a raggiungere il picco venerdì, quando saranno 16 le città con il bollino rosso. Ed è tutto.
0: Nettuno Bologna 1.
11: Nettuno Bologna 1. Meteo.
12: Buongiorno.
1: Ieri nel tardo pomeriggio abbiamo avuto un impulso temporalesco che ha attraversato tutta la regione. A Casalecchio è arrivato verso le 6 di sera, ha fatto un bel temporale, ha lasciato anche una discreta quantità d'acqua, fino a 20-25 mm, con delle raffiche di vento molto forti. Almeno a Casalecchio non ha grandinato, almeno nella mia zona. E poi alle 8 era già finito tutto. Le temperature sono crollate, sono passate da 35 gradi a 21 nel giro di un'ora, come capita sempre, perché quando le precipitazioni sono molto forti trascinano verso il basso l'aria che sta alle alte quote, che ovviamente è molto più fresca. Comunque, diciamo, stanotte è andato un po' meglio, stamattina si sta un po' meglio, ma durerà poco, perché in realtà non è stato un cambio di circolazione, è stato veramente una specie di piccola goccia fredda che ha attraversato la regione, ma l'aria rimane bollente, rimane sempre l'anticiclone africano, almeno per qualche giorno. Quindi oggi magari le temperature non raggiungeranno i 38 gradi, ma facilmente arriveranno a 33-34, come capita sempre. E domani sarà ancora peggio, ancora più caldo, diciamo che domani ritorneremo sui 37-38 gradi sicuramente, e andrà avanti così almeno fino a sabato e domenica, quando può darsi che sfioreremo di nuovo i 40 gradi. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
2: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
11: Dismeco, gestione integrata di scarti elettrici, elettronici e informatici d'ufficio. Dismeco, per imprese industriali, artigianali, pubbliche, soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
12: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
13: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
14: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
15: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno

0: Prezzi in negozio su esselunga.it.
1: 41esima Sagra del Tortellone a Ozzano dell'Emilia, nella parrocchia di San Cristoforo. Dal 14 al 24 luglio, stand gastronomico aperto tutte le sere dalle 19 alle 22. Tortelloni preparati freschi ogni giorno e carne alla brace. Bar osteria con crescentine, piadine, gelateria artigianale e pesca di beneficenza. Tutte le sere, animazione musicale e spettacoli. Sagra del Tortellone, dal 14 al 24 luglio, nella parrocchia di San Cristoforo a Ozzano dell'Emilia. Sabato 25 alle 21, Santa Messa. A seguire, benedizione delle auto e fuoco. Fuochi d'artificio.
2: Per alcuni qualità e precisione sono irraggiungibili, ma non per noi di CSA Centro Servizi Autocarri. Siamo concessionari ai service autorizzato Volkswagen Veicoli Commerciali e possiamo fornirti un veicolo commerciale in pronta consegna oppure cucito su misura per te e il tuo business.
1: Scopri da CSA Centro Servizi Autocarri Crafter, Transporter, Caddy e tutta la gamma disponibile in pronta consegna.
2: CSA Centro Servizi Autocarri, la nostra passione, la tua strada. A Modena in via Emilia Ovest 1231 e a Reggio Emilia in via Giambattista Vico 9A.
1: Info su csavic.it. Per la tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tutto Ferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tutto Ferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tutto Ferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
3: Mantenere pulite canalizzazioni e tombini è sempre più importante. Borgo Spurghi e Servizi si occupa della pulizia di canali, griglie, tombini, fosse biologiche e degrassatori con attrezzature speciali ad alta pressione. Borgo Spurghi e Servizi, video ispezioni, disinfestazioni, deratizzazioni, trattamenti insetti. Mantieni pulito il tuo condominio. Borgo Spurghi e Servizi, pronto intervento al numero 339-656-6383. 339-656-6383. Borgo Spurghi e Servizi.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
7: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
6: In primo piano la legge elettorale, la Camera ha approvato l'articolo 1 della proposta di legge dopo aver completato l'esame degli emendamenti. Si profila un accordo bipartisan sull'emendamento relativo ai fuorisede che mira ad ampliare il più possibile la partecipazione e garantire il diritto di voto. In una giornata segnata però da nuovi assalti dell'opposizione alla maggioranza, battezzata minoranza di governo, dopo il caso odierno dell'emendamento dei Vannacciani sostenuto dai voti di Fratelli d'Italia, ma alla fine bocciato a scrutinio segreto. Occorre un chiarimento politico, non si può andare avanti facendo finta di nulla, riassume Chiara Braga, capogruppo PD alla Camera, richiamando lo scacco di ieri sull'emendamento caro alla Meloni.
7: Non potete andare avanti senza vedere che questa maggioranza su questo provvedimento non c'è più. Non c'è più e non c'entra niente il diritto dei cittadini di eleggere i propri rappresentanti. Vi state consumando una frattura tra di voi.
6: E mentre la maggioranza alza gli scudi e ribadisce niente dimissioni nel governo, la premier Meloni compare in un video sui social in cui si rivolge agli italiani per rivendicare l'approvazione ieri in Consiglio dei Ministri del DDL sicurezza. Noi sempre dalla parte dei cittadini, dice.
8: Il nostro obiettivo resta sempre lo stesso, tutelare i diritti dei cittadini onesti e non le pretese di chi delinque. La sicurezza è, continuerà a essere una priorità di questo governo.
6: Condanna definitiva per il gioielliere del Cuneese che uccise due rapinatori. La Cassazione ha confermato la condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero che nell'aprile 2021 a Gallo di Grinzane reagì ad una rapina nel suo negozio. Mentre i tre malviventi stavano fuggendo, li inseguì sparando diversi colpi. Due morirono, un terzo rimase ferito. Si complica la posizione dell'ex ministra Daniela Santanchè. La Procura di Milano ha concluso altre indagini a carico della senatrice di Fratelli d'Italia e di altre 15 persone, tra cui la sorella e l'ex compagno. Le ipotesi di reato vanno da bancarotta, falso in bilancio, alla truffa aggravata ai danni dello Stato. La chiusura dell'inchiesta prelude alla richiesta di rinvio a giudizio e si aggiunge ai due procedimenti in corso. A 8 anni dalla tragedia del Ponte Morandi arriva il messaggio di scuse da parte di Autostrade per l'Italia. Domani attesa la sentenza di primo grado. 57 le persone imputate per un totale di 400 anni di carcere chiesti dalla Procura di Genova. Lorenzo Villanetti.
9: Oddio! Oddio! Oddio santo!
10: Il 14 agosto del 2018 il crollo del ponte Morandi a Genova provocò la morte di 43 persone. A 8 anni dalla tragedia e alla vigilia della sentenza di primo grado è arrivata una lettera di scuse da parte di Autostrade per l'Italia, che all'epoca gestiva la struttura. A firmarla è la DIA Rigogiana, in carica dallo scorso anno. Le azioni e le scelte di alcuni, si legge, hanno lasciato ferite indelebili, quindi porgere oggi quelle scuse non fatte ieri è una nostra esigenza morale. Sul banco degli imputati 57 persone accusate a vario titolo di omicidio colposo plurimo, omicidio stradale e crollo doloso. Tra questi anche l'ex AD di Aspi Giovanni Castellucci, per il quale i PM hanno chiesto una condanna di 18 anni e 6 mesi. In totale la Procura di Genova chiede 400 anni di carcere. Per i sostituti procuratori Cotugno e Airoldi, responsabili di quel disastro sono i vertici tecnici dell'epoca e quelli passati di Autostrade, di Spea, del Ministero dei Trasporti e del Provveditorato. Secondo la Procura, per anni si sarebbe risparmiato su sicurezza e manutenzioni per garantire più dividendi ai soci.
6: L'emergenza fa domani al Ministero della Salute una nuova riunione della cabina di regia nell'ambito del piano operativo nazionale sugli effetti del caldo. Oggi 7 città da bollino rosso per l'afa, mentre a nord è ancora allerta gialla per temporali e grandinate anche di forte intensità. E l'ondata di calore è destinata ad aumentare, a raggiungere il picco venerdì, quando saranno 16 le città con il bollino rosso. Ed è tutto.
1: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1. Meteo.
11: Buongiorno. Ieri nel tardo pomeriggio abbiamo avuto un impulso temporalesco che ha attraversato tutta la regione. A Casalecchio è arrivato verso le 6 di sera, ha fatto un bel temporale, ha lasciato anche una discreta quantità d'acqua, fino a 20-25 mm, con delle raffiche di vento molto forti. Almeno a Casalecchio non ha grandinato, almeno nella nella mia zona. E poi alle 8 era già finito tutto. Le temperature sono crollate, sono passate da 35 gradi a 21 nel giro di un'ora, come capita sempre, perché quando le precipitazioni sono molto forti trascinano verso il basso l'aria che sta alle alte quote, che ovviamente è molto più fresca. Comunque, diciamo, stanotte è andato un po' meglio, stamattina si sta un po' meglio, ma durerà poco, perché in realtà non è stato un cambio di circolazione, è stato veramente una specie di piccola goccia fredda che ha attraversato la regione, ma l'aria rimane bollente, rimane sempre l'anticiclone africano, almeno per qualche giorno. Quindi oggi magari le temperature non raggiungeranno i 38 gradi, ma facilmente arriveranno a 33-34, come capita sempre. E domani sarà ancora peggio, ancora più caldo, diciamo che domani ritorneremo sui 37-38 gradi sicuramente, e andrà avanti così almeno fino a sabato e domenica, quando può darsi che sfioreremo di nuovo i 40 gradi. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
12: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
13: Dismeco, gestione integrata di scarti elettrici, elettronici e informatici d'ufficio. Dismeco, per imprese industriali, artigianali, pubbliche, soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
14: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
15: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
14: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
15: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
14: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
16: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo caminetto o la tua nuova stufa.
17: Da Primerano fino al 31 luglio, sconto del 20% sui prodotti in esposizione e pronta consegna.
16: Primerano, 50 anni di esperienza, qualità e soluzioni personalizzate.
17: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
16: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
18: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
19: Da venerdì 17 a domenica 19 luglio a Crevalcore torna la Fiera del Carmine per rinfrescare le vostre serate estive. Area espositiva, street food con DJ set, mostre, eventi sportivi e spettacoli, tra i quali sabato 18 i Queen Mania. La Fiera del Carmine vi aspetta a Crevalcore dal 17 al 19 luglio. Non mancate!
20: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora uscite insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco, ora ti va largo. Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo. OVS, love people, not labels.
21: Ehi, non ti piace la pappa?
22: Forse vuole qualcosa di più.
21: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
22: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
21: Ok, ordiniamo subito.
22: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
23: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
24: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
25: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen, ti aspetta in via Gucchi 80 a Bologna.
0: all'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Rovagnati a fette 2x100 grammi è a 3,99€. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Mantenere pulite canalizzazioni e tombini è sempre più importante. Borgo Spurghi e Servizi si occupa della pulizia di canali, griglie, tombini, fosse biologiche e degrassatori con attrezzature speciali ad alta pressione. Borgo Spurghi e Servizi, video ispezioni, disinfestazioni, deratizzazioni, trattamenti insetti. Mantieni pulito il tuo condominio. Borgo Spurghi e Servizi, pronto intervento al numero 339-656-6383. 339-656-6383. Borgo Spurghi e Servizi.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
5: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

e grandi classici. Radio Nettuno, Bologna 1.

0: della giornata con Nettuno Bologna 1.
1: Segui tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 in diretta su Nettuno Bologna 1. Oh, oh, oh, oh. Anche quest'anno siamo media partner del ritiro a Valles.
2: Anche quest'anno!
1: Con il nostro studio, posizionato a bordo campo del centro sportivo, per raccontarvi, minuto per minuto, tutti gli allenamenti del Bologna, i nuovi arrivi, le interviste e la presentazione della squadra, con Leonardo Bosello, Frank Loreti e Filippo Cotti. Buongiorno Valles, tutti i giorni alle 10. Pomeriggio a Valles, tutti i giorni alle 16. E in esclusiva, le radiocronache in diretta delle amichevoli Bologna-Arminia-Bielefeld, Bologna-Heidenheim e Bologna-Iraklis. E se vieni a Valles, Leo Frank e Filippo ti aspettano nella nostra postazione, di fianco al bar del campo. Il ritiro del Bologna a Valles, su Nettuno Bologna 1. Presentato da
3: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Aereo, dove osano le aquile.
4: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
5: Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. Siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie. One Express, One Quality.
1: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Sono le 8.
1: Nettuno Bologna 1. Giornale radio.
11: Buongiorno da Nicola De Muro. Dopo due notti di raid americani contro l'Iran, le risposte iraniane contro i paesi del Golfo sono contrastanti. Le notizie in merito alla notte scorsa: Teheran denuncia di aver subito attacchi in diverse aree del proprio territorio e chiude per risposta lo stretto di Hormuz. Gli USA fanno sapere di non aver effettuato attacchi e alcuni esperti militari USA parlano di possibili attacchi israeliani. E la TV di Stato israeliana Khan riferisce che l'esercito di Tel Aviv sarebbe pronto a unirsi agli Stati Uniti nei nuovi attacchi, ma attende il via libera del presidente americano Trump. E anche il New York Post, citando una fonte israeliana, scrive che lo Stato ebraico sarebbe interessato a partecipare a futuri attacchi. Corsa contro il tempo in Spagna per domare il vasto incendio boschivo scoppiato nella provincia sudorientale di Almeria, in Andalusia. 12 morti accertati, 7 i feriti, diversi gravi. Alcune vittime sono state trovate all'interno di auto avvolte dalle fiamme, alimentate anche dalle temperature torride di questi giorni. Evacuate centinaia di persone. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, il rogo sarebbe stato causato da un cavo elettrico caduto a terra che ha incendiato la vegetazione secca prima di propagarsi rapidamente. Sarebbe maturato al culmine di una lite il femminicidio avvenuto ieri a Loreto, in provincia di Ancona. Una donna di 33 anni, Luigia Fortunato, è stata uccisa a coltellate nella sua abitazione dall'ex compagno, un 35enne di origine tunisina. L'uomo, bloccato in strada in stato confusionale, con i vestiti ancora sporchi di sangue, è stato condotto in caserma dove avrebbe confessato il delitto. La coppia, separata da tempo, ha un figlio di 7 anni che si trovava dalla nonna. E ieri la corte d'assise di Macerata ha condannato all'ergastolo Massimo Malavolta, il 50enne accusato di aver ucciso di botte la moglie Emanuela Massicci, 45 anni, nella loro abitazione a Castignano, in provincia di Ascoli Piceno. La donna, secondo quanto accertato, fu sottoposta per mesi a violenze sempre più gravi, culminate in una vera e propria tortura nei giorni precedenti l'omicidio, consumata anche in presenza dei figli minori. E ora il nostro approfondimento dedicato al tema della sanità.
12: Le alte temperature di queste settimane rappresentano una sfida importante per la salute pubblica, a maggior ragione in ambienti sovraffollati e spesso carenti in strutture personale come le carceri. Ne abbiamo parlato con Antonio Magi, segretario generale del SUMAI, che rappresenta il 90% dei medici specialisti.
13: Chiaramente il caldo aumenta la problematica, perché ovviamente non esistono soltanto le patologie virali, esiste anche il fatto che il caldo può dare a chi ha delle problematiche di, diciamo, ipotensione o è immunodepresso o ha diabete o altre cose, poi possono chiaramente creare delle situazioni di salute, diciamo, anche precarie.
12: L'assistenza sanitaria nelle carceri di che cosa avrebbe bisogno, secondo voi?
13: Bisogna che il presidio sanitario sia completo, perché ogni volta che si sposta anche per una radiografia un detenuto all'esterno ci muovono le scorte. Quando si arriva al punto sanitario bisogna che ci siano dei percorsi ben predisposti, insomma ci sono anche dei costi per fare questo anche importanti. E quindi secondo noi sarebbe utile, visto che si parla tanto in questo periodo di medicina di prossimità, di creare una medicina di prossimità all'interno dei carceri. Come? Facendo, chiamiamole, dico tra virgolette, le case di comunità all'interno del carcere.
12: In che modo il SUMAI può contribuire?
13: Beh, diciamo, la specialistica ambulatoriale entra all'interno delle case di comunità proprio per prendere in carico quei 12 milioni di malati cronici che si trovano in Italia, e quindi su questo noi abbiamo già un gruppo di medici che può lavorare insieme, quindi che ha proprio quel tipo di attività in maniera particolare di specialistica di primo intervento per evitare che anche i cittadini non detenuti debbano andare in ospedale o hanno pronto soccorso. Fare all'interno del carcere una casa di comunità potrebbe essere un fatto molto utile, sapendo anche qual è l'epidemiologia, quali sono le condizioni in cui i carcerati si trovano, e quindi ovviamente trovare quelle soluzioni sulla salute e garantire il diritto alla salute della Costituzione anche lì dove chiaramente in quel momento si trovano con una libertà limitata proprio perché devono scontare una pena.
12: Grazie ad Antonio Maggi, segretario generale del SUMAI. A presto con nuovi aggiornamenti.
11: È tutto, a più tardi.
0: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1, meteo.
2: Buongiorno. Ieri nel tardo pomeriggio abbiamo avuto un impulso temporalesco che ha attraversato tutta la regione. A Casalecchio è arrivato verso le 6 di sera, ha fatto un bel temporale, ha lasciato anche una discreta quantità d'acqua, fino a 20-25 mm, con delle raffiche di vento molto forti. Almeno a Casalecchio non ha grandinato, almeno nella mia zona. E poi alle 8 era già finito tutto. Le temperature sono crollate, sono passate da 35 gradi a 21 nel giro di un'ora, come capita sempre, perché quando le precipitazioni sono molto forti trascinano verso il basso l'aria che sta alle alte quote, che ovviamente è molto più fresca. Comunque, diciamo, stanotte è andato un po' meglio, stamattina si sta un po' meglio, ma durerà poco, perché in realtà non è stato un cambio di circolazione, è stato veramente una specie di piccola goccia fredda che ha attraversato la regione, ma l'aria rimane bollente, rimane sempre l'anticiclone africano, almeno per qualche giorno. Quindi oggi magari le temperature non raggiungeranno i 38 gradi, ma facilmente arriveranno a 33-34, come capita sempre. E domani sarà ancora peggio, ancora più caldo, diciamo che domani ritorneremo sui 37-38 gradi sicuramente, e andrà avanti così almeno fino a sabato e domenica, quando può darsi che sfioreremo di nuovo i 40 gradi. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
0: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
6: Dismeco, gestione integrata di scarti elettrici, elettronici e informatici d'ufficio. Dismeco, per imprese industriali, artigianali, pubbliche, soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
8: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
14: Finalmente sei su quel treno, sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola.
15: Hai dimenticato i costumi da bagno.
14: Relax, coi saldi fino al 70% di OVS ti compri tutti quelli che vuoi, magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS, love people, not labels.
16: Mi manchi ma domani torno.
14: Niente,
16: è più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
17: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
18: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni cancelli e barriere automatiche e in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
17: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
18: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
17: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
18: www.sorcevannini.it.
19: Da venerdì 17 a domenica 19 luglio a Crevalcore torna la Fiera del Carmine per rinfrescare le vostre serate estive. Area espositiva, street food con DJ set, mostre, eventi sportivi e spettacoli, tra i quali sabato 18 i Queen Mania. La Fiera del Carmine vi aspetta a Crevalcore dal 17 al 19 luglio. Non mancate!
20: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un

0: 1 Bologna 1. L'ora franca con Francesca Bolognini.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Buongiorno a tutti, ben ritrovati a l'ora franca che oggi passerà con voi fino alle 10, ovviamente l'ultima giornata insieme. Poi da domani ritroverete anche il buon, anzi ritroverete semplicemente il buon Dario Ronzulli che torna alla mattina dalle 8 alle 10 per poi dare la linea, ve lo ricordo ancora. Alle 10 andremo a Valles, daremo la linea a Frank Loreti e Leo Bosello per la trasmissione per Buongiorno Valles, la prima delle due trasmissioni giornaliere dal ritiro del Bologna, anche se questa mattina i ragazzi non si alleneranno solo nel pomeriggio, faranno un'unica seduta nel pomeriggio, ma comunque noi ovviamente invece vi racconteremo comunque la vita in quota, la vita in quel di Valles, la vita che si svolge, la vita lenta che si svolge in ritiro, lenta forse per qualcuno, sicuramente non per i giocatori che ieri hanno fatto due sedute belle toste, anche se col pallone, ma belle lunghe, belle toste in campo agli ordini di Domenico Tedesco. Parleremo tanto ovviamente anche della partita dei mondiali di ieri, della seconda semifinale che è andata in scena tra Inghilterra e Argentina, dove è passata l'Argentina. Io devo dire la verità, devo smettere di esprimere i miei pronostici, i miei desideri sulla finale. Avevo sognato una finale Spagna-Inghilterra, direi che non è andata esattamente così. Buongiornissimo anche a Matte Negri, ciao Matte.
2: Buongiornissimo a te, buongiornissimo. Meglio che sono un po' in lutto per l'Inghilterra pure io.
1: Anch'io, sorbole. Ma sai cosa mi ha dato fastidio? Cioè, allora, vabbè, se speravo vivamente che, non ho, che con il tutto il percorso che ha fatto un po' l'Argentina eccetera, speravo che ovviamente passasse l'Inghilterra e vedermi uno Spagna-Inghilterra. Però ragazzi, l'Inghilterra dopo aver fatto il primo gol, cioè ha fatto la classica, se, esatto, cioè ha fatto la classica neopromossa, no, di Serie A che sta dietro e si cerca di difendersi per salvarsi.
2: Tirare via quello che ti ha appena segnato per mettersi un centrale terzino è stata la mossa del secolo, secondo me, di Tuchel. Sì. Però vabbè, posso capirlo, cioè, quando sei lì poi è tutta un'altra cosa giocarsi una semifinale mondiale, soprattutto contro l'Argentina. Detto questo, non mi è piaciuto quel cambio lì, come non mi sono piaciuti gli altri cambi. Scusate, mi stavo affogando. E quindi è stata, secondo me, più persa da Tuchel che vinta dall'Argentina la partita di ieri per me. Detto questo, non muoiono mai, perché ieri sera con l'Inghilterra, con l'Egitto, con Capoverde sono redivivi, come dire,
1: allora, quello è vero, allora, è vero, però quando poi ti ritrovi davanti una squadra come ieri, come l'Inghilterra, che smette di giocare, cioè, prima o poi, se pressi, se stai sempre nella loro metà campo, se butti sempre dei palloni in aria, i piedi buoni ce li hanno, prima o poi il gol lo fai. Quindi io trovo molti più demeriti della squadra avversaria.
2: Sì, sì, sono pienamente d'accordo con te. Ieri l'hanno cacciata proprio via. L'hanno cacciata. Spiace perché, sai, dopo 60 anni che non vincevano niente, ci credevano un po'. E invece continueranno a dire che hanno inventato il football, ma non vincono da 60 anni un mondiale. Ci sta.
1: Sì, esatto. Tra l'altro, la finale Spagna-Argentina sarà un calcio tutto latino.
2: Latinoamericano, poi c'è Shakira nell'Halftime, quindi è perfetto, vedi?
1: Esatto.
2: Meravigliosamente, era già tutto scritto, bastava sapere chi c'era l'Halftime.
1: Beh, io a questo punto però eviterei di fare pronostici, almeno per quanto mi riguarda, e anche di dire speranze, sì. Perché a quanto pare
2: speriamo che fra 4 anni all'Halftime ci sia Albano, così almeno c'è l'Italia, hai capito?
1: Se all'halftime c'è, cioè, Albano con Quando il sole tornerà,
2: impazzisco. Ah, brutto pezzo, tra parentesi, cioè,
1: impazzisco. Hai mai notato che il pezzo di Albano, Quando il sole tornerà, è veramente molto molto molto simile a Dancing Queen degli ABBA?
2: Certo, ma chi è che non l'ha notato? Ah, ecco. Sono gli ABBA che hanno copiato Albano.
1: Sei sicuro?
2: Ma Albano non può aver plagiato nessuno.
1: Idolo Albano. 366 402 4022.

0: Ovviamente per i vostri WhatsApp che tra poco andiamo a prendere, andiamo anche un po' non a fare pronostici, o meglio, se tu li vuoi fare falli, no. Io smetto, su, proprio sulla finale, su Spagna-Argentina, che hanno un gioco diverso ma simile, nel senso simile perché sono due squadre che tengono tanto il possesso palla, che ti pressano, cioè è il classico gioco appunto latinoamericano, il tiki-taka, esatto. Poi però sono differenti secondo me anche soltanto nella realizzazione delle reti, cioè l'Argentina ne ha segnate decisamente di più rispetto a quelle che ha segnato la Spagna.
1: Sì, però ne ha anche prese decisamente di più.
0: Sì, è vero.
1: Quindi giocano un calcio che è molto offensivo, è vero, tengono tanto possesso della palla, ma dietro fanno un po' più fatica rispetto alla Spagna. Cioè la Spagna gioca davvero con il faccio possesso per non far segnare gli altri, mentre l'Argentina è faccio possesso per far gol io. È un po' diverso come metodologia, secondo
0: sì,
1: me.
0: Sì, sì,
1: infatti
0: sì,
1: rischiano un po' di più dietro, sono meno coperti. Poi vabbè, Enzo Fernandez sta facendo un mondiale incredibile, poi vabbè, è un grandissimo giocatore, ci mancherebbe. E non dico chi è favorito, secondo me, perché porta una iassa incredibile, quindi staremo a vedere. Ecco, speriamo solamente che sia una bella partita, ecco, da vedere.
0: Questo
1: visto
0: sì,
1: che noi siamo spettatori esterni, cioè, non credo che noi tifiamo una o l'altra, ecco, cioè, almeno io non sono.
0: No, io tifo spudoratamente, una. No, ma questo è un altro discorso.
1: Vabbè, però diciamo che è simpatizzante. Se ci fosse l'Italia contro l'altra squadra, tu tifi l'Italia.
0: Beh, chiaro,
1: spero.
0: Ma quello è ovvio, okay. Quello è ovvio. Non esatto, essendoci la mia nazionale, una delle due la scelgo assolutamente. Non ho dubbi.
1: No, ma ci sta, quello ci sta come ragionamento. Ma sinceramente io ti dico, tra Spagna e Argentina non sono, cioè non me ne frega niente.
0: No, invece
1: cioè,
0: avrei
1: tifato per l'Inghilterra per il semplice fatto che dopo 56 anni mi sarebbe piaciuto vedere alzare un mondiale, ecco, per vedere più che altro la gioia dopo 56 anni, perché deve essere veramente un tormento.
0: Ah, ci sta,
1: ecco.
0: Sì.
1: Invece tra l'Argentina l'ha vinto 4 anni fa, la Spagna è appena uscita da un ciclo dove vinceva tutto e comunque ha appena vinto l'Europeo, quindi sinceramente bella sarà sicuramente, ma che vinca uno che vinca l'altro mi interessa poco, ecco, spero sia una partita ricca di gol, ecco.
0: Questo sì. Ti porto anche su un'altra cosa. Ieri guardando la partita, quando la partita è finita, ovviamente con i commenti anche post partita dei colleghi di DAZN, perché io l'ho guardata su DAZN, e parlavano già, ma a questo Messi bisogna dare il pallone d'oro. Io non sono così d'accordo, nel senso, è chiaro che in nazionale anche alla sua età sta spostando equilibri, sta spostando tanto, sta trascinando sicuramente insieme anche ai compagni una squadra, una nazione, eccetera eccetera. Però secondo me il pallone d'oro non puoi andarlo ad assegnare a un giocatore solo per quello che ha fatto nella competizione mondiale. Cioè secondo me ci deve essere tutta la stagione, il gioco nel club, e Messi obiettivamente non gioca più in un club di un certo tipo. Secondo me non sarebbe troppo giusto tornare a dargli un altro pallone d'oro solo per il mondiale.
1: Io sono abbastanza d'accordo con te, ma soprattutto anche per chi ha affrontato il mondiale. Cioè, a parte l'Inghilterra ieri sera, cioè, ha affrontato Giordania, Egitto, Capo
0: Verde.
1: Esatto. Cioè, ci sta, cioè, fortunata, brava loro a vincere il girone, quindi ad avere una versione eliminatoria molto più agevole, per l'amor di Dio. Però sinceramente il primo vero ostacolo grosso l'hanno avuto in semifinale, adesso c'è la finale. È vero anche che se dovesse battere la Spagna in finale e vincere due mondiali consecutivi sarebbe più una cosa alla carriera, ecco, forse un pallone d'oro.
0: Ma allora diamo il premio alla carriera, non il pallone d'oro. Il pallone d'oro secondo me in Champions League, nei campionati europei, c'è chi se lo
1: però
0: può meritare di più.
1: A chi lo dai?
0: Questa è una bella domanda. Questa è una bellissima domanda.
1: Cioè, a chi lo dai? A Baraschelia? Perché forse se lo meriterebbe, cioè ha vinto la Champions da protagonista col PSG.
0: Ci sta, cioè per me ci sta più un Kvaratskhelia che un Messi, solo per il mondiale. Cioè lo vedo sbagliato ridurre tutto al mondiale, capito?
1: Sono d'accordo, però è la competizione più importante che c'è. Cioè, solo, tu facci caso, se tu ci fai caso, l'anno del
0: Ma non è la più difficile, post-mondo. Cioè è più difficile una Champions League che un mondiale. Secondo
1: Oddio.
0: Me. Secondo me
1: Oddio.
0: Sì. Secondo me sì, perché nel mondiale tu arrivi alle fasi finali dove hai dai ad affrontare le migliori, in teoria. Al mondiale c'è tutto il mondo. Quindi spesso vai a fare anche delle partite contro nazionali.
1: Sì, ma nelle partite che contano è difficile che hai nazionali non alla tua altezza.
0: No, quello è vero.
1: Cioè,
0: quello
1: ma,
0: è vero.
1: Cioè, non ho mai visto una finale con Capoverde, ecco. Tutto il bene che gli si può volere
0: no,
1: i capoverdiani.
0: Okay. No, sarebbe stato bello, però.
1: Sarebbe stato meraviglioso.
0: Capoverde Egitto, Capoverde Egitto, Capoverde Curaçao, una finale così.
1: Sarebbe stato meraviglioso, ma cioè, dai quarti di finale in avanti, bene o male, si affrontano sempre le squadre più forti del torneo, come anche in Champions.
0: Sì, e secondo me comunque il calcio europeo rimane ancora quello più difficile. Secondo me. Poi rimango dell'idea che secondo me il mi dispiace, il pallone d'oro a Messi, diamogli un premio carriera, ma non è da, cioè, la vedo sbagliata la scelta eventualmente di dargli il pallone d'oro per il mondiale.
1: Beh, intanto deve vincerlo,
0: esatto,
1: il mondiale,
0: esatto.
1: Perché non è ancora così scontato, ecco.
0: Ma io invece lo do per scontato, vincerà l'Argentina per la seconda volta consecutiva.
1: Quindi abbiamo
0: mondiale.
1: Già capito per chi tifi, dai, perfetto.
0: Io non ho detto nulla. Io non ho detto nulla.
1: Hai fatto un'ottima scelta, esporti così, sai, brava, mi sei piaciuta, sì.
0: Andiamo un po' sui messaggi. Alberto che dice: ma tu che l'hanno detto che le partite durano 90 minuti più recupero, l'Inghilterra ha smesso di giocare dopo un'ora, Argentina giustamente in finale.
1: È vero, io devo essere sincero, a me questa Argentina non mi fa impazzire, no. Poi vabbè, il fenomeno è il fenomeno, perché veramente a 39 anni, nonostante tutto, e il campionato dove giochi, ha spiegato calcio per tutto il mondiale, perché l'assist, i due assist che fa sono, vabbè, più quello del secondo gol, è veramente incredibile. Però è una squadra di bussatori, è di prima categoria.
0: Ah, sì, sì, sì.
1: Cioè, nel primo tempo, se gliene ammoniscono 8, l'arbitro non sbaglierebbe, probabilmente. Poi loro fanno questo tipologia di gioco qua, quindi capisco. Però ecco, diciamo che come tipologia di gioco, se devo scegliere, preferisco un gioco tipo Francia, Spagna, cioè mi piace molto di più.
0: Certo,
1: poi,
0: vero,
1: ripeto,
0: vero.
1: Non ti farò mai la Francia in vita mia, faccio veramente fatica, come anche la Germania, sono quelle due nazionali proprio che faccio più fatica a simpatizzare rispetto alle altre, quindi...
0: Andrea che ci chiede se per favore possiamo non fare più pronostici.
1: Certo.
0: Adesso vediamo.
1: Infatti non le abbiamo fatte,
0: esatto.
1: Fino a prova contraria.
0: Questo ascoltatore che si espone quanto me e dice: spero vinca l'Argentina con autogol di Cucurei al 94esimo.
1: Povero Cucurei, ha fatto un mondiale da urlo, ha fatto.
0: E poi ci dicono che in realtà quale trofeo avrebbe alzato l'Inghilterra 56 anni fa, perché nel 70 c'era il mondiale e l'ha vinto il Brasile. Io su questo non ho memoria storica, se mi vuoi aiutare tu.
1: Ma leggevo, non sono 56 anni che non vince,
0: forse
1: qualcosa.
0: Di più, sai.
1: Forse
0: 66, non lo so.
1: Non ha vinto l'europeo?
0: Guarda, io non ho memoria storica su
1: non
0: queste
1: mi ricordo
0: cose.
1: L'anno
0: non
1: in cui ha vinto l'europeo, non ce l'ho sotto mano.
0: E nel calcio una cosa è certa: l'Inghilterra non vince mai, dice Dani Fabbri, poi che salutiamo. Poi se la fai allenare dall'allenatore con la mentalità più perdente che esiste, il gioco è fatto.
1: Quello non ha aiutato di sicuro. Ci sono due cose sicure ai mondiali: che l'Inghilterra non vince mai e che se c'è Italia-Germania vince l'Italia solitamente.
0: Sì.
1: A qualsiasi livello della competizione, tra parentesi.
0: Nel 2006 vinse Cannavaro il pallone d'oro solo per il mondiale. Ora io non ricordo, sì, io non ricordo, però veramente solo per il mondiale. Lui giocava nel 2006 dove? Cannavaro?
1: Ma...
0: nella Juve? No. Lui giocava nel 2006.
1: Secondo me era nella Juve e poi andò al Real, può essere?
0: Ah, può essere. Solo per il mondiale.
1: Ancora nella Juve, poi la Juve c'era Calciopoli, lui andò al Real.
0: Sì, può essere. E se lo vinse solo per il pallone d'oro, non sono d'accordo neanche in quell'occasione lì.
1: Però io quello che ti volevo dire prima è che solitamente l'anno dopo il mondiale il pallone d'oro viene dato a uno che ha vinto il mondiale,
0: che ha vinto
1: da
0: il
1: protagonista.
0: Mondiale. Ma allora chiamiamolo però, premio del mondiale.
1: Però facci caso, gli altri anni solitamente lo danno a chi vince la Champions. Sì. Guarda Dembélé, sì. Ben fatto un esempio.
0: Chiara ci dice che l'Inghilterra l'Europeo l'ha vinto nel 96.
1: No, allora boh, ho sbagliato io i calcoli allora.
0: Bisogna vedere forse da quanto non vince un mondiale. Ma ha mai vinto un mondiale l'Inghilterra?
1: Sì, un mondiale l'ha vinto sicuro.
0: Allora forse ci si basa su quello, perché effettivamente anch'io ho visto una quantità di anni in cui l'Inghilterra non aveva vinto, non riusciva a vincere niente, incredibile. Detto questo, passiamo anche al Bologna, caro Matte. Ieri doppia seduta di allenamento. Ieri la doppia seduta di allenamento è stata bella tostarella, perché sono state due ore belle piene, forse anche qualcosa di più, di allenamento in ciascuna seduta, e entrambe con il pallone. Quindi ieri Tedesco ha deciso di fare anche tanta tattica in questo ritiro. E poi ha parlato Tarozzi. Ci sono arrivati un sacco di messaggi su Tarozzi, Matte, con grande emozione, grande voglia e grande piacere di rivederlo a Bologna. Ma lui per primo.
1: Mi sono andato a vedere, ha vinto nel 66 in Inghilterra, quindi sono 60 anni.
0: Ecco, vedi.
1: Vabbè, fino al 70 era campione in carica, perché è ogni 4 anni, quindi sono 56 anni che non vince.
0: Infatti ci arriva, Inghilterra ha vinto il mondiale nel 66.
1: E quindi sono 56 anni che non vince.
0: No, però poi è vero, l'Inghilterra non l'ha vinto, ha vinto la Germania nel 96 l'Europeo, quindi l'Europeo in realtà...
1: Infatti io non mi ricordavo che avesse vinto l'Europeo nel 96, però non volevo dire castronerie, ma non volevo dire. Comunque vabbè, torniamo a Bologna, Tarossino numero uno incontrastato.
0: Era emozionato, cioè, in conferenza stampa, era bello felice.
1: Beh, ci sta. Cioè, ragazzi, ma per uno nato a Bologna, tifoso del Bologna, no? Ti chiamano e stai facendo il lavoro che, come ha detto lui si è sempre sentito un allenatore in seconda, no? Sì. E ti chiama la squadra per il quale fai il tifo, la squadra che ti ha lanciato in Serie A. Cioè, probabilmente... Adesso sto esagerando, ma se gli avessero detto ti diamo 200 euro, vieni, sì, cioè, siamo più o meno quei livelli lì, hai capito?
0: Sì, è vero.
1: Lo sto estremizzando per fare il cretinetto, ovviamente, però ecco, penso che sia la cosa più bella che c'è per un tifoso, dai. Beh, se mi chiamasse il Bologna domani mattina, probabilmente penso che sia uno scherzo e metta a piangere, hai capito?
0: No, pensi che sia uno scherzo, butti giù e perdi l'occasione della vita. Di solito succede così nei film.
1: Può anche essere.
0: Ma sì, però va là, sì, figurati.
1: Ma anche solo per fare, che ne so, per dire due boiate a un microfono, io mi metto a piangere se mi chiamasse il Bologna, hai capito? Ma perché io sono tifoso, figurati, cioè fare qualcosa per la mia squadra del cuore, certo, sarebbe l'apoteosi, hai capito?
0: Secondo te che cosa può dare a te Tedesco, considerato il fatto appunto che Tedesco non ha mai allenato nel campionato italiano, poi cioè, diciamo così, non prenderei troppo davvero la cosa del non ha mai allenato il campionato italiano, sarà in difficoltà totale, ragazzi, siamo nel 2026, avrà guardato tanta di quella Serie A che lasciamo perdere, poi ormai anche il calcio è un po' globalizzato con qualche differenza, ma insomma un pochino, però effettivamente hai come vice non solo uno che il campionato italiano sicuramente lo conosce più di te a livello di allenatore, ma che anche conosce proprio Bologna, il Bologna, la piazza, tutto, no?
1: Sì. Beh, questo lo aiuta sicuramente, uno, a integrarsi meglio nella piazza, perché come ha spiegato ieri Tarossino, bisogna ripartire da Lollo che scuote il tunnel, da Cremonini, da Dalla, cioè sono queste le cose dalle quali bisogna ripartire. Magari qualche vittoria in più casalinga non guasterebbe rispetto allo scorso anno, che aiuterebbe anche per i tifosi che vengono allo stadio, e che comunque ricordo 18.000, tanta roba, considerando, sì, che siamo senza coppe di rinnovi, quindi complimenti davvero. E poi da domani parte la vendita libera, quindi vediamo a quanto chiudiamo, però secondo me è un ottimo lavoro per quanto riguarda il Bologna. Detto questo, secondo me lo aiuterà a integrarsi sia nel mood della città oltre che per quanto riguarda appunto il campionato italiano, gli potrà dare una mano senza alcun dubbio.
0: Ti saluto con il messaggio di Enrico fila 18 che dice: io il pallone d'oro lo darei al tuo ospite quando indossa la maglia nera del Bologna. Io non voglio sapere che, quando vi incontrate, dove vi incontrate.
1: Allo stadio, perché io ho la maglia nera del Bolo di Orsolini.
0: Sì,
1: cioè,
0: sì, dicono tutti allo stadio, dicono tutti tranquilla,
1: stadio,
0: sono allo stadio.
1: Stadio.
0: Sì, sì.
1: Beh, che,
0: sì,
1: che cosa ti ha mandato Enrico?
0: Fila 18, chissà dove eravate. Fila 18.
1: Che saluto, perché è il mio vicino di stadio del numero 1. Un saluto.
0: Dico invece all'amico di non ascoltare i nostri pronostici o i miei pronostici e di giocare tutto su una certa cosa.
1: Il
0: perché non, è,
1: esatto.
0: Non voglio avere queste responsabilità, detta sinceramente. Matte, grazie mille.
1: Grazie a te.
0: Ti risentiamo.
1: Domani dormi.
0: Io domani dormo. Qua c'è Dario Ronzulli. Io non so se a te ti farà dormire o no. Secondo me no.
1: No, mi ha detto di no, quindi
0: perfetto,
1: non ce n'è.
0: Molto bene. Allora ti sentiamo domani mattina col buon Darione.
1: Oh yes.
0: Grazie.
1: Buona giornata a tutti.
0: Ciao,
1: ciao.
0: Buon lavoro. Ciao. Un saluto a Matte Negri. Andiamo con la prima pausa pubblicitaria. Al rientro andiamo appunto anche a risentire la conferenza stampa di Andrea Tarozzi.
2: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
3: Da venerdì 17 a domenica 19 luglio a Crevalcore torna la Fiera del Carmine per rinfrescare le vostre serate estive. Area espositiva, street food con DJ set, mostre, eventi sportivi e spettacoli, tra i quali sabato 18 i Queen Mania. La Fiera del Carmine vi aspetta a Crevalcore dal 17 al 19 luglio. Non mancate!
4: Ok, calma, è il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente. No, te lo sei rovesciato sulla giacca. Relax, coi saldi OVS fino al 70%. Un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini, li hai messi di due blu diversi. OVS, love people, not labels.
5: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.
6: Per alcuni qualità e precisione sono irraggiungibili, ma non per noi di CSA Centro Servizi Autocarri. Siamo concessionaria e service autorizzato Volkswagen Veicoli Commerciali e possiamo fornirti un veicolo commerciale in pronta consegna oppure cucito su misura per te e il tuo business.
7: Scopri da CSA Centro Servizi Autocarri Crafter, Transporter, Caddy e tutta la gamma disponibile in pronta consegna.
6: CSA Centro Servizi Autocarri, la nostra passione, la tua strada. A Modena in via Emilia Ovest 1231 e a Reggio Emilia in via Giambattista Vico 9.
7: Info su csavic.it.
8: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
9: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
10: A luglio scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
11: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
12: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
13: E quella lassù?
12: È la costellazione del benzinaio.
14: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
15: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
16: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Rieccoci in studio, 8:35, l'ora franca, insieme a voi fino alle 10 anche di quest'oggi. Poi andremo a Valles, ovviamente, dai ragazzi, da Frank Loreti e da Leo Bosello, come di consueto, per il primo appuntamento giornaliero dal ritiro del Bologna. Domani invece noi ci risentiremo alle 14, io prenderò possesso di Quasi Gol fino alle 16:30, perché domani torna nella sua postazione bello felicione dopo qualche giorno di riposo il buon Dario Ronzulli. Ma adesso stiamo insieme a voi e ai vostri messaggi 366-4022 con i nostri ospiti, ovviamente. Vi avevo preannunciato anche di risentire la conferenza stampa di Tarozzi, che ieri ha parlato. Le conferenze stampa sono state aperte quest'anno da Domenico Tedesco, dall'allenatore, come primissima conferenza stampa. Poi ieri invece ha parlato il suo vice, e cioè Andrea Tarozzi, nostra conoscenza assolutamente approfondita qua a Bologna. Un bellissimo ritorno di Tarozzino, come si fa ancora a chiamare lui. Oggi invece ci sarà colui che di solito apre le conferenze stampa in ritiro, ma che quest'anno invece non è stato così, perché ovviamente l'ha voluto fare prima l'allenatore. Oggi parla Lollo De Silvestri in conferenza stampa a Valles. Ma noi, come detto, andiamo a sentire quelle che invece sono state le parole di Tarozzi, che insomma ha parlato proprio anche della chiamata, di tutto. Era emozionato, felice, l'ho visto proprio effettivamente felice, no? da questo punto di vista, di essere a Bologna e di essere stato chiamato dal Bologna. Andiamo a sentire Tarozzi.
17: A tua casa. Grazie. Andrea, come è nata questa cosa? Come è venuta fuori? Se ce la vuoi raccontare, se ce la puoi raccontare, e che cosa hai provato e cosa stai provando?
18: Allora, posso raccontarla tranquillamente, perché tanto si sa, insomma, che è stata una chiamata da parte dei direttori del Bologna, Di Vaio, Sartori e Fenucci. Praticamente mi hanno detto che avrebbero preso un allenatore straniero, tedesco, mi hanno detto. E quindi aveva bisogno di un vice, perché il suo non poteva seguirlo, e di conseguenza se io ero disponibile nell'accettare questo incarico. Qua passo subito alla tua seconda domanda. Ovviamente è stata un'esplosione di emozioni, perché tornare a Bologna dopo tanti anni così per me era una cosa, era un sogno, era una cosa abbastanza, è stata una cosa improvvisa, è stata una cosa che mi ha travolto subito, e dopo poi c'è stato anche subito il pensiero di chiamare Stefano Pioli, perché comunque io ero legato a lui sia in maniera affettiva, perché comunque lo conosco da tanti anni e ci conosciamo da tanti anni, ma anche lavorativa, perché comunque avevo iniziato un percorso con lui, e quindi ho fatto subito quella chiamata, dopo la chiamata dei direttori, per appunto spiegargli il fatto che comunque questa telefonata mi aveva un attimo scombussolato, ovviamente. E lui è stato come sempre un signore, perché comunque Stefano rimane un grande allenatore, una grande persona, e mi ha detto che capiva benissimo queste mie emozioni, capiva benissimo che per me era un'opportunità fantastica, e quindi ovviamente mi ha dato carta bianca, mi ha dato via libera. E dopo poi ho parlato con i direttori, ho fatto delle video call col mister per conoscerlo, perché non lo conoscevo come personalmente, lo conoscevo come allenatore, e niente, e da queste cose insomma è nata questa nuova avventura, questa nuova opportunità che mi è stata data, e è da un mese che praticamente c'ho il sorriso perché sono veramente felice a livelli esponenziali, perché comunque tornare a Bologna per me, io che ci ho giocato tanti anni, che comunque sono di Bologna, che ho sempre tifato Bologna, quindi insomma per me era il massimo.
17: Ti chiedo anche questo prima di dare la parola agli altri colleghi. Una vita da secondo, da vice, ti piace fare questo? Questo ruolo che peraltro è importantissimo, nel calcio moderno poi è veramente una cosa che non è essere un secondo, è proprio essere quasi un allenatore che decide insieme all'altro le scelte, le cose. Hai sempre pensato che era questo il tuo lavoro da grande dopo che avevi fatto il calciatore, o qualche volta hai pensato, beh, magari mi prendo una mia panchina?
18: No, è stato sempre la mia aspirazione, il mio sogno. Io penso di avere un carattere perfetto per fare il secondo. Ho fatto la tesi a Coverciano chiamandola proprio il ruolo del vice allenatore. Perché penso di poter fare questo ruolo in maniera ottimale, mentre penso che l'allenatore non sarei stato in grado di fare l'allenatore, quindi il primo allenatore, quindi penso che, come dici te, però negli ultimi anni il ruolo del vice e dello staff in generale, perché non dimentichiamoci, è cresciuto tanto e ci sono degli staff veramente molto molto competenti che danno una mano importante all'allenatore, perché anche il ruolo dell'allenatore è cambiato tantissimo negli ultimi anni, ha molte più cose da sulle quali lavorare, tanti pensieri, e quindi io penso che un buono staff e di conseguenza un buon vice allenatore debba essere proprio quello in costante supporto dell'allenatore, quindi togliergli anche qualche momento di lavoro, e quindi cercare di fargli avere anche qualche momento per pensare di più magari alla squadra, a parlare con i dirigenti, a parlare con voi giornalisti, perché hanno tanti interventi con voi, e quindi e dare supporto anche a livello tecnico, perché comunque ci sono tante cose da preparare durante la settimana, tanti principi da far assimilare ai ragazzi, e abbiamo tanti strumenti che una volta non c'erano, quindi c'è un lavoro da parte dello staff incredibile. Probabilmente da fuori non si capisce tutto il lavoro che fa uno staff, tutto il lavoro che fa una squadra, tutto il tempo che ci dedica, ma sì, è tantissimo, e quindi sono d'accordo, gli staff sono diventati molto importanti, però il ruolo del vice allenatore è proprio il mio, me lo sento proprio mio, mi diverto a fare questo ruolo, perché comunque anche a livello di responsabilità, a livello di insomma, anche con i giocatori posso avere un rapporto leggermente diverso dall'allenatore, a livello di responsabilità ovviamente ne ho un pochino meno, anche se comunque siamo molto in simbiosi con l'allenatore, quindi quando lui ha qualche periodo un po' particolare, o nel bene o nel male, noi gioco forza ci siamo anche noi dentro a quel periodo lì, e dobbiamo essere bravi, lucidi a supportarlo quando insomma c'è un momento un po' negativo, e magari in un momento di euforia anche noi dobbiamo cercare di tenere un attimo i piedi per terra, quindi
13: alleggerire la pressione.
18: Sì, è un lavoro bello, è il mio.
19: Ciao Andrea, Gianmarco Marchini, il resto del Carlino. Allora, ciao. Ogni cambio allenatore chiaramente si porta dietro, no, delle rivoluzioni che possono essere più o meno grandi. Noi in questi due giorni di allenamenti abbiamo visto che Tedesco ha introdotto tanti elementi, no, magari nuovi rispetto a quelli che avevamo visto nei precedenti ritiri. Quindi ti chiedo se proprio in maniera tecnica, pratica, questo cambio che il Bologna sta vivendo è un po' più complicato del solito, diciamo così, per il fatto che Tedesco è comunque un innovatore, chiamiamolo così, cioè ha la prima esperienza in Italia, quindi porta comunque qualcosa di nuovo, e quindi se questo richiede comunque più difficoltà e più pazienza anche nella, come dire, nell'assimilare da parte della squadra. E poi una curiosità, per quello che l'hai conosciuto finora, che tipo di allenatore, che tipo di rapporto sei riuscito già a instaurare con Domenico?
18: Allora, il rapporto col mister è subito stato fantastico, è subito stato proprio al primo incontro in video, addirittura in video, e il successivo di persona è stato subito, si è creato subito un'empatia incredibile, proprio. A me è piaciuto tantissimo come allenatore, come persona, dei modi, è molto autorevole in campo, ma ha dei modi giusti per trasmettere questa autorevolezza che ha, e quindi un rapporto che è nato subito bene e sta proseguendo benissimo, proprio sotto quel punto di vista sono contentissimo, spero che lui sia altrettanto ovviamente. E per quanto riguarda invece il tipo di gioco, le novità, immaginatevi se in questi anni io non ho seguito il Bologna, l'ho seguito assolutamente, quindi posso dire che sì, ci sono novità, ma non così clamorose. Io penso che lui faccia parte, sia il proseguo di un percorso che è già iniziato con Thiago Motta, con Vincenzo Italiano, e adesso lui sta portando avanti il suo credo, è proprio una proseguire quel progetto, un'evoluzione di quel progetto, ci saranno cose diverse, ma nuove, ma la base sarà quella che ho visto negli ultimi anni di Bologna negli ultimi anni ha giocato sempre molto molto bene. Io poi addirittura ci ho giocato anche contro, quindi quando preparavamo le partite contro Bologna era sempre difficilissimo prepararle, perché tante soluzioni, riaggressione, ricerca del dominio del gioco, e sono tutti principi che anche il mister. E quindi ti dico, sì, ci saranno delle novità, ma io penso che sia proprio lo step successivo che il Bologna può fare e può diventare un'annata importante. E come dici te, sono d'accordissimo che ci vuole un po' di tempo per assimilare queste novità, perché anche se la linea di gioco, chiamiamola così, è consecutiva agli anni precedenti, però sono novità, che sono dettagli che poi fanno la differenza, perché poi arrivati a un certo punto in Serie A è il dettaglio che fa la differenza, perché tutte le squadre sono organizzate, tutte le squadre sono forti, anche il gap tra l'ultima e la prima si è un po' accorciato negli ultimi anni, e quindi sì, ci vorrà un pochino di tempo per assimilare queste novità, però a volte proponiamo alcune cose, le fanno già in automatico, cioè a volte le vogliamo proporre il giorno successivo, e il giorno stesso in allenamento le vediamo, infatti riusciamo anche a fare un video con già le nostre giocate, con le nostre proposte, quindi sì, un pochino di tempo, ma secondo me la squadra è già un'ottima squadra e andrà.
20: Buongiorno, sto guardando la figurina del 96. Intanto il tempo non sembra passato.
18: Lo sento addosso, addosso.
20: Invece com'è passato, secondo lei, com'è cambiato l'ambiente sugli spalti, per le strade, nei bar, da quando indossava questa maglia, bella maglia? Tra
18: sorrido perché quando giocavo a Bologna... Io sono di Sasso Marconi, no? Quindi un paesino piccolo, tantissimi tifosi del Bologna, se non tutti, e all'epoca quando giocavo a Bologna e andavo in paese, io sto a 400-500 metri dal paese, ci mettevo un'ora andare e tornare perché tutti mi chiedevano qualcosa. Sono tornato a vivere anche nel mio piccolo quelle emozioni, perché quando giro adesso non c'è nessuno a Sasso che non mi dica qualcosa. Quindi ho ritrovato un ambiente bellissimo come quando l'ho lasciato, perché andai via in un periodo stupendo del Bologna, che con due promozioni, con un settimo posto, poi ci fu questo switch, non so se a favore di chi, ma io andavo via e arrivò Baggio, insomma dai, diciamo che non è andata male quell'anno lì, è stato bello anche per quello, che comunque quell'anno che arrivò Baggio io il Bologna lo seguivo ancora, perché era 12 anni che ero a Bologna, e quindi andai via in un bellissimo periodo e ritrovo con una buonissima proprietà, ritrovo una buonissima proprietà, un bellissimo ambiente, dei direttori straordinari, perché io credo che abbiamo anche una, oltre a una proprietà straordinaria, abbiamo anche una dirigenza di altissimo livello, e per adesso è tutto positivo. Poi ci saranno dei momenti anche, ahimè, un po' più ci saranno delle difficoltà, ma dovremo essere anche lì bravi a venire fuori da queste difficoltà.
1: Ciao, Francesco Livorti, canale 88. Due domande rapide. Ciao. La prima, cosa ti è piaciuto di più del club? La seconda invece va su un giocatore, Lewis Ferguson. Nella vostra idea di calcio, dove giocherà? Vertice basso come con Italiano, oppure un po' più alto come con Thiago Motta? Grazie.
18: Beh, allora, probabilmente è una domanda un po' più per il mister, nel senso che comunque io ti posso dire solo che Ferguson è un giocatore importantissimo per noi. Questo te lo posso scrivere veramente a caratteri cubitali, nel senso che è un giocatore fondamentale. Sappiamo negli ultimi anni quello che ha fatto a Bologna, l'importanza che ha. E per il resto poi col mister, ovviamente il mister troverà sicuramente la posizione migliore per lui e per le sue qualità. Ma vi ho chiesto anche.
19: Sì, la cosa che ti costa di più in questo Bologna.
18: Ah, beh, l'ho un po' detto, nel senso che sono tornato con una proprietà fantastica come quando ero andato via, con una dirigenza eccezionale, con i tifosi che sono, quando passo a fare il campo, è tutto un tarozzino. E se c'è qualcuno che mi chiama Tarozzi, c'è Tarozzi, c'è qualcuno di fianco lo corregge, no, tarozzino. Perché poi è tutto nato dal mio mentore Renzo Olivieri, che mi chiamava così e mi chiama tuttora così, perché tutte le volte che lo sento io sono il suo tarozzino, quindi quindi sì, tutte queste cose sono le cose belle che ho ritrovato.
21: Ciao Andrea, Leonardo Bosello, Nettuno Bologna 1 e Radio Bruno.
18: Ciao.
21: Da quando hai firmato hai seguito il lungo e il largo le giovanili quest'estate, sì. primavera Under 18, ti chiedo se c'è stata una attenzione particolare da parte tua sulla scelta dei giocatori, e se abbiamo visto oggi durante l'allenamento che hai lavorato molto con il gruppo della squadra sulla parte difensiva e su chi lavorava anche senza palla, c'è una mansione specifica che hai, perché a volte il vice può avere, certo, un lavoro più sulla zona difensiva. Grazie.
18: Sì, beh, le giovanili le ho seguite perché a me mi piace tantissimo andare a vedere le partite dell'Under 18, della primavera, poi Gigi Della Rocca, anche mio amico, quindi ho fatto il tifo fino all'ultima partita, purtroppo è andata male, però penso che la giovanili quest'anno abbiamo fatto veramente benissimo, e come la primavera, tutti e due arrivati nelle fasi finali dei campionati. Ho visto dei ragazzi molto interessanti, non li conoscevo tutti i ragazzi dei giovanili, e così quando il mister mi ha parlato dei ragazzi che volevamo prendere su, avevo già un'idea di come erano, ci ha aiutato sicuramente. E per quanto riguarda ai compiti, allora è un lavoro molto integrato, siamo molto uniti, vediamo spesso, rivediamo gli allenamenti insieme, le partite insieme, discutiamo tantissimo, mettiamo giù le esercitazioni insieme, perché come vi dicevo è nato un gran feeling da subito, e quindi tutto questo comporta anche il fatto che facciamo le cose io e lui in particolar modo, ma tutto lo staff, perché poi ovviamente tutto lo staff collabora anche con noi. E le mansioni, sì, mi ha chiesto in particolar modo di dare un occhio alla fase difensiva, a lui piace tantissimo la fase di possesso, e quindi cura tutti i minimi dettagli di questa fase, e cura altrettanto in maniera attenta anche alla fase difensiva. Però ha visto un paio di lavori che avevo fatto gli altri anni, o due o tre idee che avevo, e e ha detto se gli do una mano sotto quel punto di vista lì, però ovviamente con la sua supervisione totale anche in nella fase di non possesso.
2: Grazie. A posto così?
3: No.
21: Ciao Andrea.
18: Ciao.
21: Ascoltami, mi dici la cosa più importante che hai imparato con tutti gli allenatori che sei stato e che hai portato qui e che porti qui e che vuoi portare qui? La seconda è, prima hai detto giustamente che hai sorriso da un mese, no? Per far sorridere la gente, i tifosi, come sei tu, no? Davanti a questa squadra cosa ci vuole?
18: Ma riprendo delle parole del mister, divertiamoci, quindi dobbiamo cercare di fare divertire i bolognesi, anche perché negli ultimi anni, quando non avevo squadra e venivo allo stadio, c'era un'emozione incredibile, cioè le musiche di Dalla, di Cremonini, la gente che sta allo stadio anche finita la partita, Lollo che a inizio partita sotto il tunnel dà una carica che incredibile, tutte queste cose qui. Noi dobbiamo essere bravi e anche fortunati a ricreare queste cose qua, sono le più importanti per la gente, per i bolognesi, che poi sono molto tranquilli sotto quell'aspetto, quindi insomma ci daranno anche sicuramente il tempo per lavorare e per far sì che tutte queste cose succedano. E l'altra cosa, quando mi fate due domande, una me la scordo sempre. Gli allenatori, scusami. Io sono nato curioso, sono nato cercando di curare un po' i dettagli, sono molto ordinato e questo è una cosa che gli allenatori hanno sempre apprezzato e mi hanno sempre riconosciuto, e anche la fedeltà. Sono una persona che sicuramente non ti farà mai niente dietro le spalle, nel senso la fedeltà e la curiosità, dai, sono le cose che secondo me sono molto importanti per un allenatore.
3: Grazie.
18: Prego.
22: Ciao, buongiorno, Alessandro Mussini, Corriere di Bologna. La domanda che ti volevo fare è questa: ci hai raccontato un po' com'è il carattere del vice, che si sente vice. Qual è la difficoltà del vice in un periodo in cui magari si vanno anche un po' a, non dico rompere, ma non c'è il sodalizio storico, cioè ci sono molti allenatori che hanno il loro vice, tu sei un vice che ne ha girati diversi, ovviamente forse sì. Il sodalizio più lungo è stato quello con D'Aversa, però
18: sì, 10 anni.
22: Però appunto poi si gira, e allora com'è questa vita anche un po' tra virgolette da giramondo, anche alla ricerca magari di un rapporto di lavoro nuovo?
18: Sì, io ti ho raccontato come interpreto io il ruolo di vice, però poi ci sono tanti modi per interpretarlo, e non è detto che il mio sia giusto e gli altri sbagliati, ma conosco tanti vice che magari interpretano il ruolo in maniera diversa, ma è giusto così, perché poi siamo tutti diversi e non possiamo non essere noi stessi, anche questa è un'altra regola di vita, nel senso. È una grande fortuna per me, perché mi sono creato un'esperienza negli anni incredibile, perché ho girato tante società e tanti allenatori, quindi ho potuto apprezzare tante cose che ognuno di loro mi è riuscito a dare. Adesso non le sto elencare tutte, se no stiamo qua, però sì, per me è stata una fortuna, ma un bagaglio di esperienze enorme che sfrutto tuttora per essere sempre più performante, sempre più preciso, sempre più d'aiuto agli allenatori che mi chiamano. Adesso ho questa grande opportunità, voglio godermela in pieno, voglio far tutto quello che è nelle mie possibilità per aiutare il mister, lo staff e il club in generale, con grande entusiasmo, grande curiosità, grande attenzione. Questo, tutto qua, e grande felicità.
2: A posto così, ragazzi? La domanda in bolognese?
18: avete fatto il mister in tedesco, a me non, me la, non potete non farmela in, in bolognese. Kungstedt. Grazie ragazzi. No,
2: grazie.
4: Grazie.
18: No, grazie a voi.
0: E queste erano le parole di Andrea Tarozzi, anche con giustamente nel finale ha detto: beh, avete fatto la, la domanda in tedesco all'allenatore, al mister, e a me non me la fate in bolognese, che siamo qua. Beh, effettivamente aveva ragione, eh? Potevamo fargli anche una domandina in bolognese, una conferenza stampa tutta in bolognese da tradurre praticamente, per chi non è di Bologna. Un grande ritorno quello di Andrea Tarozzi, che insomma l'avete ascoltato, l'avete, per chi invece ci sta seguendo sul canale 93, l'avete anche visto in video, sorridente, felice, emozionato, genuino, che è una cosa che sapete che a me piace veramente tantissimo, quindi ben ritrovato e ben tornato ad Andrea Tarozzi, che sarà il vice di Domenico Tedesco ad allenare il Bologna. Andiamo con una piccola pausa e rientro. Tutti i vostri messaggi, ragazzi, giuro che adesso li vado a prendere e non li lascio indietro al 366 402 4022. Lo faccio anche con Manuel Minguzzi a tra poco.
5: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
23: Nettuno Bologna 1.
24: Nettuno Bologna 1.
25: Nettuno Bologna 1.
26: Nettuno Bologna 1.
27: Sono le 9.
5: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
28: Legge elettorale oggi alla Camera, il voto finale a scrutinio segreto, poi il testo passa al Senato. Ieri ha approvato il premio di maggioranza al 42%, ma la maggioranza è ancora in tensione dopo la bocciatura per un voto delle preferenze. Per le opposizioni la maggioranza non c'è più. Quinta notte di raid americani contro i centri di comando in Iran, riattivato il blocco navale nello stretto di Hormuz. Teheran ha risposto con droni contro basi USA nei paesi del Golfo. All'alba a Bolzano ha crollato una porzione del tribunale, storico palazzo degli anni 30, ceduto un quarto dell'edificio, nessun ferito. Altra giornata di caldo torrido con ben 15 città con bollino rosso e 2 in arancione. Al contempo è emessa un'allerta meteo per forti temporali in arrivo sulle regioni del nord. Mondiale di calcio, l'Argentina batte l'Inghilterra 2-1 grazie alle giocate di Messi e ai gol di Fernandez e Lautaro Martinez, conquistando la finale contro la Spagna domenica sera a New York. È tutto da Nicola De Muro.
5: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1, meteo.
29: Buongiorno. Ieri nel tardo pomeriggio abbiamo avuto un impulso temporalesco che ha attraversato tutta la regione. A Casalecchio è arrivato verso le 6 di sera, ha fatto un bel temporale, ha lasciato anche una discreta quantità d'acqua, fino a 20-25 mm, con delle raffiche di vento molto forti. Almeno a Casalecchio non ha grandinato, almeno nella mia zona. E poi alle 8 era già finito tutto. Le temperature sono crollate, sono passate da 35 gradi a 21 nel giro di un'ora, come capita sempre, perché quando le precipitazioni sono molto forti trascinano verso il basso l'aria che sta alle alte quote, che ovviamente è molto più fresca. Comunque, diciamo, stanotte è andato un po' meglio, stamattina si sta un po' meglio, ma durerà poco, perché in realtà non è stato un cambio di circolazione, è stato veramente una specie di piccola goccia fredda che ha attraversato la regione, ma l'aria rimane bollente, rimane sempre l'anticiclone africano, almeno per qualche giorno. Quindi oggi magari le temperature non raggiungeranno i 38 gradi, ma facilmente arriveranno a 33-34, come capita sempre. E domani sarà ancora peggio, ancora più caldo, diciamo che domani torneremo sui 37-38 gradi sicuramente, e andrà avanti così almeno fino a sabato e domenica, quando può darsi che sfioreremo di nuovo i 40 gradi. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
5: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
30: Dismeco, gestione integrata di scarti elettrici, elettronici e informatici d'ufficio. Dismeco, per imprese industriali e artigianali pubbliche, soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
31: Per la tua
2: attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tutto Ferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tutto Ferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tutto Ferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
4: Per alcuni qualità e precisione sono irraggiungibili, ma non per noi di CSA Centro Servizi Autocarri. Siamo concessionari ai service autorizzato Volkswagen Veicoli Commerciali e possiamo fornirti un veicolo commerciale in pronta consegna oppure cucito su misura per te e il tuo business.
6: Scopri da CSA Centro Servizi Autocarri Crafter, Transporter, Caddy e tutta la gamma disponibile in pronta consegna.
4: CSA Centro Servizi Autocarri, la nostra passione, la tua strada. A Modena in via Emilia Ovest 1231 e a Reggio Emilia in via Giambattista Vico 9A.
6: Info su csavic.it.
7: Spazio Occhiali Vision, per il benessere della tua vista.
8: Da Spazio Occhiali Vision risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni vista e sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici ad Imola, via Selice 39.
9: All'Esse Lunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il melone e la mini anguria perla baby al chilo sono scontati del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
11: A luglio scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
25: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
26: Ciao, come stai?
27: Vado a fare un tagliandino.
26: Ok, ma stai bene?
27: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
26: Ma Levante è una carrozzeria.
27: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passione e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
26: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
27: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Eccoci qui, 906, l'ora franca, 366-402-4022, per tutti i vostri messaggi WhatsApp, note vocali di WhatsApp, sono già tantissimi, prometto, giuro che adesso li vado a leggere tutti, io mi perdo poi nei miei pensieri, nei miei meandri, insomma ragazzi, apro 100 parentesi, sono peggio di Manfredi a volte. Detto ciò, ben ritrovato a Manuel Minguzzi, Tutto Bologna Web, ciao Manuel.
31: Ciao Fra, buongiorno.
0: Io ogni tanto dovrei avere un organizzatore, no, della testa, perché mi perdo tra mille cose. Vabbè, lasciamo perdere. Iniziamo dai mondiali però, Manuel, invece che dal Bologna. Poi andiamo ovviamente anche sul Bologna. Inizio dai mondiali chiedendoti un po' una tua considerazione sulla partita di ieri e sull'ottima gestione dell'Inghilterra dopo l'1-0. Sì. Della partita, mannaggia, io speravo di vedere uno Spagna-Inghilterra in finale e invece no. Quando mi hai dato un po' le tue considerazioni, ti faccio ascoltare anche un vocale e andiamo sui messaggi.
31: Vabbè, Tuchel disastroso, insomma, aveva condotto bene la partita secondo me fino al vantaggio, perché insomma si poteva immaginare, no, che un'Inghilterra Argentina sarebbe diventata partita anche di calci più che di calcio, come è stata per larga parte, insomma, circa un'oretta. Però devo dire che l'Inghilterra mi sembrava potesse avere qualcosa in più rispetto a un'Argentina che poi certo Scaloni magari si è tenuto con furbizia e sagacia qualche arma da mettere su nella seconda parte di partite, ma non credo l'avesse pianificata di andare sotto e recuperarla in 5
0: minuti.
31: Credo,
0: esatto.
31: Quindi stava andando tutto abbastanza bene, poi dopo inspiegabilmente hanno deciso di mettere dentro 25 difensori, passare a un 5-3-2 tutti arroccati dietro, che ha voluto dire dare a Messi spazio. Allora Messi sicuramente può decidere una partita, anche se lo vai a pressare, anche se continui a giocare un po' più in avanti, però così gli hanno proprio veramente aperto il gioco, cioè lui ha, quando ha spazio in quella maniera lì,
0: ma poi
31: anche
0: quando,
31: defilandosi,
0: oltretutto quando gli dai anche possesso palla all'Argentina, cioè con l'Argentina non devi dargli possesso palla, sennò prima o poi un cross giusto e un tocco c'è che va in
31: infatti male. ne ha messi in porta 4 o 2 ha segnato e hanno ribaltato. Vabbè, sono, poi certo Enzo Fernandez fa un bel gol, quello di Lautaro era chiaramente più semplice, però sì, è stato direi più demerito dell'Inghilterra da questo punto di vista. Poi vabbè, insomma, si può discutere sul resto, sulla telecronaca Rai, soprattutto della spalla tecnica, ma cercherò di fermarmi e limitarmi perché
0: ho letto il tuo post.
31: Non vorrei mettere nei casini la radio.
0: Ho letto il tuo post di Facebook, devo dire la verità che facendo, e lo dico con una parola che ama profondamente Leo Vicari, scrolling ieri sera e questa mattina, tanti sono della tua idea, sposano anche il tuo pensiero, ma devo dire la verità che è vero, cioè io capisco l'enfasi eccetera eccetera, stiamo, secondo me stiamo proprio andando alla macchietta.

0: podcast personali, esatto, secondo me. Andiamo con questo vocale, Manuel.
1: Buongiorno Francesca, sono Francesco. Parlando un attimo dei mondiali, ieri penso di aver assistito per la prima volta, da quando io seguo il calcio, a un suicidio in un evento sportivo. Dal punto di vista calcistico così clamoroso come quello che ha fatto l'Inghilterra, ma più che altro ha fatto Tuchel in un modo sconsiderevole. Cioè, tu stavi controllando perfettamente la partita e stavi anche giocando meglio, e al 65esimo hai deciso di, tra virgolette, consegnare la finale all'Argentina. Io non capisco, spero che, cioè, se fossi nella federazione inglese il giorno dopo l'avrei costretto a rassegnare le dimissioni. E spero che la finale l'ha vinta la Spagna, perché gli argentini non mi stanno simpatici. Dovevano essere comunque ammoniti due o tre giocatori e come sempre tutelati, quindi forza Spagna.
0: Allora, io non mi esprimo sul forza uno, forza l'altra, perché come sapete ho veramente una pessima percentuale di pronostici azzeccati, e soprattutto ogni volta che esprimo una mia preferenza accade il contrario. Quindi non mi esprimerò, ma dirò che sono molto d'accordo con il vocale di Francesco.
2: No, io sogno Donald Trump che premia la Spagna di Sanchez.
0: Mamma, che bello sarebbe, che bello, sì, sono d'accordo. E sono anche d'accordo che, insomma, è sempre un argomento di discussione, e mi dispiace che ci sia sempre in mezzo questo argomento di discussione, perché dovremmo parlare di calcio, però ormai lo sappiamo. Ma l'Argentina è una squadra che non è che non fa mai fallo, è una squadra bella aggressiva e bella fisica. Però secondo me effettivamente vengono dati meno falli e meno cartellini di quelli che uno si aspetta in una partita così.
2: Gli argentini sono questi, infatti loro cercano subito di metterla su un piano psicologico di lotta, di gara. Insomma, ieri subito Paredes ha cominciato a provocare Bellingham, che insomma, certo, Bellingham è un talento, ma non è, diciamo, non è un provocatore Bellingham in campo, quindi è anche difficile, no, trovare da discutere con Bellingham, o quantomeno se non lo provochi tu, ma lui difficilmente ti viene a creare dei momenti di tensione. Paredes ha cominciato subito, poi ho visto anche stamattina delle immagini dopo il gol dell'Argentina, De Paul è andato a dire qualcosa, ma lì probabilmente c'era anche qualcosa relativo al derby di Madrid. Sono fatti così, è un grande pregio dal punto di vista dell'atteggiamento, perché sai che, insomma, infatti se dovessimo prendere a Mondragon come pare, sai che l'argentino comunque si adatta subito, si cala nella realtà, lotta, insomma, da tutto, non ha problemi di adattamento, perché ha questo temperamento molto focoso. Dall'altro è chiaro che su alcuni concetti, aspetti del gioco, un arbitro un po' più di polso dovrebbe provare a tenere la situazione sotto controllo. Ieri c'è da dire che non era facile, perché comunque
0: no.
2: 40 anni dopo l'86, le Malvinas, Maradona,
0: ma infatti da questo punto di vista, secondo te è stata scelta la figura arbitrale adatta?
2: Ma guarda, non ho visto, diciamo, a parte qualche cartellino mancante, non ho visto gravi episodi arbitrali, devo dire la verità. L'ha proprio cestinata l'Inghilterra.
0: Ah no, quello sì.
2: L'Inghilterra. Poi certo, sulla scelta degli arbitri, sia a livello UEFA sia a livello FIFA, da anni, no, siamo un po' critici, ma forse anche per mancanza un po' di profili arbitrali di estrema qualità. Sì, Collina, sì. Non ci sono più i grandi arbitri internazionali che ci potevano essere 20-25 anni fa, oggi non ci sono più, c'è qualcuno, ma insomma qualche errore qua e là è stata sempre fuori.
0: Buongiorno, ma ancora fare le pulci a Messi nel 2026? Ma davvero, Messi a 39 anni è ancora il giocatore più forte del mondo, avrebbe dovuto vincere il pallone d'oro ogni anno da 20 a questa parte. Allora, ti ho letto questo messaggio perché prima io nel post partita eccetera, ovviamente adesso si parla che se Messi vince il mondiale per quello che ha fatto eccetera, bisognerebbe dargli un altro pallone d'oro soltanto per il mondiale. Ecco, io, a me dispiace, io non sono molto d'accordo, ma non perché non sia d'accordo che Messi è fortissimo, che probabilmente è uno dei giocatori migliori al mondo, che a 39 anni fa ancora la differenza nella sua nazionale, perché ha quel piede lì, ha quella tecnica lì, cioè ragazzi, quelle sono doti proprio naturali, è quello. Però non sarei, cioè,

0: È vero che è successo altre volte che sono stati assegnati palloni d'oro solo per il per un mondiale. Però non sono d'accordo nel ridare il pallone d'oro a un Messi che gioca a Miami, se non sbaglio, ormai da tempo, e che ha fatto un mondiale, vero, per carità, 39 anni, benissimo, trascinando la sua nazionale. Però andiamo a vedere anche chi ha affrontato prima dei quarti e delle semifinali l'Argentina.
1: Ma guarda, io sono in questo famoso dualismo Messi-Ronaldo, sto dalla parte di Messi perché ci vedo veramente un campionissimo, non che Ronaldo non lo sia, ma insomma Messi effettivamente può essere accostato in un certo modo a Maradona, Ronaldo no,
0: sì, sono anche
1: giocatori diversi, strutture fisiche diverse, quindi caratteristiche diverse, approcci diversi, però il mondiale di Ronaldo è stato deludente, ecco, quello di Messi ovviamente no. Credo che giocatori di quel talento lì anche a 40 anni facciano una differenza, in certi contesti, ma l'abbiamo visto anche in Italia con Modric, con altre cose. Di certo è logico che più vai avanti con l'età, più l'aumento dell'intensità del livello agonistico del calcio ti può mettere in difficoltà, però insomma Messi, abbiamo visto anche ieri, insomma due uomini nello stretto te li salta ancora.
0: Certo.
1: Cioè, a me ha stupito molto il fatto che sia, poi magari aveva un legame così forte con Barcellona che ha detto vabbè, se devo andare via dal Barcellona è andato a Parigi, sì, magari lì ha fatto più fatica, però lo avrei visto ancora molto bene nel calcio europeo, devo dirti la verità. Però nonostante tutto, nonostante sia uscito da quel livello di intensità, come poi noi avevamo lo stesso dubbio che avevamo noi con Bernardeschi,
0: sì,
1: più o meno,
0: sì.
1: Però il talento c'è ancora, non c'è niente da fare, quindi quando si tratta poi di giocare partite o comunque tornei come il mondiale, che non sono lunghi, 38, 40, 50 partite come una stagione normale, magari gli altri 10 gli danno una mano dal punto di vista della tenuta difensiva, c'è chi corre per lui, e poi quando gli danno la palla fa ancora la differenza, cioè lo devi un po' gestire, però un giocatore che, come si è visto anche ieri sera, complice l'Inghilterra, ma ti decide ancora le sorti di un nazionale.
0: Ma tu saresti d'accordo col pallone d'oro a lui?
1: No, magari il pallone d'oro, cioè io, attenzione, cioè il pallone d'oro è una competizione che, se si può chiamare competizione,
0: sì,
1: non amo particolarmente, perché viene veramente votata in base a chi vince di più dei trofei, allora secondo me non dovrebbe essere questo il metro di giudizio, e poi si fa sempre fatica ad eleggere il migliore giocatore al mondo, perché insomma comunque i talenti sono tanti,
0: sì,
1: cioè, non è che Bellingham è scarso.
0: No, esatto. Prima con Matte Negri nominavamo anche Kvaratskhelia, cioè ce ne sono, capito, di giocatori che hanno fatto
1: tanti, ma certamente. Quindi è proprio è un'elezione che io non so neanche a guardare più di tanto.
0: Sì.
1: Anche perché poi spesso ci sono anche c'è un peso politico a volte anche nella votazione, quindi conta il giusto. Quindi però ecco, io sono sempre anche un po' per fare un po' di ricambio,
0: sì,
1: su alcuni premi,
0: sì,
1: insomma dare,
0: sì,
1: un po',
0: sì,
1: credito,
0: sì,
1: anche ai giovani, se no, cioè finché Messi continua a giocare anche a 50
0: non,
1: anni
0: non c'è pezza,
1: d'oro.
0: esatto. Questo ascoltatore che dice: ma ciao, ma se non basta solo il mondiale, allora togliamo il pallone d'oro a Cannavaro. Ricordo che quando l'ha vinto lui, il club nel quale ha giocato è stato retrocesso in Serie B per scommesse. Sì, perché era Calciopoli e nel 2006 l'Italia vinse con Cannavaro capitano il mondiale. Io non sono d'accordo neanche su quello, cioè che Cannavaro, che appunto giocava in una squadra che poi è successo quel che è successo perché c'era Calciopoli, che abbia vinto il pallone d'oro solo per il mondiale, io non sono d'accordo che sia solo per quello, perché sennò uno fa straperforma, capito, in una competizione, e allora è quello. Secondo me ci dovrebbe essere un giudizio un po' generale, un po' totale, ma sono io, sono pignola.
1: No, ma è un premio fatto male, cioè, nel senso che i portieri praticamente non lo vincono mai il pallone d'oro, salvo qualche rarissima eccezione. Io a questo punto farei un pallone d'oro per ruolo, per reparto, cioè
0: sta,
1: il miglior portiere, miglior difensore, miglior mediano, di Anami l'attaccante, perché sì, sennò vince sempre un attaccante.
0: È vero,
1: sempre.
0: È vero.
1: Cioè non...
0: sì. Andiamo in pausa, Manuel, abbiamo tantissimi messaggi, poi andremo, vediamo, a parlare anche del Bologna, ma anche tanto di mondiale, perché ho tantissimi messaggi. A tra poco.
2: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
5: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
6: 41esima Sagra del Tortellone a Ozzano dell'Emilia, nella parrocchia di San Cristoforo. Dal 14 al 24 luglio, stand gastronomico aperto tutte le sere dalle 19 alle 22. Tortelloni preparati freschi ogni giorno e carne alla brace. Bar osteria con crescentine, piadine, gelateria artigianale e pesca di beneficenza. Tutte le sere, animazione musicale e spettacoli. Sagra del Tortellone, dal 14 al 24 luglio, nella parrocchia di San Cristoforo a Ozzano dell'Emilia. Sabato 25 alle 21, Santa Messa. A seguire, benedizione delle auto e fuochi d'artificio.
7: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
8: A luglio scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
9: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
10: Da Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici, ad Imola via Selice 39.
11: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
12: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
11: Fantastico, e adesso?
12: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
11: E loro risolvono?
12: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. Specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
11: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
12: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
13: Sei indeciso se andare in vacanza o cambiare auto? Da Stefauto puoi fare entrambe le cose.
14: Sono partiti i Summer Days MG, i giorni migliori per acquistare la tua prossima auto.
13: Scegli la tua nuova MG in pronta consegna o tra una selezione di chilometri zero. La prendi adesso e inizi a pagare direttamente a ottobre.
14: L'offerta è valida solo da Stefauto, nei punti vendita MG di Bologna in Porta Lame e Ferrara in via Bologna.
13: Summer Days MG, solo per pochi giorni, solo da Stefauto.
15: Oh Marco, pronto per lo stadio?
16: Ciao Luca, sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare. Un disastro.
15: Tranquillo, chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna.
16: È del mio amico Ivan Ricciardi, anche lui rossoblù.
15: Davvero?
16: Certo, ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza. Casa venduta al primo tiro in porta.
17: Vuoi vendere casa o vuoi fare melina al centrocampo? Chiamaci al numero 051 48 04 59 oppure immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
18: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
19: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: 9.25, rientriamo in studio con l'ora franca. Manuel Minguzzi, tutto Bologna Web collegato ancora con noi. Ciao Manuel, di nuovo.
1: Ciao Fra.
0: Allora, questo ascoltatore dice, Steve72 dice, l'Argentina è una squadra almeno con partite spettacolari, la Spagna ha partite soporifere, poi aggiunge pallone d'oro a Cucurella. Quindi glielo darei per i capelli.
1: Esatto, non è uno di quelli che mi sta molto simpatico.
0: Non è simpaticissimo neanche a me, anzi mi sta proprio antipatichello, però ragazzi è fortissimo Cucurella.
1: Molto forte, sì, sì, molto forte. Tra l'altro ho visto su X che qualcuno ha rispolverato un vecchio tweet.
0: Il video Cucurella mangia la paella e
1: no,
0: si beve...
1: No. No, quello, ma perché era Cucurella era stato accostato al Napoli qualche anno fa. E se non ricordo male ci fu un tweet di smentita che qualcuno ha ritirato fuori. Un tweet di smentita anche abbastanza netto, ma cose che fanno ridere sei, sette anni dopo, perché ovviamente uno è in finale mondiale, quindi chiaramente.
0: Poi pallone d'oro a Fabian Ruiz, giocatore più sottovalutato del calcio.
1: Sottovalutato sì, sono d'accordo. Poi dopo che possa meritare un pallone d'oro, quello è un altro discorso, però sì, un giocatore molto forte, soprattutto sempre molto lucido in campo, che per i centrocampisti è sempre la qualità migliore, quella principale, perché nella zona nevralgica devi sempre avere il controllo delle operazioni, sbagliare il meno possibile, poi soprattutto nel calcio della Spagna, che è fatto di possesso palle, quindi anche di passaggi ravvicinati, sì. Che però riescano a consolidare il possesso palla. Poi dopo servirebbe anche qualche giocata in più in verticale. Fabian Ruiz è anche un giocatore che ogni tanto il gollettino lo fa, sì, sottovalutato, poi sul pallone d'oro forse un po' troppo.
0: Esatto. Daniele che dice, ma a parte i risultati, ma a livello proprio di gioco direi due semifinali piuttosto deludenti, cosa ne pensate? Ma un po' sono d'accordo, ma più che altro perché in entrambe le semifinali, che comunque c'erano quattro squadre forti, di grande qualità, in cui forse ci si aspettava effettivamente una battaglia più duratura, più alla pari, più sempre attiva, diciamo così, invece sono state due semifinali in cui una delle due squadre ha letteralmente dominato l'altra.
1: Ma sai, le semifinali di un mondiale comunque sono partite ad alto tasso emotivo e di tensione, insomma non è sempre scontato che si debba vedere bel gioco, spettacolo, però alla fine, insomma, adesso io la prima non sono riuscito a vederla, ieri sì, insomma ieri parte un brutto primo tempo, però poi nella ripresa insomma le emozioni ci sono state. Io credo che la partita debba in un qualche modo emozionare, poi dopo quando sei in semifinale ci sono anche dei momenti in cui tralasci un po' quello che può essere il bel calcio e badi al sodo, che forse era l'intenzione di Tuchel nell'ultima mezz'ora, ma un filino esagerato, ecco.
0: Sì. Poi mi scrivono, ma tutti i detrattori di Pickford? Con le faccine che ridono.
1: Ecco, Pickford secondo me è il sopravvalutato per eccellenza. Io qui non cambierò mai idea. Poi non è che l'Inghilterra abbia in questa fase tantissimi portieri, tanto materiale, però Pickford per me è proprio sopravvalutato. Poi è proprio antipatico, mamma mia, sempre lì che parla,
0: che questiona, è vero.
1: Insomma, credo che una nazionale di alto livello come l'Inghilterra dovrebbe provare a trovare di meglio.
0: Senti, invece sulla finale che sarà, quindi Spagna-Argentina, una finale dal sapore latinoamericano, dal sapore del tiki-taka, perché quello è, avrei voluto vedere, no, una finale tra tiki-taka e calcio fisico, un po' di più, ma è andata come è andata. Però sono due squadre appunto che, seppur nel gioco, nel possesso di palla, nell'aprire spazi, nel fare la manovra, sono simili, perché appunto hanno il tiki-taka, è quel classico gioco di possesso palla, di passaggi stretti, di passaggi veloci, eccetera. Però ce ne hai una, la Spagna, che segna poco ma non prende praticamente niente di gol, è solidissima a livello difensivo. Dall'altra parte hai invece una squadra che valori offensivi incredibili e anche realizzazioni comunque importanti. Che cosa ti aspetti da sta finale?
1: Ma io adesso spero di non portare sfortuna a loro, ma vedo favorita la Spagna, perché credo che De La Fuente non andrebbe a commettere l'errore di Tuchel ieri sera. Quindi la Spagna è una formazione che anche quando va in vantaggio continua a giocare, continua ad aggredire e soprattutto a riaggredire quando perde palla. E quindi per me sul ritmo lì può mettere in difficoltà l'Argentina e non, diciamo, aprire con errori tattici la porta come poi magari ha fatto l'Egitto, come ha fatto l'Inghilterra, non tanto la Svizzera, dove ci sono stati poi anche degli episodi arbitrali controversi, insomma Freuler ne ha parlato. Quindi l'Argentina è una formazione che sai che non muore mai, però se tu sei capace a tenerli sotto la testa, tra virgolette, insomma la Spagna credo sia in grado di farlo, la puoi battere, perché comunque l'Argentina qualche gol lo prende e la Spagna invece ne prende pochissimi. Quindi io vedo favorita la Spagna, però insomma sappiamo benissimo che la finale di un mondiale poi deve sottostare anche agli episodi, a tutto quello che può succedere di strano dentro una partita. Basta a volte anche un minimo errore tecnico, un dettaglio non curato a dovere dentro il campo che ti si ribalta tutto, e quindi lì non puoi mai saperlo. Ma così sulla carta credo che la Spagna abbia le capacità tecniche e soprattutto tattiche di non commettere l'errore dell'Inghilterra.
0: Ci sta. Andiamo con questo vocale.
4: Ciao Francesca, ciao Manuel. Faccio una domanda adesso un po' strana, nel senso che ieri ho guardato la partita, l'Inghilterra con l'Argentina, poi anche la Spagna. Allora mi è venuto in mente che noi abbiamo un giocatore giovane come Dominguez, che io non capisco il perché non siamo stati capaci, non sono stati capaci entrambi gli allenatori che l'hanno avuto a disposizione, di riuscirlo a valorizzare. Allora io vi chiedo, vi faccio una domanda a voi che siete esperti, ma è un problema del giocatore o è proprio il fatto che non sono riusciti a inserirlo nel gioco del Bologna? Perché voglio dire, le qualità Dominguez le ha. Grazie, vi ascolto, buona trasmissione.
0: Allora, noi che siamo espertissimi, io sono molto esperta a lasciare la parola a te, quindi è quello che farò, e cominciamo a parlare anche un attimo del Bologna.
1: Ma guarda, io credo, ma Dominguez aveva approcciato bene con l'italiano, nel giro d'andata del primo anno di italiano aveva fatto partite importanti, me ne ricordo una credo a Torino con la Juventus, bellissima, sfruttando, vada a memoria, quello che fu poi l'infortunio di Cambiaghi, direi.
0: Sì, mi sembra di sì.
1: Al primo anno, sì, esatto, si fece male con l'Udinese, inizio campionato, se non ricordo male, e quindi si aprì, diciamo, un vuoto a sinistra, e Dominguez si fece trovare pronto. Poi dopo con gli italiani io credo che un po' magari Dominguez ha cominciato a sentirsi ai margini delle rotazioni, quindi meno stimolato. Dall'altro poi le caratteristiche del gioco italiano propendevano più per Cambiaghi, cioè giocatore di propulsione atletica in uno contro uno in velocità. Dominguez invece è più giocatore tecnico nello stretto, Cambiaghi invece uno che va proprio dritto per dritto, se vogliamo. E quindi vediamo se con Tedesco potrebbe esserci qualcosa di diverso. Non credo, perché comunque vero è che si sta provando Bernardeschi mezzala in una fase, va detto, in cui ci sono pochi mediani, però insomma se il Bologna prende un mediano, tornano Moro e Ferguson, insomma magari Bernardeschi torna all'ala, dopo ci sarebbero 5 esterni, sono troppi. Io credo che Dominguez è un giocatore in uscita, ma se fossi lui cercherei di andare altrove. Poi magari Bologna potrebbe far bene, se non ha bisogno, strettamente bisogno di soldi nel breve periodo, potrebbe anche cederlo in prestito e rivalutarlo, però per me è meglio per tutti separarsi, insomma riprendere quota dopo un anno ai margini nella stessa squadra anche se cambia allenatore per me è difficile, pur riconoscendo in Dominguez delle scintille di talento importanti con la palla, però si è un po' appiattito secondo me.
0: Rimanendo sul Bologna, ti chiedo un po' che impressione ti ha fatto Domenico Tedesco nella seconda conferenza stampa che ha fatto da quando è a Bologna. In particolar modo ha tenuto lui ad aprire le conferenze stampa a Valles per conoscere anche i mail alla stampa, i giornalisti, i colleghi, eccetera. E poi anche sui primi due giorni di allenamento effettivi, in cui si è visto tanto il pallone. Ovviamente adesso martedì pomeriggio hanno fatto anche solo parte atletica, però già da martedì mattina subito col pallone, subito allenamento di tattica, tecnico col pallone. E ieri due sedute belle lunghette, entrambe col pallone. Che ne stai traendo?
1: Beh, intanto la prossima volta gli dico di farla un po' più avanti la conferenza, perché io salgo domani e me la sono persa.
0: È vero. E non te l'aspettavi che parlasse lui per primo.
1: Sì.
0: Sì.
1: No, mi ha fatto una bella impressione, nel senso che la cosa importante per un allenatore è comprendere la situazione, e lui l'ha compresa, inteso come cosa sta andando, come sta andando il mercato, cosa si può fare, cosa non si può fare. Poi dopo, da lì in avanti, c'è l'allenatore 1, come può essere Thiago Motta, che sbotta Utrecht, e l'allenatore 2, un po' più aziendalista, come sembra essere, diciamo, tedesco, che cerca un po' di rasserenare gli animi, almeno nella comunicazione esterna, in una fase dove ovviamente i tifosi un po' di ansietà per il mercato ce l'hanno, ma è comprensibile, non gliene faccio ovviamente una colpa. Insomma, ognuno vive l'estate a modo suo, ecco, non c'è un modo univoco per viverla, giusto o sbagliato. Quindi ha comunicato, secondo me, quello che sentiva di dover comunicare, cioè da un lato ha chiesto degli innesti, perché ha detto, beh, lo sappiamo tutti, sì, che ci serve, sì, un mediano e un terzino; dall'altro ha cercato di tenere un po' le acque calme per non arrivare poi a accendere troppo gli animi, come poi invece fece Motta. Va anche detto che Motta lo fece già ad agosto inoltrato, quindi sì, forse anche lui aveva l'ansia di dover arrivare al via della stagione con dei giocatori in più. Adesso c'è ancora più di un mese e tra virgolette un po' più di tempo c'è, però mi sembra tedesco più propenso eventualmente a tenere le cose internamente piuttosto che sbrodolare troppo, sì, esternamente, sì, che sì, dal mio punto di vista non è sbagliato. Poi spero, come tutti gli allenatori, che anche lui abbia, diciamo, qualche, sia esigente, ecco, su alcune cose dentro Castelldevole, perché inevitabilmente il Bologna qualcosa dovrà comprare.
0: Ovvio,
1: ecco, se vuole lottare per l'Europa.
0: Infatti, guarda, vado sul messaggio di Tommy che dice: ma il Bologna sembrerebbe sulle tracce di Puerta, ma mi sembra costi troppo. Ti sembra una cosa possibile o una fantasia giornalistica? Ti faccio rispondere, Manuel. Detto che, ragazzi, io capisco che voi avete un'opinione ogni tanto della nostra categoria incredibile, se siamo dei creativi allucinanti, ma non c'è fantasia giornalistica. Le notizie di mercato che il giornalista va a reperire non è che se le inventa di sana pianta perché le sogna di notte, ok? Sente i procuratori, spesso i procuratori, magari a volte anche i dirigenti, ma è così che va a racimolare le notizie, non se le inventa di sana pianta con un sogno premonitore, ok? No, giusto per difenderci un attimo anche noi, no? E poi facciamo un attimo anche il punto un po' in generale sul mercato del Bologna, anche se poco si è mosso, ma in particolare su Lucumi, che se non sbaglio ha la clausola scaduta, e quindi sì, cercare di capire anche un po' quali sono i tempi, e poi di questo Orsolini che ancora non arriva alla fumata bianca.
1: Allora, con ordine, innanzitutto, dentro una trattativa non ci sono solo gli agenti, i dirigenti, ci sono molto spesso anche gli intermediari,
0: sì,
1: cioè nel sottobosco del mercato in realtà ci sono tante figure da cui si può provare a pescare delle informazioni.
0: Esatto.
1: Ma può anche essere, alcune informazioni possono anche arrivare dagli scout che sono nel mercato, non per forza quelli della società. Cioè, ci sono scout, cioè quanti scout ci possono essere al mondo di tutte le società, anche in Italia, no?
0: Tantissimi.
1: Cioè, ci sono tante figure da cui si può pescare delle informazioni da questo punto di vista, perché è ovvio che uno dice: beh, se ascolti la società ti daranno la loro parte, se ascolti solo il procuratore ti darà la parte, diciamo, per curare gli interessi del giocatore, e non si sa mai qual è la verità. In realtà la verità si può venire a sapere in un qualche modo. Mediano oggi, quello più vicino resta Mondragin, che il Bologna deve provare a chiudere attorno ai 9 milioni di euro. Leggevo stamattina Stadio, insomma, pare che ci sia stato un avvicinamento ulteriore. Vediamo se è così, perché Puerta Io oggi non ho conferme di quell'offerta lì da 16 milioni. Primo, perché non ha budget il Bologna per fare oggi un'offerta del genere fino a che non cederà qualcuno.
0: Certo.
1: Secondo, perché dalla Spagna a Puerta del Racing Santander, ne ho promosso in Liga, nella Spagna mi dicevano che la clausola rescissoria sarebbe di 20 milioni.
0: Però.
1: Poi che il Racing possa prenderla tutta o debba fare qualche sconto, ancora non si sa, perché ci sono delle altre squadre. Però 16 secondo me non sarebbero sufficienti oggi, e detto che per me Bologna ancora non può offrirli ufficialmente. Poi magari facendo un conto sul budget, cedo Lukumi, cedo quello, cedo quell'altro, 16 milioni possono anche saltare fuori come offerta, non sto dicendo questo, però è un parametro molto alto. Orsolini si continua a trattare, diciamo il fatto che sia in agenda ulteriori incontri, colloqui, significa che c'è la volontà di entrambe le parti di chiudere. La differenza è minima, mi stupirei se dovesse saltare questa trattativa per 200-300 mila. Possano essere un po' più di peso specifico rispetto a un cartellino, ma
0: su un cartellino pochi, effettivamente sì, sono d'accordo. Manuel, io ti saluto dicendoti due cose. La prima è che lunedì ci prendiamo quasi gol, ti avviso prima. Lunedì, io già da domani.
1: Ma tu le hai viste le ultime stories di Leo che si è praticamente ritratto mentre l'auto bianca che passava lo ha allagato?
0: Assolutamente sì, e la prima cosa che mi è venuta in mente da chiedergli era se era in ciabatte. Avrei voluto fosse in ciabatte, invece mi ha detto che proprio quel giorno non era in ciabatte. Pensa se era in ciabatte in mezzo al fiume, praticamente. Salutone a Leo Vicari.
1: Si può uscire con quelle previsioni meteo, ma io non lo so.
0: Ma io guarda, ma lasciamo stare. Era stato invitato anche a due grigliate, capito? Ed è venuto giù di tutto.
1: Mai invitare Vicari a una grigliata.
0: Esatto, esattamente. Comunque da domani io mi prendo il quasi gol periodo estivo e quindi tu sarai con me, il mio fido braccio destro, il lunedì, sappilo. Poi adesso ci mettiamo d'accordo sull'orario. Perfetto. E poi ti leggo questo messaggio per salutare che dice: ho sentito nominare Santander, torna? Sì,
1: torna.
0: Ropero torna, assolutamente.
1: Dice Castro.
0: Esattamente. Grazie Manuel, a lunedì, buon weekend.
1: Ciao Fra, buon weekend.
0: Ciao. Un saluto a Manuel Minguzzi, tutto Bologna Web, ultima pausa e poi rientriamo.
2: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
7: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
8: A luglio scopri Renault Captur Full Hybrid Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
9: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
20: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
21: Che fame!
22: Mac!
20: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le in app o su mcdonalds.it.
23: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
24: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
25: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 399, TAIG 590. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
26: Da venerdì 17 a domenica 19 luglio a Crevalcore torna la Fiera del Carmine per rinfrescare le vostre serate estive. Area espositiva, street food con DJ set, mostre, eventi sportivi e spettacoli, tra i quali sabato 18 i Queen Mania. La Fiera del Carmine vi aspetta a Crevalcore dal 17 al 19 luglio. Non mancate!
3: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
5: Ciao, come stai?
6: Vado a fare un tagliandino.
5: Ok, ma stai bene?
6: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
5: Ma Levante è una carrozzeria.
6: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passione e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte mani.

0: Marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
1: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
0: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid e Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
6: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
7: Ultima parte dell'ora franca di quest'oggi, poi da domani vi ricordo che torna l'ora Dario, torna Dario Ronzulli qui dalle 8 alle 10 insieme a voi, tra pochissimo, tra qualche minuto, tra 15 minuti circa, poi noi andremo, anche noi torneremo a Valles da Frank Loreti e da Leo Bosello per il primo appuntamento giornaliero. Della nostra programmazione per raccontarvi tutto il ritiro del Bologna. 366-402-4022 per i vostri messaggi WhatsApp e note vocali di WhatsApp, e ben ritrovato anche ad Andrea Mottola. Ciao Andre.
8: Ciao Francesca, buongiorno a tutti.
7: Allora, hai visto la seconda semifinale ieri tra Inghilterra e Argentina, con un Inghilterra che è andata in vantaggio, poi ha deciso che bastava così, poteva smettere di giocare.
8: Io ti dico, sto vedendo questi mondiali con degli allenatori, grandi professionisti, però che stanno facendo delle sciocchezze inenarrabili.
7: Sì.
8: Cioè, se l'avesse fatto il CT della nazionale italiana, avrebbe preso una caterva di nomi, li ha presi ugualmente. Perché chi, come ha detto ai lavori, come sottoscritto, che gli piace vedere il calcio, cioè vince 1-0 una squadra che sta giocando meglio, praticamente fai un 5 che mamma, poi diventava un 6, sì, un 6, sì, cioè per difendere, ma è inevitabile che la squadra avversaria si riversa nella tua metà campo, e con il valore tecnico è che hanno determinati giocatori.
7: Esatto, esatto. È quello, Andre, perché cioè, se tu passi 1-0, vai in vantaggio 1-0 e sei contro una squadra che ha difficoltà nel segnare, sì, che non è così brava, qualitativa con i piedi, brava, eccetera, alla fine in un modo o in un altro, con una partita difensiva riesci a portarla a casa. Ma con l'Argentina se tu ti metti schiacciato dietro a difendere e basta, non ci duri 90 minuti, prima o poi, certo, te lo fa il gol.
8: Ma certo, allora faccio un paradosso. Se tu lo fai contro la Norvegia, secondo me riesci a sfangarla.
7: Può
8: perché
7: essere.
8: La Norvegia ha meno qualità tecnica,
7: sì,
8: ha molta più potenza
7: per aprirti,
8: fisica.
7: Esatto, esattamente,
8: esatto,
7: esattamente.
8: Con l'Argentina mai e poi mai, mai e poi mai. Io dentro di me ho detto adesso prendono gol.
7: Sì,
8: a parte,
7: sì,
8: non vorrei dire niente del commento perché l'ho scritto immediatamente, imbarazzante.
7: Lo so, è opinione di molti, sta un po' esagerando, però non facciamo nomi, sì, ma sta un po' esagerando,
8: no,
7: probabilmente.
8: Però secondo me, cioè, ci si può mettere in mostra in un altro motivo.
7: No,
8: cioè,
7: ma anche perché Andre, banalmente, anche con Minguzzi lo dicevamo, insomma, un po', lui è molto bravo e competente, no, nel raccontare il calcio, ma così non racconta più il calcio.
8: No, soprattutto fai il tifoso, perché lui apertamente tifava Argentina, ma sì, quello ci può anche stare, ognuno ha le sue proprie simpatie, quindi ci può stare, però in quella maniera lì no. Comunque parliamo di calcio, che è meglio, dai.
7: Esatto, parliamo di calcio e delle semifinaliste che saranno Spagna-Argentina, un sapore di asado, di Latino America un po', no? Potrebbe essere una finale interessante e bella da veder giocare, secondo te? O, come ci diceva prima qualche ascoltatore, la Spagna tende ad avere un gioco un po' soporifero a differenza dell'Argentina?
8: E allora, intanto è stata tutta un'altra partita, perché è stata molto più gagliarda, combattuta, fatta di spintoni, falli e roba varia. Sto parlando quella di ieri. Con la Spagna, e questa cosa qui non succederà, e ti spiego anche il perché. Perché la Spagna gioca sotto ritmo, con una valenza tecnica incredibile, ti fa girare la palla, quindi fai anche fatica andare a prenderli, andare praticamente a fargli fallo. Poi sai, come sempre succede, sono gli episodi, quelle che fanno le gare. Però penso che l'Argentina sia una squadra che può dare fastidio alla Spagna, anche se secondo me poi come vedi non ci prendo mai.
7: Guarda, lasciamo perdere, ne hai un'altra qua che aveva sognato e pronosticato una finale Spagna-Inghilterra, capito?
8: Tre leoni,
7: certo.
8: Esatto. No, invece, e quindi secondo me è una partita, poi le finali non saranno belle, perché le finali, da che finali, io ne ho viste talmente tante. E non sono mai state finali bellissime. Beh, ci ricordiamo quella dell'Italia contro la Germania.
7: Sì.
8: Bene,
7: state belle emotivamente, ma insomma non belle.
8: Nell'82, cioè voglio dire, è una data che non mi dia, perché è nato anche mio figlio, quindi non me la posso dimenticare. Ma a parte quello, io penso che sia una partita di due squadre completamente diverse. Quindi il pronostico è indecifrabile, anche se darei 60-40 alla Spagna.
7: Forza Spagna, ti dice questo ascoltatore, solo per la questione delle stelle sulla maglia. Non ho capito. Vabbè,
8: neanch'io.
7: L'Argentina, dice questo ascoltatore, dice: comunque l'Argentina gioca a calcio. Noi europei ormai siamo abituati alla danza classica, cioè forse a qualcosa di un po' più lento, con un po' meno ritmo, non lo so. Invece l'Argentina fa ancora forse quel calcio spumeggiante.
8: Ma guarda, io ti voglio dire una cosa: l'Argentina vedrai che attuerà un modulo per attendere la Spagna, fargli girare, al primo errore riparte in contropiede. Ma soprattutto con una cosa secondo me importante, che Messi in quelle maglie larghe che può avere la Spagna, che è una squadra che insomma più tendenzialmente attacca che difende, a un certo punto può creare dei problemi. Però la partita sarà Spagna che fa la gara, Argentina che cattura la palla e riparte. Per me il leitmotiv della partita sarà quello.
7: Dite quello che volete, ma vedere il cuore, la garra che mettono gli argentini quando giocano a calcio emoziona sempre. Sì, però cioè, io non voglio passare per quella che deve per forza andare contro l'Argentina, assolutamente no, perché poi cioè, l'Argentina è stata la nazionale con grandissimi campioni, anche adesso comunque è una nazionale di grande qualità, sappiamo tutto quello che c'è dietro anche a Leo Messi, che veramente ha un talento innato incredibile. Però non è l'Argentina l'unica che mette garra e voglia nel giocare, eh. Cioè, sembra che sia in questo momento l'unica che fa brillare gli occhi l'Argentina.
8: Ma guarda Francesca, quando sei sotto 1-0 per forza devi mettere cuore in gara.
7: Esatto.
8: Io però dico al nostro radioascoltatore, prima aveva cuore in gara, cioè l'Inghilterra stava facendo una grandissima partita. D'accordo, nonostante che ci sia stato un Keane sotto le sue prestazioni, però l'Inghilterra stava facendo, e il cuore garra è logico, perdi 1-0, hanno incominciato a intensificare, però Tuchel sicuramente gli ha dato una grandissima mano.
7: Assolutamente sì. Andiamo sul Bologna, mister. Ieri c'è stata la conferenza stampa di Tarozzino, perché va a Bologna e rimane Tarozzino, e lui stesso ha detto ogni tanto, quando anche in campo qualcuno mi chiama Tarozzi, gli altri gli dicono no, lui è Tarozzino. Quindi rimarrà per sempre Tarozzino. Vorrei una tua impressione, una tua considerazione sul suo ritorno. Lui era emozionatissimo, felicissimo, l'ha ripetuto in tutte le salse che non poteva essere più felice.
8: Ah, guarda Francesca, io Andrea lo conosco abbastanza, e nel senso che quando lui giocava io lo andavo a salutare con mio padre, e soprattutto anche negli ultimi tempi l'ho visto anche sui campi dilettantistici, quindi vuol dire sinonimo di grande intelligenza andare a vedere anche le partite di dilettanti, poi vai a vedere quelle del Sasso Marconi, Serie D. Andrea è un prodotto nostrano, è un bolognese, e quindi come si fa a non volergli bene? È logico che ha passato tanti anni a fare il secondo con altri allenatori, però la prima persona a essere contenta oltre lui sono stato io, perché è tornato a casa un prodotto locale che lui ha dato tanto come giocatore, e vedrai che darà tanto, perché è una persona d'un'umiltà, d'una squisitezza incredibile.
7: Questo ascoltatore Simone dice: sono felicissimo per Tarozzino, il suo carattere, la sua gentilezza, la sua compostezza e pacatezza sono le stesse di 30 anni fa, una persona vera. Sì, a me, anche a me ha dato, io non lo conosco personalmente, non sono mai riuscita a conoscerlo personalmente, ma anche a me ha dato la sensazione di essere genuino, che è una cosa che apprezzo tantissimo, soprattutto nel calcio di oggi, Andrea.
8: Brava, lui ha detto una frase che mi è rimasta impressa. Ha detto: io sono una persona che, te la sintetizzo, non pugnalerò mai alle spalle nessuno.
7: Leale, è vero, quindi, sono una persona leale.
8: Io sono una persona, ma lo è veramente.
7: Sì, sì,
8: ma
7: sì.
8: Lo è veramente, infatti. Perché è una persona che si esprime con una naturalezza anche nel dialogo, che ti fa capire che è ancora di quelle persone che diventa rosso.
7: Sì, infatti sì, infatti sì.
8: Una domanda strana.
7: È vero, è vero.
8: Questo è bellissimo, questo è bellissimo. Allora, adesso poi deve dimostrare sul campo,
7: beh,
8: di
7: certo,
8: essere all'altezza.
7: Certo, ma insomma lui ha comunque anche tanta esperienza con vari allenatori, quindi io sono sicura che possa fare veramente molto, molto bene al fianco di Tedesco. Ecco, le stelle di cui parlava l'ascoltatore di prima, Andrea, sono perché l'Argentina, per dire che l'Argentina, se vince il mondiale, ci raggiunge a quota 4 mondiali vinti, e quindi tifiamo Spagna, okay. Così non ci raggiunge, capite? Vero. Me l'ero dimenticata,
8: scusa.
7: Esatto, anch'io non ci ho pensato. Andre, ti saluto, ti ringrazio ovviamente come sempre per queste chiacchiere insieme, ti ritroverai con Dario Ronzulli direi la prossima settimana, adesso non so come sei organizzato, ma torni con Dario Ronzulli.
8: Io sono io che ringrazio te, perché sempre dialogare con te è sempre motivo di competenza e simpatia.
7: Grazie, buonissimo, troppo buono. Grazie Andre, un abbraccio, un saluto e un buon weekend.
8: Ciao Francesca,
7: ciao.
8: Grazie a voi.
7: Ciao. Un saluto a Andrea Mottola, che ovviamente risentirete regolarmente con Dario Ronzulli. Rispondo, prima di salutarvi e di andare... di dare la linea ai ragazzi a Valles, se poi faccio anche bene a ritrovare il messaggio, eccolo qua, di questo ascoltatore che dice: ma mi confermate che domenica potrebbe essere di riposo a Valles? Ho diversi amici che vorrebbero salire, sarebbe un peccato non ci fossero allenamenti, ma davvero lascerebbero tutte le persone salite senza neanche l'allenamento? Guarda, mi dispiace, ma sì, a meno che improvvisamente non cambi qualcosa nel programma di allenamenti del Bologna, domenica è previsto giorno completamente libero, quindi non ci sono allenamenti, non c'è nessuna seduta d'allenamento. Sabato a mezzogiorno c'è la prima amichevole, poi c'è il pomeriggio libero di sabato, e anche domenica saranno liberi da programma, mi dispiace. Detto questo, io vi saluto, ma ne parleranno ancora ovviamente i ragazzi da Valles, perché tra pochissimo, subito dopo la pausa, andiamo sul campo di gioco da Frank Loretti e da Leo Bosello per il primo appuntamento giornaliero con il ritiro del Bologna. Ciao a tutti, a domani.
0: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
3: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Nettuno Bologna 1.
11: Nettuno Bologna 1.
12: Sono le 10.
0: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
13: Buongiorno da Nicola De Muro. Il crollo del Ponte Morandi a Genova, attesa per oggi la sentenza di primo grado sulla tragedia che il 14 agosto del 2018 costò la vita a 43 persone, 57 gli imputati chiamati a rispondere a vario titolo di 112 capi di imputazione, tra cui omicidio colposo plurim e crollo colposo. Imputato principale l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci, per il quale l'accusa ha chiesto una condanna a 18 anni e 6 mesi di reclusione. E ieri è arrivata la lettera di scuse firmata dalla D di Autostrade Arrigo Giana. È un'esigenza morale, ribadiamo l'impegno affinché fatti del genere non si ripetano mai più, si legge nella emissiva. Siamo sbigottiti, scuse irricevibili, è la reazione dei parenti delle vittime. La legge elettorale, atteso per oggi alla Camera il voto finale con scrutinio segreto, poi il testo passerà al Senato. Ieri è approvato l'articolo 1, di fatto il cuore della riforma, che prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori alla lista o alla coalizione che ottiene almeno il 42% dei voti. Intanto veleni e sospetti serpeggiano nella maggioranza, dove caccia ai franchi tiratori, circa una cinquantina, che hanno affondato l'emendamento presentato da Fratelli d'Italia che avrebbe in parte reintrodotto le preferenze. E ieri, sempre sulle preferenze, nuova spaccatura nel centrodestra con il partito di Giorgia Meloni che ha votato per la prima volta con i vannacciani, mentre Lega e Forza Italia hanno confermato il loro no. La maggioranza non c'è più, la premier ne tragga le conseguenze, attaccano le opposizioni con la leader del PD e Lichlein che si dice pronta al voto. Medio Oriente, attacchi americani contro diversi centri di comando iraniani e Trump valuta un ulteriore ampliamento dell'offensiva. Immediata reazione dell'Iran con lanci di droni contro le basi USA nel Golfo e con i Pasdaran che minacciano di mettere nel mirino anche le infrastrutture dei paesi dell'area. Poteva essere una tragedia, così la presidente del Tribunale di Bolzano, Francesca Bortolotti, dopo il cedimento all'alba di una parte importante dell'edificio dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Al momento del crollo, ha aggiunto, c'erano solo 3 addetti alle pulizie e solo una è rimasta lievemente graffiata. È tutto, a più tardi.
3: Nettuno Bologna 1.
14: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
15: Che fame!
16: Mac!
14: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su McDonald's.it.
17: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
18: Arredissima.
19: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora usciste insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco, ora ti va largo. Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo. OVS, love people, not labels.
20: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
21: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
22: Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici, ad Imola via Selice 39.
23: Sei indeciso se andare in vacanza o cambiare auto? Da Stefauto puoi fare entrambe le cose.
24: Sono partiti i Summer Days MG, i giorni migliori per acquistare la tua prossima auto.
23: Scegli la tua nuova MG in pronta consegna o tra una selezione di chilometri zero. La prendi adesso e inizi a pagare direttamente a ottobre.
24: L'offerta è valida solo da Stefauto, nei punti vendita MG di Bologna in Porta Lame e Ferrara in via Bologna.
23: Summer Days MG, solo per pochi giorni, solo da Stefauto.
1: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
15: Nettuno Bologna 1. Buongiorno Valles. Tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 con Leonardo Bosello, Frank Loretti e Filippo Cotti. Presentato da...
16: C'è chi sui tetti ci lavora ogni giorno e chi pensa che tanto non succede niente. La sicurezza invece non aspetta. Mettiti in modalità aereo e tutelati con le linee vita di Aereo. Non rischiare. Installa sul tetto della tua casa, azienda o condominio la linea vita di Aereo. Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Aereo, dove osano le aquile.
18: Noi di One Express siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie. Ora anche entro le ore 12 e con le nuove garanzie di Valio Pallet per le tue merci di valore. L'affiliato One Express di Bologna e provincia è Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. One Express, One Quality. One Express, One Quality.
25: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
26: Zen SRL, buongiorno, come posso aiutarla?
27: Chiamo perché un mio amico mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale.
26: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
15: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
28: Buongiorno cari amici di Nettuno Bologna 1, bentrovati qui da Valles. Ci vedete in un'inquadratura leggermente diversa perché siamo all'hotel Schoenwald di Valles, hotel che ci ospita da 4 anni, quindi intanto ringraziamo i proprietari dell'hotel e vi invitiamo a prenotare qualche stanza per venire qui su a seguire gli allenamenti del Bologna e il ritiro del Bologna, che noi seguiamo ovviamente tutti i giorni. Saremo insieme a voi fino alle ore 12. Vi ricordiamo il numero per interagire con noi: 366-402-4022 per i vostri messaggi. Non siamo al campo, non abbiamo la consueta inquadratura perché questa mattina non ci sarà allenamento e probabilmente dopo 4 allenamenti consecutivi il mister ha voluto dare una sessione di riposo ai giocatori del Bologna. Niente paura, perché questo pomeriggio invece ci sarà la prima e unica seduta della giornata. Alle 16:45 comincerà la seduta, noi entreremo in diretta come sempre alle 16:30 e ovviamente seguiremo l'allenamento del Bologna. Questa sera inoltre, dopo la seduta del Bologna, ci sarà la serata tra il mister Domenico Tedesco e i giovani tifosi del Bologna, che potranno fare qualche domanda al nuovo allenatore per insomma farlo integrare un po', per chiedergli qualche curiosità. Tutto l'evento si svolgerà alla Piazza della Cultura qui a Valles. La diretta, perché ce l'avete chiesto anche nella giornata di ieri, sarà a vostra disposizione, diretta video sul canale 15, ovvero TRC Bologna, che copre l'intero evento. Alle 20:45 circa l'appuntamento sul canale 15. Buongiorno ovviamente da parte mia e anche da parte di Leonardo Bosello.
29: Ciao, buongiorno, Leo. Ciao Frank, buongiorno a tutti gli amici di Nettuno Bologna 1 che ci seguono in audio sulle frequenze FM, DAB, streaming e applicazione, oppure in video come sempre sul canale 93 del Digitale Terrestre oppure sul nostro canale Twitch. Ringraziamo sempre Didi e Patrizia, proprietari dell'hotel Schönwald, che hanno questa bellissima terrazza dove andiamo sempre in diretta, perché veramente ci troviamo benissimo quando c'è la possibilità, insomma, di cambiare location in assenza di allenamenti e di eventi sportivi del Bologna da commentare. Due giorni intensi di doppie sedute, quelli di martedì e di mercoledì per il Bologna di Domenico Tedesco, e oggi un solo allenamento pomeridiano un po' anticipato rispetto al solito, dal programma che abbiamo avuto ufficiale su date e orari degli allenamenti del Bologna. Tutte le sedute del pomeriggio erano

0: Giovani tifosi del Bologna che ogni anno c'è questa consuetudine a Valles, vanno un po' a stuzzicare con curiosità che possono essere simpatiche ma anche un po' taglienti. L'allenatore del momento del Bologna si è prestato a questo Sinisa, Thiago, ovviamente c'è stato anche il momento di Vincenzo Italiano nella botta e risposta con i piccoli tifosi rossoblù e quindi ci sarà anche modo per Domenico Tedesco di rispondere alle domande dei giovani tifosi del Bologna. All'Hohenschönwald c'è ancora qualche camera disponibile per chi deve salire in ritiro a vedersi e gustarsi gli allenamenti del Bologna, ma ci sono già tante camere occupate e diverse di queste sono occupate da tifosi del Bologna che sono qui in ritiro a Valles e ne abbiamo uno con noi perché abbiamo con noi un tifoso rosso-blu dell'Hohenschönwald che chiediamo di venire in mezzo a
1: Buongiorno.
0: favore di camera. Giustamente, e come ti chiami? Buongiorno.
1: Buongiorno, Tiziano.
0: Tiziano. Tiziano, mettiti pure nel posto centrale. Sei discretamente brandizzato
1: Sì,
0: questa mattina,
1: come
0: no? La maglia campioni, la
1: sempre.
0: sciarpetta del Bologna, giustamente.
1: Qua bisogna esserlo.
0: Hai anche qualche tatuaggio che richiama il Bologna.
1: Sì, la Coppa Italia.
0: Coppa Italia, poi vedo il Nettuno, BFC
1: Nettuno,
0: con le
1: due
0: due
1: torri.
0: torri.
2: Immagino che tu quel 14 maggio eri presente a Roma.
1: Allora, non sono potuto andare per problemi familiari, però
2: Allora, no,
1: insomma,
2: allora
1: dai.
2: mi dispiace,
1: Sì, infatti,
2: mi
1: però.
2: dispiace molto, scusami, però credevo, ecco,
1: No,
2: però
1: no, se no sarei
2: comunque
1: andato sicuramente.
2: sei un gran tifoso e ti chiedo
1: Sì, eh.
2: quanto ti fermi qua a vedere la squadra?
1: Allora, noi siamo arrivati martedì pomeriggio e poi facciamo fino a sabato, vediamo la partita e poi torniamo a Imola perché noi abitiamo a Imola.
0: E come si sta qui a Valles? La
1: Alla grande.
0: prima volta?
1: No, è la terza volta.
0: La terza volta.
1: Sì, ormai siamo di casa.
0: Infatti notiamo tanti volti che abbiamo già visto
1: Conosciuti,
0: tra i tifosi perché poi chiaramente uno viene qui una volta e poi ci vuole tornare perché
1: sì. No,
0: si sta una
1: si sta
0: crema, come si
1: bene,
0: direbbe, no?
1: Anzi, appena va via il sole ci vuole già la felpina come hai tu.
2: Sì, ci vuole la felpina. Io tra l'altro oggi ho fatto la scelta di una maglietta di colore nero. Prima ci eravamo messi lì e avevo il sole che mi picchiava
1: Sì, no, ma
2: sulla
1: quando è il
2: schiena.
1: sole si sta bene, cioè, quindi devo dire che è un posto molto bello.
2: Vabbè, assolutamente. Tra l'altro, sei qui con tua moglie
1: Sono qua con mia
2: che non
1: moglie,
2: vuole intervenire
1: non vuole
2: perché dice che
1: intervenire
2: si
1: perché
2: vergogna.
1: è un po' timida.
2: Esatto. Noi speriamo che possa farla una battuta, da qui fino alla fine. Si fa no, da fuori,
1: Le
2: fuori
1: piace più
2: inquadratura.
1: riprendermi.
2: Esatto. Prime sensazioni, dato che hai
1: Sì,
2: visto qualche allenamento,
1: abbiamo visto tre
2: soprattutto sul
1: allenamenti.
2: mister, ti chiedo che sensazioni ti ha dato in questi primi giorni?
1: Allora, lo vedo molto sul pezzo, soprattutto diciamo quando impartisci un po' di lezioni di tecnica e di tattica. Poi chiaramente quando sta martedì pomeriggio hanno fatto solo
2: Sì.
1: corsa, quindi lui era là che guardava, dava qualche pacca sulla spalla per tenerli su perché li ho visti abbastanza
0: No,
1: affannati.
0: abbiamo visto diversi giocatori, no, poi anche un po'
1: Sì,
0: sbuffare
1: un po'
0: perché ci hanno
1: innervositi.
0: dato,
1: Sì,
0: un'oretta che
1: però.
0: possa. È giusto così.
1: Sì. Poi invece ieri mattina è stato interessante perché hanno provato le uscite dal basso, che diciamo con gli attuali difensori forse è meglio fare dei lanci un po' più lunghi, però
2: Tu
1: poi vediamo.
2: fai parte di quella categoria che la costruzione dal basso,
1: No,
2: insomma.
1: va bene, però devi avere i giocatori adatti.
2: Vabbè, quello assolutamente sì. Su qualcuno
1: Poi
2: che.
1: adesso è ancora presto perché lo sappiamo che il
2: Vabbè,
1: mercato
2: certo, de
1: è indietro.
2: deve ancora cominciare. Però qualcosa si è mosso. Infatti, vabbè,
1: Qualcosa si è mosso,
2: dopo ne
1: sappiamo
2: parliamo.
1: qualcosa?
2: Dopo, sì, dopo nel secondo blocco iniziamo a introdurre l'argomento
1: Io ieri
2: mercato.
1: ho letto di Puerto, poi non so se
2: Sì,
1: è una bufala,
2: no, beh, è
1: però non
2: stato
1: sono
2: uno. È
1: contentissimo.
2: una notizia che è arrivata da Alfredo Pedullà, dato che l'hai citato, riportiamo questa notizia di ieri di Pedullà che ha segnalato questa offerta da 16 milioni del Bologna per il Racing Santander, per appunto il giocatore colombiano. C'è qualche giocatore che ti ha fatto un'impressione migliore rispetto a qualcun altro?
1: Allora, devo dire che a me sembra che Bernardeschi sia già in forma. Castro pure. Gli ho visto tirare delle belle sassate in porta. Soprattutto Bernardeschi. Vabbè, poi tutti i brevilini, è chiaro, Cambiaghi è già in forma, cioè abbastanza in forma, insomma.
0: Senti, invece è a giorni, si dice che potrebbe essere a giorni, forse 1 o 2 settimane, l'ufficialità del rinnovo di Orso, perché ancora, siamo...

0: No, no, tanto tempo no, qualche giorno, non si sa se entro il ritiro, però comunque ci siamo.
1: Speriamo, perché è importante che rimanga. È uno dei giocatori che anche abbiamo visto l'anno scorso, insomma, che ha fatto un po' fatica, però alla fine i suoi gol li porta a casa. Cioè, è uno di quei giocatori che bisogna tenere.
0: Invece
1: Anche
0: su,
1: Rove,
0: esatto, lì volevo andare, no? Perché poi dopo la domanda di questo mese e mezzo, se al pensiero di dover, tra virgolette, sacrificare uno tra Rowe e Castro, hai una preferenza?
1: sì, io ho una preferenza, non
0: Beh,
1: so, la devo dire,
0: certo, è
1: ma apposta.
0: certo.
1: Allora, io darei via Castro,
0: Perché?
1: perché secondo me forse si riesce a sostituire un po' meglio, cioè Rove secondo me avrà una grande carriera.
0: Ti ha stregato, ti ha
1: Sì.
0: stregato. Ah, ho capito. Ci sta. Tra
1: Per
0: l'altro,
1: me è di un'altra categoria.
0: nella sfida della semifinale mondiale di ieri ha vinto Castro, no? Perché ha vinto
1: Sì,
0: l'Argentina
1: vinto
0: contro
1: Castro e anche
0: l'Inghilterra.
1: Dominguez.
0: E anche Dominguez,
1: C'è ancora.
0: sì, che c'è, cioè
1: Sì.
0: assolutamente vedremo quale sarà il suo
1: Infatti
0: futuro. Hai visto la partita
1: io
0: ieri?
1: simpatizzavo Argentina, è andata bene.
0: Certo. E
1: Poi
0: adesso
1: non
0: vince la
1: capisco
0: finale.
1: come
0: Cosa?
1: Lautaro possa stare in panchina sempre per 80 minuti, però
0: Fa meglio quando subentra con
1: sì.
0: l'Argentina. È un po' inspiegabile questa cosa, però
1: Se noi pensiamo che, cioè, Rove non è stato convocato, che in
0: no.
1: Italia sarebbe titolarissimo. Cioè, Lautaro, capocannoniere della Serie A, gioca 10 minuti. Il livello è alto, delle altre nazionali, molto alto. Però speriamo di riprenderci anche noi.
0: Ma sì,
1: Vediamo un po'.
0: assolutamente. Per quello che riguarda oggi, ci vediamo poi al campo per
1: Oggi ci vediamo
0: l'allenamento.
1: al campo
0: 16:45 per
1: 16:45 e stasera, sperando che non piova, andiamo a vedere l'intervista di
0: l'allenamento.
1: Tedesco
0: Eh sì,
1: con
0: con
1: i
0: i bambini,
1: bambini
0: è certo, che gli faranno un po' di
1: in
0: domande
1: piazzetta della
0: più
1: cultura qua.
0: difficili dei giornalisti, le domande dei bambini di
1: Di
0: solito. Guarda che gli
1: solito
0: allenatori
1: sì.
0: si
1: Sì,
0: lamentano.
1: infatti, abbiamo visto quelle di italiano gli anni scorsi, però è stato bravo anche
0: No,
1: italiano.
0: sì, se la cavano egregiamente. Ci
1: Sì.
0: vediamo dopo al
1: Va
0: campo.
1: bene,
0: Grazie a te.
1: grazie e arrivederci a tutti.
2: Grazie, grazie
1: Ciao.
2: mille Tiziano. Andiamo in pausa, ci sentiamo tra pochissimo ancora qui dall'Hotel Schönwald di Valles.
3: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
4: Mi manchi ma domani torno.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it. Torni sempre al tuo paese.
6: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
7: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
8: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
9: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen, ti aspetta in via Gucchi 80 a Bologna.
10: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso, questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.
11: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
12: Che fame!
13: Mac!
11: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. McCrispy McBacon o McChicken menu large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
12: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
13: A luglio scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
14: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
15: Finalmente sei su quel treno, sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola.
16: Hai dimenticato i costumi da bagno.
15: Relax, coi saldi fino al 70% di OVS ti compri tutti quelli che vuoi, magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS, love people, not labels.
17: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
18: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
3: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
0: In diretta da Valles, amici di Nettuno Bologna 1, live qui dall'hotel Schoenwald, per chi ci segue sul canale 93 del digitale terrestre, per chi ci segue in audio sulle frequenze FM DAB, sull'app di Nettuno Bologna 1 o sul sito www.nettunobologna1.it. siamo ovviamente in diretta dall'Alto Adige, siamo in diretta per seguire il ritiro del Bologna in queste due settimane live, per andare a conoscere meglio il Bologna di Domenico Tedesco, per andare a capire di più di quelle che sono le nuove mire del Bologna, di questo nuovo allenatore che stiamo cercando di comprendere al meglio. E oggi, questa mattina, non ci sarà l'allenamento è previsto per oggi pomeriggio alle 16:45. Per quello che riguarda invece il programma di domani, visto che ci state mandando diversi messaggi al 366 402 4022, e uno dei messaggi che riguarda il programma di domani, per quello che riguarda domani, Crici dice: per domani non si sa ancora niente. No, domani è previsto doppio allenamento, abbiamo un programma standard, cioè un programma che è già compreso delle due settimane di ritiro, e sappiamo tutti gli appuntamenti di questa e della prossima settimana. Poi il Bologna si può riservare, chiaramente in base alle contingenze del momento, di cambiare programma, come ha fatto per oggi, ovvero l'allenamento non è più oggi pomeriggio alle 17:30 ma alle 16:45. Per domani è prevista una doppia seduta che dovrebbe essere 10:30-17:30. Vedremo se sarà così. In ogni caso vi aggiorneremo giorno per giorno con le notizie certe, ma il programma che abbiamo di inizio ritiro ci dice che domani c'è una doppia seduta, sabato alle 12 partita sempre qui alla Fußball Platz di Valles contro l'Arminia Bielefeld, sabato pomeriggio e tutto domenica libero, non ci sono eventi in programma, lo ricordiamo perché ce lo chiedete in tantissimi, ma questo è il programma del Bologna per i prossimi giorni. Poi continueremo a ricordarvelo. C'è un amico, visto che siamo all'Hotel Schoenwald, che ci dice: Rune, ciao ragazzuoli, domani arrivo anch'io allo Schoenwald, potete lasciare un paio di birre pagate, sarà fatto, non ti preoccupare, ci pensa Frank.
19: Beh, addirittura delle birre pagate per Rune, che tra l'altro non penso sia il tennista, però ecco,
0: sarebbe un grande piacere
19: ovviamente,
0: nel caso.
19: Ovviamente no, in ogni caso vediamo quello che possiamo fare, caro amico, che domani verrai qua. Io direi che possiamo iniziare a parlare di una notizia che è arrivata questa mattina, Leo, perché il Corriere dello Sport, e apriamo con citando ovviamente il giornalista che ha scritto l'articolo, ovvero Claudio Beneforti, scrive del Bologna che è molto vicino, anzi ha chiuso praticamente un colpo a centrocampo. Si parla di Michel Amondarain, giocatore storie di cui stiamo parlando da diverse settimane, delle studentes della Plata, e la cifra per cui il Bologna dovrebbe essersi assicurato il calciatore è circa sugli 8,5 milioni. Quindi noi abbiamo verificato, effettivamente ci risulta che il Bologna abbia praticamente chiuso di fatto il suo secondo colpo, no? Perché dopo ieri Abdel Rahim del Real Oviedo, che dovrebbe arrivare qua per una cifra intorno ai 4 milioni, poco meno i 4 milioni, terzino sinistro che si occuperà di fare il sostituto almeno inizialmente di Juan Miranda, il Bologna dovrebbe aver chiuso il suo secondo colpo e il tanto agognato centrocampista sembrerebbe essere proprio Mikel Amondarain dalle Estudiantes de La Plata. 8,5 milioni la cifra di cui si parla. Poi ovviamente andando avanti in giornata magari qualche dettaglio finale in più riusciremo a comunicarvelo. Comunque ecco, questo ovviamente è un colpo molto importante perché il giocatore è forte, è un classe 2005, da scoprire ovviamente in un campionato molto diverso e molto difficile rispetto al campionato argentino, però ecco, serve un centrocampista e il Bologna sembra averlo fatto nei sì. primi giorni di questo ritiro.
0: Sì, si parlava l'altro giorno con Domenico Tedesco dei ruoli in cui il Bologna sta cercando maggiormente, un terzino sinistro, un centrocampista, e sembrano ormai concluse le trattative proprio su questi due ruoli, su questi due fronti, e non è un segreto, aveva detto Domenico Tedesco, per il fatto che il Bologna era alla ricerca ed è alla ricerca di un terzino sinistro e di un centrocampista. Interessante sarà capire se riuscirà a salire poi almeno anche uno solo dei due in ritiro. Vediamo se Abdel Rahim Alassane sarà in grado di salire per la seconda settimana di ritiro, lo scopriremo anche magari nelle prossime ore, vedremo se ci daranno delle tempistiche per un giocatore che ha comunque giocato per la maggior parte del tempo titolare quest'anno in Liga con una neopromossa, il Real Oviedo, terzino sinistro, nazionalità del Niger ma comunitario, nel senso che ha scelto la nazionale del Niger ma ha il passaporto spagnolo, quindi non andrà ad occupare uno slot da extracomunitario nelle liste del Bologna, e non è una cosa da poco assolutamente. Invece Amondarain è un giocatore a tutti gli effetti extracomunitario, trattasi di argentino classe 2005, già compiuti i 21 anni, è un gennaio 2005, quindi un giocatore che è già 21enne per andare a mettere nuove caratteristiche in una mediana che ovviamente qui vediamo ancora priva dei suoi di fatto giocatori titolari, visto che sappiamo che qui a Valles Moro e Ferguson ancora non ci sono, saliranno nel corso della prossima settimana anche con tempistiche differenti. Per quello che riguarda anche poi il completamento del reparto, questo è un colpo importante, un colpo da 8,5 milioni, che non è una cifra assolutamente bassa per un 21enne. E peschiamo di nuovo in Sud America, peschiamo di nuovo in Argentina, sono diversi i colpi che il Bologna ha messo a referto nelle ultime stagioni, negli ultimi anni sul mercato a livello di argentini, tendenzialmente è spesso anche andata bene, sono arrivati giocatori sicuramente di talento, poi quanto questo talento siano riusciti a mostrarlo qui a Bologna magari varia da giocatore a giocatore, però chiaramente Nico Dominguez, Santi Castro e anche Benja Dominguez sono giocatori di qualità, poi quest'ultimo Benjamin ancora lo deve tirare fuori, non sapremo se resterà a Bologna o no, se andrà a trovare magari spazio altrove, però comunque dei giocatori argentini il Bologna tende a fidarsi molto, probabilmente anche per una questione oltre che qualitativa caratteriale, cioè quello che riescono a dare in campo sono sempre stati profili che da questo punto di vista non hanno mai fatto mancare nulla.
19: No, non hanno mai fatto mancare nulla, lo si vede poi anche nell'espressione del loro modo di giocare, anche ieri sera nella semifinale contro l'Inghilterra. Però oltre a questo hai citato tre giocatori che poi sono quelli che il Bologna ha preso negli ultimi anni, devo dire che ne basta, sì, c'è anche Palacio, certo, ma lui aveva un tipo di carriera diverso, loro arrivano proprio direttamente da lì, e devo dire che poi ne basta uno su questi per avere già un ottimo storico con i giocatori argentini. Castro è un giocatore che il Bologna ha preso per 12 milioni di euro circa e ha già raggiunto un valore di mercato, possiamo dire ha triplicato il suo valore di acquisto rispetto a quando lo ha preso il Bologna, sì più o meno, poi la cifra può variare su Castro, però ecco, già avere un giocatore che è stato valorizzato in questo modo e che ha questo tipo di talento vuol dire che il Bologna in Argentina solitamente pesca bene. Nico Dominguez, altro grandissimo acquisto che poi è stato venduto al Nottingham Forest, un po' meno ovviamente Benja Dominguez, che ha fatto vedere ottime cose soprattutto all'inizio della sua esperienza al Bologna, è andato un po' incalando forse per un discorso fisico, comunque giocatori di una certa statura possono fare fatica soprattutto se occupano alcune posizioni in campo, quindi ci può stare avere qualche difficoltà. Noi ovviamente ci auguriamo che Benjamin possa tornare a essere il giocatore che abbiamo visto per diversi mesi al suo primo anno di Serie A. Comunque Michela Mondarai nel centrocampista, dato che c'è un altro ascoltatore che ci ha chiesto chi fosse questo centrocampista, è Michel Amondarain delle Estudiantes de La Plata, classe 2005, 8 milioni e mezzo dovrebbe essere la cifra che spetta alla squadra argentina, e quindi il Bologna ha un nuovo centrocampista che è il reparto di cui avevamo più necessità, ecco, dove dovevamo andare ad acquistare un calciatore. Quindi speriamo veramente vivamente che sia un ottimo giocatore. Devo dire la cifra comunque è importante perché siamo quasi ai 9 milioni di euro per il Bologna, sappiamo che quasi 9 milioni è una cifra grossa, ecco, per fare un esempio Beukema è stato pagato circa 9 milioni, anche Ndoye è stato circa pagato 9 milioni, poi su Ndoye c'era anche una percentuale sulla rivendita, quindi magari un po' di più alla fine, però ecco, sono cifre che per il Bologna impattano non poco, quindi ci aspettiamo che sia un giocatore che verrà coinvolto tantissimo nella prossima stagione, un giocatore quasi fondamentale, cruciale.
0: Sì, anche perché il Bologna non è in questo momento un club che farà le coppe, e questo anche no, a livello di budget sappiamo che ha un'importanza, insomma il Bologna quest'anno ha in maniera molto chiara dichiarato con i suoi vertici della dirigenza di voler stare molto molto attento ai conti, lo è sempre stato, però sappiamo quanto ci sia la volontà di arrivare a un'autosostenibilità e a trovare comunque il modo per pareggiare costi e ricavi, e c'è un gap importante che spesso va ribadito perché ballano più di 30 milioni di euro tra quelli che sono i ricavi normalmente del Bologna e quelli che sono stati i costi della squadra, del club nel corso delle ultime stagioni. Si può tagliare qualcosa come sappiamo accorciando un po' questa rosa e quindi togliendo dei monti ingaggi un po' più pesanti, e questo il Bologna in parte lo sta già facendo. Non saranno 27 i giocatori della rosa del Bologna nella prossima stagione 26-27, ma comunque ci sarà da necessariamente, insomma, se si vuole pareggiare questo gap, andare anche a fare dei più, lo sappiamo, e quindi andare a spendere una cifra come 8 milioni e mezzo per un centrocampista classe 2005 è un chiaro ed evidente segnale che su questo giocatore il Bologna ci investe molto e crede molto. È un giocatore che si affaccia in realtà si è affacciato di recente al mondo della prima squadra, ha giocato nelle ultime due stagioni un po' di minuti nella stagione 2025, 4 presenze in Libertadores, 13 presenze nel campionato argentino con 1000 minuti totalizzati nel 2025. In questo 2026 sta giocando molto di più, 15 presenze nel campionato, 6 presenze nella Libertadores e anche 2 presenze nella Coppa Argentina, per un totale di 23 presenze, 1679 minuti nel 2026, anno solare 2026. In questi 1679 minuti 4 gol e 3 assist, che sono anche numeri interessanti. Andando a vedere un po' di formazioni, le Studiantes ha variato molto nelle scorse partite, da 4-2-3-1, 4-4-2, ed è un giocatore, Frank, che ha svariato molto anche lui come posizione nel centrocampo, a volte mediano a 2, a volte esterno anche nel 4-2-3-1, forse un esterno un po' più di contenimento, di equilibrio, però è un giocatore che probabilmente è in grado, è capace di giocare in diverse posizioni del centrocampo, e questa duttilità, oltre alla sua qualità tecnica che abbiamo intravisto in qualche spezzone che è presente su internet, lascia ben sperare.
19: Sì, io l'ho visto giocare principalmente come giocatore davanti alla difesa, come volante, dato che va molto il termine, dalle sue parti, ecco, come giocatore che si piazza davanti alla difesa, che gioca molto il pallone, viene cercato dai compagni, quindi una buona tecnica di base, bravo nel gestire il pallone, quindi io principalmente l'ho visto lì, poi vedendo anche le varie posizioni in campo che sono descritte sui vari siti, sulle varie applicazioni, si può notare effettivamente che diverse partite le abbia giocate anche in altri ruoli, quindi cosa che tra l'altro mi piace sempre molto per i giocatori, che sappiano interpretare più ruoli anche completamente diversi rispetto a dove nascono, perché da centrocampista andare a fare l'esterno, come dicevi tu, non è una cosa banale, e se lo ha fatto bene sicuramente è un punto a suo favore. Ecco, mi piace molto la duttilità, credo che sia una delle cose più importanti per un calciatore nel calcio di oggi, quindi ovviamente c'è curiosità di vederlo con la nostra maglia. Personalmente l'ho visto qualche partita solamente dopo che il Bologna si è dimostrato interessato, perché prima non lo conoscevo. Altra cosa che dobbiamo specificare è sul discorso di Abdelrahim, che non occuperà uno slot da extracomunitario, perché lui ha cittadinanza spagnola, è della nazionalità del Niger, però è cresciuto calcisticamente in Spagna, quindi non occuperà il Bologna nel caso in cui dovesse essere effettivamente un nuovo calciatore della nostra squadra, non occuperà lo slot da extracomunitario, sarà tranquillamente tesserabile senza occupare una di queste posizioni, quindi cosa molto importante. Credo che magari anche questo sia servito, certo, come motivo di interessamento e poi di acquisto. Aspettiamo ancora l'ufficialità, però ecco, questo ovviamente lo dovevamo ricordare. Tra l'altro ricordiamo che, essendo oggi il 16 di luglio, è scaduta, sì, definitivamente la clausola di John Lucumi, che scadeva ieri a mezzanotte, quindi...
0: Non sono arrivati 28 milioni,
19: no,
0: neanche sulla sirena finale, non sono arrivati.
19: No, sul gong questi 28 milioni non sono arrivati, quindi il Bologna da adesso in poi si siederà a trattare con le squadre interessate.
0: Possiamo dire che c'era un po' da aspettarselo, che non sì, sarebbero arrivati questi 28 milioni, non perché il giocatore non li valga, ma perché la scadenza ingolosisce tutti gli altri club, certo, nel andare adesso a proporre cifre chiaramente più a ribasso, sperando che non si vada troppo a ribasso,
19: dato che poi siamo al 15 di luglio, non siamo al 15 di agosto. Ecco, se la scadenza fosse arrivata il 15 di agosto, magari il prezzo sarebbe rimasto comunque molto alto. Adesso invece il Bologna, che potrebbe sostituirlo più o meno serenamente a livello di tempistiche, può sedersi a parlare, però potenzialmente a cifre un po' più basse. Andiamo in pausa, rientriamo tra pochissimo, ovviamente con i nostri argomenti qui da Valles, mercato e un po' di informazioni, e poi ovviamente i vostri messaggi.
3: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui. 803 Service Store. Da 803 la tecnologia te la spieghiamo con parole semplici. Tariffe telefoniche, energia, luce e gas. Soluzioni personalizzate per privati e aziende. 803 è partner di TIM, Fastweb, Wind e Iliad. Niente attese al telefono. Qui c'è chi ti ascolta davvero. 803 è a Casalecchio di Reno, in via Marconi 43.
20: Sei un privato o un amministratore condominiale? Con PM Ristrutturazioni sarete al sicuro. Abbiamo un'area interventi pronta ad analizzare le vostre esigenze, dandovi assistenza prima, durante e dopo i lavori, dalla manutenzione ordinaria a quella straordinaria. Eseguiamo sopralluogo e preventivo gratuito. Non dovete fare niente, solo godervi il lavoro finito.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
21: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
22: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen, ti aspetta in via Gucchi 80 a Bologna.
23: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
24: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te. Sempre.
25: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
26: Che fame!
27: Mac!
25: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le info su mcdonalds.it.
28: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni. TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
29: All'S Lunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxi Bond Specials Nestlé 4 gelati 224 grammi è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte Fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
30: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
31: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
32: Chiedici informazioni sulle nostre paratie antiallagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
33: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
34: E quella lassù?
33: È la costellazione del benzinaio.
35: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
36: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
18: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
3: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
19: Di nuovo insieme qui a Valles per raccontarvi tutte le ultime notizie riguardo al Bologna. Ricordiamo che oggi non c'è allenamento la mattina, quindi in via eccezionale noi quando non c'è allenamento ci trovate sempre all'hotel Schönwald di Didi e Patrizia, che ci offrono la loro ospitalità oltre che per dormire anche per fare qualche nostra trasmissione in queste due settimane di ritiro, quindi li ringraziamo ulteriormente. 366 402 402 0022 per i vostri messaggi, ricordandovi il programma di giornata. Poi vi ricordiamo anche il programma di tutto il ritiro, dato che ci chiedete anche giustamente quelli che sono gli orari degli allenamenti, se c'è riposo, quando ci sono le partite. Quindi adesso ve lo leggiamo per bene. Intanto iniziamo da oggi, perché oggi ci sarà, prima dell'allenamento, la conferenza stampa di Lorenzo De Silvestri, che vi riproporremo ovviamente durante il pomeriggio. Alle 16.30 ci sarà la nostra seconda diretta di giornata qui su Da Valles, con il palinsesto di Nettuno Bologna 1, che comunque da Bologna continuerà, quindi state tranquilli. Alle 16.45, un po' anticipato rispetto agli altri giorni, ci sarà il primo e unico allenamento qui su In Ritiro, quindi noi ovviamente lo seguiremo e staremo in diretta dalle 16.30 fino al termine di questo allenamento, che oggi sarà unico per Domenico Tedesco e tutti i suoi giocatori, ovviamente comprendendo anche lo staff. Questa sera, poi alle 20.45, la serata tra il mister e i bambini alla Piazza della Cultura qui a Valles. I bambini, piccoli tifosi del Bologna, faranno qualche domanda al nuovo allenatore rossoblù. Ovviamente seguite la diretta sul canale 15, ovvero TRC Bologna, che è TV ufficiale di questo ritiro a Valles. Alle 20.45 circa il collegamento, e copriranno ovviamente l'intero evento. Andiamo con il programma preciso di Valles, perché ce lo state chiedendo in tanti. Allora, oggi lo abbiamo detto, ovviamente il programma della giornata. Domani, venerdì 17 luglio, ci sarà alle 10.30 il primo allenamento e alle 17.30 il secondo allenamento, quindi doppia seduta canonica per la squadra. Sabato 18 luglio invece la prima amichevole qui su A Valles tra Bologna e Arminia Bielefeld alle ore 12, unico appuntamento di giornata al campo, al centro sportivo di Valles, e ovviamente vi aspettiamo numerosi. La possibilità di acquistare il biglietto, dato che ho visto un messaggio che è arrivato alla nostra diretta, è solamente qui in luogo, quindi bisogna arrivare alla biglietteria del centro sportivo e per acquistare il vostro biglietto. E domenica sarà tutto il giorno libero, quindi ci sarà tutto il giorno libero per la squadra. Lunedì si riprenderà l'attività solamente con una seduta alle 10.30 in programma, quindi dopo l'intero giorno libero. Il pomeriggio non ci sarà allenamento. Martedì invece doppia seduta, la prima alle 10.30, la seconda alle 17.30. Mercoledì invece, il 22 luglio, alle 10.30 ci sarà l'allenamento, mentre alle ore 16 la seconda amichevole qui a Valles tra Bologna e Heidenheim. Quindi mi raccomando, non mancate, dato che poi avevo letto un altro messaggio di un ascoltatore che ci chiedeva un consiglio sul salire o martedì o mercoledì. Dipende da te: se vuoi vedere la partita vieni mercoledì, ci sarà credo più gente rispetto al solito. Se invece vuoi goderti una giornata, dico, leggermente più tranquilla, perché non ci sarà la partita, sali martedì e ti dovresti vedere comunque due allenamenti. Nella giornata di giovedì invece non sono in programma allenamenti per il Bologna, quindi giorno di riposo. Però la sera alle ore 21 ci sarà la presentazione della squadra, sempre in Piazza della Cultura a Valles. L'evento è coperto ovviamente, anche quello come quello di questa sera, da TRC Bologna sul canale 15. Nella giornata di venerdì, penultimo giorno di ritiro, doppia seduta sia alle 10.30 che alle 17.30, e poi al sabato, ovvero 25 luglio, ultimo giorno di ritiro, doppia, non seduta, perché c'è una seduta la mattina alle 10.30 e poi l'amichevole, l'ultima di questo ritiro, ultimo impegno da seguire per quanto riguarda il Bologna in questo ritiro, alle 16 contro l'Iraklis di Salonicco, squadra allenata da Valterone Mazzarri. Quindi ecco, questo è il programma. Ovviamente se ce lo richiedete noi ve lo ricomunicheremo, magari non questa mattina tutto così completo, però ecco, questo pomeriggio ovviamente vi ricomunicheremo. Comunichiamo tutto tranquillamente, perché capiamo che ovviamente da parte vostra, da parte dei tifosi, c'è la voglia di sapere quando si allenano i giocatori, quando fanno un po' di riposo, quindi anche per sapere che cosa succederà nelle varie giornate qui a Valles.
0: Assolutamente sì, quello che è giusto specificare oltre al programma che vi abbiamo letto, vi ricorderemo comunque ogni tanto per chi si è sintonizzato successivamente, è che sono impegni, eventi, date e orari ufficiali da programma, ma che chiaramente possono subire variazioni, nel senso se Tedesco deciderà domenica di fare lo stesso un allenamento, ad oggi non è previsto, ma se verrà inserito successivamente non è colpa nostra, ovviamente, che vi abbiamo detto che domenica è giorno libero. Da programma sabato pomeriggio e domenica non ci sono eventi al campo, eventi della squadra. Se poi il Bologna deciderà di inserire lo stesso un allenamento e lo farà con una comunicazione successiva, non possiamo prevederlo, ancora non leggiamo purtroppo il futuro, sennò sarebbe molto più facile su molte cose, e quindi c'è chiaramente questa specifica da fare. Gli orari del programma d'allenamento sono 10:30-17:30, ma ad esempio oggi la squadra, che ha una sola seduta, si allena alle 16:45, quindi prendete con le pinze questo programma, che è quello che comunque è generico del ritiro, è quello che sappiamo a livello di completezza, ma le cose possono cambiare, e già altri anni passati è successo che in un giorno magari di libero poi magari qualche giocatore invece abbia fatto una piccola parte atletica in campo. Può essere, può succedere, però per quello che è il programma che abbiamo noi stabilito tra il Bologna, la località e tutto, ed è ufficiale, questo è l'ordine delle cose, l'ordine degli eventi, quindi ve l'abbiamo raccontato, ve l'abbiamo ripetuto, lo rifaremo nelle prossime ore, giustamente per dare chiarezza a voi che ci ascoltate, ma soprattutto a voi che avete in programma di salire, per sapere bene quanto spendere di tempo qui a Valles, e anche se magari dovete ancora decidere se salire o meno, in che giorni venire, è essenziale. Ne capiamo completamente la necessità, cerchiamo di darvi le informazioni per come sono e per come stanno, però ecco, facciamo quello che possiamo. Se poi ci saranno variazioni, ve le comunicheremo tempestivamente appena le avremo. Abbiamo ovviamente tantissimi altri messaggi oltre che sul programma, anche sul Bologna, al 366 402 4022, per quello che riguarda i nostri ascoltatori e chi ci chiede ovviamente di mercato. Buongiorno ragazzi, entriamo un po' sul tema Castro e Rowe. Trattenere l'argentino o l'inglese? Preferirei tenere Santi, perché l'inglese mi sembra più un calciatore di passaggio. Settimana prossima ci vediamo su, ho convinto mia moglie. Questo è un messaggio da ascoltatore che non si firma, ma che è riuscito nel convincimento. Secondo me comunque per le temperature comunque non è un convincimento troppo complicato, e anche per l'ambiente circostante Valles secondo me veramente può piacere anche a chi di calcio non è per nulla appassionato, perché veramente si sta molto molto bene. Abbiamo chiesto prima a Tiziano, no, Frank, anche lui, se avesse preferenze, se aveva un pensiero legato alla possibile scelta tra Rowe e Castro, chi sa sacrificare o chi no. Poi non è detto che dovrà succedere, ovviamente l'ambizione, il sogno, il desiderio di poter addirittura trattenere entrambi, ma nel fare una scelta ci aveva detto che preferirebbe salutare Santi e trattenere Rowe. L'ascoltatore qui è di giudizio opposto, e anche io la vedo in realtà come l'ascoltatore, nel senso terrei Santi. Non so tu cosa ne pensi, ovviamente è una scelta durissima, però tra queste situazioni preferirei avere una garanzia di certezza con la punta centrale.
2: Sì, è veramente una scelta difficilissima. Io di questo ne ho parlato tantissime volte in radio, quindi ho elencato anche vari punti, ma lo rifaccio perché secondo me ci sono tante cose che possono dare, cioè far venire la voglia di trattenere Castro, altre che invece che danno la voglia di trattenere di più Jonathan. Su Santi il mio desiderio sarebbe quello di vederlo allenato da un allenatore che punta molto sull'attaccante centrale, che lo valorizza molto e cerca di farlo diventare letale anche in zona realizzativa, che è un po' quello che gli è mancato negli ultimi anni. Poi ha fatto gol, ne ha fatti diversi, perché comunque ha raggiunto la doppia cifra, tra l'altro dei gol bellissimi, quindi ha dimostrato di avere grossissime potenzialità. Però ecco, un giocatore come lui secondo me, se trova continuità realizzativa, se finisce la stagione a 20 gol totali, che non sono pochi, però penso che li possa raggiungere, perché per me ha delle qualità incredibili. è un giocatore da punta centrale che può diventare a livello economico più costoso anche di Jonathan Rowe. Secondo me è un giocatore che raggiungendo certe cifre a livello di gol potrebbe davvero raggiungere un valore molto molto importante. Dall'altra parte Rowe è un giocatore che abbiamo visto 5 mesi, quindi sarebbe bello vederlo un anno da titolare, sfrecciare su quella fascia sinistra, centrarsi, dribblare, perché comunque è un giocatore spettacolare e dei giocatori spettacolari non ce ne sono così tanti anche nel nostro campionato, quindi privarsene veramente farebbe un po' di dispiacere. Però credo che per un discorso economico tenere Castro forse sarebbe, io perlomeno ci vedo più potenzialità a livello di economia sul giocatore, se vogliamo ridurlo a questo discorso qua. Poi tra i due è più spettacolare Rowe, quindi se ci si vuole divertire secondo me si sceglie più Rowe di Castro, però la scelta sono molto combattuto, ti devo dire. Io terrei Castro perché credo che Tedesco lavori meglio sull'attaccante centrale rispetto che sugli esterni, rispetto a quanto poteva fare Italiano, detto che per me Italiano poteva lavorare un po' meglio su Rowe e schierarlo un po' prima rispetto a gennaio, quando è diventato titolare praticamente in pianta stabile. Ecco, forse potevamo godercelo un pochino di più, però tra i due, considerando il nuovo allenatore, io terrei più l'argentino, perché credo che Tedesco sia un allenatore che lavora meglio sull'attaccante centrale, anche valutando, oltre alle sue partite precedenti in cui l'ho visto allenare, anche valutando da questi allenamenti. Ecco, gli esterni hanno ovviamente centralità nello sviluppo di Tedesco, però molta meno rispetto a quanto ce l'avevano con Italiano. Cioè, loro con Italiano erano proprio il terminale offensivo, cioè venivano isolati per chiudere l'azione. Adesso la sensazione non è più tanto verso questo lato qua.
0: Sì, è sicuramente una verità per quello che stiamo vedendo adesso. Poi spinge anche sugli esterni, è chiaro che spinge anche sugli esterni il gioco del Bologna di Tedesco, ma Italiano aveva proprio una predilizione per andare costantemente e velocemente a cercare l'ala sinistra e l'ala destra, isolandole il più possibile, cercando di arrivarci nella maniera anche più veloce possibile per dargli tanti più palloni giocabili in cui determinare nel corso della gara. Adesso ovviamente siamo curiosi anche di vedere come sarà anche banalmente l'amichevole di sabato, le prime amichevoli, per cercare di trovare qualche differenza che stiamo iniziando a intravedere negli allenamenti, però effettivamente nel gioco che sviluppa quello che abbiamo visto in questi allenamenti è anche poi una volontà di uscire centralmente o di andare sulla punta anche. Sono contento del giudizio che condividiamo su Santi, del fatto che può ancora raggiungere tanti gol in più da segnare in un campionato, perché ho sentito tante volte giudizi legati a Castro del fatto che no vabbè, ma è un attaccante che può segnare quella cifra di gol lì e basta. Per me non è assolutamente vero, sono molto in disaccordo con questa opinione,
2: anche perché è un 2004,
0: esattamente, ormai. Esattamente, due stagioni in Serie A, sì, poi vogliamo metterci quei primi mesi con Thiago, ma parliamo di qualche centinaia di minuti, davanti aveva Joshua ed è arrivato a metà febbraio, cioè due stagioni in Serie A per un 2004 che ha sicuramente grandissime potenzialità ancora di più da esplorare, da trovare. Anche Rowe le ha, non è che stiamo dicendo che Rowe non le abbia, ma è assolutamente sbagliato dire che Castro è questo qui, che Castro può fare questi gol qui in una stagione e basta. Cioè, per me ci sono miliardi di esempi di giocatori che per qualche stagione inizialmente, quando si approcciano al campionato di Serie A, anche da non così giovani ma anche un po' più in là con l'età, iniziano che segnano cifre di gol moderate, normali, magari anche in doppia cifra, però non andando così tanto in avanti, e poi dopo arriva la stagione in cui ne fanno anche più di 20 e Santi ha 21 anni, ragazzi, cioè veramente parliamo di un giocatore che ancora può farne tantissimi e migliorare ancora di più questi numeri. Scriveteci la vostra anche su questo tema, se avete un'opinione che volete mandarci assolutamente fatelo al 366 402 4022. Noi siamo in diretta qui da Valles con il primo appuntamento di giornata su Nettuno Bologna 1 finale 12, un brevissimo break pubblicitario e poi torniamo.
3: su Nettuno Bologna 1. Buongiorno Valles, tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 con Leonardo Bosello, Frank Loretti e Filippo Cotti. Presentato da...
4: C'è chi sui tetti ci lavora ogni giorno e chi pensa che tanto non succede niente. La sicurezza invece non aspetta. Mettiti in modalità aereo e tutelati con le linee vita di Aereo. Non rischiare. Installa sul tetto della tua casa, azienda o condominio la linea vita di Aereo. Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Aereo, dove osano le aquile.
5: Noi di One Express siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie, ora anche entro le ore 12 e con le nuove garanzie di Valio Pallet per le tue merci di valore. L'affiliato One Express di Bologna e provincia è Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. One Express, One Quality. One Express,
6: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
7: Zen SRL, buongiorno, come posso aiutarla?
8: Chiamo perché un mio amico mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale.
7: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
3: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
9: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
10: Che fame!
11: Mac!
9: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verificale in app o su mcdonalds.it.
12: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
13: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
14: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio folletto e bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
15: Sei indeciso se andare in vacanza o cambiare auto? Da Stefauto puoi fare entrambe le cose.
16: Sono partiti i Summer Days MG, i giorni migliori per acquistare la tua prossima auto.
15: Scegli la tua nuova MG in pronta consegna o tra una selezione di chilometri zero. La prendi adesso e inizi a pagare direttamente a ottobre.
16: L'offerta è valida solo da Stefauto, nei punti vendita MG di Bologna in Porta Lame e Ferrara in via Bologna.
15: Summer Days MG, solo per pochi giorni, solo da Stefauto.
17: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. Tecno-alarm.it.
26: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
27: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
1: Oh Marco, pronto per lo stadio?
10: Ciao Luca, sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare. Un disastro.
1: Tranquillo, chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna.
10: È del mio amico Ivan Ricciardi, anche lui rossoblù.
1: Davvero?
10: Certo, ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza. Casa venduta al primo tiro in porta.
11: Vuoi vendere casa o vuoi fare melina a centrocampo? Chiamaci al numero 051 48 04 59 oppure immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
36: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
3: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
19: Di nuovo, buongiorno, qui da Valles e dall'Hotel Schönwald, ci ospitano ovviamente Didi e Patrizia, li ringraziamo nuovamente, ma non sarà mai abbastanza per quello che fanno per noi. 366-402-4022 per i vostri messaggi. Durante la pausa è arrivata una notizia, un comunicato da parte del Bologna. Il Bologna FC 1909 comunica di aver raggiunto l'accordo con l'attaccante Tommaso Ebone per il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2029. Le prestazioni sportive del giocatore sono state contestualmente cedute all'FC Lumezzane a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027. Quindi questa è la notizia che ci è appena arrivata dal Bologna, comunicato ufficiale ovviamente, ve l'abbiamo riportato e come colpo del Lumezzane gli facciamo i migliori auguri ovviamente a Tommaso Ebone, che tra l'altro lo abbiamo visto qua su il ritiro, quindi gli facciamo ovviamente i migliori auguri per la sua esperienza a Lumezzane e speranzosi di rivederlo nei nostri colori, dato che ha prolungato il suo contratto.
0: Sì, ha prolungato il suo contratto e giocherà in serie C, ha fatto i playoff quest'anno a Lumezzane, è uscito con il Cittadella e purtroppo per quello che riguarda Ebone, attaccante classe 2005, lo ricordiamo, lo abbiamo visto nell'estate del 2024 molto bene qui, anche l'estate scorsa credo abbia fatto un piccolo passaggio, ma poi è andato in prestito al Trento. Purtroppo nell'inizio stagione del 2024, dove doveva essere capitano e punta titolare della primavera con la Youth League, si è rotto il crociato, è stato fermo praticamente una stagione, è andato in prestito al Trento, riguardavo un po' i numeri di quest'ultima stagione in Serie C. Ha giocato poco, 20 presenze ma solo 514 minuti con 2 gol e un assist, quindi ha purtroppo fatto la punta di riserva, sperando che a Lumezzane possa trovare un po' più di spazio per poter mostrare le sue qualità e le sue caratteristiche. Comunque un attaccante 2005 che il Bologna prolunga fino al 2029, quindi altri 3 anni in rossoblù, per avere Frank la possibilità di mettersi in mostra il campionato di Serie C. E il Bologna mantiene comunque il controllo sul giocatore, appena fatto un'altra operazione non troppo distante da questa, magari con un step già un po' più alto, no? Caccavo, attaccante classe 2004, che il Bologna ha acquistato per circa 300.000 euro e giocatore che verrà probabilmente ceduto in B, però è un giocatore che il Bologna ne mantiene il controllo, ne osserva la crescita e poi valuta il da farsi, perché se questi attaccanti dovessero fare molto bene poi scalano anche gerarchie di club che possono essere interessati a loro e poi da lì si sviluppano magari percorsi di trattative più interessanti.
19: Beh sì, assolutamente, Bologna che dimostra di voler mantenere il controllo su tanti giocatori e direi che è la cosa giusta da fare nel momento in cui la dirigenza pensa che effettivamente possano avere un buon futuro. Comunque rinnovare fino al 2029 è un segnale di fiducia nei confronti del giocatore, perché sono altri 3 anni quindi di contratto per lui, che quindi nel 2029 avrà 23 anni, quindi 24, perché lui è in classe 2005, quindi entrerà già in un'età piuttosto determinante per il proseguo della sua carriera. Gli facciamo comunque in bocca al lupo. Andiamo su qualche messaggio, perché poi si è scatenato il dibattito sul tema Castro Rou, è una delle cose ovviamente che accendono di più i nostri tifosi, accende anche noi, ovviamente questa situazione, questo dualismo tra Castro e Rowe, che non c'è effettivamente in campo perché occupano due ruoli diversi, ma il discorso lo rimandiamo al mercato, perché tenerli entrambi credo sia molto difficile, ecco, quest'estate, considerando la forza, il valore di questi due giocatori e quello che hanno espresso nelle ultime stagioni. Direi soprattutto Rowe nella passata stagione, anche per un discorso di importanza delle partite, ecco, perché Johnny ha fatto delle gare in Europa, soprattutto davvero da giocatore incredibile, ecco, la partita contro l'Aston Villa all'andata, il doppio confronto con la Roma, ecco, queste sono partite in mondovisione che vedono tutti, e quindi per forza attiri più attenzioni rispetto ad altre situazioni. Non sono d'accordo, scrive Ivan. Ha creato più situazioni pericolose Rowe da esterno in 4 mesi che i due attaccanti in un anno.
2: Perché?
19: Ma perché ha creato queste situazioni pericolose, Ivan? Esatto, perché l'importanza degli esterni per Vincenzo Italiano è probabilmente la cosa migliore che ha in tutto il suo in tutta la sua identità di gioco, in tutte le sue idee di gioco, quindi per Italiano l'esterno è fondamentale, il terminale offensivo, non è la punta ma è l'esterno. Io tra l'altro durante l'anno, durante Football Drive Time, ho ripreso ho buttato giù un po' di statistiche, un po' di numeri riguardo alle punte, riguardo all'attaccante centrale per l'ex allenatore del Bologna, tutti i numeri di Dallinga, di Castro, di Vlahovic, di Cabral, di Beltran, di tutti questi giocatori, di Nzola, che sono passati sotto l'allenatore Vincenzo Italiano, e la media gol, vado a memoria perché il dato ce l'ho nel telefono, chissà da qualche parte. Esatto, tranne che per Vlahovic, che l'ha alzata ulteriormente, è di un gol ogni 5 partite. Per un attaccante centrale non è tantissimo. Quindi questo secondo me racconta molto della centralità dell'allenatore, cioè che ha l'allenatore per gli esterni d'attacco, motivo per il quale Rowe risulta essere giocatore più pericoloso.

0: livello di gol che Dan Ndoye ha segnato con Thiago Motta, e il valore del giocatore non era tanto diverso, esprimeva grandissime cose, grandissime giocate anche con Thiago. Dan segna un gol a Napoli in campionato con Thiago e un gol a San Siro contro l'Inter, due reti. La stagione dopo ne segna 9 in campionato, no? Più quello in Coppa Italia.
1: Sì, infatti,
0: cioè, questi numeri anche, no? Non è che il giocatore è clamorosamente migliorato, sicuramente ha avuto mansioni diverse, ma perché il gioco italiano prevedeva mansioni diverse per gli esterni, e quindi anche poi quanto ha determinato Rowe in questi mesi va parametrato al fatto che gli esterni d'attacco sono stati molto ricercati nell'idea di calcio di Vincenzo Italiano, e da quelle che sono proprio le primissime sensazioni, non possiamo parlare di certezze, le primissime sensazioni è che qua il gioco possa essere un po' diverso, ci possa essere un bilanciamento un po' differente, e che magari anche l'attaccante centrale spesso può essere una soluzione di ricerca da parte dell'idea di calcio di Tedesco.
1: No, ma infatti l'abbiamo visto poi in questi allenamenti, in questi primi allenamenti, quanto in realtà gli esterni soffrano un po' alcune situazioni, vorrebbero magari di più la palla, vorrebbero essere coinvolti un po' di più, invece non si passa matematicamente dai loro piedi per risolvere un'azione d'attacco, si va molto per vie centrali. Ho visto Odegaard molto coinvolto, che viene a prendere il pallone, lo porta su direttamente o con una verticalizzazione o con una corsa in avanti, però ecco, questo è fondamentale nella ricerca di capire. Poi è chiaro che si tratta anche di preferenze, però quello che potrebbe essere valorizzato il prossimo anno dal prossimo allenatore. Intanto c'è una notizia che possiamo, anzi direi, dobbiamo, non so, e siamo molto felici di comunicare, ETV e Nettuno Bologna 1 con confermati media partner della stagione Virtus Bologna anche per la stagione 2026-2027, quindi lo confermiamo con un grande sorriso. Ovviamente questa notizia che è diventata ufficiale adesso, no? Nel giro degli ultimi minuti, e potrete continuare a seguire tutte le nostre dirette, le radiocronache, i prepartita, i post partita, i collegamenti all'intervallo, per seguire la stagione della Virtus, anche la prossima stagione, compresa ovviamente l'Eurolega. Ecco, tutte le partite saranno a vostra disposizione.
0: Sì, con la voce iconica di Dario Ronzulli e tutta la squadra Virtus che si occupa dei pre e post partita, il popolo virtusino non è mai rimasto solo e non lo sarà neanche nella prossima stagione, perché la compagnia totale e la copertura integrale da parte di Nettuno Bologna 1 sulla Virtus è uno dei capisaldi dell'emittente, lo sarà anche per la prossima stagione. Dario si farà ancora una volta, credo, le sue 80 circa radiocronache in una stagione, perché comunque l'Eurolega la Virtus la farà anche l'anno prossimo e anche l'anno dopo, no? Perché sono almeno altri 2 anni, e poi si sta parlando ovviamente di tutti questi cambiamenti, e quindi la Virtus potrebbe essere una squadra con appunto una card perenne, infinita, diciamo così, nell'Eurolega. E in ogni caso, insomma, saranno tantissime le partite della Virtus anche della stagione che sta per incominciare, che comincerà da settembre con la Supercoppa 26-27, Nettuno Bologna 1, radiocroniche integrali con Dario Ronzulli e ovviamente tutta la squadra Virtus che si occuperà di pre e post partita su Nettuno Bologna 1 per raccontarvi le vunere, ovviamente. Continuiamo con un po' di messaggi, salutando anche il direttore Simone Barbuti. Proviamo a continuare su questa linea di dialogo Castro Row, giustamente un amico la butta in ridere, Nick Dozzano, scelgo Dallinga tra i due se devo cedere qualcuno, mi sembra che possiamo essere tutti d'accordo. Proverei a tenere sia Castro che Row e darei via Dallinga, questo è anche il messaggio di Stefano da Imola. Luke invece ci chiede, apre un altro filone, quindi leggerò un messaggio successivamente, ce n'era un altro su Rowe e Castro. Ecco ragazzi, siete sicuri che ne vendano solo uno tra Santi e Rowe? Di sicuro non possiamo essere di nulla su questo mercato e non ci sono certezze, non si può mai sapere. È chiaro che Bologna attende e vediamo che cosa succederà. Due sarebbe veramente un colpo molto pesante, se dovessero andare via entrambi sarebbe veramente un qualcosa di molto molto anche difficile poi da cercare di sostituire al meglio. La fiducia, lo sapete, da parte nostra c'è rispetto a questa dirigenza e quello che potrà fare nel caso, però è ovvio ovvio che trattenere uno dei due quantomeno sarebbe molto molto importante.
1: Chissà che queste 18.000 tessere rinnovate dai tifosi del Bologna non possono essere un motivo anche per provare a non cederne neanche uno per la dirigenza. Ovviamente scherzo, anche se comunque vedere i tifosi che dimostrano la propria passione

0: Anno dopo anno fa molto piacere a tutti e penso, anzi sono sicuro, soprattutto ai dirigenti. Noi non possiamo escludere niente all'interno del mercato, quindi non sappiamo quello che succederà da qui fino al 31 d'agosto, che è il giorno della chiusura, no, Leo, del mercato estivo, quindi non lo sappiamo, ci auguriamo tutti e due di no. Ecco, sarebbe un duro colpo, quantomeno sarebbe molto difficile sostituire entrambi i calciatori, e poi ci mettiamo anche il discorso dello spettacolo, dello show, cioè comunque sono due giocatori che fanno divertire, forse uno un pochino più di più rispetto a un altro, però ecco, sì, adesso correggiamo la data, sì, però ecco, non sarebbe molto facile, ecco, sostituire tutti e due i giocatori. Comunque la sessione estiva non si chiuderà il 31 di agosto, bensì l'1 settembre alle ore 20, quindi ci sarà un giorno in più per fare mercato. Sarebbe bello, chissà se succederà un giorno che si chiuderà il 15 d'agosto, il 17 d'agosto, ma sì, quanto tempo fa?
1: 3-4 anni fa.
0: Il 15 d'agosto?
1: Sì.
0: No, secondo me il 15 d'agosto è cominciata la Serie A, non sicuramente la chiusura del mercato, poi magari mi sbaglio, ma sono abbastanza sicuro di quanto sto dicendo. Lo troveremo magari durante la pausa, perché la pausa c'è adesso, quindi state qua qualche minuto, poi rientriamo ovviamente con i vostri messaggi.
2: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
3: Ciao, sono io.
4: Io chi?
3: Ma io sgrasso, lo sgrassatore universale, quello buono,
4: anzi il migliore,
3: quello che negli anni hanno usato la bisnonna, la nonna e anche la tua mamma. Io sgrasso, lo sgrassatore universale per un pulito da campioni. Cercalo nei negozi per la pulizia della casa e se non lo trovi, arrabbiati. Scopri tutti i prodotti su iosgrasso.it e su Facebook.
2: GEA Depurazioni Industriali, la soluzione per tutti i problemi ecologici della tua azienda. Trasporto e logistica di rifiuti, pronto intervento e bonifiche ambientali, stoccaggio e smaltimento di rifiuti aziendali. GEA Depurazioni Industriali, a Castelguelfo, Bologna. GEA, il servizio migliore e sicuro nei tempi ad un prezzo concorrenziale.
5: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
6: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
5: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
6: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
5: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
6: www.sorcevannini.it.
7: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
8: All'S Lunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il succoso San Benedetto Ace o Ananas Fusion, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte Fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
9: Sei indeciso se andare in vacanza o cambiare auto? Da Stefauto puoi fare entrambe le cose.
10: Sono partiti i Summer Days MG, i giorni migliori per acquistare la tua prossima auto.
9: Scegli la tua nuova MG in pronta consegna o tra una selezione di chilometri zero. La prendi adesso e inizi a pagare direttamente a ottobre.
10: L'offerta è valida solo da Stefauto, nei punti vendita MG di Bologna in Porta Lame e Ferrara in via Bologna.
9: Summer Days MG, solo per pochi giorni, solo da Stefauto.
11: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
12: La mamma vuole abbracciarti ancora.
13: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
14: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
15: A luglio scopri Renault Captur Full Hybrid Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
16: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
17: Vuoi una nuova macchina da giardino?
18: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
17: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
18: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
17: Manferdini, la certezza dei professionisti.
18: Approfitta ora degli extra sconti.
19: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
20: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
21: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
22: Il ritiro del Bologna in diretta a Valles, le 11:23 minuti di questo giovedì 16 luglio 2026, in questa mattinata in cui il Bologna non si allena, lo farà però oggi pomeriggio alle 16:45 in diretta a noi dalle 16:30 dopo la conferenza stampa di Lollo De Silvestri, che vi faremo ascoltare nel corso del pomeriggio qui da Valles. Vi racconteremo dell'allenamento quotidiano della squadra stasera ore 21, live dalle 20:45 su TRC Bologna, la diretta dalla Piazza della Cultura di Valles, come viene descritto da alcuni tifosi, dal centro di Valles, il momento dell'incontro, l'incontro, la chiacchierata, le domande, il botte e risposta tra i piccoli tifosi del Bologna e Domenico Tedesco, con questo appuntamento dove i giovani tifosi rossoblù possono fare domande al mister, non i giornalisti, che però cercano, come dice sempre Filippo Cotti, di mettere un pizzino nella tasca di qualche bambino per leggere poi qualche domanda sulla stretta attualità. Di stretta attualità ci sono tanti messaggi al 366-402-4022, ricordando ovviamente anche un po' di notizie di calciomercato. Credo che ne stiamo parlando abbastanza, abbiamo fatto un po' di riflessione tra Rowe e Castro, andiamo di nuovo su quelle che sono le notizie del giorno. E quindi Alassane, terzino sinistro che arriva dal Real Oviedo, ormai trattativa in chiusura, Bologna sta definendo gli ultimi dettagli, una cifra un po' al di sotto dei 4 milioni di euro, potrebbe essere circa 3,5 più bonus, quello che verserà il club rossoblù nelle tasche del club spagnolo. E per quello che è il vice Miranda, un 2002 nazionalità del Niger, ma comunitario, quindi non occupa il posto di extracomunitario come slot nella lista del Bologna, un 2002 di piede sinistro che andrà a rinforzare con buonissima probabilità l'organico, il roster di Domenico Tedesco. L'altra operazione è quella regata ad Amon Darain, centrocampista argentino, che anche lui è in dirittura d'arrivo e dovrebbe sbarcare a Bologna molto molto a breve, con delle conferme che arrivano da Gianluca Di Marzio.
0: Sì, perché anche il noto, notissimo esperto di mercato Gianluca Di Marzio qualche minuto fa, attraverso un tweet, insomma un post sui vari canali social, ha confermato che il Bologna è la stretta finale per la chiusura di questi due colpi, sia Alassane del Real Oviedo che Michel Amon Darain dell'Estudiantes della Plata, centrocampista classe 2005 personalmente, ma anche Leo, conosciamo meglio lui rispetto ad Alassane, che abbiamo visto, non abbiamo mai visto, e ve l'abbiamo già detto ieri su Amondaraini. Invece ci siamo un po' più informati, ecco, io soprattutto quando è uscita la notizia qualche settimana fa, centrocampista che ho iniziato a conoscere, dato che l'ho visto giocare prevalentemente mediano all'interno di un centrocampo a due, giocatore difensivo, giocatore che comunque apprezza andare anche in verticale, ha come skills, come abilità offensive quello di andare appunto con diverse imbucate ma anche di inserimento, quindi è un giocatore piuttosto completo che però nasce più come centrocampista difensivo, che quindi sa smistare molto bene il pallone, sa schermare eventuali attacchi dell'altra squadra. In una formazione eventuale per Domenico Tedesco, dato che si parte con un 4-3-3, io lo vedo molto bene come vertice basso di centrocampo. Non lo ha mai fatto, perché di fatto è una posizione che non ha mai ricoperto, perché ha giocato come mediano, ma nei due, quindi è un ruolo un po' diverso, però credo che come tipo di giocatore, per lo sviluppo del gioco che può avere Tedesco, per me quella è la posizione dove potrebbe trovare più facilità nell'esprimersi, anche più insomma più abilità proprio nel saper interpretare il ruolo. Quindi poi vediamo, detto che potrebbe magari fare anche l'interno, potrebbe anche giocare come uno dei due centrocampisti un po' più avanzati all'interno del centrocampo, quindi il tempo ci dirà le risposte. Però ecco, la cosa importante è che sono in chiusura questi due colpi, dato che arrivano le conferme anche da Gianluca Di Marzio dopo la nostra, dopo l'articolo di questa mattina di Claudio Beneforti sul Corriere dello Sport Stadio, quindi ecco che arrivano questi primi, sono addirittura d'arrivo questi primi acquisti della sessione estiva del Bologna.
22: Sì, proprio l'articolo di Di Marzio, ve lo andiamo a leggere: il Bologna conta di chiudere in giornata per l'arrivo di Raim Alassan del Real Oviedo, quindi anche tempistiche temporali molto, molto corte in giornata. Di definire l'operazione, il terzino sinistro classe 2002 vicinissimo a diventare un nuovo giocatore di rossoblù. Il Bologna non si ferma, oltre ad Alassan si avanza verso la conclusione anche per Michel Amondaraini, centrocampista classe 2005 delle Studiantes. L'argentino aveva anche offerte dalla Premier, ma il Bologna è riuscito ad anticipare tutti e la trattativa è vicina al traguardo, quindi anche questo è un ulteriore attestato. Scrive poi adesso anche Luca Cilli di Sport Italia, repostato da Alfredo Pedullà: il Bologna sta prendendo Amondaraini dalle Studiantes, su cui c'erano anche alcuni club di Premier, trattativa in chiusura per una cifra vicina ai 10 milioni, quindi rispetto agli 8,5 che leggevamo stamattina sul Corriere dello Sport Stadio, siamo anche su cifre che forse potrebbero essere leggermente più alte, ma magari in questi 10 milioni sono compresi bonus che giustamente ci saranno, e magari è probabile che ci sarà anche una percentuale sulla futura rivendita che il Bologna inserisce sempre sia in acquisto ma anche in cessione, lo sappiamo. Quindi sono situazioni molto, molto presenti nel mercato attuale, e ci sono sia in entrata che in uscita, sia in acquisto che in cessione. Per quello che riguarda il discorso legato alle cifre, non abbiamo noi una nostra certezza sui numeri proprio di questa operazione, però insomma vi abbiamo riportato due fonti differenti, quella di Sport Italia e quella del Corriere dello Sport, parlano tra gli 8,5 e una cifra vicina ai 10, quindi insomma balla veramente poco. Saremo intorno a queste cifre, se avremo anche noi un riscontro in questo termine ve lo porteremo, ma per quello che sappiamo anche noi è che effettivamente la trattativa è in dirittura d'arrivo. Oggi c'è un ultimissimo passaggio per una trattativa che era già arrivata a conclusione negli scorsi giorni, perché come ha scritto Fabrizio Romano ieri sera, oggi si stanno svolgendo, non lo sappiamo questo, le visite mediche di Ravaglia a Londra, un giocatore che passerà al Watford in Championship. Aspettiamo anche il comunicato per capire come è stata del tutto definita la formula del trasferimento. Quello che è certo è che in questo trasferimento poi il giocatore, se dovesse raggiungere con il Watford la promozione in Premier, il Bologna guadagnerebbe, in caso di promozione del Watford, quindi a queste condizioni, guadagnerebbe 8 milioni di euro. Poi cerchiamo di capire bene quale sarà la formula con cui è definito il trasferimento, molto probabilmente un prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo a queste condizioni, ma per avere certezza su questo aspettiamo il comunicato. Quello che è sicuro è che in caso di promozione in Premier del Watford, il Bologna incasserebbe 8 milioni da questa cessione di Ravaglia. Leggiamo un po' di messaggi, direi, al 366 402 4022.
0: Assolutamente, andiamo allora, vediamo per mantenere sempre il tema mercato, dato che ci sono messaggi anche su, su altri argomenti. Andiamo qua, dai. Ciao ragazzi, è necessario cedere Castro per fare cassa più Dallinga in quanto non eccelle. Due punte di movimento e alte necessitano come il pane. Ci vediamo la prossima settimana al fresco, scrive Robby da Ozzano. Ti aspettiamo qua. Ovviamente sulla necessità di cedere entrambi gli attaccanti, beh, non è così necessario. Forse Robby la esprime come necessità in quanto Castro non sia il classico gigante d'attacco che magari lui vorrebbe, dato che lo scrive sul messaggio. Non lo so, io sinceramente sto bene, ecco, se Castro rimane qua non mi strappo i capelli, a prescindere dal fatto che non sia un attaccante di 1,90 m, ma credo che possa svolgere molto bene i compiti da attaccante centrale. Poi è chiaro che ci sono caratteristiche e come eventuale sostituto o come anche potenziale titolare, perché per me di giocatori titolari ce ne devono essere veramente pochi all'interno di una squadra. Bisognerebbe cercare di livellarsi molto tra chi scende in campo per primo e chi eventualmente deve sostituire. Io preferirei come sostituto un attaccante con caratteristiche diverse, ecco, da utilizzare in varie situazioni, sia di partita che sia durante la partita che proprio di partita in partita. Ecco, ci sono alcune partite in cui hai bisogno di quello che tiene sul pallone, che glielo calci su e sa crearti qualcosa dal nulla, quello che invece magari come Castro si abbassa, crea gioco, tira da fuori, va a riempire l'area, è comunque un po' più completo. Quindi io cercherei di avere nel pacchetto attaccanti due giocatori abbastanza diversi per caratteristiche, ma in realtà anche nelle altre posizioni, soprattutto quelle d'attacco, sia come attaccante centrale ma anche tra gli esterni offensivi. Ecco, io cercherei di allargare molto le caratteristiche tra i vari giocatori a disposizione. Quindi di necessità, insomma, credo che Dallinga potrebbe essere ceduto in questa sessione di mercato. Sinceramente io mi auguro che Castro rimanga, ma ne abbiamo già parlato.
22: Sì, siamo un po' d'accordo su questo tema. Buongiorno ragazzi, se dovessimo tenere entrambi, sia Castro che Rowe, diventa un attacco importante anche per la prossima stagione con più consapevolezza. Ecco, quest'anno vorrei tutti con gli occhi di Enzo Fernandez di ieri sera. Che giocatore, poi non so se arriveremo a parlarne della partita di ieri sera. Per quello che riguarda Argentina-Inghilterra, se dovessimo riuscire a tenere, se il Bologna dovesse riuscire a trattenere Santi Castro e Johnny Rowe, sarebbe un messaggio di forza importante, veramente molto molto importante. Ma ripeto, anche cederne uno dei due per me comunque garantirebbe una certa continuità di potenza e di certezza in attacco. Perderli tutti e due sarebbe un grande colpo in negativo e sarebbe una grave grave perdita. Per questo non ci vogliamo neanche troppo pensare, insomma, che possono andare via entrambi. Diciamo che riflettiamo sulla possibilità che ne vada via uno dei due, ma queste sono nostre valutazioni. Come abbiamo sentito l'altro giorno Domenico Tedesco in conferenza stampa, lui è su una lunghezza d'onda uguale alla dirigenza, si parlano, si sentono, e come lui ha detto che negli scorsi anni, quando ha continuato a sentirsi con Sartori, gli aveva già detto che quei giocatori sarebbero andati via, credo che un discorso simile è stato fatto e magari la dirigenza gli ha detto uno dei due magari lo perderemo, probabilmente gli hanno, non dico promesso, questo sarebbe interessante cercare di capire se gli hanno tra virgolette garantito che almeno uno dei due lo riusciranno a trattenere. Potrebbe essere stato argomento, anzi quasi sicuramente sarà stato argomento, però sì, è ovvio che trattenendoli tutti e due, come ci scrive il nostro amico Fabio, sarebbe un colpo di mercato quasi, anche se poi non sarebbe una acquisto di quello di cui stiamo parlando. Per quello che riguarda poi altri messaggi, buongiorno, ad oggi mancherebbero terzino destro, ci scrive Leo, altro centrocampista centrale al posto di Lucumi, sono ottimista io, questo salvo altre partenze eccellenti. Ovvio che poi da cessioni si creano necessità di acquisto. Sull'argomento terzino destro, direi di spendere su questo tema, poi dopo la pausa magari andiamo su centrocampista, il centrale di difesa e il tema Lucumi. Ma credo che questi 2-3 minuti che ci mancano alla pausa possiamo parlare di terzino destro, perché la necessità in questo momento il Bologna non la sente, perché vuole fare una valutazione su Holm.
0: Sì, la vuole fare e sono contento. Tra l'altro di questo, giocatore che stimiamo tantissimo quando sta bene, il suo cruccio ovviamente è legato alle condizioni fisiche che non sempre danno troppe garanzie. In questo momento ci sono Holm, Zortea e Lorenzo De Silvestri, che tra l'altro sentiremo dopo in conferenza stampa, quindi non è una priorità in questo momento il terzino destro. Resta da capire un po' Holm per quanto riguarda le sue condizioni qua al Bologna, sia fisiche che anche mentali, perché comunque non è detto che ci sia questa grande voglia da parte sua di rimanere qui per un'altra stagione. Verranno fatte tutte le valutazioni del caso. Ovviamente il peccato principale è che purtroppo non lo potremo vedere qui in ritiro, ecco, perché deve ancora passare diversi giorni non fermo, perché comunque qua presente si sta allenando a parte, però ecco, sul campo non lo vedremo praticamente mai con i suoi compagni di squadra. Sul discorso che non sia una priorità al terzino destro, direi che siamo abbastanza d'accordo. Ecco, le priorità adesso sono in altre zone del campo. Io direi sempre ancora centrocampo, comunque, oltre che per un discorso numerico, anche per un discorso tecnico, per il nuovo allenatore del Bologna, che con il centrocampo sviluppa molto bene. È molto importante il centrocampo per Tedesco e credo che sia quello ancora il focus principale in questo momento, anche se il Bologna ha appena chiuso per Amondarain.
22: Io credo che l'altro centrocampista il Bologna lo andrà a cercare con convinzione quando avrà l'assoluta certezza di non riavere più Freuler. Con la presenza di Remo si farebbero valutazioni diverse, credo. Cioè Remo, Moro, Ferguson, Pobega, Amondarain sono già 5 elementi e un sesto elemento sicuramente ha senso che il Bologna lo aggiungerà. Sarebbe bellissimo se fosse un primavera, lo dico io.
0: C'è Lazzuzzi anche adesso.
22: Lazzuzzi che va valutato. C'è comunque un discorso che in un centrocampo a 3 Berna lo abbiamo visto da Mezzala in questo ritiro e anche Odgaard, quindi non so se poi dopo con un remotissimo ma ancora non del tutto impossibile contratto per Remo Freuler col Bologna, non so se il Bologna andrà effettivamente su un altro centrocampista, però la cosa più probabile è che Remo non sarà un giocatore rossoblù nella prossima stagione, quindi è ovviamente necessità poi nel caso per il Bologna di andare su un nuovo elemento a centrocampo, da capire profilo, età, caratteristiche, costi. Questo è tutto ovviamente in divenire. Credo che il Bologna affonderà ulteriormente di più nella ricerca di un nuovo centrocampista quando avrà la certezza al 100% che Remo non firmerà con il Bologna un altro contratto. Ancora questa certezza al 100% non c'è. È molto probabile che non sarà così. Ne continuiamo a parlare. Sono le 11.39, dobbiamo volare in pubblicità. Torniamo tra pochissimo, restate qui con noi su Nettuno Bologna 1 da Valles.
2: Nettuno Bologna 1. Buongiorno Valles. Tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 con Leonardo Bosello, Frank Loreti e Filippo Cotti. Presentato da...
3: C'è chi sui tetti ci lavora ogni giorno e chi pensa che tanto non succede niente. La sicurezza invece non aspetta. Mettiti in modalità aereo e tutelati con le linee vita di Aereo. Non rischiare. Installa sul tetto della tua casa, azienda o condominio la linea vita di Aereo. Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Aereo, dove osano le aquile.
4: Noi di One Express siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie. Ora anche entro le ore 12 e con le nuove garanzie di Valio Pallet per le tue merci di valore. L'affiliato One Express di Bologna e provincia è Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. One Express, One Quality. One Express, One
23: Quality. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
24: Zen SRL, buongiorno, come posso aiutarla?
25: Chiamo perché un mio amico mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale.
24: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
2: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
5: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. Tecno-alarm.it.
6: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
7: La mamma vuole abbracciarti ancora.
8: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
9: Sei indeciso se andare in vacanza o cambiare auto? Da Stefauto puoi fare entrambe le cose.
10: Sono partiti i Summer Days MG, i giorni migliori per acquistare la tua prossima auto.
9: Scegli la tua nuova MG in pronta consegna o tra una selezione di chilometri zero. La prendi adesso e inizi a pagare direttamente a ottobre.
10: L'offerta è valida solo da Stefauto, nei punti vendita MG di Bologna in Porta Lame e Ferrara in via Bologna.
9: Summer Days MG, solo per pochi giorni, solo da Stefauto.
26: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
27: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
28: 41esima Sagra del Tortellone a Ozzano dell'Emilia, nella parrocchia di San Cristoforo. Dal 14 al 24 luglio, stand gastronomico aperto tutte le sere dalle 19 alle 22. Tortelloni preparati freschi ogni giorno e carne alla brace. Bar osteria con crescentine, piadine, gelateria artigianale e pesca di beneficenza. Tutte le sere, animazione musicale e spettacoli. Sagra del Tortellone, dal 14 al 24 luglio, nella parrocchia di San Cristoforo a Ozzano dell'Emilia. Sabato 25 alle 21, Santa Messa. A seguire, benedizione delle auto e fuochi d'artificio.
29: Ok, calma, è il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente. No, te lo sei rovesciato sulla giacca. Relax, coi saldi OVS fino al 70%. Un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini, li hai messi di due blu diversi. OVS, love people, not labels.
30: Vuoi una nuova macchina da giardino?
31: Manfredini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
30: Manfredini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
31: Luca Manfredini ti aspetta a Calderara di Reno, su manferdinisrl.it e sui social.
30: Manfredini, la certezza dei professionisti.
31: Approfitta ora degli extra sconti.
32: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
33: E quella lassù?
32: È la costellazione del benzinaio.
34: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
35: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
36: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
21: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
0: Ultimo blocco insieme qui da Valles, poi ci ritroveremo ovviamente alle 16.30 per la nostra seconda diretta giornaliera, riepilogando il programma di giornata, dato che ci vedete all'Hotel Schönwald non siamo al campo perché il Bologna non si è allenato questa mattina. Ci sarà la conferenza stampa del capitano del Bologna, Lorenzo De Silvestri, che come di consueto apre le conferenze stampa dei giocatori del Bologna qui su In Ritiro. Altra stagione per lui, contratto esteso fino al 2026. 7, ovviamente c'è curiosità di sapere un po' di cose dentro lo spogliatoio riguardo al nuovo allenatore, di come si è approcciato il nuovo mister. Ovviamente la conferenza ve la proporremo durante il pomeriggio su Nettuno Bologna 1, e poi alle 16, appunto alle 16.30 ci sarà la nostra seconda diretta, questa volta a seguire l'allenamento del Bologna, alle 16.45 l'inizio della sessione pomeridiana, unica sessione poi giornaliera. Ricordiamo poi l'appuntamento di questa sera, perché alle 21 alla Piazza della Cultura di Valles si svolgerà l'evento tra mister e bambini, piccoli tifosi del Bologna che faranno domande al nuovo allenatore Domenico Tedesco. L'evento sarà coperto interamente da TRC Bologna, canale 15, a partire dalle ore 20.45. Per chi non è qua a Valles avete la possibilità di vederlo tramite la televisione, ovviamente per chi è qua e ci sta ascoltando. Vi aspettiamo questa sera alla Piazza della Cultura, dove si può mangiare e bere tranquillamente, quindi
1: stand,
0: esatto, che poi in realtà è solo uno, si mangiano cose comunque piacevoli del posto, ecco, quindi ci vediamo lì per chi è qua questa sera. 366 402 4022 per i messaggi, e c'è un messaggio da parte di Luke che ci chiede: secondo noi qual è la squadra che al momento si sta muovendo meglio sul mercato? Viene facile dire quella squadra lì, ovvero la Fiorentina. Viene la facile. Io non dirò la Fiorentina.
3: Devo dirla io poi.
0: La direi tu. Io dirò il Genoa perché per me il Genoa è una squadra che si sta muovendo molto bene su tanti lati a livello societario, oltre che sul campo e sul mercato si sta muovendo molto bene anche con i social, per esempio con le varie campagne. La campagna abbonamenti del Genoa è veramente molto molto bella, ecco, se vi capita di andarla a vedere. Tra l'altro mi fa piacere perché è una squadra storica del nostro campionato, quindi tanta storia sempre quando si parla del Genoa. E poi sul mercato diversi acquisti molto interessanti, spese non troppo elevate, scouting secondo me fatto per bene, giocatori che tra l'altro, alcuni giocatori tra l'altro li conosco, quindi credo che possano fare bene nel nostro campionato. Per me il Genoa si muove molto bene da due anni buoni, ecco, nelle varie sessioni di mercato, quindi per me loro, per non dire la squadra che credo dirà Leo, perché è abbastanza ovvio che la Fiorentina stia facendo un ottimo mercato fino ad ora.
1: È chiaro, sono già tantissimi giocatori che sono arrivati alla Fiorentina, altri addirittura d'arrivo, come Ulai, che sembra essere veramente un astro nascente del calcio internazionale, va detto, sembra essere veramente un giocatore molto molto forte. Anche la cifra per cui tratta la Fiorentina questo giocatore è molto alta, no? Sopra i 25 milioni di euro. Si tratta anche di Valdepeñas, la Fiorentina tratta anche Valdepeñas, giocatore accostato anche al Bologna nelle scorse giornate, terzino sinistro della cantera del Real Madrid. Ovviamente Alex Jimenez, altro giocatore che la Fiorentina ha fatto fondamentalmente ormai, e poi Attà. È chiaro che Attà, anche questo è stato un colpo folle anche per i tempi, le tempistiche con cui è arrivato. Però mi sposto su un'altra squadra che ovviamente è il Como. Anche il Como ha fatto bene, ha fatto l'operazione non in entrata, però l'operazione più importante del suo mercato l'ha già fatta, ovvero trattenere Nico Paz, che è sicuramente uno dei giocatori più interessanti del campionato di calcio di Serie A, e la forza, il Como di riuscire a tenerlo con questi 60 milioni che ha pagato, con la possibile clausola rescissoria che ha il Real Madrid di 80 milioni, aumentano, no, anche poi i possibili guadagni del Como nel futuro, perché il Real aveva una clausola che aumentava di 1 milione di anno in anno, no? E sarebbero stati 11, se non sbaglio, milioni quest'estate. L'accordo successivo ha visto il Como pagare 60 milioni per eliminare questa clausola, prendere il giocatore, e poi c'è una clausola ora nuova in favore del Real di 80, quindi poi nel caso il Como andrebbe a guadagnare 20 milioni da un giocatore su cui ha scommesso ormai due anni fa, quindi 2 anni fa in realtà, giocatore che da poco lo stiamo vedendo in Serie A, ma per un lasso di tempo di 2 anni domina incredibilmente. Poi in realtà le big mi sembrano piuttosto ferme ancora, no? Cioè il Napoli ha detto De Laurentiis che deve sfoltire la rosa, il Milan ok ha comprato Gonzalo Ramos, sicuramente acquisto però veramente molto oneroso, giocatore forte, però acquisto da 74 milioni di euro,
0: no, una follia, eh? Sì. 74 milioni è una follia, poi magari bisogna andare un po' più nel dettaglio, capire, certo, che ci sono altre cose un po' più nascoste su questi 74 milioni. Non mi dilungo, però ecco, parlando proprio di 74 milioni per Gonzalo Ramos, per me non ci siamo, eh? Cioè proprio, ovviamente un ottimo calciatore, un ottimo attaccante, forte, non c'è dubbio, farà 200 gol quest'anno, ma 75 milioni, 74 milioni per lui sono veramente troppi.
1: No, un'esagerazione, anche io ho questa idea sicuramente. Inter, che non mi sembra si sia particolarmente mossa, ha salutato Dumfries, sta valutando diversi profili sull'esterno, un giocatore tra l'altro in Inghilterra che ieri era in campo, Spence, è uno dei giocatori che interessano all'Inter, però sì, ancora formazione di Chivu, non si è particolarmente mossa in entrata. La Roma ha certificato il futuro di Dybala in giallorosso, ha rinnovato Dybala e poi tiene Malen, ma questo lo sapevamo già da un po' di tempo, quindi queste sono un po' le operazioni che stanno facendo le altre squadre. L'Atalanta tiene Ederson alla fine perché ha sfumato l'accordo con lo United che era già fatto, però poi è saltato quella trattativa. Atalanta che però ritrova un De Ketelaere in spolvero dopo questo mondiale per i gol segnati nella fase a eliminazione diretta col Belgio, però insomma ovviamente stanno facendo tutti delle piccole operazioni, però ancora i grandi movimenti che per esempio ha fatto la Fiorentina e il Como non si vedono.
0: No, sì, non si vedono. Poi siamo al 16 di luglio, sono già passate due settimane dall'inizio del mercato, qualcosa in più, quindi adesso ci aspettiamo che il mercato anche in Italia possa iniziare ad entrare nel vivo anche per altre squadre, comprendendo le big che non si sono mosse tantissimo. Sull'Atalanta c'è un avvicinamento, ecco, negli ultimi giorni per Alai Begovic, sì, che è esterno talentuosissimo, classe 2007, che ricordiamo, sì, l'abbiamo visto al Dall'Ara, ce lo ricordiamo anche contro la Bosnia in nazionale, quindi ecco, giocatore molto talentuoso, nel caso sarebbe davvero un ottimo acquisto, poi resta da capire quale può essere la cifra, perché comunque va bene acquistare giocatori forti, però sempre per il discorso che facevo su Gonzalo Ramos, non sempre se uno prende giocatori forti vuol dire che ha fatto un gran colpo, perché la cifra per me determina anche il colpo di mercato, cioè atta per il tipo di operazione che ha fatto la Fiorentina, siamo sicuri che sia un grande colpo? Io no, poi il giocatore è fortissimo. Il giocatore è fortissimo, però ci sono anche altre cose che devono essere valutate, secondo me, nel decretare un colpo di mercato, se è un ottimo colpo o un colpo invece non così conveniente.
1: È un ottimo giocatore, da capire se sarà un'ottima operazione lo dirà il suo rendimento.
0: Sì, io va bene 40 milioni, parliamo di un classe 2003, giusto? Grandissimo calciatore, su questo non ci sono dubbi, però anche a livello di un futuro, atta quanto pensiamo che possa arrivare a valere? 80 milioni? 70 milioni? Non lo so.
1: Deve fare un exploit incredibile.
0: Esatto, cioè comunque dobbiamo valutare alcune cose, prendere un giocatore a 40 milioni non ti garantisce di fare una grande plusvalenza, poi è ovvio che tu in campo hai un giocatore che è fortissimo, perché Atta è veramente un giocatore clamoroso. A me, io sono completamente innamorato di lui, a livello proprio calcistico, su questo non ho alcun dubbio. Però nella valutazione di un giocatore, e lo dico anche ai nostri amici che sono preoccupati, la Fiorentina sta prendendo, sta facendo, sta brigando. Ragazzi, calma, perché la Fiorentina sta spendendo una quantità di soldi inenarrabile per giocatori sicuramente bravi, secondo me qualcuno meno, qualcuno di più, ma delle volte anche esagerando, secondo me, nel pagare alcuni giocatori. Poi si parla di grandissimi giocatori. L'operazione Ulai secondo me è una delle migliori che stanno facendo in questo inizio di mercato, quindi ecco, questo è per dare anche una linea secondo me sulla valutazione dei vari colpi di mercato. Non sempre il grande giocatore è un grande colpo, perché va valutata anche la cifra che viene spesa,
1: anche perché poi insomma pure l'estate scorsa la Viola ha fatto investimenti importanti, pure l'estate prima. Non è sempre detto che il rendimento sia quello che vale il cartellino al momento dell'acquisto, no? Poi bisogna inserirsi, trovare il rendimento, vedere anche poi il grosso che esterni avrà alla fine della stagione, che attaccante centrale avrà alla fine della stagione, valutare un po' tutte queste dinamiche. Probabilmente si ripartirà da Ken, però Ken sempre dentro intrighi di mercato, non sappiamo se resterà o meno, ma poi gli esterni d'attacco ci sono assolutamente. E per quello che riguarda questi ultimi due minuti di diretta per questa mattina, da Valles avanza a Mondarian, lo sappiamo, per quello che ne scrive anche Pedulla, alla San, lo sapevamo, insomma ve l'abbiamo raccontato dopo le indiscrezioni dalle Asturie di ieri, dalla Spagna di ieri, abbiamo avuto la possibilità di darvi qualche certezza in più su questa operazione. Pedulla scrive di Puerta, è stato lui a dare l'esclusiva ieri, e il Bologna ha offerto 16 milioni non ritenuti sufficienti dal club spagnolo. Questo è quello che scrive Pedulla ad oggi di Puerta. Un amico ci aveva anche appena scritto: sarebbe bellissimo in un centrocampo, nel caso partisse Remo, se arrivasse Puerta, che se il Bologna ha effettivamente formulato questa offerta da 16 milioni, che comunque Pedulla conferma e continua a ribadire, sembrano non essere stati sufficienti per il Racing, e se dovesse essere effettivamente insomma ancora più alta la richiesta, immaginiamo che sia ancora più difficile arrivarci.
0: Sì, decisamente. Poi sarebbe bello avere un centrocampo con Amondarain, Puerta e Ferguson. Ecco, un bel trio. Formerebbero tutti insieme, anche per caratteristiche, si completerebbero molto molto bene. Detto questo, ragazzi, dato che siamo in chiusura, vi salutiamo e vi auguriamo ovviamente un buon proseguimento qui sui nostri canali. Tra pochissimo Mezzogiorno Rossoblù da Borgo Panigale, da Bologna, condotto da Giovanni Poggi. Poi ci sarà tutta la programmazione, ovviamente, qui su Nettuno Bologna 1. Noi qui da Valles ci ritroveremo alle 16.30 per la nostra seconda diretta della giornata, per seguire il primo allenamento del Bologna di oggi. Alle 16.45 comincerà la sessione, condotta ovviamente da Domenico Tedesco, da Franco Loreti
1: e da Leo Bosello.
0: È tutto, buon proseguimento, state qui su Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1. Buongiorno Valles. Tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 con Leonardo Bosello, Frank Loreti e Filippo Cotti. Presentato da...
4: C'è chi sui tetti ci lavora ogni giorno e chi pensa che tanto non succede niente. La sicurezza invece non aspetta. Mettiti in modalità aereo e tutelati con le linee vita di Aereo. Non rischiare. Installa sul tetto della tua casa, azienda o condominio la linea vita di Aereo. Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Aereo, dove osano le aquile.
11: Noi di One Express siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie. Ora anche entro le ore 12 e con le nuove garanzie di Valio Pallet per le tue merci di valore. L'affiliato One Express di Bologna e provincia è Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. One Express, One Quality. One Express, One
12: Quality. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
13: Zen SRL, buongiorno, come posso aiutarla?
14: Chiamo perché un mio amico mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale.
13: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
3: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
15: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
36: Nettuno Bologna 1. Lo sport di Bologna è qui.
2: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
7: Sono le 12 e un minuto.
36: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
8: Una buona giornata da Barbara Salandri. Rush finale alla Camera per la nuova legge elettorale, lo stabilicum in corso, le dichiarazioni di voto. Oggi atteso il via libera finale a scrutinio segreto, poi il testo, una volta approvato, passerà all'esame del Senato. Ancora tensioni nella maggioranza dopo lo stop all'emendamento presentato da Fratelli d'Italia, bocciato per un solo voto, che avrebbe in parte reintrodotto le preferenze. Non c'è stata disponibilità a collaborare da parte del campo largo. Chi vota contro questa legge è per l'opacità e gli inciuci, ha rimarcato in aula Alessandro Colucci di Noi Moderati. Restano sul piede di guerra le opposizioni che attaccano la Premier Meloni e il governo. È una legge truffa fatta per poterli imbullonare alle poltrone, per restituire ancora più potere al capo, ma gli italiani non sono sciocchi, le parole del leader 5 Stelle Conte. Ci aspettiamo delle condanne, ma al momento non siamo ancora tranquilli. Il Ministero in 20 anni non ha mai controllato. Spero che emerga fortemente anche questa responsabilità dello Stato. Così Egle Possetti, presidentessa del Comitato Ricordo Vittime Ponte Morandi, all'arrivo in tribunale a Genova, dove è attesa per oggi la sentenza sul crollo del viadotto autostradale costato la vita a 43 persone nell'agosto del 2018. 57 gli imputati chiamati a rispondere a vario titolo di 112 capi di imputazione, tra cui omicidio colposo plurimo e crollo colposo. Imputato principale l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci, per il quale l'accusa ha chiesto una condanna a 18 anni e mezzo di reclusione. L'Ucraina tra pesanti attacchi russi e consistenti novità di assetto interno. Nella notte colpita la capitale Kiev, uccise 2 persone, ferite almeno altre 6. Nel mirino anche la città di Kharkiv. Intanto prosegue il rimpasto di governo voluto dal presidente Zelensky. Dopo la premier Yulia Sviridenko, costretto a dimettersi anche il ministro della difesa Fedorov. Al suo posto il ministro degli interni uscente Klimenko. E poi ci sono i contrattacchi delle forze di Kiev, uccise in Russia 3 persone, una 15enne e sua nonna morte al confine a Bryansk, un'altra vittima a Yaroslavl, a 300 km a nord-est di Mosca, 5 feriti anche a Belgorod, tra cui 2 sorelle adolescenti, mentre Mosca fa sapere di aver abbattuto 375 droni ucraini in 15 regioni. Il caldo torrido non molla la presa su buona parte dell'Italia, dove in queste ore è atteso il picco della terza ondata di calore. Oggi salgono a 15 le città da bollino rosso, domani saranno 16. Attese temperature roventi con picchi di 46 gradi nelle zone interne della Sardegna. In Sicilia si sfioreranno i 45 gradi. Intanto al nord è scattata l'allerta temporali. Un violento nubifragio accompagnato da fortissime raffiche di vento ha colpito ieri Reggio Emilia e provincia. Alberi caduti, sottopassi allagati, strade bloccate, danni a edifici e automobili hanno mandato in tilt la viabilità. Circa 250 le richieste di intervento ai vigili del fuoco. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
36: Nettuno Bologna 1.
9: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
10: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
16: Da Spaccio Occhiali Vision risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici ad Imola, via Selice 39.
17: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
18: Sono arrivati i saldi! saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
19: La frasca in Andrea Costa
20: o la frasca al vicolo?
22: E perché no a Villa Cassarini?
19: Stop! Ho detto alla frasca!
23: La frasca presenta Cassarini Summer, il posto più fresco di Bologna. Cassarini Summer, birrette indipendenti, food trucks, DJ set, reading, concerti e un gran fresco. Cassarini Summer, tutte le sere al parco di Villa Cassarini.
24: Io ve l'avevo detto che la frasca è anche lì.
25: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
26: A luglio scopri Renault Captur Full Hybrid Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
27: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
28: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
19: Mezzogiorno rosso-blu, presentato da...
29: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
30: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
29: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
19: Mezzogiorno rosso-blu,

Buongiorno, giovedì 16 luglio 2026, 12 8 minuti, Nettuno, Bologna 1, da Giovanni Poggi. Buongiorno a tutti, mezzogiorno rossoblu, un saluto anche a Paprede Campione che tornerà al timone della trasmissione da lunedì, mentre Palinsesto prosegue con Frank Loretti, Levosello, Pippo Cotti, da Valles per raccontarvi nel pomeriggio la seduta di allenamento di Bologna che oggi di fatto si è riposato, un po' rifiatato. Parlerà anche Lorenzo De Silvestri attorno alle ore 15:15:20 per sentire le prime parole anche di un giocatore del Bologna dopo la conferenza di Domenico Tedesco. Abbiamo seguito qui a mezzogiorno giorno rossoblu ormai due giorni fa. Ieri Andrea Tarozzi, che ha speso parole bellissime per Bologna, è tornato a casa. Resterò sempre tarozzino, un'emozione visibile anche qui su Canale 93, le sue parole, il suo volto molto felice, e ha fatto anche piacere, ma questo si sapeva ormai, essendo lui di Sasso Marconi, essendo lui anche legatissimo poi alla città e al Bologna. Il Bologna gli è sempre rimasto nel cuore, anche quando è andato via, nella stagione in cui poi arrivò Baggio, l'ha seguito e magari sicuramente sarebbe restato volentieri, però poi ha girato tanto, ha giocato, ha fatto esperienze e in campo e poi in panchina, da Versa, Pioli che gli ha dato l'ok, leggendo bene la situazione, ha speso bellissime parole anche per Stefano Pioli, ha capito quanto poteva essere importante per Tarozzi tornare a casa, tornare a Bologna, ed è diventato vice di Tedesco con cui ha parlato, si è conosciuto, sta parlando, sta lavorando, uno staff rinnovato con tante promozioni dal settore giovanile, il vecchio staff tra virgolette di Stefano Morrone, appunto promosso in prima squadra. Stefano Morrone che abbiamo sentito ieri qui sui nostri microfoni, molto carico, è cominciato anche il ritiro, la prima parte di preparazione della stagione dei ragazzi della primavera che sono arrivati poche settimane fa, pochi mesi fa, ad un passo dallo scudetto, ad un passo dal sogno, perdendo con la Fiorentina nella Final Four per lo scudetto, ma ripartiranno molto carichi con tante amichevoli contro squadre Emiliano Romagnole, che peraltro vedi Cesena, vedi Parma, vedi anche Sassuolo, stanno facendo bene in questi anni, si stanno prendendo la primavera, ecco, i piani nobili del campionato primavera. Mentre su Sky Sport qui alla mia destra nello schermo prosegue anche il mercato della Fiorentina, molto attiva, ne parlavamo ieri, però occhio perché sta arrivando anche il Bologna, infatti i primi messaggi riguardano che Alassane sarebbe un prestito con obbligo. Ok, adesso parleremo anche magari del tipo di operazioni, però ecco, andando in concreto sul mercato, primi movimenti. Alassane sembra davvero ad un passo, non ho parlato anche i ragazzi, Frank, Leo, nella prima parte di Mattinata Assieme su Nettuno Bologna 1, il terzino di Real Oviedo sembra molto vicino al Bologna, un'operazione che è stata chiusa, sarebbe stata chiusa nelle scorse ore, quindi il primo acquisto dei rossoblu per la stagione 26-27, o comunque primo acquisto che non verrà girato in prestito come nel caso di Cacco, ma raggiungerà il resto della squadra a Valles. È il terzino originario del Niger che è stato protagonista nell'ultima stagione con la maglia del Real Oviedo, culminata con la retrocessione nella Serie B spagnola, 57 presenze per lui totali, ha giocato anche in nazionale del Niger, appunto è nato in Nigeria ma passaporto Niger 2002, e andrà a occupare lo slot di vice qua a Miranda, quindi a sinistra. Bologna ha abbandonato evidentemente così la pista Gunter per probabilmente due motivi: la prima perché la tenuta del giocatore non era così certa, ha saltato parecchie partite il terzino tedesco classe 2003 nella scorsa stagione, una decina per problemi fisici di varia natura che lo hanno in qualche modo colpito in diverse parti del corpo, muscolare non soltanto, e poi perché lo stesso Gunter non sembrava convintissimo della destinazione, la Serie A con il Bologna. Quindi direi, se tutto andrà in porto, bene così. Come dicevamo anche ieri, ci vuole poi anche voglia, volontà di mettersi in gioco e di forse, secondo me, per come la vedo io, poi ognuno è libero di fare le sue scelte, anche

Crucio del mister, ma di quella difensiva chissà cosa pensano e cosa vogliono fare. Difesa bassa, 1-2 mediani, scrive Alessandro da Castel San Pietro. Ma secondo me è ancora presto per capire chi è Valles, ce lo stanno raccontando i ragazzi. Sicuramente avranno e hanno modo, e ne stanno parlando in maniera un po' più specifica, però penso che ci stia lavorando, stiano provando a lavorare al meglio sia dietro che a centrocampo che davanti. Restando comunque in tema mercato, il centrocampo è il reparto da rimpolpare, perché quindi non soltanto Alassane, ma secondo Corriere dello Sport Stadio, come ha scritto questa mattina i colleghi appunto sulle pagine del giornale, della testata, l'altro giocatore che più che accostato sembra essere anche lui ad un passo dal Bologna è Michela Mondarain, un centrocampista argentino, classe 2005, di proprietà delle Estudiantes, e qui la presidenza è gestita da un ex Serie A, ma non soltanto, una leggenda del calcio argentino come Juan Sebastián Verón. Si parla di un affare da circa 8 milioni e mezzo / 9 milioni di euro per portarlo appunto dall'Argentina al rossoblù, e quindi non soltanto Alassane a sinistra, ma anche a Mondarain a centrocampo. Per cui diciamo, in una notte, in poche ore, Tedesco potrebbe aver trovato il terzino sinistro, diciamo il sostituto di Miranda, e anche il centrocampista su cui e con cui poter lavorare, cosa che sarebbe molto importante in attesa di ritrovare Moro, in attesa di ritrovare Ferguson, che stanno ancora riposando dopo l'esperienza ai mondiali con la Croazia, anche se poi Moro non ha giocato mai, ha giocato zero minuti. Ferguson sicuramente di più, anche se la Scozia non è che sia andata poi benissimo. In attesa di loro, ecco, sono soltanto di questi due, soltanto due centrocampisti di ruolo, e la Zuzzi, che poi verrà, sono in corso valutazioni, non tanto sul giocatore in sé a livello tecnico o dove posizionarlo in campo, quanto sulla tenuta fisica del ragazzo. Per cui già, ecco, qualche movimento, qualche primo sviluppo di mercato c'è, e questo fa piacere. E poi entreremo anche nei dettagli delle operazioni, delle trattative che in queste due ore assieme, parlandone con gli ospiti, provando anche a conoscere meglio questi al momento obiettivi papabili però nuovi giocatori del Bologna. Insomma, anche il mercato in entrata comincia a muoversi. In uscita c'è sempre John Lucumi, anche lui in queste ore si sta riposando, sta recuperando un po' di energie dopo la stagione, dopo il mondiale con la Colombia, che è durato un pelo meno rispetto a quello di Freuler, un altro di cui si sta parlando adesso un pochino meno, ma sul quale Sartori, più che Sartori, Tedesco ha aperto il discorso rinnovo. C'è ancora Riccardo Orsolini, di cui abbiamo parlato ieri anche lungamente. C'è grande ottimismo, ma ancora fumate bianche, se vogliamo definirle così, non ce ne sono state. C'è il Mondiale, che ieri sera è stato protagonista con la seconda semifinale, con la Spagna che ha battuto la Francia due sere fa e ha raggiunto per prima l'ultimo atto di questo Mondiale 2026, con l'Inghilterra avanti col gol di Gordon all'inizio del secondo tempo, e poi nel momento in cui l'Inghilterra si è portata in vantaggio dopo un primo tempo equilibrato in cui l'Inghilterra ha fatto meglio rispetto all'Argentina, la stessa squadra di Tuchel si è abbassata, ha messo in campo un difensore dopo l'altro e di fatto ha firmato la sua condanna in questa avventura. Il pareggio di Fernandes su assist di Messi a pochi minuti dal 90esimo, all'85esimo, e poi al 92esimo Lautaro Martinez sempre su assist di Leo Messi, un'Argentina che aveva colpito tre pali, stava dominando, Pickford ha parato di tutto e di più e non è riuscito, però poteva fare forse un po' meglio sul tiro di Fernandes, anche se l'ha vista all'ultima. Nulla invece sull'assist con il destro di Leo Messi, che a 39 anni, 92esimo, ha avuto la lucidità, la classe, ha confermato per l'ennesima volta di essere il giocatore più forte di tutti, non so se nella storia, secondo me sì, ma ho sicuramente vissuto molto meglio lui da appassionato che altri, quindi questa è la mia opinione, e so che tanti magari la penseranno diversamente, anche se attualmente non è uguali. E suoi gli assist e Lautaro che dopo essere stato anche lui criticato spesso per il suo rendimento in nazionale, ha segnato uno dei gol più importanti, più pesanti della sua carriera, portando l'Argentina in finale contro la Spagna,
che per come, come gioca, per come si muove, per come è organizzata, probabilmente sulla carta è la più forte, secondo me è più forte dell'Argentina,

0: La Francia lo era in assoluto, un gradino sotto la Spagna, però la Spagna ha eliminato la Francia, che si giocherà la finale terzo quarto posto contro l'Inghilterra, finale un po' delle deluse, visto che l'Inghilterra sembrava poter davvero quest'anno poter arrivare in fondo per l'energia che emanava, che trasmetteva questo gruppo, della del Wonderwall, però sembrava un gruppo vero. Ieri però sono mancati vari Bellingham, sono mancati Kane, e l'Inghilterra dimostra, purtroppo dispiace un pochino sportivamente parlando, perché l'Inghilterra da 66 ha vinto soltanto una coppa del mondo, per lo più in casa, dopo non è più riuscita a vincere nulla. Quindi la finale domenica tra Spagna e Argentina, ne parleremo anche qui su Nettuno Bologna 1 con voi, con i vostri messaggi che stanno arrivando già tanti a Mezzogiorno Rossoblu. Ci prendiamo una piccola pausa, poi via anche con i primi ospiti di giornata.
1: Segui tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 in diretta su Nettuno Bologna 1. Oh, oh, oh, oh. Anche quest'anno siamo media partner del ritiro a Valles.
2: Anche quest'anno!
1: Con il nostro studio, posizionato a bordo campo del centro sportivo, per raccontarvi, minuto per minuto, tutti gli allenamenti del Bologna, i nuovi arrivi, le interviste e la presentazione della squadra, con Leonardo Bosello, Frank Loreti e Filippo Cotti. Buongiorno Valles, tutti i giorni alle 10. Pomeriggio a Valles, tutti i giorni alle 16. E in esclusiva, le radiocronache in diretta delle amichevoli Bologna-Arminia-Bielefeld, Bologna-Heidenheim e Bologna-Iraklis. E se vieni a Valles, Leo, Frank e Filippo ti aspettano nella nostra postazione, di fianco al bar del campo. Il ritiro del Bologna a Valles, su Nettuno Bologna 1. Presentato da
3: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Aereo, dove osano le aquile.
4: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
5: Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. Siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie. One Express, One Quality.
1: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
6: Sai qual è il segreto del cuoco dell'antica trattoria Golfieri?
7: Dimmi.
6: Non è immortale, è innamorato della cucina bolognese.
7: E si sente. Nei tortellini fatti a mano, nel ragù che profuma di casa.
6: In ogni piatto c'è una storia, un ricordo, una domenica in famiglia.
7: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, nel cuore di Baricella.
6: La cucina bolognese, nella piazza del paese. E non scherziamo, forse un po' sì.
8: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
9: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
8: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
9: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
8: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
9: www.sorcevannini.it.
10: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
11: A luglio scopri Renault Captur Full Hybrid Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
12: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
13: Da Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici, ad Imola via Selice 39.
14: Ehi, lo sapevate che il cuoco dell'antica trattoria Golfieri ha iniziato a cucinare nel 1883?
7: Ma dai, è immortale!
14: Forse. Infatti i tortellini sono ancora quelli di un tempo, i tortellini veri.
7: E dove sarebbe questa meraviglia?
14: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, proprio in centro a Baricella.
7: Antica trattoria Golfieri, la cucina bolognese nella piazza del paese. E non scherziamo, forse è un po' sì.
2: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sognier Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
15: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
16: Oh Marco, pronto per lo stadio?
17: Ciao Luca, sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare.
16: Un disastro.
17: Tranquillo, chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna.
16: È del mio amico Ivan Ricciardi, anche lui rossoblù.
17: Davvero?
16: Certo, ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza. Casa venduta al primo tiro in porta.
18: Vuoi vendere casa o vuoi fare melina a centrocampo? Chiamaci al numero 051 48 04 59 oppure immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
19: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
20: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Ben ritrovati Giovanni Poggi, mezzogiorno, rossoblu, Nettuno Bologna 1-12-24, live con Riccardo Tomasi, o meglio Tommy Sport. Ciao Ricky.
21: Ciao a tutti, ciao Gio.
0: Come stai? Ben ritrovato qui. Ti avevo promesso che avrei chiamato con un po' più di calma. Ci eravamo sentiti qualche settimana fa e siamo qui per parlare di mercato anche con te. Mondarai nella Sun, molto vicino al Bologna, come le ultime, ecco, riguardo a Casa Rossoblu. Se sai qualcosa di più, siamo qui, siamo tutti orecchie.
21: No, io ho letto adesso un tweet di Moretto che diceva che a Mondarain in realtà c'è ancora un po' di distanza, però intanto okay, alla Sun se lo siamo portati a casa.
0: Cioè, nel mentre, per restare in te a Bologna, poi adesso approfondiamo un po' i vari temi, ricordando sempre, fai parte anche dei ragazzi che seguono il Bologna sui social, Tommy Sport, perché ti segue, molti già ti conoscono. Torno un attimo a ieri, questi 18.000 abbonati sui rinnovi, adesso tra pochi giorni partirà la vendita libera, in questi giorni, in queste ultime ore c'è la possibilità di cambiare posto per gli abbonati nello stesso settore, però sono numeri importanti. Ecco, è arrivata una notizia ieri, poi abbiamo avuto degli ospiti, quindi non abbiamo approfondito il discorso, però te li aspettavi questi 18? Secondo me sono numeri positivi, non so, dimmi anche un po' la tua.
21: È una dimostrazione d'amore veramente bellissima e soprattutto è una dimostrazione anche di crescita, cioè nel senso che questi ultimi due anni tra Champions League e Europa League hanno lasciato qualcosa e magari hanno portato anche nuovi tifosi allo stadio che si sono sempre più innamorati della maglia e quindi da casual, diciamo, diventano tifosi che vanno allo stadio a tutte le partite come un po' come facciamo noi, no? Ed è sempre bello vedere crescere questo sentimento. Credo che il Bologna stia lavorando anche bene in questo senso, stia facendo veramente di tutto per attrarre nuovi tifosi. C'è stata bellissima, per esempio, campagna che stanno facendo sui neonati che regalano la maglia già in fasce, e lavorare in questa maniera qua per portare sempre più gente a tifare Bologna, portare più gente allo stadio, è sempre qualcosa di bello, anche perché noi che siamo cresciuti in momenti di difficoltà in cui magari si faceva fatica ad arrivare a 13.000 persone allo stadio, insomma, vederne 18.000 abbonate è molto, riempie il cuore, ecco.
0: Passando invece al mercato e al Bologna, i primi sprazzi di Bologna che si vedono, sono visti, stanno vedendo a Valles, invece com'è questo impatto, questo inizio di stagione dal tuo punto di vista?
21: Beh, c'è da dire che rispetto alla squadra dell'anno scorso non è cambiato niente, nel senso che ancora non ci sono state delle cessioni, anche se sono state annunciate, o quantomeno è annunciata l'uscita di Lukumi, che è un giocatore fortissimo. Io qua concordo con Frank Loreti, che dice che è veramente un fuoriclasse. Per me Lukumi è un fuoriclasse e sarà una brutta perdita, ecco, per il Bologna non poterlo riavere in rosa l'anno prossimo. Però per quanto riguarda il resto, finora di concreto, cessioni concrete, non c'è stato niente, quindi ricominciamo in teoria con lo stesso gruppo dell'anno scorso che si è giocato l'ottavo posto fino alle ultime giornate, e lo fai senza un'Europa League di mezzo che a detta di tutti, italiano ha ribattuto su questo concetto tutta la stagione, ha tolto tantissima energia alla squadra. Ecco, sono molto curioso riguardo a Tedesco, perché me ne hanno parlato veramente molto bene, mi sono informato anche parlando con tifosi turchi, tifosi del Fenerbahce, e me ne hanno parlato tutti in maniera positivissima, sia per come crea ambiente intorno alla squadra, sia per come gestisce i giocatori. Quindi io sono veramente molto curioso di vederlo all'opera.
0: Ascolta, 4-3-3 è il modulo, visto che sono arrivati anche messaggi anche ieri, non avevamo recuperato, però diciamo che si partirà da lì come base con questo modulo qui?
21: A quanto pare sì, con questa carta Bernardeschi che ci farà divertire secondo me nel corso della stagione, perché mettere Bernardeschi in mezzala poi nel corso della partita magari ti può dare la possibilità di spostarlo in tre quarti quando ne hai bisogno, avvicinarlo alla porta e creare tante occasioni da rete. E in quel senso il Bologna mi sembra anche sul mercato stia andando su profili di giocatori che possono giocare sia come mezzala sia come due davanti alla difesa, proprio per dare questa libertà a Federico, diciamo, di spostarsi in tre quarti e di avvicinarsi sempre di più alla porta. E non è un'idea malvagia, ecco, secondo me. E poi soprattutto vedere in campo Orsolini, Bernardeschi, Rowe in contemporanea, cioè io non credo che ci siano tante squadre in Serie A che possano vantare un reparto offensivo così folto e così importante, ecco.
0: Moreno da Bologna scrive: Holm rimane a Bologna?
21: Io credo sia molto difficile che rimanga a Bologna, mi piacerebbe, perché è un giocatore fortissimo quando gioca, quando è in salute, abbiamo visto la differenza che fa, ce lo ricordiamo bene con le sue sgroppate in fascia al dall'area, i suoi recuperi difensivi importanti, però credo che la sua esperienza a Bologna si è terminata con diciamo la cessione in prestito di quest'inverno e quindi molto difficile rivederlo qua.
0: Ascolta, parlando anche di rinnovi, visto che le settimane scorse ci siamo sentiti, io ti avevo proprio chiamato proprio poche ore dopo che Riccardo Rossellini ha commentato uno dei tuoi post in cui riportavi la notizia che uno dei colleghi aveva in qualche modo individuato, aveva riportato sulla sua testata e quindi aveva commentato il tuo post, ci eravamo sentiti, sembrava un'apertura al Bologna, però ha rotto il silenzio lo stesso giocatore, poi non è più successo nulla. Cos'è, un mese ormai di distanza da quel commento, che sensazioni hai? Cioè, si parla comunque di ottimismo sulla trattativa che lo vedrebbe.
21: Io rimango super positivo, cioè nel senso bisogna ricordarsi anche come è stato l'ultimo rinnovo di Orsolini in maglia rossoblu. Certo. Se ti ricordi c'era stata un'estate in cui tra lui e Dominguez c'era incertezza sul rinnovo e non si sapeva bene, diciamo, il destino di nessuno dei due. Poi alla fine Nico è andato via e Riccardo ha fatto anche il video, no? Se te lo ricordi, quel simpatico siparietto sui social in cui si è auto-intervistato e ha annunciato il proprio rinnovo. Io credo che sia proprio anche un modo di fare suo del calciatore, di prendere le cose con calma, di cercare di trovare la soluzione migliore per lui, come è giusto che sia in quanto professionista, ma il suo attaccamento nei confronti della città di Bologna è talmente tanto forte, secondo me, che non può finire in altra maniera la storia se non con un rinnovo firmato e un Riccardo Orsolini che diventa ufficialmente il simbolo del progetto Sartori Saputo, chiamatelo come volete, a Bologna, perché un po' Orso incarna, no? L'anima di questo Bologna, l'ha sempre fatto, è arrivato con qualche difficoltà, se ti ricordi all'inizio magari gli avevano annullato anche tantissimi gol uno dietro l'altro, non riusciva a trovare il primo gol in maglia rosso-blu e poi dopo ha carburato sempre di più e la nostra crescita è coincisa con la sua e quindi sarebbe veramente bellissimo e sarebbe una pagina importante di calcio moderno vederlo vestire ancora la maglia rossoblu in futuro.
0: Su Freuler invece, visto che Tedesco parlava del fatto che tra lui e Sartori ci siano comunque resti un rapporto importante, conoscendosi i due dai tempi di Bergamo, aprendo quindi uno spiraglio per una sua possibile permanenza, come vedi il tutto?
21: Ma io credo che dipenderà tutto da cosa deciderà di fare Remo, nel senso che può decidere magari di andare in una squadra un po' più competitiva a livello proprio europeo, che gioca le coppe europee, ma fare il rincalzo e quindi diventare ufficialmente chioccia all'interno di un gruppo o uomo spogliatoio più che uomo di campo, mentre a Bologna secondo me avrebbe una rilevanza proprio più di campo che di spogliatoio, all'interno della quale sicuramente riveste un ruolo importante, ma negli 11 titolari Remo era un titolare fisso a Bologna. Ecco, qualora dovesse decidere, una dei rumors è proprio quello di andare a Roma, non credo che riuscirebbe a scalzare dalla titolarità nessuno degli attuali centrocampisti capitolini.
0: D'accordo con te su questo, sul fatto che appunto qui a Bologna, come diciamo ieri, avrebbe uno status che gli garantirebbe non soltanto, diciamo, per appunto per lo status, per l'aura che emana da titolare quasi inamovibile, mentre d'altre parti a quell'età lì, nonostante sia ancora performante, l'abbiamo visto anche in nazionale, però farebbe sicuramente più fatica anche in centrocampi costruiti per far bene non soltanto in Italia ma anche in Europa. Tornando a Mondaraine e a quello che dovrebbe essere anche lui un nuovo acquisto rossoblù alla San, sai dirci qualcosa in più? È difficile, anche perché la Liga è visibile su DAZN, non so però in quanti abbiano visto realmente le partite ogni weekend era all'Oviedo. Su Mondaraine sei riuscito a scoprire qualcosa, hai sentito qualcuno e magari te ne ha parlato, oppure siamo come tanti vicini a campionati, a giocatori non conosciuti, ecco.
21: Io su Mondaraine ho sentito un ragazzo di Bologna che ha fatto un bellissimo progetto sui social che si chiama Il Gol Dito.
0: Ma me l'hai anticipato, lo sentiamo alle 13.40, alle 12.40.
21: Mi dispiace.
0: La lasciamo a lui, no, vai.
21: La lasciamo a lui allora, no, perché no, mi ha detto che ne ha visto un gol, ha visto il suo gol live. e quindi io proprio ho cercato di parlare con lui per capire un po' che giocatore fosse, e mi ha detto che ha esordito tardi, abbastanza tardi con la maglia delle Studiantes, però insomma per il resto vi lascio dire da lui, ecco. Mentre per quanto riguarda Alassane, può essere un buon rincalzo per un giocatore che è un titolare inamovibile come Miranda, e credo che venga proprio a fare quello, cioè il rincalzo. Il Bologna lo preleva a una cifra bassa comunque per quelle che sono le valutazioni attuali che ci sono sul mercato, e quindi anche da quel punto di vista lì si cercherà magari di valorizzarlo, di aumentarne il valore del cartellino e portarlo a una crescita. Arriva comunque con un'età non giovanissima, perché ha 24 anni, è nato il 1 gennaio del 2002, quindi non è più giovanissimo, però ancora è un giocatore in fase di sviluppo, e quindi Bologna punterà proprio su quello, secondo me.
0: Prestito con obbligo di riscatto? 4 milioni?
21: Le cifre dovrebbero essere quelle, 500.000 euro di prestito e un riscatto da 3 milioni e mezzo condizionato, da quello che ho capito.
0: Sì.
21: Poi vedremo.
0: No, da quello che si legge, perché sono arrivati anche messaggi che chiedevano un po' i dettagli della trattativa, però appunto si parla, come dicevi tu, 500 e poi 3 e mezzo più o meno le cifre, quindi una trattativa da 4 milioni di euro per portare la San a Bologna dal Real Oviedo, e quindi salutare definitivamente la Segunter come obiettivo, e anche Valdepeñas, che salvo sorprese passerà dal Real Madrid alla Fiorentina. Prima di salutarti, Andrea Valles, ti chiedo
21: ci dovrei provare ad andare la settimana prossima, attualmente purtroppo sono a Siena per lavoro, quindi sarei andato sta settimana, ma non riesco, quindi proverò a salire a inizio settimana prossima. Sarebbe bello vedere proprio il lavoro, come dicevo prima, di Tedesco da vicino, proprio perché mi incuriosisce tanto questo allenatore con i suoi modi di fare. Abbiamo sentito una conferenza stampa particolare, perché non sentiamo così tanta profondità da parte degli allenatori solitamente, e quindi sono veramente molto molto curioso di vederlo all'opera.
0: Ricky, grazie mille.
21: Grazie a te e un saluto a tutti. Mi raccomando, chiedi al gol dito anche di Gustavo Puerta, perché sono molto, molto curioso, devo essere sincero.
0: Lo farò, l'avevo già avvisato questa mattina. Grazie a Tommy Sport, seguitelo sui social, contenuti, video tutto, e buon lavoro, perché non fa solo quello, quindi buon lavoro per tutti i tuoi vari progetti, e grazie per essere stato qui con noi.
21: Grazie mille e buon pranzo.
0: Grazie anche a te. Tommy Sport, sono Nettuno Bologna 1, con i vostri messaggi, mezzogiorno rossoblu, 12:38 minuti, ci prendiamo un'altra piccola pausa, poi qui per parlare appunto di calcio sudamericano, di obiettivi del Bologna, di forse futuri giocatori del Bologna, con chi alcuni di questi li ha visti dal vivo, quasi, quasi di persona, da molto vicino, tra poco.
3: Mezzogiorno rossoblu, presentato da...
4: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
22: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
4: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
23: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
24: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
25: Che fame!
26: Mac!
24: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
27: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso, questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo, questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.
28: Mi manchi ma domani torno.
29: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it. Torni sempre al tuo paese.
30: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
31: Ciao, come stai?
32: Vado a fare un tagliandino.
31: Ok, ma stai bene?
32: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
31: Ma Levante è una carrozzeria?
32: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passione e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio e revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
31: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
32: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
33: Con Renault Captur Full Hybrid Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
34: A luglio scopri Renault Captur Full Hybrid Tech, tuo da 24.900 euro nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
35: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
1: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
2: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
1: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
2: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
1: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
6: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: 12:43 minuti, Nettuno Bologna 1, Giovanni Poggi, Mezzogiorno Rosso Blu, ho fatto un insieme, però non era male comunque, visto l'orario, la fame, il caldo, giocano brutti scherzi. Soprattutto con il goldito Tommaso Spada, che piacere Tommy, benvenuto.
7: Ciao a tutti gli amici bolognesi all'ascolto, mi senti bene?
0: Ti sento alla gra, forte e chiaro. Dove sei? Dove sei in Sud America?
7: In questo momento sono in autostrada tra Bologna e Milano. Sono tornato per degli impegni e per purtroppo un concerto di domani sera improrogabile. E quindi sto volando in quel di Milano.
0: Mi sembra giusto, dopo tanto calcio e calcio sudamericano. Mi confermi il tuo progetto, l'ho anticipato, l'ho spoilerato Tommy Sport poco fa. Nuovo, il goldito, stai facendo grandi cose, ti seguiamo sui social. Calcio non soltanto argentino, ma calcio è tutto Sud America, hai girato tantissimo quest'anno.
7: Sì, guarda, hai detto alla grande, saluto intanto anche Tommy Sport che seguo sempre. Sì, è stato un progetto molto istintivo, molto seguito dalla passione, quella del calcio sudamericano. Io da bolognese mi sono trasferito gli ultimi anni a Milano e poi ho deciso alla bellezza di 30 anni di seguire la mia passione, provare a raccontarlo e il calcio sudamericano dal campo, che in Italia nessuno lo fa, ho detto ci provo io. Quindi ho iniziato girando, appunto, come dicevi tu, tra Argentina, Colombia, Brasile, dove sono riuscito ad andare e ho conosciuto tante realtà, tanti giocatori, tante squadre veramente belle, belle storie, belle squadre, e quindi ho iniziato a raccontarlo sui social e adesso, appunto, sono appena tornato in Italia per una piccola pausa, così saluto anche mamma e papà e poi ripartiamo per la seconda stagione, visto che comunque là stanno riniziando le clausure o i campionati interi, per chi fa il campionato intero, pronti per raccontare questa seconda stagione.
0: Grande. Diciamo. Ascolta, parlavamo prima di Amondarain e Tommy ha anticipato una storia, cioè il fatto che tu il giocatore lo conosci, comunque lo hai conosciuto, sembra prossimo a diventare rossoblu. Come lo hai conosciuto? Che tipo di giocatore è? C'è qualcosa che ti ha impressionato, che ti è rimasta particolarmente dentro vedendolo lì da vicino?
7: Sì, allora, guarda, Amondarain è sicuramente un giocatore interessante. Io ancora, parlando con i tifosi, parlando con i giornalisti tifosi, lo chiamano Amondarain. Poi se senti cori su di lui allo stadio è Amondarain. Okay. Quindi poi scopriremo, se mai dovesse farci un video lui, no? Come si pronuncia il mio nome, scopriremo come si pronuncia. Allora, Amondarain è sicuramente un giocatore super interessante, super fisico. Io ricordo di aver visto questa partita, era Estudiantes Independiente Medellin, ultima partita del girone per la Libertadores. Io ero abbastanza coinvolto perché seguo anche mio fratello, che è stato fino a poco fa il direttore sportivo dell'Independiente Medellin, e quindi eravamo lì a La Plata, a pochi chilometri da Buenos Aires, a seguire questa partita. E mentre il Medellin stava sfiorando un miracolo per passare il girone con Flamengo, comunque è la squadra più forte Sud America, e Estudiantes, dove appunto gioca Amondarain, ecco, Amondarain ha avuto la bellissima idea di siglare un gol al 90esimo, facendo impazzire lo stadio, eliminando purtroppo, spezzando i sogni dei tifosi del Medellin. E io ero allo stadio, ho visto veramente lo stadio dello Estudiantes venire giù completamente per un gol suo di testa al 91esimo minuto, con un richiamo al VAR per vedere se la posizione era corretta. Insomma, sono stati i minuti estenuanti e lì ho visto un giocatore, ho realizzato un giocatore che comunque conoscevo, che avevo visto consacrarsi anche per un panorama fuori dal Sud America, comunque un gol al 90esimo in Libertadores che ti fa passare il turno, sicuramente ha avuto gli occhi di molti e se non quelli del Bologna anche. È un giocatore interessante, che centrocampista buono da uno, secondo me anche da due, vedendo poi come giocherà il nuovo allenatore del Bologna. Ha qualcosa, come se mi permetti Gio,
0: ma ti volevo chiedere un paragone, infatti vai pure.
7: Ma secondo me, per quanto mi riguarda, è un giocatore molto vicino a Matic, come giocatore che sono passati in Serie A. Ho provato a fare anche il giochino di pensare a un giocatore del Bologna come stile, come ruolo principalmente. Mi è venuto in mente Pulgar, un altro sudamericano che si è lasciato bene o non bene con i tifosi del Bologna.
0: Non benissimo.
7: Sicuramente un giocatore coi piedi meno educati di Pulgar, perché comunque aveva il suo stile, la sua precisione. È un giocatore secondo me molto forte nello stretto, a uscire palla al piede, a stare in mezzo al campo. Nel senso, questi giocatori, come ti dicevo prima, molto fisici, alti, secondo me sarà sull'1,85, ma davvero sembra che sia alto 2 metri quando lo vedi giocare. Quei giocatori un po', adesso mi vengono solo dei paragoni, dei fenomeni, però anche Rodri, possiamo dire, non è famoso per il tiro, non è famoso per la velocità, ma è famoso per il recupero nello stretto, l'uscita palla al piede, la visione di gioco tanto nel lungo quanto nello stretto. Ecco, seppur in canoni molto diversi, a Mondaraina mi ricorda quel giocatore lì, quel giocatore che può benissimo fare l'uno, fare due, come ho detto prima, e che secondo me servirebbe un po' a dare una rispolverata, un po' una svolta al centrocampo del Bologna. Non so se da titolare immediato, secondo me avrà bisogno un po' di adattarsi al campionato, però sicuramente il Bologna è una piazza che lo accoglierebbe bene, che gli darebbe il tempo e lo spazio giusto per crescere.
0: Tommy, quasi l'opposto di Puerta come caratteristiche, o no?
7: Qui tocchi un tasto dolentissimo, perché Gustavo Puerta, l'ho raccontato anche sul mio canale, è il giocatore centrocampista che forse mi ha impressionato di più in questo mondiale. È un giocatore forte, veloce, è ovunque. La cosa assurda è che quando tu lo guardi giocare, almeno soprattutto per chi ha visto le partite della Colombia, non esce mai dall'inquadratura della camera. Questa cosa è incredibile, cioè lo vedi a destra, lo vedi a sinistra, corre. E se vogliamo fare il gioco dei paragoni, adesso su due piedi non mi viene in mente qualcuno del Bologna, come stile è molto meno potente fisicamente di Kessié, molto meno, perché Kessié fisicamente era veramente un unico. Però come stile ricordo un po' Kessié, ma ricorda tanto anche Frattesi, cioè questa voglia di inserirsi, seguire l'azione, sia con palla al piede che senza palla al piede, che magari Frattesi è più forte in questo. È un giocatore che è davvero box to box, ma che io ho visto tanto come mezzala, però che secondo me può giocare a due con un Mondaraina a fianco magari. Però diciamo che la Colombia giocava con questo falso 4-2-3-1 con James, che però veniva a prendere la palla molto vicino al centrocampo, e quindi sembrava quasi più un 4-3-3, e allora Puerta faceva più la mezzala e si allargava, comunque riusciva sempre a inserirsi, a giocare bene con la parte offensiva della squadra. Secondo me Puerta è veramente forte. Io mi voglio sbilanciare, Gio, sì. Che magari su Mondaraina abbiamo bisogno più di tempo, perché oltre a essere più giovane ha esordito anche abbastanza verso i 19-20 anni, se non erro, quindi mentre adesso vediamo tanti giovani lanciati a 16-17 anni, a Mondaraina è stato, diciamo, lasciato un po' da poco, però Puerta è veramente pronto, secondo me, è veramente forte. Ha fatto un'ottima stagione in Serie B spagnola con il Racing, che comunque è un ottimo progetto, che adesso vedremo in Liga come farà, e secondo me aveva proprio bisogno di una squadra come il Bologna, che potesse puntare su di lui. Poi vedremo ovviamente se la trattativa si realizzerà, perché comunque è un prezzo importante, il mondiale ovviamente il mondiale l'ha caricato, però magari è anche quel giocatore che preferisce Bologna a una piazza che magari gioca subito una competizione europea importante, che ha bisogno di, che ha poco tempo per entrare nelle fisionomie del gioco italiano. Quindi secondo me Bologna potrebbe essere una piazza migliore per lanciarlo, e secondo me è comunque più pronto di Mondaraina, nonostante siano diversissimi, come vi ho detto prima, però è un giocatore pronto, secondo me, fatto pronto per giocare 90 minuti, con il fiato ancora per spingere tutti i 90 minuti.
0: Con l'unica differenza che, come dicevamo, Mondaraine sembra molto vicino al Bologna, anche se ancora qualche dettaglio deve essere definito. Su Puerta ieri Alfredo Poidulla ha riportato la notizia: il Bologna avrebbe offerto 16 milioni, però utilizziamo sempre il condizionale. C'è stata qualche conferma, ma come dicevi, hai detto anche tu, il costo è ritenuto importante, elevato. Per dire, Mondaraine passerebbe al Bologna per una cifra attorno agli 8,5-9 milioni di euro, 7 in più Puerta. Ecco, però questi 16, mi dicevi Tommy, li vale tutti Puerta, li varrebbe tutti. Oh no.
7: Secondo me sì, e secondo me è il prezzo migliore dopo questo mondiale. Io addirittura avevo paura che uno come lui andasse via di più, ma semplicemente perché il mondiale pompa questi prezzi, anche a volte rovinando i giocatori o le aspettative che uno si fa sui giocatori. E poi noi in Italia abbiamo questo brutto problema di non voler aspettare mai i sudamericani, cioè sembra che arrivino in Italia fatti e finiti e che in 3 mesi devono già conquistare lo stadio, i giocatori e i tifosi. Secondo me in Sud America i giocatori vanno aspettati, e proprio per questo Puerta è fondamentale, perché ha già l'idea di essere pronto. Comunque ha fatto della gavetta al Bayer Leverkusen, ha giocato anche in altri campionati importanti, e facendo una stagione comunque da titolare alla Racing in Serie B spagnola, poi giocando titolare in Colombia, che comunque gli ultimi anni la Colombia ha avuto un centrocampo dove Richard Rios era inamovibile e Gustavo Puerta l'ha completamente scalzato, se non per l'ultima partita, se non per una partita del girone. Richard Rios non ha visto il campo, purtroppo, perché comunque è un ottimo giocatore anche lui, e quindi è un giocatore importante che ha già fatto vedere le sue abilità, le sue qualità al mondo col mondiale giocando a titolare, e quindi io spero vivamente che Gustavo Puerta possa indossare la maglia del Bologna, se poi l'accordo si troverà.
0: Chi invece molto probabilmente, purtroppo aggiungiamo, per quello che ha dato, per quello che rappresenta, non indosserà il rosso-blu, è John Lucumi, che in Colombia, Tommy, non soltanto a Bologna, ecco, anche dopo il mondiale, ma anche prima del mondiale, è una considerazione piuttosto elevata.
7: Beh sì, Lucumi è sicuramente un difensore importante. Ora seguo ogni tanto su X in giro che è sempre accostato una squadra diversa, in un, vedremo dove andrà, sicuramente un prezzo importante, e secondo me è un ottimo difensore, che lo dicevi tu prima in diretta, ci vuole anche della voglia, e magari questo giocatore non è che ha perso la voglia, però magari ha più voglia di esplorare una nuova esperienza, una nuova squadra, e quando è così è sempre meglio accontentarli i giocatori. Lucumi secondo me è il giocatore che mancherà al Bologna, che comunque ha visto che negli anni è sempre quasi riuscito a rimpiazzare i difensori, o in parte, magari forse l'ultimo anno ha sofferto di più questo il cambio, però diciamo che per me Lucumi era e lo considero ancora oggi più forte di Beukema, che no, c'era sempre il dibattito l'anno scorso, Beukema Lucumi, e quindi secondo me sarebbe giusto, in caso lui esplicitasse questa voglia di trasferirsi o di cambiare squadra davanti a una cifra, comunque sarà sicuramente importante. Gio, adesso io non so bene in esattezza quanto sarà la cifra, però sicuramente sarà una cifra importante, e quindi vedremo come Bologna proverà a rimpiazzarlo. Io ho anche un nome, se vuoi, per rimpiazzarlo.
0: portacelo qui.
7: Forse però Lucumi se ne va lasciando una parte di fisicità troppo importante da colmare, però c'è un giocatore che a me piace un sacco, che gioca al River Plate, che si chiama Lautaro Rivero, giocatore che gioca nel centro-sinistra, e quest'anno adesso è arrivato Otamendi al River Plate, quindi lui si giocherà un po' il posto con lui, Martinez quarta, insomma grandi nomi per la difesa del River Plate, e secondo me lui sta cercando di andarsene via, comunque vuole giocare una squadra europea, e potrebbe essere una bella scommessa. Se i dirigenti del Bologna mi stanno ascoltando, occhio a Lautaro Rivero.
0: Ascolti, in un minuto, Sosa campionato sudamericano sta facendo faville, mentre qui a Bologna non è che abbiamo forse visto la sua parte migliore. Non so se l'hai seguito.
7: Sì, sicuramente. Ho avuto poco modo di seguirlo, però diciamo che per le occasioni che ha avuto al Bologna era più facile vederlo in Sud America. Ce l'ha il Bologna questa voglia di sudamericani, di queste squadre, anche di andarli a cercare in Sud America.
0: Ascolta Tommy, progetti e il gol dito quando ti rivedremo in giro per il Sud America?
7: Allora, adesso nelle prossime 24 ore sono focus totalmente su Bad Bunny, però per le prossime è previsto un mio ritorno nell'arco di 10 giorni, tempo di ripristinare le energie e ripartire per quello che sarà un finale di stagione infuocato su tanti fronti. Adesso poi ci sarà l'Estudiantes appunto di Mondragón che continuerà il Libertadores, ci sarà una sudamericana ricca di squadre competitive come River e Boca Junior, e poi la mia speranza è quello di viaggiare più campionati possibili per scoprire più realtà possibili che magari non conosco. Adesso uscendo anche dai radar del Bologna c'è un Lapadula esoticissimo arrivato in Perù, insomma c'è Gary Medel che gira tra l'Università Cattolica del Cile, quindi sarà una bella finale di stagione, sarà 10 giorni di relax, magari continuerò a postare qualche video, a seguire il mercato del Bologna e poi siamo pronti a ripartire.
0: Grazie mille Tommy, il gol dito a Tommy Spada.
7: Ciao Gio, ciao a tutti, saluto Giacomo che compie gli anni oggi.
0: Molto bene, un abbraccio a Tommaso Spada, il gol dito, seguitelo sui social, calcio argentino, poi chissà, Mondragón sembra vicino, Puerto un po' più lontano, però come caratteristiche diciamo si è fatto anche apprezzare almeno soltanto nei racconti. Vediamo se quei 16 milioni oppure se una trattativa vera e propria nascerà con il Racing Santander, che sarà peraltro, come diceva anche Tommaso, protagonista dopo la promozione, dopo anche tempo in Liga Spagnola, il massimo campionato iberico. 12:59 minuti ormai, ci prendiamo una pausa, poi qui assieme per la seconda parte di Mezzogiorno Rossoblù, tra poco.
3: Mezzogiorno Rossoblù, presentato da...
8: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
9: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
8: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
10: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
11: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
12: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
11: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
12: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
11: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
12: www.sorcevannini.it.
13: All'S Lunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Rovagnati a fette 2x100 grammi è a 3,99€. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
14: Sei indeciso se andare in vacanza o cambiare auto? Da Stefauto puoi fare entrambe le cose.
15: Sono partiti i Summer Days MG, i giorni migliori per acquistare la tua prossima auto.
14: Scegli la tua nuova MG in pronta consegna o tra una selezione di chilometri zero. La prendi adesso e inizi a pagare direttamente a ottobre.
15: L'offerta è valida solo da Stefauto, nei punti vendita MG di Bologna in Porta Lame e Ferrara in via Bologna.
14: Summer Days MG, solo per pochi giorni, solo da Stefauto.
16: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogné Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
15: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
4: Per la tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
17: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
18: Vuoi una nuova macchina da giardino?
19: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
18: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
19: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
18: Manferdini, la certezza dei professionisti.
19: Approfitta ora degli extra sconti.
20: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
21: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Di nuovo live con Mezzogiorno Rossoblu, Francesca Bolognini in regia, voi con i vostri messaggi per questo giovedì 16 luglio, penultima puntata della settimana, assieme poi ricordo l'appuntamento con le strisce dedicate a Valles. Oggi pomeriggio tornerà a correre il Bologna nel Domenico Tedesco, oggi questa mattina un po' di riposo, una delle rare mattine di riposo per Rossoblu, che dalla sera del raduno, dalla cena, poi è stato tutto un correre, rincorrere il pallone, anche tanta tattica, qualche conferenza stampa, direi doverosa anche per conoscere i protagonisti, per consolidare i rapporti e sentire anche le sensazioni di chi a Bologna c'è da tempo o di chi Bologna l'ha appena assaggiata anche per soltanto pochi giorni, poche ore, come mister Tedesco, di chi Bologna l'ha ritrovata come Andrea Tarozzi e di chi invece ormai è diventato sindaco, così viene chiamato, Lorenzo De Silvestri, che parlerà alle 15:20 proprio da Valles, che sentiremo anche poi nelle prossime ore. Qui su Nettuno Bologna 1 ci sarà Andy per con quasi gol, con i suoi ospiti, insomma l'estate c'è, ma anche Nettuno Bologna 1 non vi lascia mai, e con anche i vostri messaggi, quindi sempre un grazie a chi ogni giorno ci scrive e parla con noi di pallone, di Bologna e non soltanto. Allora, Giulio Cremere del Borgo: salve, ho acceso adesso Frattesi al Bologna, ottimo acquisto, bravo Bologna. No, non era stato una sorta di paragone di Tommy Spada e Goldito, che parlava, diciamo, avvicinava comunque Frattesi a uno degli obiettivi del Bologna, ma non è tra gli obiettivi, tra le mire di Sartori di Vai, almeno per il momento, Davide Frattesi. E buongiorno Giovanni e ben ritrovato. Mi è parso di capire dagli inviati a Valles che in questi primi allenamenti si tiri poco in porta, che non è una grande novità. Se dovessero mancare le 10/15 reti di Orsolini, che si fa? Non credi che la sfida di quest'anno dovrebbe essere martellare, tra virgolette, le porte avversarie? Un caro saluto Gianluca. Intanto grazie Gianluca, che come sempre scrivi con una punteggiatura perfetta, e poi ti ringrazio sempre per le parole, sei sempre molto gentile. Guarda, posso dirti, anche se non sono presente, anch'io ascolto, sento i ragazzi, sento Frank, sento Leo, tutti gli altri, ho sentito anche Max Guerrieri l'altro giorno, diciamo che sono primissimi allenamenti, cioè adesso magari si lavora più su alcune cose che sul resto, siamo davvero ad una settimana di lavoro, quindi è presto anche per dare un giudizio sull'allenamento, su quelli che sono gli obiettivi, i piani di allenamento e anche i piani partita da preparare eventualmente. È un po' presto, poi se così sarà per le prossime settimane, faremo a fine ritiro, chiediamo anche ai colleghi di fare un bilancio, magari di chiedere a chi, ai presenti staff, se riusciranno, e un perché. Però dai, sono passati pochi giorni, poche ore, pochi allenamenti, ora si fa anche parecchio fondo, poi sono cambiate le metodologie rispetto a 20-30 anni fa, però sicuramente ci sarà un giorno in cui si tirerà più in porta e un giorno in cui magari si lavorerà più sul possesso palla. Aspettiamo Gianluca. Però se la partenza di Rosselli, che secondo me resta lontana, abbiamo parlato anche con alcuni ospiti in questi giorni, anche se l'accordo non è stato trovato, sicuramente andrà trovato un sostituto con quei numeri lì, perché la cosa che non si può certamente imputare ad Orsolini è il fatto che non segni, perché i numeri li ha portati, e questo sicuramente è anche il motivo per cui l'offerta è importante, il ritocco ci sta ed è giusto, perché anche a livello di giocatori, di attaccanti italiani, giocatori nel suo ruolo, i numeri lui li ha sempre portati. Noi abbiamo discusso e discutiamo del rendimento, che purtroppo, soprattutto nell'ultima stagione, non è stato costante come si sperava e come ci si aspettava, però sui numeri Orsolini non gli si può dire niente, quindi sono d'accordo. Io penso che alla fine resterà, anche se, come dicevo ieri, si sta andando troppo per le lunghe, troppo, sia da una parte la società, sia dall'altra l'entourage del giocatore, il giocatore stesso, perché l'offerta è importante, secondo me, è più che accettabile. Ho parlato anche di quasi rinunciabile, perché sono cifre importanti. Allo stesso modo, però, in caso di partenza del giocatore, sì, bisognerà trovare comunque quei numeri, andranno trovati in qualche modo. Poi magari c'è chi deve, secondo me, è chiamato a fare un pochino meglio a livello di numeri sotto porta, parlo di Castro, e poi anche però di chi gli dà una mano. Perché poi Castro, magari arrivato anche a fine stagione col fiato corto, poco lucido, poco performante, perché non è mai sceso in campo, non è mai stato in panchina da gennaio fino a maggio, ha sempre giocato perché non c'era nessuno che era in grado di ricoprire il suo ruolo. Questo ragazzo, poi è vero che si parla, è giovane, quindi c'è più energia e tutto, è giusto che si dire anche che magari può sentire meno la fatica rispetto a pedine nella rosa più mature, un po' più anziane, passatemi il termine, però anche è vero che ha giocato sempre lui, campionato, Europa League, quindi ci sta che alla fine sia arrivato un pochino fiacco. Sicuramente Orsolini il suo l'ha fatto, ma aspetto, penso che Dallinga partirà con un'offerta importante, perché i 15 milioni sono tanti con cui il per i quali è stato pagato, è stato prelevato dal Tolosa un paio di stati fa, e quindi è giusto anche in qualche modo ammortizzare questo costo, però mi aspetto che Castro faccia meglio, ma che venga data anche una mano a Santiago Castro, cioè che il peso dell'attacco poi non ricada sempre su di lui, che poi non sia lui il capro espiatorio per certe partite in cui il Bologna ha segnato poco, netto del fatto che è stato sotto gli occhi di tutti il fatto che nelle ultime settimane di campionato abbia reso poco e sia stato spesso insufficiente nelle prestazioni anche nei numeri. Però ecco, non soltanto Orsolini, mi auguro, spero che dalla prossima stagione arrivi anche un attaccante, dando appunto per scontata, chissà, magari Dallinga si mette bene in mostra e si trasformerà con Tedesco, però mi auguro che ci sia un sostituto di Castro, se dovesse restare Castro, che faccia dei gol, anche perché Dallinga era stato preso per portare numeri, e purtroppo così non è stato, salvo rari casi. Comunque è stato sempre scostante, sì, dei gol pesanti a Torino, quello in Champions, ci ricordiamo, bellissimi, però ci si aspettava di più, cioè ha fatto pochissimo anche per quello che è stato pagato, quindi vedremo. Però capisco che anche il Bologna giustamente valuti un po' le offerte, si parlava di Valese, quindi. Però sì, in caso di partenza di Orsolini servirà comunque trovare qualcuno all'altezza, qualcuno che porti numeri simili. Arriva questo messaggio di Mazz: se pagano 30 milioni Gile, 40 Momirovic, Lukumi che avrà qualche anno in più, ma molte più presenze in nazionale, puntini. Sono d'accordissimo con te, Mazz. Sono d'accordissimo con te. Vedo che adesso scadrà la clausola di 28 milioni, ma tutti stanno aspettando il dopo questi 28 milioni, perché nessuno vuole, tra virgolette, tirarli fuori per prendere Lukumi. Secondo me vale anche di più di 28 milioni, visto che hai portato dei numeri, portato delle valutazioni reali. Sono d'accordo con te, ma lo dico molto tranquillamente, visto che è un mercato per certi versi che possiamo definire malato, che ci sono giocatori extravalutati. Lukumi ha fatto anche un gran mondiale, e sappiamo che il mondiale, come diceva anche prima Tommaso, delle volte un po' sporca o gonfia le valutazioni di certi giocatori. Ci ricordiamo anche mondiali ed europei, ricordate anche Paulicenko, che era uno degli obiettivi del Bologna nel promosso in Serie A nell'estate 2008, che costava, il Bologna era su di lui, poi costava tantissimo, andò al Tottenham, non fece bene come quanto fece benissimo in quello europeo con la sua nazionale. ci sono tantissimi casi di giocatori che fanno bene in quelle 3-4 settimane lì, poi dopo non si riescono più a ritrovare, perché poi si vive anche di momenti. Giocatori che hanno fatto magari bene soltanto in una grande competizione nazionale, poi nel corso di una stagione lunga, quegli 8 mesi lì, non hanno fatto più nulla. Però ecco, Lukumi, noi che lo conosciamo bene, cioè quello che l'abbiamo vissuto quasi nel quotidiano, ma penso che anche il Bologna, giocando le coppe, si sia messo in mostra anche lo stesso giocatore, per me vale di più di quei 28 milioni lì. E infatti poi è anche giusto che il Bologna da quel punto di vista lì aspetti e valuti. Però sono d'accordo con te, Mats, sono d'accordo con te. E intanto ci scrive questo ascoltatore, non ti sei firmato, ma sei uno dei più, sei sempre attivo. E intanto Santi Castro prende in giro Ro e ci manda lo screen della storia Instagram di Castro che tagga Ro e mette e mostra l'Argentina finalista con la foto, la festa. Riferito a Johnny Rowe, ciao Vittorio, grazie per averci scritto questo messaggio, mi ha dato questo screen. Sfida anche a Valles, l'avranno sicuramente vista la partita, magari Santi Castro con un mate e assieme a Johnny Rowe e la spunta dall'Argentina di Santi, che sognava di far parte del gruppo, anche se c'è una bella concorrenza soprattutto davanti, però ecco, ci aspettiamo anche che faccia un pochino meglio, e sono sicuro anche presentandosi carico che si riprenderà l'attacco, ruolo di leader, al netto poi che il mercato è ancora lungo, ci sono offerte per lui, ci sono offerte per Ro, il Chelsea ci sta pensando, insomma è ancora lunga. Enzo ci scrive: ciao, ti volevo dire, quando la mattina o il pomeriggio non farò allenamento, è possibile che vada in sala pesi dove ci sono i macchinari da ginnastica e farò una sessione interna? Perché mi sembra troppo poco il tempo di allenamento. Assolutamente sì, Enzo, sono fornitissima a Valles, non so poi

0: e ha fatto i ritiri ad ogni livello, ad ogni sport per stare insieme, però no, c'è un lavoro quotidiano importante, ecco. Parlavamo prima di metodologie, ora si lavora sempre più, anche ieri è stato un dibattito su Messi, sull'età, i 39 anni, su chi comunque elogiava il fatto che appunto sia ancora così performante ed importante con l'età, mentre anche grazie al lavoro che si fa oggi, mentre una volta non c'era tutta questa attenzione, ora sì, quindi Enzo assolutamente. Fabio, sul cui mi sono totalmente d'accordo con te, alla scadenza della clausola magari nulla toglie di aumentare la cifra, non capisco chi attende la scadenza della clausola per offrire meno, siamo d'accordo Fabio, la logica è che dopo la scadenza la società può chiedere di più, esatto, la clausola mettono i giocatori barra procuratori per avere una cifra certa, qualora avessero delle offerte loro molto gradite, una volta scaduta la cifra la fa la società, poi ok, Lucomi in procinto di scadenza cambia il quadro, però io intendo il concetto, no Fabio, siamo d'accordissimo, siamo sulla stessa linea, infatti quasi meglio, cioè per me non sotto i 30 milioni ma anche di più, anche perché sono giocatori che vengono strapagati e che non valgono quei soldi lì, quindi su questo proprio non dico che mi impunto, però vedendolo Lucumi, l'importanza, sappiamo come è una difesa con Lucumi e quanto abbia sentito la sua mancanza le volte in cui non c'è stato, ma al di là di ciò ha fatto bene anche in nazionale, quindi in contesti differenti, poi ha un'età, un'esperienza che non tutti possono dire lo stesso, e anche in nazionale considerato, quindi no, un giocatore che vale assolutamente di più di quei 28 milioni. Arriveranno? Non lo so, perché tutti poi stanno aspettando, perché non vogliono ad arrivare, non sarebbero voluti arrivare a quei 28 milioni, ma adesso la palla passa al Bologna, anche al Bologna, quindi non soltanto al giocatore. Grande Henry, tonight is the night, dopo essere sopravvissuto all'umidità del Palacus questa sera sarà una passeggiata di salute, sono tentato di rimanere a casa per ascoltarti insieme a mano su Sky Sport, la finale dei Guardians non ebbe lo stesso sapore, un abbraccione Joe e buon lavoro Henry Campa, ti avevo già visto dalla foto, grande Henry, un abbraccione a te, a tutti i Campas, a tutti, siete super, stasera la finale dei Giardini. Ai Giardini, speriamo, ieri sera a Palacusa c'erano 88 gradi, umidità, la prendevamo in mano, avevamo l'umidità in mano ed è stata dura, ma l'abbiamo portata a casa, all'1:20 siamo venuti via dal Palacusa, peccato perché sono state due semifinali stupende e meritavano di essere giocate e disputate all'aperto, purtroppo così non è stato, anzi, spero, mando un abbraccio a chi ieri sera ha sofferto ed è stato in pericolo, spero di no, e spero che anche chi è all'ascolto abbia risolto i problemi che questa mattina sono un po' più evidenti anche qui peraltro nel palazzo a Borgo Panigale dove c'è la radio, dove sono diversi i danni all'interno e all'esterno, quindi il maltempo ieri ha fatto parecchi danni e ovviamente non si poteva, non c'era neanche il pensiero di provare a giocare giustamente all'aperto ai Giardini Margherita. Ricordo per chi volesse questa sera raggiungere il torneo per la finalissima ai Gardens, palla 2 ore 21, poi sapete tutti che non si comincia mai alle 21 ma si andrà sempre più oltre, 21:15, 21:30, però ecco, uno dei main event dell'estate bolognese. Claudio, due messaggi, il primo Holm bon viaz, saluti amichevolmente Holm, anche secondo me non so se onestamente resterà se nei piani di Tedesco, a parte che è un giocatore che ancora deve recuperare da problemi fisici che si porta dietro da mesi, ormai da anni, lo sappiamo bene, e non so se rientra nei piani, poi lo presto alla Juventus anche per come è arrivato, per come poi è stato gestito dallo stesso giocatore, diciamo anche lui, parliamo di comunicazione, di conferenze e tutto, non è che sia stato perfetto. Mettiamola così, nel salutare Bologna o nel non salutare Bologna, convinto che avrebbe proseguito la sua carriera alla Juventus, ma non è stato così, quindi è tornato a Bologna e tratto peraltro infortunato, quindi ecco, sì, non credo, non so se rientra nei piani del nuovo mister. E aggiungi Claudio, domenica il Bologna farà rafting, lo sai, quindi dai, vedi, ecco le attività di cui parlavamo anche prima con Enzo per stare insieme e divertirsi anche con i tifosi che raggiungeranno Valles in massa nel weekend come le scorse estati. 13:18, pubblicità e poi ospiti, ancora ospiti in arrivo qui su Notturno Bologna 1.
1: Segui tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 in diretta su Nettuno Bologna 1. Oh, oh, oh, oh. Anche quest'anno siamo media partner del ritiro a Valles.
2: Anche quest'anno!

0: nostro studio, posizionato a bordo campo del centro sportivo, per raccontarvi, minuto per minuto, tutti gli allenamenti del Bologna, i nuovi arrivi, le interviste e la presentazione della squadra, con Leonardo Bosello, Frank Loreti e Filippo Cotti. Buongiorno Valles, tutti i giorni alle 10. Pomeriggio a Valles, tutti i giorni alle 16. E in esclusiva, le radiocronache in diretta delle amichevoli Bologna-Arminia-Bielefeld, Bologna-Heidenheim e Bologna-Iraklis. E se vieni a Valles, Leo, Frank e Filippo ti aspettano nella nostra postazione, di fianco al bar del campo. Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1. Presentato da
1: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Aereo, dove osano le aquile.
2: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
3: Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. Siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie. One Express, One Quality.
0: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
4: Con Renault Captur Full Hybrid Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
5: A luglio scopri Renault Captur Full Hybrid Tech, tuo da 24.900 euro nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
6: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
7: Da Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici, ad Imola via Selice 39.
8: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo caminetto o la tua nuova stufa.
9: Da Primerano fino al 31 luglio, sconto del 20% sui prodotti in esposizione e pronta consegna.
8: Primerano, 50 anni di esperienza, qualità e soluzioni personalizzate.
9: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
8: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile. Mi manchi
10: ma domani torno. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it. Torni sempre al tuo paese.
11: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
12: Che fame!
11: Mac! E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
13: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il melone e la mini anguria perla baby al chilo sono scontati del 30%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
14: Da venerdì 17 a domenica 19 luglio a Crevalcore torna la Fiera del Carmine per rinfrescare le vostre serate estive. Area espositiva, street food con DJ set, mostre, eventi sportivi e spettacoli, tra i quali sabato 18 i Queen Mania. La Fiera del Carmine vi aspetta a Crevalcore dal 17 al 19 luglio. Non mancate!
2: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
12: Oh Marco, pronto per lo stadio?
15: Ciao Luca, sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare. Un disastro.
12: Tranquillo, chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna.
16: È del mio amico Ivan Ricciardi, anche lui rossoblù.
12: Davvero?
16: Certo, ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza. Casa venduta al primo tiro in porta.
17: Vuoi vendere casa o vuoi fare melina a Centrocampo? Chiamaci al numero 051 48 04 59 oppure immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
18: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
19: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
20: 13:24 minuti, Nettuno Bologna ora ancora con voi, con i vostri messaggi e con Dave Trebbi. Buongiorno Dave.
21: Buongiorno Joe, buongiorno a tutti.
20: Allora, come stai?
21: Tutto bene, dai, tutto bene, tutto bene. Ci sarò anch'io stasera a vederti nelle consuete vesti, diciamo così.
20: No, sei un grande. A vedere tutti insieme la finale dei Giardini Margherita. Ti aspettiamo ai Giardini Margherita con tutti, appassionati, e non per un veramente evento che è intramontabile, dove anche chi magari non è proprio appassionatissimo del basket però viene, perché è un evento della città, ma anche un evento nazionale, come detto in diretta su Sky, ma proprio c'è modo di viverlo da vicino ai Gardens. Ascolta Drave, arriva Ronci la Virtus, giusto? Non è uno scherzo, ma arriva Ronci.
21: Diciamo, non è parente e soprattutto non è per la prima squadra, è un investimento. Nonostante il giocatore abbia giocato a Rimini in qualche comparsata, la presenza appunto di Ronci Paolo agli europei Under 17 sono andati in quella direzione: prendere un giocatore con grande potenziale, metterlo appunto negli Under della Virtus e vedere se le buone cose già fatte vedere si possono sviluppare a un livello più alto.
20: Intanto, visto che magari la notizia era già nell'aria, però lo possiamo dire anche con la Fra, questa notizia. Sì, possiamo dirlo, chiedo perché ce la farei regia e mi ha dato l'ok. Rinnovate anche per la prossima stagione i media partner della Virtus Bologna, che continuano ad essere TV e Nettuno Bologna 1, quindi Dave ancora protagonisti. Adesso era nell'aria, si sapeva, però per gli appassionati, poi Black and White e tutto, quindi dai, una notizia anche confermata, come peraltro riportata da Bologna Basket e non soltanto, quindi dai, lo sapevi, però dai, fa sempre piacere.
21: È sempre bello.
20: Esatto.
21: Esatto.
20: Quindi Ronci, giovane per diciamo per i vivai, per i campionati giovanili non senior, però poi anche chissà una potenziale comunque elemento e anche di prospettiva in vista del futuro. Per il presente, per la prossima stagione invece, Dave, novità dal mercato Virtus?
21: Ma guarda, è un periodo strano perché ovviamente tutti aspettano la fine della Summer League, però al momento per tutte le squadre di Eurolega è un momento di esuberi. Tutti stanno cercando di posizionare, piazzare propri giocatori che hanno contratto per poter appunto muoversi. Ed è un tipo di mercato che, per dirvi, lo scorso anno è andato molto bene la Virtus perché è riuscita ad arrivare su Vildosa proprio per quel motivo lì, perché appunto la sua ex squadra, appunto il Panathinaikos, doveva appunto non lo voleva più in squadra e la Virtus appunto ha approfittato di questa occasione. Non ce ne sono tanti, ci sono anche due giocatori, per dirvi, per la stessa Virtus, perché non è un mistero, ma sia Smailagic sia per quanto riguarda Vildosa l'anno prossimo però non farà una parte appunto del roster della Virtus, e quindi in questo momento un po' è questo il mercato che la fa da Fradorona, in attesa appunto della fine appunto della Summer League, che è il 19 luglio, e poi di conseguenza le cose saranno anche un po' più chiare. Ovvio che per quanto riguarda il mercato si lavora più su proposte, però al momento chi riceve ovviamente vuole aspettare, perché ha tutto il diritto di aspettare in questo momento, ed è una fase un po' di mercato un po' transitoria, anche perché appunto attendono la chiusura di questa finestra. Ci sono ancora molte squadre, addirittura Parigi non ha ancora ufficializzato il proprio allenatore nonostante stia facendo mercato, il Barcellona sostanzialmente, anche se nelle ultime proprio ultime ore è arrivato Maya Gibson, giocatore di Eurocup, però anche essa deve comunque costruire tutto il collettivo, per non parlare del Partizan che sta facendo anche lui tante mosse, anche se ufficialmente non ha preso nessuno. E poi ci sono tantissimi nomi, come ad esempio Marcus Howard, che dal Baskonia ha avuto un forte interesse da parte dello stesso Partizan, e quindi capite che se si muovono determinate pedine, lo sai meglio di me, Gio, parte un valzer, parte poi tutto dei buchi e delle occasioni, e al momento, essendo tutto un po' bloccato, si vede un po' più fatica per determinate mosse, per determinate velocità nel chiudere certe operazioni.
20: Come dicevi te, come vi hai accennato, risolti i contratti di Vildoza Smailagić, c'è un po' di rimpianto su Vildoza Smailagić, purtroppo, dico purtroppo, dispiace, perché ha dimostrato anche in Virtus di avere questi costanti alti e bassi, sì, troppi, e purtroppo è una costante anche stessa della sua carriera. Su Vildoza c'è qualche rimpiantino, non so, forse per i problemi fisici.
21: Sì, esatto, che un po' purtroppo è stato quello che l'ha accompagnato anche nell'ultima esperienza in Grecia, quindi diciamo che purtroppo l'operazione, la scommessa di questo giocatore non è stata vinta, e anche se nei momenti in cui stava bene ha avuto alti molto importanti, quindi questi alti un po' danno ancora l'idea e l'interesse da parte di tante squadre spagnole sono interessate a lui, anche se il Baskonia ha il derecho di tanteo, quindi ha il diritto di avere l'ultima parola sulla firma di questi giocatori, quindi sul giocatore appunto argentino con passaporto italiano ma formazione spagnola, e ovvio che ha tanti interessi da parte della Spagna, c'è un interesse da parte del Maccabi Tel Aviv, è un giocatore che ha tante squadre su di lui, e ovviamente la Virtus è in una situazione un po' guardinga, perché c'è appunto questa clausola per uscire dal contratto, che è quello che al momento lo lega al momento con la Virtus e non rende tutto di ufficiale. Stessa identica cosa per quanto riguarda Smailagić, oltre all'interesse di Partizan e di Stella Rossa si è aggiunto appunto negli ultimi giorni anche quello di Dubai, che anch'essa per il discorso della Baliga ha bisogno per contratto di avere dei giocatori della zona balcanica per completare il gruppo appunto della sua squadra, anch'esso c'è sempre questa clausola che è bloccata, al momento tutte le tre squadre sono un po' guardinghe prima di poterle esercitare, e quindi è una fase un po' bloccata per questo motivo.
20: Virtus che deve a breve annuncerà Kokila in prestito proprio da Dubai.
21: Esatto.
20: E altri nomi, Dave, premessa che siamo in fase di stallo, ma c'è qualcosa che, non so, qualche obiettivo, visto che la Virtus ha dimostrato anche di saper lavorare sotto traccia anche in modo rapido, infatti certo. Gli ultimi acquisti sono stati un po' sorpresa, erano nomi non è che fossero usciti tutti allo scoperto.
21: Assolutamente.
20: E c'è qualche nome riguardo? Legato al mondo Virtus.
21: Ma guarda, di nomi no, più che altro magari profili appunto, come ti dicevo, giocatori di Eurolega che sono fuori magari da un determinato progetto tecnico, oppure giocatori che hanno fatto molto bene appunto in Eurocup o in Basketball Champions League, più Basketball Champions League, visto che comunque le squadre di Eurocup, molte di queste squadre hanno budget molto alti, anzi addirittura alcuni come PAOK e Aris ai livelli delle squadre di Eurolega, e quindi diciamo che è una selezione molto molto attenta. L'operazione Kessler Edwards è stata un'operazione avvenuta in una notte, dove sostanzialmente la Virtus ha contattato il suo entourage, gli ha proposto il contratto, gli ha proposto il ruolo, è riuscito il giocatore a essere contattato appunto con l'allenatore, e nel giro di poche ore è stata molto brava e molto veloce la Virtus a mandare tutto e avere già fatto l'operazione anticipando appunto una squadra come l'Olympiacos. Quindi capite che molte volte la Virtus, a differenza magari contro l'Olympiacos, ha l'opzione di: noi abbiamo lo spazio e i minuti per farti giocare. Questo è, oltre a una questione economica, oltre al fatto che da oggi, da quest'anno, la Virtus a livello di franchigia può essere paragonata anche a un Olympiacos, sicuramente ci sarà differenza economica, ma la differenza dello spazio e del tempo e del ruolo è fondamentale, e soprattutto puoi arrivare giocatori come Edwards in questa maniera.
20: Passando alla Fortitudo invece, oggi pomeriggio peraltro conferenza stampa organizzata da Rossano Guerri, Matteo Gentilini, dalla società, per fare il bilancio di questo primo mese del nuovo corso, di questa nuova dirigenza. Nel frattempo squadra già chiusa, al 15 di luglio è arrivato Korlatovic, che sarà il tredicesimo, poi arriverà probabilmente anche un quattordicesimo a Campomori, mi pare, 2009, per arricchire ancora più il roster. Però fin qui, Dave, direi tutto molto bene, non tutto bene, tutto molto bene.
21: idee chiare, molto molto chiare, anche a livello di ruolo, a livello di giocatori, molto bene. Hanno praticamente, sono cercati di ispirare un po' a quello che hanno fatto le due squadre, appunto, che si sono promosse, ovvero Cantù e Verona, che si sono presentati con 12 veri. Ovvio che poi tutti hanno capito che con una stagione così lunga partire già con un gruppo molto profondo ti permette anche nei momenti di difficoltà di avere già gente pronta che cerca di cogliere la situazione a suo vantaggio, e soprattutto si genera anche una specie di competizione, perché ovviamente avere tanti giocatori porta l'allenatore a fare delle scelte e fare anche delle scelte su determinati minutaggi, e di avere anche l'opzione nel caso in cui le cose non dovessero andare bene, guardando un po' dietro che cosa hai in panchina. Curiosità su Morris, giocatore appunto che ha giocato l'FK Velis lo scorso anno e ha avuto anche un'esperienza in Italia con Brindisi, però è un giocatore che in entrambi i contesti era uno dei tanti stranieri. Qua invece nella Fortitudo insieme a Sorokas è il secondo straniero e deve avere tanto palle in mano e fare tanto canestro. Gira a 12 punti di media in Eurocup, però vi ripeto, in un contesto dove lui non era la prima punta. Qua gli viene chiesto qualcosa di diverso da tanti anni, e quindi c'è grande curiosità se appunto la guardia più play guardia, ecco, diciamo così, ha la possibilità di mettere quelle cifre importanti per la promozione.
20: E poi tutto il resto, Mazzola, Fantinelli, i due confermati, che erano più Mazzola, perché Fantinelli il dubbio non c'è mai stato sinceramente,
21: sì,
20: però su Mazzola che chiaramente ci si aspetta, si spera, almeno per quanto riguarda il pubblico Fortitudo, la Fortitudo stessa, di averlo integro per tutta la stagione, perché cosa che non è stata in quella passata. Però un giocatore che ancora, nonostante passino gli anni, potrà e dovrà ricoprire un ruolo importante, cosa, come dicevo prima, che non è riuscito a fare negli scorsi mesi.
21: Mi permetti un paragone, Gio?
20: Vai.
21: Un po' alla Baldi Rossi,
20: esatto,
21: di Cantù,
20: sì,
21: e di Verona,
20: sì,
21: delle ultime due stagioni.
20: Centratissimo. No, centratissimo, infatti, anche per quello. Poi Baldi Rossi, quello che ti può dare, anche andando avanti eventualmente in un proseguo di stagioni, playoff, perché uno poi chissà come si vince. Esatto, vale anche per Mazzola, cioè Baldi Rossi veniva da Cantù con McGee, esatto, campionato appena vinto, non è poi un caso che entrambi abbiano rivinto con un genio in panchina come Ravagli.
21: Esatto.
20: Restando tema basket, prima di salutarti, è la Serie A che sta venendo fuori, che impressioni ti stai facendo? C'è un bel mercato, Varese sta lavorando in una maniera incredibile.
21: Bravi davvero, hanno preso veramente, hanno pescato veramente bene, a parte la firma in attesa appunto di Della Valle, hanno preso appunto un playmaker che ha vinto appunto l'Eurocup con Burg, e no, idee veramente molto molto chiare anche loro, e c'è grande curiosità, anche comunque Venezia ha fatto un'ottima squadra, perché comunque Sibari Rice ha fatto un'ottima stagione lo scorso anno con Andorra, ha preso Watson che lo scorso anno soprattutto alla Virtus Arena aveva fatto una gran partita, lui giocava appunto con la Svel, e insomma diciamo che tutte le squadre, poi non è ancora finito perché molte squadre stanno continuando ad aggiungere stranieri, e poi dopo tireremo la riga. Poi c'è anche grandissima curiosità e sul discorso delle due romane, perché al momento a livello di nomi, a parte Nico Mannion e i giocatori che si sono traslati da Brescia alla Maxima, e i nomi non sono ancora venuti fuori. Tanta curiosità di un campionato che ahimè ha visto l'addio di due piazze che hanno scritto la storia del campionato, come Brescia e come Cremona, e vediamo appunto con l'arrivo di queste due squadre romane, ma in generale, Gio, anche la stessa Serie A2 parte con non una vera favorita, e per non parlare anche di come si sta muovendo la stessa Virtus Roma e come si sta muovendo anche tutte le squadre di Serie B, io credo che soprattutto per chi ama il basket e lo segue sia a livello italiano sia anche a livello europeo, e quest'anno veramente ci sono squadre che si stanno muovendo molto molto bene, c'è veramente tanta curiosità, e soprattutto avremo del basket a qualsiasi livello, veramente con tanto livello, con tanto talento.
20: Dave, grazie mille, sempre un piacere sentirti.
21: Ci, Ci vediamo stasera.
20: La grande. Ah, progetti? Qualcosa? Pianeta Basket qui? Qualcosa? Hai qualcosa? Cosa stai cucinando? C'è qualcosa di particolare?
21: No, ancora no, anche no. Però qualcosina, però ancora non, è, non ho messo, non ho acceso il fuoco, come si dice.
20: Beh, allora non spoileriamo nulla. Non so, ti leggiamo su Pianeta Basket, ma ti sentiamo poi esatto. Qui sempre su Notre Bologna. Grazie ancora, Dave Trebbi.
21: Esatto, ciao, a presto.
20: A presto, un abbraccione. 13:39 minuti, anche un po' di basket, visto che sono settimane, adesso per la Fortitudo, comunque importanti, nonostante il mercato sia chiuso, per la Virtus importanti, perché ci sono ancora diversi slot da dover riempire per completare roster di Mumbrù per l'annata, la lunga annata 26-27 qui su Nettuno Bologna 1. A tra poco.
1: Mezzogiorno rossoblù presentato da
3: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
22: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
3: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
23: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
24: Sei indeciso se andare in vacanza o cambiare auto? Da Stefauto puoi fare entrambe le cose.
25: Sono partiti i Summer Days MG, i giorni migliori per acquistare la tua prossima auto.
24: Scegli la tua nuova MG in pronta consegna o tra una selezione di chilometri zero. La prendi adesso e inizi a pagare direttamente a ottobre.
25: L'offerta è valida solo da Stefauto, nei punti vendita MG di Bologna in Porta Lame e Ferrara in via Bologna.
24: Summer Days MG, solo per pochi giorni, solo da Stefauto.
26: Da Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici, ad Imola via Selice 39.
27: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
28: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
29: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo. Scopri di più su barberinooutlet.com.
30: Sai qual è il segreto del cuoco dell'antica trattoria Golfieri?
31: Dimmi.
30: Non è immortale, è innamorato della cucina bolognese.
31: E si sente. Nei tortellini fatti a mano, nel ragù che profuma di casa.
30: In ogni piatto c'è una storia, un ricordo, una domenica in famiglia.
31: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, nel cuore di Baricella.
30: La cucina bolognese, nella piazza del paese. E non scherziamo, forse un po' sì.
32: Ehi, non ti piace la pappa?
31: Forse vuole qualcosa di più.
32: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
31: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
32: Ok, ordiniamo subito.
31: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
33: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
34: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
35: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen, ti aspetta in via Gucchi 80 a Bologna.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
20: 13:43 minuti, ultima parte assieme con Mezzogiorno Rossoblu qui su Nettuno Bologna 1, a seguire Quasi Gol con Andy Persi e i suoi ospiti. Arriva un messaggio, ci scrive Mattia BFC: ciao, le amichevoli si possono vedere in TV in differita su RC? La risposta è live sulla pagina Facebook del Bologna, quindi come nelle scorse stagioni, primi appuntamenti, quindi potrai vederli sia sui social che poi in differita su canale 15 TRC e la radiocronaca su Nettuno Bologna 1 con i nostri Frank, Leo e tutti gli altri che andremo a risentire nel pomeriggio quando il Bologna poi tornerà ad allenarsi a Valles, dove in tanti ci avete mandato anche qualche foto, state raggiungendo i rossoblu in ritiro per seguire gli allenamenti del Bologna. Poi ci scrive Manuel: ciao, non che sia una scelta che possa spostare gli esiti della stagione, ma forse poteva essere uno buono per dare una chance a Corazza come cambio dei terzini. Voi cosa ne dite? Guarda, è stata peraltro la prima cessione a giugno, metà giugno 18 mi pare, in prestito al Vicenza, quindi credo che non entrava nelle idee, nei piani di Tedesco, e peraltro Bologna sta lavorando e ha lavorato già per coprirsi alle spalle dei terzini titolari, ma penso che ci saranno ancora dei movimenti in difesa, in uscita e penso anche in entrata. Prima parlavamo di Olme, non soltanto, quindi direi che Corazza dopo i prestiti non ha fatto male a Pescara, poi al Cesena, però evidentemente anche la città ha ritenuto che non fosse o pronto o comunque parte delle idee di Domenico Tedesco, nemmeno quelle poi nella scorsa stagione di Vincenzo Italiano, che già l'avevo comunque utilizzato poco nel arrivo a Bologna, ci ricordiamo qualche cameo, addirittura anche un in Champions League a Lisbona contro il Benfica, però poco altro. Fece molto bene con Motta quando ha chiamato in causa, ce lo ricordiamo, e comunque nel cuore di bolognesi per quel suo esordio con tanto di gol in Coppa Italia contro il Cesena, anche per la stagione che ha portato il Bologna in Europa, partecipò anche lui alla Coppa Italia, la vittoria a San Siro contro l'Inter nei supplementari, ecco, è stato anche lui protagonista, poi bolognese, forse di Bologna, quindi ci farà poi piacere seguirlo anche in questa sua nuova esperienza a Vicenza, in Serie B, con un Vicenza sempre molto carico, seguito da tantissimi tifosi che hanno riempito il Menti anche nell'ultima stagione di Serie C, con una promozione, ha dominato il girone B, appunto di girone A, pardon, di Serie C. Buongiorno, Trossard, che ha detto che ha fatto un bel mondiale col Belgio, va da italiano per 18 milioni, ma anche il campionato turco è diventato più appetibile del nostro. Guarda, squadre turche hanno un budget differente, soprattutto le grandi, tra queste c'è anche il Besiktas. Penso che anche a livello di ingaggio è quello che un po' frena, per quello frenano anche le squadre di altri campionati, però hanno una forza economica notevole, Galatasaray, Fenerbahce, anche il Besiktas, l'abbiamo visto anche per l'offerta fatta allo stesso ex mister del Bologna, Vincenzo Italiano, che andrà a prendere parecchi soldi nelle prossime due stagioni, è un'offerta al doppio di quella, uno stipendio il doppio di quello che ha ricevuto qui a Bologna, e già quello, ecco, sono sintomo del fatto che certe squadre hanno veramente budget importanti, paragonabili alle top squadre dei top 5 campionati europei, lo stanno dimostrando da anni, e anche con questo acquisto Trossard, che comunque ha aiutato l'Arsenal a vincere la Premier, ha segnato gol importanti, questo un pochino ha sorpreso anche me, Battista, che ci ha scritto, però come diciamo sempre, mondo del lavoro, sono professionisti, e quando ci sono offerte appetibili, essendo Trossard non più anche un ragazzino, ha colto la palla al balzo dopo aver fatto un'ottima stagione, ottimi anni all'Arsenal, dopo essere stato uno dei giocatori più interessanti e anche più belli da vedere in certe parentesi della stagione in Premier League. Cambia scelta, va a giocare in Turchia dopo il mondiale, che l'ha visto però protagonista in maniera parziale con il Belgio, che comunque era partito un po' a rilento, poi ha fatto comunque bene, nonostante, ecco, abbia rischiato seriamente di finire molto prima la sua corsa con Rodrigo Garcia in panchina, però sì, non, direi non è una questione di appetibilità, resta secondo me un campionato sì, sicuramente stimolante, perché certi stadi sono palcoscenici belli anche da vivere per il tifo, per la passione, per il calore, però per il livello non entra nei, sicuramente nei primi 5, ma ecco, è nei primi 10, ma perché non c'è di meglio. Però come budget sicuramente c'è più possibilità di spendere rispetto ad altri campionati. Vado a ripescare un messaggio che sono arrivati a inizio trasmissione. Potente Barilla che mi scrive: buongiorno Gio, per dire chi è il migliore di tutti i tempi bisognerebbe vedere Messi nel calcio anni 80 e Maradona nel calcio attuale. Io sto ancora con Diego, ma infatti Potente Barilla, che saluto e che ringrazio come sempre, ci manda tanti messaggi, ci fa piacere anche parlare con te e con tutti. Sono d'accordo, è difficile fare paragoni, quindi personalmente, avendo visto Messi, non avendo mai visto dal vivo Maradona, ma neanche poi non soltanto dal vivo, per me è il migliore di tutti, però è un dibattito apertissimo, ma è sempre difficile fare paragoni in tutti gli sport, perché cambiano i tempi, gli sport si evolvono, ci sono tantissime variabili, però attualmente per me è il più forte di tutti, attualmente o comunque negli ultimi 20-25 anni. Ci mancherà, come mancherà anche Cristiano Ronaldo, si è creato questo anche duello tra i due, ma la realtà è che quando smetteranno, e non, anche se continuano a giocare, è un po' che lo diciamo, mancheranno tutti e due. Però 39 anni, ecco, continuare a fare quello che sta facendo Messi in un mondiale è un qualcosa di unico, secondo me. Però è anche interessante poi leggervi il parere anche sui social, ci si divide molto, poi soprattutto dopo ieri sera, per come è andata, per come è maturato al finale il passaggio dell'Argentina. L'Inghilterra ieri mi sembrava Juventus di Allegri quando ha perso la finale di Champions. Beh, diciamo che si è preoccupato troppo Tuchel di difendere con 1-0. Cioè, l'Inghilterra probabilmente la semifinale l'ha persa proprio quando è andata in vantaggio, mettendo un difensore dopo l'altro, sì, aumentando centimetri dietro, mettendo giocatori fisici, però snaturandosi completamente e lasciando pallino e pallone all'Argentina, che ha dominato, ha creato, ha calciato, e l'Inghilterra non ci ha capito più nulla, e infatti è contestatissimo oggi. Io poi mi affido ai social e alle pagine inglesi, tifosi inglesi, la stessa pagina della nazionale inglese, loro poi non vanno mai sul leggero e le critiche sono feroci nei confronti di Tuchel, della modalità in cui ha appunto approcciato la partita, non tanto la semifinale in sé quanto una volta trovato il vantaggio la nazionale inglese. E sì, alla fine questo fa capire che non sempre poi, aggiungendo difensori, riesci a portare a casa le partite se ti trovi in una posizione comunque favorevole di vantaggio, non sicuramente contro una squadra come l'Argentina. E è mancato coraggio, critica Tuchel, critiche anche a Kane e Bellingham, che sono un po' mancati. È chiaro che ieri, dopo l'1-0, è cominciata un'altra partita con Kane che giocava, già che comunque ha giocato un po' più basso rispetto a dove gioca abitualmente, faceva il mediano anche Bellingham, esce lui sul tiro di Enzo Fernandez, tutti schiacciati dietro, completamente nel caos l'Inghilterra, alla fine premiata la voglia, la fame di un gruppo come l'Argentina che non ha eguali secondo me. La Spagna è più forte, la Spagna gioca meglio, la Spagna è molto più organizzata, però l'Argentina è veramente un gruppo il più unito di tutti in assoluto. Pensavo che l'energia dell'Inghilterra poi alla lunga in questo mondiale potesse avere la meglio, però poi l'Argentina ha dimostrato per l'ennesima volta in questo mondiale, nei momenti di difficoltà, di avere attributi, di avere carattere e veramente di giocare per la gente, qualcosa che secondo me facciamo fatica a vedere da altre parti. Lo dico purtroppo perché sentono tantissimo, lacrime ieri, scene, anche l'intervista a Lautaro Martinez, bellissima, e bello, merito. Vediamo domenica la finale tra Spagna e Argentina. La gestione della partita, della vita da parte di Tuchel è stata terribile, un vero suicidio sportivo, e questo Anderson pagato 150 milioni dall'idea di come in Premier si buttino i soldi. Poi onora Messi, ciao, ci scrive questo ascoltatore. Sì, parlavamo, un mercato, sì, è incredibile, ne parlavamo anche prima, è incredibile questa cosa qui. Cifre assurde, e sì, Tuchel è gestita male, chissà se il futuro di Tuchel sarà ancora in panchina con l'Inghilterra, che purtroppo non riesce mai a, come diciamo anche prima, ad arrivare in fondo, comunque a vincere. In fondo c'è arrivata anche contro l'Italia, ma nemmeno in casa, con i 90.000 di Wembley, è riuscita a vincere. E già la generazione, quella d'oro secondo me, dei vari Gerrard, Lampard, Rooney, non aveva vinto nulla. Questa che si avvicina, anche se Io sono sempre dell'idea che le nazionali dei primi anni 2000 fino ai 90, peraltro nel 98 fu eliminata dalla stessa Argentina ai calci di rigore, forse avessero qualcosina in più, però sono tutte occasioni veramente perse, non so, poi se abbiamo visto che non sempre c'è possibilità, anche sulla pelle degli azzurri, le tante semifinali, i quarti, ci ricordiamo i mondiali tra anni 90 e i primi 2000, poi Rani si rischia anche di restare lontani dal bersaglio. Sentiamo, no, prima leggo questo messaggio. Si sa del giovane primavera Anastasio è andato al Milan futuro? È andato, nel senso che è un giocatore del Milan futuro. Ha giocato a Bologna nella scorsa stagione e adesso giocherà in Serie D al Milan futuro, quindi su questo sì, la trattativa ufficiale l'hanno ufficializzata ieri pomeriggio, nel primo pomeriggio, quindi sì, non so se avevi necessità di sapere qualcosina in più, però sì, ti confermo, è ufficiale, è un giocatore del Milan futuro Anastasio e giocherà l'anno prossimo in Serie D con i rossoneri. Sentiamo questo vocale.
4: Perché si definisce assist il primo passaggio di Messi al giocatore che poi ha fatto gol, di cui non ricordo il nome, e quando è stato un passaggio laterale a uno in mezzo all'area, di fronte all'area, e lui ha fatto lo scarto, ha tirato e ha fatto gol. Secondo me non è un assist, l'altro sì. Antonio, Bologna.
20: Ciao Antonio, ti riferisci chiaramente al gol dell'1-1 arrivato a 5 dal 90esimo di Enzo Fernandez. Guarda, sono in parte d'accordo con te, vengono valutati così adesso, capita anche nel basket, e che azioni della durata anche importante, il passaggio fatto 4-5 secondi prima col giocatore che attacca, batte l'avversario, va su e si crea di fatto da solo il canestro, però venga poi conteggiato come assist, dato a chi gli ha passato il pallone. Nel calcio è molto simile, non so se partecipi anche tu al fantacalcio, ma ci sono discussioni anche qui feroci riguardo assist sì, assist no, ci sono dei regolamenti anche appositi, ma penso che adesso nel calcio moderno ci sia molta più come si può dire, vengono apertura su questo, c'è molto più margine. Cioè, una volta l'assist era come le autoreti, adesso si diciamo che tutto deve avere una definizione, ecco. Quindi assist, comunque sono in parte d'accordo con te, è comunque un passaggio che porta al gol, così è stato, ecco. Peraltro Messi anche lì è entrato ancora sempre più nella storia, nei record, come giocatore che ha fornito più passaggi vincenti nella storia del mondiale, per cui però posso capire, capisco il messaggio. Ripesco, no, direi che forse non c'è più tempo di sentire di sentire vocali. Mauro il tornitore, Superta c'è del vero, mi chiedi. Quello che ha scritto Pedro là parla di 16 milioni per l'offerta. Qualche collega ha recuperato informazioni, ha citato il fatto che sia uno degli obiettivi del vero, non so quanto onestamente, sarebbe una presa importante. Ne parlavamo prima anche con chi Puerta l'ha visto, l'ha conosciuto, ma anche voi che avete visto il mondiale è piaciuto, sono tanti fan di Puerta, però non so come l'offerta è importante, 16 milioni o comunque la richiesta è importante da parte del Racing. Bisognerà vedere se il Bologna realmente vorrà affondare sul giocatore, perché ci sono anche tante altre squadre. Purtroppo, per fortuna, il mondiale consente poi a tutte di vedere, di conoscere e di trattare poi i giocatori. Potente Barilla, concordo sulla sconfitta dell'Inghilterra maturata nel momento in cui è nato in vantaggio. Sabato ci sarà la finalina tra i due allenatori che più hanno fallito in questo mondiale. Deschamps, secondo me, con la squadra che aveva a disposizione doveva arrivare quantomeno in finale. Poi sappiamo che le finali, partite storie a sé, però secondo me obiettivo minimo con questa squadra qui. E il discorso dell'Inghilterra vale anche per la Francia, che ha vinto molto meno di quanto secondo me in questi anni avrebbe potuto vincere. E parlo sia di mondiali che di europei. Con una squadra così, obiettivo minimo secondo me è arrivare in fondo. Poi vincere non è mai facile, questo è una verità secondo me, e quindi anche gestire uno spogliatoio come quello della Francia con tanti giocatori forti, con tante stelle, non è un lavoro che cui tutti sono in grado di fare, però però con una Francia così, ragazzi, con giocatori all'apice secondo me della loro carriera, della maturità, l'obiettivo minimo era la finale. Poi non so, avrebbe vinto, non lo so. E sabato una finalina molto amara per Inghilterra e Francia. 13:58, siamo alla fine anche di questa puntata di Mezzogiorno Rossoblù del giovedì. Appuntamento domani con Mezzogiorno Rossoblù. Adesso Quasi Gol con Andy Persico, poi via via con i collegamenti, con le news direttamente da Valles e del Bologna. Tutto qui su Nettuno Bologna 1 da Giovanni Poggi. Buona giornata a tutti, ciao.
1: Mezzogiorno Rossoblù presentato da...
5: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
6: Martelli Marmi. Design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
5: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
7: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Sono le 13:59.
7: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
10: Oggi la sentenza del Tribunale di Genova sul crollo del Ponte Morandi dell'agosto 2018, che costò la vita a 43 persone. Tra i 57 imputati anche l'ex AD di Autostrade Castellucci, per il quale sono stati chiesti 18 anni. Egle Possetti del Comitato in ricordo delle vittime Ponte Morandi.
11: Abbiamo aspettato con fiducia e oggi è una giornata importante, una giornata determinante nell'iter processuale e ovviamente noi ci aspettiamo delle condanne. È inutile che lo nascondiamo e ci aspettiamo delle condanne nei tre filoni di Spea, Autostrade e Ministero, perché tutti hanno contribuito a quello che è successo.
10: La Camera ha approvato la nuova legge elettorale, lo Stabilicum, 217 voti a favore, 152 contrari. Norma centrale, il premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori per la coalizione che raggiunge il 42% dei voti. Ancora tensione nella maggioranza dopo lo stop all'emendamento presentato da Fratelli d'Italia, bocciato per un solo voto, che avrebbe reintrodotto le preferenze. È tutto da Nicola De Muro.
7: Nettuno Bologna 1.
12: Sei indeciso se andare in vacanza o cambiare auto? Da Stefauto puoi fare entrambe le cose.
13: Sono partiti i Summer Days MG, i giorni migliori per acquistare la tua prossima auto.
12: Scegli la tua nuova MG in pronta consegna o tra una selezione di chilometri zero. La prendi adesso e inizi a pagare direttamente a ottobre.
13: L'offerta è valida solo da Stefauto, nei punti vendita MG di Bologna in Porta Lame e Ferrara in via Bologna.
12: Summer Days MG, solo per pochi giorni, solo da Stefauto.
14: Ciao, come stai?
15: Vado a fare un tagliandino.
14: Ok, ma stai bene?
15: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
14: Ma Levante è una carrozzeria.
15: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passioni e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
14: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
15: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
16: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 399, TAEG 590. Anticipo 6.500 euro, valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
3: Nel 1975 usavi i gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. Tecno-alarm.it.
8: Quando piove troppo forte, l'acqua può entrare ovunque, ma tu puoi chiuderle la porta in faccia con Aereo. Le nostre barriere anti-allagamento sono la soluzione ideale per proteggere la tua casa o il tuo negozio. Facili da usare, testate, efficaci. E se serve, arrivano anche gli Acrobat Man. Chiama Aereo o visita lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
17: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
18: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Quasi gol, presentato da...
19: La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core. Sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL. Facility Management dal 1981.
21: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
22: Parola di Riccardo Orsolini.
21: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
23: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Fora che al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
24: Et capè, u carot.
25: De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
1: Nettuno Bologna 1, quasi gol.
26: Ed eccoci qui, quasi gol, quasi Andy, quasi One. No, ma stavo... Occasione.
4: No, io stavo pensando, no, che quest'anno per noi è stato...
26: Aspetta, novità assoluta. Ripeti dall'inizio.
4: Stavo pensando.
26: Ma grande! Applausi!
4: Noi siamo dotati di disinfettante, ma non può servire contro l'ignoranza, perché l'ignoranza non si sconfigge nemmeno con questo. Allora, stavo dicendo che noi siamo partiti quest'anno con palo di McKinley.
26: Sì.
4: Mo ci ritroviamo a quasi gol, non la buttiamo
26: quasi,
4: mai dentro.
26: Quasi.
4: Appunto, quasi gol, cioè noi non la buttiamo mai dentro.
26: No.
4: È un problema,
26: quello è un grosso problema nella vita. Quello lì è un problema che, se quando ti si rinfaccia, è un po' come il mantecato di mamma. Hai capito?
4: Oh, non ho pranzato oggi, porca miseria.
26: Io sì, io mi sono fatto dei tortiglioni con un po' di burro e scorza di limone.
4: Una robina così, semplice,
26: leggera,
4: che fa molto Romagna anche. Un po' di prosciuttino, no?
26: No, non ce l'avevo. E quindi stamattina, mattinata di fatiche tra alberi caduti e cosa. Ieri ha colpito duro anche la nostra zona, il fortunato.
4: Porca miseria.
26: Qui sotto, qui nel palazzo, male, perché ci sono le pompe che buttano su, anzi, l'acqua che...
4: Ci stanno aspirando.
26: Sì, veramente, veramente tosta. Ieri, fortunale, non bellissimo sulla nostra zona. Poi ho preso maggiormente il Ferrarese, per visto delle immagini del Ferrarese veramente segnanti.
4: Lo so.
26: E poi ieri sera un altro temporalino verso le 10, ma roba di poco conto. Ormai stiamo andando verso la tropicalizzazione. Poi cos'è che dicono ancora? Con l'innalzamento delle terre si sciolgono i ghiacciai, insomma, un casino. E quindi... Però contanto che abbiamo 50 anni, vecchio, cioè è un problema che dura ancora poco, un 35, allora, io 40.
0: Io non sono molto orgoglioso di questa cosa, però ho un amico che l'altro giorno era in macchina con me, a un certo punto ha fatto una roba che io non faccio mai, cioè nel senso che io fin da piccolino quando mi rimane una cartaccia, qualcosa in tasca, lo metto. O me lo metto in tasca, sì, oppure lo metto nel portogetti dell'auto di fianco, nello sportello, nella cartella, perché mi hanno insegnato a non, cioè, sporcare.
26: Ma
0: no?
26: Io sono d'accordissimo.
0: Ecco, lui l'altro giorno era in macchina con me, a un certo punto stava mangiando una merendina, qualcosa, tira giù il finestrino, bellamente, butto fuori dalla finestra. Io l'ho guardato, ho detto, ma no, dico, sì, dai, fuori dalla finestrina, ma scusa, ma si fa sta roba qua? E gli ho detto, ma tanto, ascolta, guarda, io ho quasi 60 anni, quindi prima o poi il pianeta, cioè, farà a meno di me. Ho detto, ma non si può ragionare così.
26: Ma non puoi lasciare i tuoi ricordi.
0: Ma non puoi essere così,
26: no,
0: cioè, abbiate rispetto per questo pianeta.
26: Io abito in una strada,
0: sì,
26: che ci devi passare per forza, non ci puoi capitare per caso.
0: Lo so dove abiti.
26: Esatto, ma chi ci sta ascoltando no.
0: Ah ok,
26: quindi,
0: lo sapete, io lo
26: quindi
0: so.
26: È propedeutico al continuo del racconto. E quindi se ci passi è un dato di fatto che o tu stai lì o vai a trovare qualcuno che sta in quella strada lì. Io trovo sempre bottigliette di Fanta, di Coca, fazzoletti, cose del genere. Sai che a me sta sui maroni, detta come va detta, perché io lì ci vivo.
0: Oggi Andy
26: è una
0: Persico
26: zona bellissima.
0: Da lezioni di francese.
26: I maroni in dialetto bolognese, i bolognesi, siamo okay. A Nettuno Bologna 1, non è Radio Istanbul. E quindi, e quindi è il
0: Radio Cantù.
26: È proprio la maleducazione della gente che a me infastidisce, perché io non butto nulla in giro.
0: Sono d'accordo.
26: L'unica cosa che facevo era mettere l'immondizia nei posti sbagliati perché mi stava sulle scatole chi gestiva la cosa. La plastica nella carta,
0: cioè tu indifferenziavi l'indifferenziata.
26: È questo, questo qui, ero questo qui. C'è poco. Ieri sera Paolo Di McAllister, buon proseguimento. Ivano, ciao Ivano, grande Paolo Di McAllister. Ieri sera poi più di uno, perché ne ha presi due.
0: Due ne ha presi, vero, vero.
26: Quello
0: vero.
26: Di testa però, se mi permetti, caro McAllister, non bene.
0: Potevi indirizzarla meglio.
26: Ma quello è un gran gol sbagliato. Cioè, lo posso sbagliare io negli amatori.
0: Vabbè, però. Ma sei sempre a una semifinale dei mondiali.
26: Appunto, per
0: magari...
26: quello non la devi sbagliare.
0: Vabbè, fattore umano incide, voglio dire, no? Poi parliamone. Io sono molto contento che l'Argentina ieri sera abbia vinto. Quando vedi che la vittoria arriva con Lautaro, che comunque oggettivamente è una sentenza, cioè questo può giocare, tocca mezzo pallone e fa due gol, ok?
26: Allora.
0: Il signor Messi, vorrei sottolineare signore, perché a 40 sì. anni ti sta dimostrando di essere il giocatore più forte del mondo, in un'azione che altri avrebbero data per persa, ha recuperato la palla e ha crossato di destro. Che crossare di destro per Messi, ok? È come per te mangiare con la mano sinistra. Ecco, mi fermo lì.
26: Io sono mancino, quindi per me è un attimo.
0: Era quasi impossibile. No, stai mentendo.
26: No, ti giuro.
0: Stai mentendo sapendo di mentire, perché vuoi farmi fare brutta figura.
26: Sono mancino, te lo giuro.
0: E quindi?
26: E quindi volevo dire, quel signore che ogni tanto trasmette qui con noi, che risponde a nome di Mirko Montebugnoli. Allora, la Francia è in assoluto, per distacco, la squadra migliore di questo mondiale.
0: E la prima sentenza è andata
26: sul canale 93. Chi ha visto la mano che si sposta, bene.
0: Ok.
26: L'Inghilterra, col suo pubblico meraviglioso, è Wonderwall, la canzone degli Oasis. Come fai a non ti far per l'Inghilterra?
0: Avanti.
26: 2-2, Montebugnoli, complimenti.
0: Un abbraccio, Monte.
26: Speriamo che non ti applichi a seguire il Bologna così presto. Insomma, guardiamolo verso magari giugno dell'anno prossimo.
0: Esatto, poi potresti tifare il Cesena di Diamanti, ecco.
26: So c'è Alino Diamanti, allenatore del Cesena. Mi fa piacere per Alino, perché comunque è una panchina di una società che, al di là che possa esserci della rivalità, è una società che ha del seguito, è una società che presenta uno stadio meramente di primissima, quasi sempre pieno, perché comunque la gente dice va, tifa per il Cesena, e hanno la particolarità che anche a loro, come tifoseria, non è che vada molto a genio quella che ha gli stessi colori e gioca prettamente a Torino, e questo secondo me è un punto a favore. Mi ricordo un Cesena-Bologna 0-0 a fine campionato, contava 0 la partita, però insomma 0-0 è finita, dove segna la Juventus e con quel gol lì vinceva lo scudetto. Non è stata presa benissimo quando qualcuno, soprattutto nei distinti, ha esultato. E sono stati momenti tirati, momenti caldi, e ti dico la verità, va bene, non si fanno quelle cose lì, però non si tifa neanche un'altra squadra mentre vai a vedere quella che dovrebbe essere la tua, o no?
0: Assolutamente sì, soprattutto se sei vicino a uno come me o uno come te.
26: Esattamente. Poi non mi aspettavo l'Inghilterra si ritraesse nel suo orticello. È male.
0: Lì Tuchel non l'ha gestita benissimo.
26: No, ma proprio male. No, non bene, male. Anche perché sono andati in vantaggio e si sono chiusi in 20 metri. Cioè tra Kane e Pickford c'erano più di 25 metri, 30 metri.
0: No. Sì, poi se posso dire la mia, credo anche che ieri siano mancati, cioè Bellingham non ha fatto Bellingham,

0: salutiamo e che ha preso benissimo l'uscita dell'Inghilterra, perché insomma lui l'ha detto già ieri, spero non passino, e così è stato. Matte Negri, crossare di destro per Messi è come dire che Simeone è un bomber.
1: Allora, io a Matte Negri voglio bene, ma veramente bene, sai, perché credimi. Allora, io sono appassionato di Giovanni Simeone. Poi, ieri sera hai visto anche Giuliano Simeone.
0: Sì.
1: Ecco, lì è una questione di DNA. Voi potete dirmi quello che volete. Per me Simeone è un giocatore che, se nelle ultime stagioni avesse giocato in una squadra come il Bologna, avrebbe fatto il doppio dei gol che ha fatto.
0: Oh. Quindi 4?
1: No, non è così.
0: Chiedo.
1: No, ne avrebbe fatti un numero superiore ai delanteros che abbiamo in questo momento, perché tolto Castro, che ha cominciato a vedere un po' la porta nelle ultime 3 stagioni, ditemi un numero 9 che è stato a Bologna, 9 centravanti, che ha fatto tanti gol. Dallinga, quell'altro che è nato a Cesena, com'è che si chiamava l'altro olandese che avevamo?
0: Van Hooydonk.
1: Van Hooydonk, ragazzi. Cioè, non cambi Van Hooydonk con Simeone, dai, per favore, dai. Matte, ecco, esatto 4. Potete bloccare Matte Negri, per favore, chiedo alla regia. Fermatelo.
0: Allora, ancora la Mira Andy non ti manca con la palla di carte immensa, però non hai raccolto il ciccio sotto di te. Un abbraccio. Ah, grande Dado, un abbraccione. No, immensa niente con la palla di carte, perché oggi non c'ero, quindi oggi ero tranquillo e beato a mangiare a casina. Poi ciao a tutti dalla su, e il Diez starà sorridendo. Ciao Marchino della Salus. Marchino, sì, il Diez starà sorridendo, anche perché ne ha piazzato un altro di Diez a guardia della sua nazionale, che insomma è non malazzo. Poi, contando che il nipote, il figlio della figlia, è un incrocio tra lui e il Kun Aguero, io spero che ci sia
1: qualcosina.
0: Che non ho mica preso niente dal nonno, ho preso dal papà. Non è che ti vada malissimo, cioè, perché non hai detto hai preso qualcosa da Simone Onestini o da Andy Persico
1: o dalla mamma, che potrebbe, che magari
0: è bravo a giocare a pallone,
1: dentro un gran ballerino, che ne sai?
0: Non lo so e non voglio sapere. Basta, vai via.
1: Io. No, poi comunque l'Argentina, appena, correggimi se sbaglio, c'è anche quel ragazzetto che gioca a Como, che è pronto a dire la sua.
0: Cioè, questo è buono, un pasto è buono, tanta roba.
1: Quindi
0: questo.
1: Adesso, appena il signor Lionel Messi decide di appendere le scarpette, cioè, la continuità ce l'hanno,
0: Poi Tuchel, profeta del nuovo calcio, pareva il Padova di Rocco. Marco, cioè, è vero, col catenazzone.
1: O il Bologna di Donadoni, l'ho detto? Non dovevo dirlo. Più o meno.
0: No. Beh, aspetta, cosa? Di Donadoni, cosa? Era un po' più propositivo rispetto a questo.
1: Sì,
0: dai.
1: Poi andavi in vantaggio 2-0 e dopo the barricades.
0: Through the barricades. No, sai cos'è? Che ieri io, comunque, dall'Inghilterra un arretramento così del baricentro, io non me l'aspettavo. Cioè, ma che senso aveva? Qual era il senso di quel gioco lì? Spiegami, magari sono io che non ci arrivo.
1: Forse perché, ma a parte che l'Inghilterra ha fatto anche i cambi tardivamente, secondo me. Cioè, lui ha aspettato che perché l'Argentina, nei primi 15 minuti del secondo tempo, ne ha cambiati 3-4?
0: Sì.
1: I primi 20 minuti.
0: No, loro cambiano Otamendi, mettono Otamendi, Montiel, e un altro giocatore che adesso mi sfugge, lì loro cambiano la partita.
1: Cioè, lì Scaloni è stato bravo, perché ha detto: sai cosa c'è? Io so di chi ho qua dietro a sedere e sto vedendo cosa sta succedendo lì, cioè ha letto bene, l'ha fatto nei tempi giusti, capito? E lì invece il primo errore di Tuchel è stato proprio quello, attendere. E poi ti ripeto, con le due stelle che ieri sera ho visto un po' meno brillanti,
0: ma era nuvoloso, deve essere temporale.
1: Ok, io avrei preferito, cioè avrei optato anche per un cambio un po' impopolare, ma l'avrei fatto, un cambio del tipo cambio, anche mettere a sedere il numero 10.
0: Ha messo
1: 10.
0: Su Nico Gonzalez, sì, bravissimo Nico, il terzo cambio, che è stato anche molto incisivo, ha avuto delle belle occasioni, ha messo dentro dei bei palloni.

0: buoni giocatori, che ha dato veramente, forse dei tre quello che ha dato di più una mano a livello di cambiare la partita. Otamendi invece in campo è un molto verticale, veramente molto verticale, tanta roba. Anche Rodrigo De Paul sì, è andato su anche lui. No, i cambi sono stati l'elemento determinante tra le due formazioni. Lì Tuchel ha dormito, fine, punto e basta. Succede. Pubblicità, signori, rientriamo con Paolo Alberti con Molla.
1: Opera.
2: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
3: Ciao, come stai?
4: Vado a fare un tagliandino.
3: Ok, ma stai bene?
4: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
3: Ma Levante è una carrozzeria.
4: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passione e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
3: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
4: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
5: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
6: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni cancelli e barriere automatiche e in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
5: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
6: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
5: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
6: www.sorcevannini.it.
7: Con Renault Captur Full Hybrid Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
8: A luglio scopri Renault Captur Full Hybrid Tech, tuo da 24.900 euro nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
9: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
10: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
11: Arredissima.
12: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso, questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo, questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.
13: La facciata di casa mia è davvero triste, piange intonaco. Perché non chiami Aereo? Sono i migliori per i lavori dove non ci arriva nessun altro. Interventi di manutenzione facciate dai più semplici ai più complessi. E pensa che non usano ponteggi.
14: Wow, sanno anche volare.
13: Quasi, sono specializzati nel montaggio di parapetti provvisori in fune. Tutto in sicurezza. Li chiamo subito.
15: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-50-64784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le Aquile.
16: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora usciste insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco, ora ti va largo. Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo. OVS, love people, not labels.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
2: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Rientriamo, altro blocco di quasi quasi, quello che volete voi. 14:23, Andy Persico, Simone Onestini e al telefono con noi c'è Molla Paolo Alberti. Ciao Molla, ben trovato.
17: Ciao Andy, ciao Simone, ciao a tutti.
0: Grande, grazie ciao. Per aver accettato l'invito anche fuori giornata, perché di solito sei il venerdì, oggi giovedì, ma era un'occasione troppo ghiotta per non averti ospite qui. Di mondiali parliamo dopo, parliamo di Bologna. Altro ritiro, altro regalo. Beh, insomma, i ragazzi sono su. Hai sentito le prime parole di Mimmo Tedesco dal ritiro? Hai sentito quelle di Tarozzino, di Andrea Tarozzi, che torna in maglia rossoblù? Le tue impressioni?
17: Ma sai, questa è la classica fase dove si sparlucchia, si fanno le prime analisi, ma insomma, nel concreto c'è poco. Poi l'eminenza grigia della radio, Dario Ronzulli, sta via qualche giorno e organizza tutto, perché domani torna in radio e Bologna piazza due colpi, così lui potrà commentarli. Quindi insomma sappiamo quali sono i poteri forti.
0: Ma ragazzi, parliamo di Dario Ronzulli, eh?
17: Esatto, della radio. Però tornando a bomba, a parte le battute, impressioni positive, ma se sono sincero raramente ho avuto impressioni negative alla prima intervista, al di là dell'affetto per il Tarozzino,
0: sì,
17: al di là del fatto che sono molto contento che sia venuto Tedesco, che nella mia il parade era se non primo da quelle parti come sostituto italiano, se vogliamo essere obiettivi, sono frasi quasi di circostanza. Poi vediamo cosa succede sul campo. Insomma, devo dire che vero che non potrebbero dire il contrario, ma forse non è neanche un caso che tutti coloro, allenatori o altri, che vengono presentati, fanno una conferenza stampa, sottolineano la solidità, capacità e serietà della società. Ora, o siamo a Casteldebole, si è instaurato un regime, o forse qualcuno che invece cede dalla parte opposta a criticare dovrebbe rivedere un po' la sua posizione.
0: O forse è veramente come dicono gli addetti ai lavori, che arrivano e dicono tutti la stessa cosa. No, io sul progetto ho pochi dubbi, come ho pochi dubbi che il Bologna pian piano stia arrivando al famoso autosostentamento, e io su questo non metto becco. Sicuramente sono più contento di sentir dire a uno che si presenta nella prima conferenza stampa o alla seconda che sta bene, che crede nel progetto, che è tutto bellissimo, piuttosto che vedere uno sconsolatissimo Delio Rossi che è seduto su una sedia di un hotel di Andalo, credo, e diceva ai giornalisti: siamo in cinque a fare il ritiro e non abbiamo giocatori. Va ricordato.
17: No, siamo d'accordissimo, e se ti ricordi, quella era un'epoca in cui con la tipicità bolognese, però non si voleva vedere quanto fossimo indietro dal punto di vista del mercato e delle scelte, nonostante ci fosse già saputo, perché si era scelto di appoggiare l'allora DS. Allora, io che mi sono tolto saggiamente, dal mio punto di vista, dalle polemiche del tifare questo o quel dirigente, allenatore, bravo, giocatore, ma godermi la mia maglia, chi la indossa, chi l'allena, eccetera, mi fa piacere, e mi fa anche piacere, lavorando allo sport, che Bologna sia un modello sportivo un po' diverso, che non vuol dire il migliore. Non abbiamo i dirigenti, i giocatori, gli attori migliori al mondo, come crediamo quando vinciamo, né i più bazzurroni come pensiamo quando perdiamo, ma senz'altro abbiamo una proposta di società calcistica diversa da altri, meglio o peggio lo dirà il tempo. Ma però è anche vero che fai con quello che hai, nel senso che è inutile star lì a rodersi il fegato rispetto ad altri che invece non hanno un percorso di sostenibilità e fanno altre scelte. Noi non siamo quello e facciamo al meglio quello che sappiamo fare.
0: Il Bologna adesso diventa una scelta. Quanto conta, scusami, in questa scelta la credibilità, la solvibilità della società? Perché secondo me è basilare nella scelta di un giocatore di venire a Bologna e di vestire il rosso blu.
17: Conta. Insieme a questo, conta comunque che di fianco a un percorso di questo tipo hai comunque buttato giù dei risultati, perché sai, la stessa cosa, la stessa dinamica, le stesse scelte, chiamiamole imprenditoriali per intenderci,
0: sì,
17: e tu avessi fatto 14-15, 15-13, 14-16 come piazzamenti, insomma, sì, ti sostieni, però non è che ti viene la gran voglia, certo, di partecipare al progetto. Invece, avendoci messo di fianco dei risultati, avendo intrapreso quella strada lì, probabilmente non sei attrattivo per i top, ma lo puoi essere per un sacco di giocatori che o sono giovani o sono in cerca di riscatto o hanno le condizioni migliori, sapendo di andare in una piazza che gli vuol bene, non gli rompe le scatole, prendi dei bei soldini e puntualmente, e quindi va bene, insomma.
0: Sì, sì, su quello sono d'accordo. Parlando di ritiri, tu anche tu qualcuno l'hai visto di ritiri, eh?
17: Sì, beh, qualche ritiro me lo sono fatto, e non solo del Bologna, per esigenze anche professionali.
0: Certo.
17: Non sono mai andato a Valles, perché negli ultimi anni corrisponde con il mio periodo di più intenso lavoro. Ovviamente ho ricordi, come tutti quelli che fanno parte della mia generazione, di Sestola e di tutto ciò che avveniva a Sestola e che non si può dire per radio, però...
0: È vero. Però bello. Tu qualche ritiro... No, ti dicevo, sai perché? Perché comunque si parla di un ritorno nella modalità di gestione del ritiro a quello che era un po' il ritiro di 25-30 anni fa, quindi parliamo degli anni 90, degli anni 80, da parte di Mimmo Tedesco. Io mi ricordo dei ritiri, fai conto, Sestola... Non dico il primo di Guerini perché non me lo ricordo, ma già quello di Maifredi, il primo anno di Maifredi, dove lì facevi veramente dell'atletica, perché quel Bologna lì correva tanto per l'epoca, e quindi c'era, cioè, in conclusione la mia domanda in soldoni, mi sono perso poi tra una piega e l'altra. Lo ritrovi un cambiamento così netto, così drastico nelle modalità negli ultimi, diciamo, 15 anni di ritiro, da come si faceva il ritiro a inizio 2000-2010 al ritiro di oggi?
17: Ma sai, ci sono varie componenti.
0: Non solo nel calcio a questo punto.
17: Sì, però da un lato sono banale, ma... In un mondo dello sport in cui la parte fisica, atletica è dominante, è ovvio che l'attenzione a mettere benzina e prevenzione dagli infortuni, eccetera, sia altrettanto determinante. Dopodiché, il Bologna, da questo punto di vista qui, è un po' per merito, un po' per caso, un'isola felice, perché non avendo incombenze altre, può ripercorrere un po' le tempistiche che c'erano una volta. Cioè, noi non abbiamo spareggi per le coppe da fare, non abbiamo particolari tournée assurde fatte per racimolare grana, eccetera eccetera, e quindi si può ripristinare quella cosa.
0: Non, ecco, c'è neanche il torneo di Bolzano
17: a... Esatto. Ecco, rispetto a diciamo all'epoca maifrediana, come tutto il calcio si è iperprofessionalizzato, sì, rispetto ai tempi di Gigione, e immagino che certi episodi che avvenivano all'epoca tra l'albergo e il campeggio, dove invece si ritiravano i tifosi, non accadano nel 2026.
0: Non credo proprio.
1: Ti riferisci, secondo me, agli anni... Di Bonini, Bonetti, tanto per citarne due di quelli,
0: ma
1: più...
0: Ma quelli sono successivi, secondo me, magari...
17: Beh, ma io mando un grande abbraccio pieno di affetto a Gianluca Luppi.
0: Un grande,
17: diciamo, che in campo era molto performante, ma posso assicurare che anche la sera, insomma, non era male. Ecco.
0: Era di compagnia.
1: Faceva, diciamo, la sua figura.
17: Era molto di compagnia, era da palazzo. Sì,
0: esatto. Ragazzi, vi do una breaking news del Bologna: prolungamento per il difensore Riccardo Stivanello e conseguentemente prestito al Südtirol, quindi in Serie B, perché il Südtirol si è
1: rimane in zona,
0: vedi? ai danni del Bari, che non so se sia stato ripescato alla fine, non credo. Credo che faccia la Lega Pro serenamente, continuando a insultare il presidente in lungo e in largo per tutta Bari.
1: Con uno stadio che è grande come tutta la Puglia.
0: Lo stadio è veramente grande. È veramente immenso.
17: E con un leggerissimo rimpianto per Artono, ma proprio lieve.
0: Artono, è vero. Hai ragione.
1: Sai, pensa un po'.
17: Quando il sindaco affida la tua squadra a De Laurentiis come succursale, l'alternativa erano gli Artone, insomma, in questo momento se fossi un tifoso varese sarei un filino incazzato.
0: Ma lo sono, infatti, come delle bisce.
11: Un filino in cassetto.
0: Esatto, come delle bisce. Ciao, quando avete tirato fuori degli Orossi mi è venuto in mente il fenomeno di Avarà, che adesso gioca in seconda divisione in Spagna, nel Leganés. Ciao Fabio. Ne sono passati di fenomeni, di presunti fenomeni. Abbiamo visto il 10 del Bologna sulle spalle di Giannone, per dirne una.
11: Giannone.
17: Sì, sì. Anche di Vignaroli, sì.
0: Questa, se non me la ricordavi, era meglio, perché è il mio tallone d'Achille. Il 10 Vignaroli mi ha fatto male, veramente male.
17: Sì, sì. No, fra l'altro, tipo... cioè, non è stato un graduale calo. Cioè, no. Tu avevi Bazzo, Signori, Vignaroli. Cioè, non benissimo. Per un giro di pochi anni, non benissimo.
0: Verissimo.
17: No, però ti dico, all'epoca, ma infatti, Diavara diventò diciamo il pezzo 90, l'unica presa effettivamente da ricordare di quel Bologna, tra virgolette, per disperazione, perché in realtà lui venne preso per la primavera,
0: sì.
17: Dopodiché, proprio sì, per sì. Quello che dicevi, la disperazione di Delio Rossi, che aveva Crisetti come titolare teorico, andò male il tentativo di rinnovo con Matusalem, e quindi, non sapendo dove guardare, incominciò prima dell'amichevole, poi anche in Coppa Italia, quando perdemmo d'Alba Via, a provare il ragazzino, e si accorse che era buono. Fu un incrocio abbastanza casuale, dopodiché, visto come si è comportato appena ha nasato il professionismo, io non sapevo neanche che fosse in Serie B spagnolo, ci può restare sereno.
0: No, io lo sapevo fosse in B, non mi ricordo, in B in Spagna, non sapevo fosse al Leganés, però insomma è un giocatore che, peccato, perché ha buttato nel water un talento che comunque si vide su a Sestola, perché noi eravamo su a fare il ritiro per la radio, per Radio Bologna 1, e quando entrò Diavara, sai quel giocatore molle che ti ruba gli occhi subito. Infatti c'è,
17: sì, no,
0: non so se esiste un podcast,
17: però anch'io
0: questo, cavolo, buono.
17: Che lui emerse, mi sembra che facevamo amichevole con la primavera, e praticamente la primavera dominò con Diavara in mezzo.
0: Esatto, poi lui negli allenamenti. No, hai ragione. Poi lui negli allenamenti, perché poi dopo fu preso e messo negli allenamenti con la prima squadra, anche lì dominava a centrocampo. Anche lì aveva un tocco diverso. Come diceva Carlotti, il bomber, il pallone suonava diverso quando lo calciava lui, ed era vero. Pregone.
17: Sì, no, sì, poi sai, lo inserisci tra Crisetti, Rizzo, eccetera.
0: So se Luca Riff.
17: È più facile fare bella figura.
11: Emergi.
17: Di fianco Freuler e Ferguson fai più fatica a emergere. Con quelli ti riesce un po' più facile.
11: No, e rimanendo anche in tema di calcio moderno legato alle plusvalenze, comunque sarebbe stata una bella operazione, perché lui è stato preso, mi pare, dal San Marino per un sacchetto di patatine, quindi sì. Lo hai preso.
0: Erano due i giocatori presi dal San Marino, c'era lui e dopo vado a vedere chi era l'altro, perché mi sembrano due.
11: Io l'unico che avrei preso nella mia vita dal San Marino era Andy Selva, quindi prova a pensare come la vedo io. Però
0: di Andy anche l'età credo sia un 53 anni, anche lui ha giocato fino all'anno scorso,
11: grandissimo giocatore. Però ecco, l'hai preso, l'hai pagato poco, te lo sei ritrovato, sei riuscito anche a piazzarlo bene, perché lui il primo anno andò subito alla Roma, l'avevamo dato alla Roma o al Napoli?
0: Alla Roma.
17: No, ma lo piazzammo bene, fra l'altro, in un mercato che non aveva le cifre di adesso, era molto più povero.
0: È vero.
17: Perché era ancora pre-Ronaldo, e quindi cioè, basta dire che Destro, che comunque era un attaccante, adesso al di là della sua epopea, era un attaccante nel giro della nazionale, lo prendemmo tipo per 10 milioni. Oggi, se uno ha fatto due gol in Serie A, vale 10 milioni.
0: È vero.
17: Quindi venderlo a 15, anzi vendere a 15 un giocatore disperso, perché noi lo vendemmo che lui non sapeva dove era, perché era scappato adducendo la depressione eccetera, fu un colpone.
0: Vero. Verissimo. Ma allora io la pubblicità, rimani con noi?
17: Volentieri.
0: Allora pubblicità e ancora Paolo Alberti con noi.
14: Segui tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 in diretta su Nettuno Bologna 1. Anche quest'anno siamo media partner del ritiro a Valles.
18: Anche quest'anno!
14: Con il nostro studio, posizionato a bordo campo del centro sportivo, per raccontarvi, minuto per minuto, tutti gli allenamenti del Bologna, i nuovi arrivi, le interviste e la presentazione della squadra, con Leonardo Bosello, Frank Loreti e Filippo Cotti. Buongiorno Valles, tutti i giorni alle 10. Pomeriggio a Valles, tutti i giorni alle 16. E in esclusiva, le radiocronache in diretta delle amichevoli Bologna-Arminia-Bielefeld, Bologna-Heidenheim e Bologna-Iraklis. E se vieni a Valles, Leo, Frank e Filippo ti aspettano nella nostra postazione, di fianco al bar del campo. Il ritiro del Bologna a Valles, su Nettuno Bologna 1. Presentato da
19: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Aereo, dove osano le aquile.
20: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
21: Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. Siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie. One Express, One Quality.
14: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
22: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
23: 41esima Sagra del Tortellone a Ozzano dell'Emilia, nella parrocchia di San Cristoforo. Dal 14 al 24 luglio, stand gastronomico aperto tutte le sere dalle 19 alle 22. Tortelloni preparati freschi ogni giorno e carne alla brace. Bar osteria con crescentine, piadine, gelateria artigianale e pesca di beneficenza. Tutte le sere, animazione musicale e spettacoli. Sagra del Tortellone, dal 14 al 24 luglio, nella parrocchia di San Cristoforo a Ozzano dell'Emilia. Sabato 25 alle 21, Santa Messa. A seguire, benedizione delle auto e fuochi d'artificio.
24: Via!
25: So!
24: Ah, così non ci riuscirai mai. No, questo è sbagliato, è anche illegale.
25: Con un po' di sale sulla coda?
24: Ma va! Per liberarti definitivamente dei piccioni, la soluzione è Aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, guano ovunque e a grondaie intasate.
26: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-5064-784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
27: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
28: Da venerdì 17 a domenica 19 luglio a Crevalcore torna la Fiera del Carmine per rinfrescare le vostre serate estive. Area espositiva, street food con DJ set, mostre, eventi sportivi e spettacoli, tra i quali sabato 18 i Queen Mania. La Fiera del Carmine vi aspetta a Crevalcore dal 17 al 19 luglio. Non mancate!
29: Sei indeciso se andare in vacanza o cambiare auto? Da Stefauto puoi fare entrambe le cose.
30: Sono partiti i Summer Days MG, i giorni migliori per acquistare la tua prossima auto.
29: Scegli la tua nuova MG in pronta consegna o tra una selezione di chilometri zero. La prendi adesso e inizi a pagare direttamente a ottobre.
30: L'offerta è valida solo da Stefauto, nei punti vendita MG di Bologna in Porta Lame e Ferrara in via Bologna.
29: Summer Days MG, solo per pochi giorni, solo da Stefauto.
31: A
3: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
4: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
7: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: 14:44, torniamo. Paolo Alberti, molla ancora con noi. Ciao Molla, ci sei? Eccolo qui.
8: Ciao a tutti.
0: Eccolo qua, benissimo, benissimo. Stacco pubblicitario anche per controllare la rosa di quel San Marino a cui facevamo riferimento prima. L'altro non è arrivato al Bologna, però l'altro che giocava a centrocampo con Diawara era Stefano Sensi, qualcuno che insomma...
11: Uno a caso.
0: Insomma, qualcosina in Serie A ha fatto, anche se non tantissimo, però buonissimo giocatore, molla anche Sensi.
8: Sì, sì, assolutamente, poi... È uno di quelli che forse rispetto al puro talento ha ottenuto anche meno, per una serie di circostanze, alcuni compresi, poteva forse anche fare di più, però buon giocatore, cioè.
0: Esatto. State tirando fuori dei nomi da paura. Anche Moscardelli ha avuto il 10, se non ricordo male, purtroppo ricordi bene, e fu anche il testimonial della campagna abbonamenti con la foto in madre da portiera a Parma, credo fosse la partita, fosse Parma a Bologna.
8: Secondo me era Bergamo.
0: A Bergamo, non, era Bergamo. Non mi ricordo, una delle due.
8: Però può essere.
0: No, ma guarda, può essere anche Bergamo per come mi ricordi io. Però insomma, alla fine noi retrocedemmo quella stagione lì, giusto per,
11: mamma mia,
0: per dire. Comunque un solo grido di Fabio da Calderara, Forza Bologna, quello sempre e comunque. Però insomma, dicevamo, Diawara Sensi e quel San Marino retrocesse con quei due lì davanti aveva anche la Mantia, quindi squadre che insomma per la Serie C dell'epoca era tanta roba. Diawara aveva 17 anni. Parlando invece dell'attualità, caro Molla, mondiali ti appassionano? Li hai seguiti? Non te ne frega niente?
8: Adesso proprio niente, no, ma li ho seguiti veramente pochissimo, perché se non c'è l'Italia faccio una fatica bestia.
0: Sì.
8: Premetto, visto che prima qualcuno faceva lo spiritoso su Simeone, che quella stessa persona che faceva lo spiritoso su Simeone si è detto certo della vittoria del campionato del mondo dell'Inghilterra, giocandoci anche una bella cifra.
0: Ma chi stai parlando, del miglior anchorman di Nettuno Bologna 1 per sua stessa missione?
11: Detto anche il re di Trebbo?
8: Esatto, cioè, se volete diventare ricchi, chiedete 84 numeri del Super Enalotto a Mate Negri e andate sicuri.
0: Bellissima questa. E ancora da casa, scusa, ma ciao Andy, ma il 10 del mitico Lajos? Ah, qui entriamo nel proprio...
11: Siamo retrocessi anche con lui, però.
0: Non mi interessa, Lajos Dettari è Lajos,
8: sì,
0: Dettari.
8: Però... Personalmente... Cioè, per il mio vissuto da tifoso e con tutto il rispetto per altri a cui ho voluto un bene dell'anima, proprio a livello puramente qualitativo, sì, poetico e artistico, dopo Baggio io ci metto lui con quel numero lì.
0: Io invece l'ho come aurea, come tutto. Baggio, che è inarrivabile per quello che ha fatto nel calcio, però io lo metto nel Bologna al numero uno, lo metto Lajos Dettari. Per me è stato qualcosa di irripetibile, cioè è uno che mi ha veramente stregato, cioè, le sue aperture di esterno a 60 metri non le ho viste mai più fare da nessuno,
8: cioè, ma abbiamo parlato tante volte, ne ho anche spesso scritto.
0: Sì, infatti,
8: purtroppo infatti. Un corpo e un talento avvitato a una testa
0: che se dai un pesce rosso si affoga
8: un po' dispari. Però insomma, io comunque me lo sono goduto e comunque sì, noi finimmo in B, una squadra disastrata e disastrosa, sì, però falcidiata da infortuni e soprattutto da
0: quell'anno, sì,
8: e l'anno dopo in B fece vedere anche lì con infortuni, cioè era un extraterrestre rispetto al resto. Poi ripeto, abbastanza fine a se stesso, però io non ho mai visto prendere quattro pali, quattro legni in una partita allo stesso giocatore in tutti i modi, destro, sinistro, testa. Sì.
0: Admira Wacker Bologna.
8: Mamma mia. E perdere 3-0 peraltro. Sì. Però
0: poi ritirata su con gol finale di Paolo Negro per il 3-3 e poi il rigore di Pino Lorenzo
11: con Rissa. Tanto di minaccia al portiere, fantastico.
0: Con Rissa sfiorata.
11: Ma Paolo, sei d'accordo con me? Visto che parlavi del Magiaro, no? Il grande rimpianto che io ho, perché anch'io ero molto legato a quel Bologna, a quegli anni, il mio rimpianto è stato quello di non vederlo giocare l'anno dopo o l'anno prima, insomma si sono sfiorati ma non hanno giocato insieme, perché abbiamo rischiato di avere Bruno Giordano e Lajos Detari insieme, pensa che roba. Per quel calcio lì
0: 89-90 e sì, 89-90 Giordano, e poi ha fatto un anno solo Giordano a Bologna, se non ricordo male.
11: Sì,
0: e poi
11: arrivò Detari. Sì.
8: L'anno con Giovanni.
0: Sì, esatto.
11: L'anno con Giovanni.
0: Testimoni di Giovanni. Cioè,
11: ve li immaginate però quei due lì insieme, che roba?
0: Sì.
8: No, ma dal punto di vista del puro tocco, puro talento, roba è impressionante.
0: Guarda, mi è capitato di vedere il film che ha fatto Take a Rai su Tommaso Maestrelli, l'allenatore della Lazio, dello scudetto, quello del 74, e c'è un Giordano giovanissimo, 18-19 anni, anche sotto l'aspetto umano, nel riconoscere che se non fosse diventato un calciatore sarebbe diventato un delinquente, uno salvato dalla strada, parlando anche di Maestrelli, questo gli fa ancora più onore di quello che è stato come bomber, perché come bomber è stato veramente un giocatore importante con le maglie di Lazio, poi Ascoli, Bologna, insomma tante squadre, giocatore anche dal punto di vista di spessore umano non da poco. Classe 72, il bomber del Maggiore. Dimmi.
8: Se vogliamo rattristarci, noi abbiamo vinto il mondiale dell'82 con Prus Giordano a casa.
0: Sì, è vero, è vero. Prus e Giordano a casa, presenti di attaccanti c'era Rossi.
8: Anche Peccalossi. Anche
0: sì, Peccalossi. Vero, di presenti c'era Rossi, Graziani e Selvaggi.
11: E Francone e Selvaggi.
0: Esatto, un lucano campione del mondo, forse l'unico nella storia, credo che siano stati altri. Il bomber del Maggiore dice: adoravo Lajos alla follia. Ah, con chi lo dici, io stravedo. Chi non ha visto giocare Lajos non può capire che giocatore fosse, dice Gian. Ah.
8: Guarda, è stato protagonista, poi l'ho raccontato anche altre volte. Io andai a vedere, cioè io le amichevoli, a meno che comunque, come si diceva prima, non sei in ritiro e allora vabbè, la vedi, però raramente mi sono appassionato di amichevoli. Poi all'epoca c'era le amichevoli estive, c'era una Coppa Italia che partiva con i gironi, eccetera, e io andai incuriosito a vedere l'amichevole e credo non mi sia mai capitato di alzarmi in piedi senza esultare, con gli occhi sbarrati, per il gol che fece col Napoli scudettato 2-2 in casa, sì, in un'amichevole appunto estiva, con un mezzo esterno da fuori che andò all'incrocio, ma fatto con la naturalezza con cui ordino il caffè al bar. Cioè una roba, ho detto vabbè, siamo di fronte al divino, cioè.
0: Sì, giocatore con una classe, una dote assurda. Peccato, sì, non supportata dalla testa. Questo è vero, questo è verissimo. Aggiungono anche da casa Altobelli, sì, autore del gol del 3-1.
11: Vero.
0: Quello, anzi, del 3-0, sì, perché poi arriva dopo il 3-1. Tanta roba, ragazzi. Avevamo una nazionale, anche quella del 2006. Molla, quella del 2006. Se tu prendi solamente Totti, Del Piero, Girardino, cioè. Ma Inzaghi, di cosa stiamo parlando? Adesso non le hai.
8: Sì, è a casa di Natale, quella roba lì.
0: Sì, esatto, perché poi sì.
8: Perché fa quasi più effetto quelli che non vengono convocati per fotografare un movimento.
0: Dicono che Giordano in 82 era squalificato per scommesse, sì, ma era a casa, cioè tu non ce l'avevi lì, e comunque era a casa, era,
8: non sarebbe andato comunque. Sempre fatica a entrare, sì, lui è entrato nelle under, nelle sperimentali, ma non era nel giro di Berzot sostanzialmente, un po' come Proust, un po' come Becalossi, erano quelle, cioè Selvaggi, buonissimo, per carità, averne, però era quello che dava meno fastidio, diciamo, alle gerarchie di gruppo.
0: Bravo,
8: però
0: esatto.
8: È vero che tu a casa avevi gente buonissima, cioè
0: Proust aveva vinto la classifica cannonieri.
8: Non ha praticamente mai giocato uno che è passato per Bologna e che in quegli anni era fortissimo come Dossena.
0: Vero.
8: Non giocava.
0: Verissimo.
8: Oggi a centrocampo, se hai Dossena, fai Dossena, poi ne metti altri 10.
0: Tipo Freuler, Freuler più 10, Dossena più 10. Sì, sì, ci sta veramente. Per chi l'ha visto, quel Bologna di radice, io avevo 8-9 anni. Però io me lo ricordo, mi ricordo Siena, mi ricordo Pileggi, un centrocampo con Adelmone Paris, centrocampo veramente che oggi sarebbe un centrocampo da primissimi posti e all'epoca era un centrocampo da metà classifica.
8: Ma visto che io sono un po' più vecchio ma non troppo, fatto salvo l'anno di Mazzone delle due semifinali, che rimane un'emozione enorme per il protagonista e il tipo di percorso che abbiamo fatto eccetera, fino a Thiago Motta, Bologna di radice è rimasto in cima alla mia carriera da tifoso, sia per qualità di gioco che per risultato finale.
0: Come qualità, sì, Serie A,
8: la penalizzazione dei 5 punti, che cosa saremmo arrivati? Quinti, una roba del
0: genere. Sì, arrivavamo davanti alla Roma e andavamo in Coppa UEFA.
11: Sì, in Serie A sono d'accordo. Se ci metti anche la Serie B, c'è, se la gioca con quello di Maifredi.
8: Vabbè, c'è Maifredi, certo. No, ma io parlavo di Serie A, poi certo.
11: Vero, vero.
8: Con Maifredi quell'anno è stata una roba devastante.
0: Però vedi, allora Bologna ha trovato l'accordo con il centrocampista. Ah, me lo son perso. Dopo, vabbè, facciamo così: non gliele bruciamo a Dario Ronzulli. Non bruciamogliele, perché non da lui domani mattina darà l'ufficialità.
8: Facci caso, lui è andato via, non è successo un tubo per 5 giorni, 4 giorni.
0: Torna lui.
8: Lui sta per tornare. Il Bologna annuncia tutti e sembra che LeBron James abbia firmato per la Virtus. Domani dirà tutto.
0: Esattamente.
11: Ah, però. Quello è bravino, eh? Non è di primo pelo.
0: Come direttore sportivo Michael Jordan. perché torna Ronzulli. Altri messaggi da casa. Marco dice: Giordano nell'82 era squalificato, ridussero la squalifica solo a Rossi, altrimenti sarebbe stato lui e non Selvaggi. Marco, non credo, sai, perché Selvaggi, come diceva giustamente Molla prima, e poi lo riporta anche Berzot in qualche intervista, Selvaggi era convocato proprio perché non prendeva spazio nelle gerarchie con tirate di fondo schiena varia. Ecco, il sunto è questo.
11: Stava al suo posto.
0: Esatto, sapeva stare al suo posto, giustamente riportato da Molla. Mirko dice: ciao ragazzi, io ero presente all'amichevole fatta col Napoli in agosto, se non ricordo male finì 2-2 con lui che fece un partitone esagerato, proprio io alla 15 anni ho detto che non vedrò mai più uno così, poi vabbè c'è stato Baggio, ok, ma Laios era davvero tanta roba. Un caro saluto a tutti, Mirko. Sì, però per me io rimango con Laios al numero uno. Magari sono troppo romantico, però questo è la mia personalissima classifica. Ti volevo chiedere una cosa che abbiamo chiesto, di cui abbiamo parlato ieri, e che volevo chiedere anche a te, Molla. Poli, Orsolini, Binotto, Nervo, qual è il tuo 7 preferito? Parliamo di giocatori che hanno giocato col 7 sulle spalle.
8: Allora, quarto Orsolini.
0: Sì.
8: No, ma è una battuta. Cioè, so che è nato.
11: Lo sapevo che arrivavi lì.
8: Allora, al primo posto metto Nervo e mi rendo conto che c'è una parte emotiva. Perché comunque Carletto è
0: bandiera.
8: Gli voglio veramente bene, mi ha accompagnato, cioè, dalla C, voglio dire, per una serie di motivi, forse per l'età che avevo eccetera. Binotto quarto per il semplice fatto che forte, per carità, protagonista con Mazzone, però diciamo anche come durata, cioè quello che ha inciso meno secondo me e anche nel mio gusto dopo i due gradini del podio se la giocano Orso e Poli, detto che uno è un po' più realizzatore, cioè Orso. Poli mi sembrava più bravo sulla e più completo, e detto anche che non voglio fare il nostalgico perché i paragoni tra epoche mi fanno, cioè, non stanno in piedi, però Poli in quel Bologna, in quella Serie A che era il campionato di gran lunga migliore del mondo, era uno che se non ha la sfiga che gli è nato Donadoni coetaneo, secondo me la nazionale è la sua.
0: Sono d'accordo.
8: Perché era fenomenale, cioè,
11: fatte.
0: Giocatore completo,
8: un brasiliano, sì. Nato in provincia di Bologna.
0: D'accordo, d'accordissimo con te. Veramente, anche ieri mi hanno detto le stesse identiche cose. Grande, grande. Paolo, grazie davvero. Sono le 15, ti lasciamo libero. Prossimamente tornerai con il buon Leo al suo ritorno dalla Spagna.
8: Assolutamente, chiedete a Matte 84 numeri, mi raccomando.
0: E giocate gli altri 6. Grande. Ciao Molla, grande. Grazie. Ciao Paolo Alberti, noi andiamo in pubblicità, rientriamo, tutti i vostri messaggi.
11: Tanti messaggi.
0: Sì, in attesa che poi sia l'ospite successivo.
11: Non hai ricordato il numero?
0: Non ce n'è neanche bisogno di ricordare il 366-402-4022. Pubblicità.
26: Quasi gol, presentato da
1: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Fora che al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
2: Et che pe, u carot.
5: De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
9: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
10: Parola di Riccardo Orsolini.
9: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
5: La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche e di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981.
28: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
12: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo caminetto o la tua nuova stufa.
13: Da Primerano fino al 31 luglio, sconto del 20% sui prodotti in esposizione e pronta consegna.
12: Primerano, 50 anni di esperienza, qualità e soluzioni personalizzate.
13: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
12: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
15: All'S Lunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxi Bond Specials Nestlé 4 gelati 224 grammi è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
16: Per alcuni qualità e precisione sono irraggiungibili, ma non per noi di CSA Centro Servizi Autocarri. Siamo concessionari ai service autorizzato Volkswagen Veicoli Commerciali e possiamo fornirti un veicolo commerciale in pronta consegna oppure cucito su misura per te e il tuo business.
17: Scopri da CSA Centro Servizi Autocarri Crafter, Transporter, Caddy e tutta la gamma disponibile in pronta consegna.
16: CSA Centro Servizi Autocarri, la nostra passione, la tua strada. A Modena in via Emilia Ovest 1231 e a Reggio Emilia in via Giambattista Vico 9A.
17: Info su csavic.it.
18: Sono arrivato.
14: arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
18: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
19: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
18: Fantastico, e adesso?
19: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
18: E loro risolvono?
19: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. Specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
18: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
19: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
20: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
21: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: E rientriamo, eccoci qua, 15.04, andiamo con i messaggi che arrivano da casa, andiamo con Chiara che dice tutta la vita Fabio Poli, insomma, Fabio diciamo che nell'immaginario collettivo o anche realmente rappresenta forse davvero il numero 7 storico di questo Bologna in era moderna. Poi se andiamo indietro, insomma, c'avevi della gente tipo Marino Perani, per fare un nome che abbiamo fatto anche ieri, che insomma era veramente un grandissimo. C'ho una domandona. Nervo in nazionale, quanti gol fece? Nessuno. Possibile che mi ricordi un suo gol ad Inazzurro dopo una discesa sulla destra con un gol simile fatto con il Bologna qualche domenica prima? Saluti Max. Non ha mai fatto gol nella nazionale, Nervo.
11: Neanche in amichevole?
0: No. No, non mi risulta. Guardaci per sicurezza.
11: Ci guardo, ma non mi ricordo.
0: Non dico strasicuro, ma al 99,9% certo di quello che sto dicendo. Buongiorno, mia classifica dice Massimo. Poli il più dotato tecnicamente, ma non supportato dal suo fisico. Orsolini il giocatore ignorante con un gran fisico e una buona tecnica, vede bene la porta. Nervo tecnicamente il meno dotato, ma supportato dal gran fisico, gran corsa, soprattutto in una grande intelligenza tattica. Binotto potenziale buon giocatore, ma con un grave infortunio che ne ha compromesso la carriera. Saluti Massimo PS. L'amichevole del Bologna di sabato sarà visibile su DAZN. Allora, visibile sicuro sul sito YouTube del Bologna. Su DAZN non credo, non ho avuto notizie in merito. Hai guardato, Nervo?
11: Sì, no. Sei presenze in nazionale sotto la guida di Trapattoni, sì. Però non abbiamo gol, direi.
0: Sì, ma su quello ero sicuro. Dicono a caso, Nervo fece un assist a Vieri in un amichevole Italia-Turchia. Giocata a Bologna, credo, la partita. Ricordatemelo voi, ma mi sembra giocata a Bologna. Ciao ragazzi, mi sono connesso solo adesso. Abbiamo fatto due colpi. Allora, non abbiamo fatto due colpi. Si parla che sia stato trovato l'accordo con il centrocampista Amon Darain, che è un argentino che gioca nell'Estudiantes, così dice Sky Sport 24, che ringraziamo per l'imbeccata, e anche il terzino dal Real Oviedo, Abderrahim Alassan. Terzino, dovrebbe essere un terzino sinistro, qua non lo cita, ma dovrebbe essere questo. Insomma, sono in via di definizione con il Real Oviedo. Questo è quello che riporta Sky Sport. Noi, come sapete, quantomeno io, ma è poi la linea bene o male della radio, preferisco parlare quando ci sono le vergate sulla carta, che è la cosa sempre più importante. Vi ricordo Ferreira Pinto, che ha qualche anno in più, un giocatore già dato al Bologna e finito a Bergamo.
11: Posso dire, esteticamente, da vedere Ferreira P era ben brutto, Te proprio ti sei innamorato, ti piaceva Ferreira Pinto?
0: No, non è che mi piacesse Ferreira Pinto, ma è rimasto la situazione perché okay. Il Bologna dà per fatto Ferreira Pinto. Mm-hmm. Problema che non so se fosse fatto di altra roba, ma non era fatto al Bologna, è andato all'Atalanta.
11: Sai, mi è venuta in mente sta roba qua perché ho collegato Ferreira Pinto, ha giocato anche nel Venezia?
0: No.
11: No, era Pinga quello che giocava nel... No, perché prima sentivo voci di Radio Portici che davano Tomiyasu al Venezia.
0: Io sarei felice se Tommaso tornasse in Italia.
11: Così,
0: perché un bravo Cinno ha avuto veramente una sfortuna gigantesca. Perché questo nell'Arsenal ha giocato a titolare, aveva spodestato Martinelli a destra, Martinelli, se non ricordo sì. male. E giocava a titolare in un Arsenal che comunque puntava allo scudetto. Si è fatto male, come si fece male Iki nella stessa stagione. Due ragazzi che abbiamo avuto a Bologna, due ragazzi d'oro, tutti
11: che hanno fatto il mondiale quest'anno, tutti e due.
0: Che hanno fatto il mondiale, perché anche Iki nella squadra ha giocato titolare a destra, perché adesso gioca a terzino destro.
11: Bel giocatore Iki, eh.
0: Sì, è ancora giovane, perché ha 25.
11: Sì.
0: 25 anni ha Iki.
11: E gioca nel
0: Brentford.
11: Nel Brentford
0: gioca. Poi non fu giocata a Bologna ma a Pescara, dice Chiara. Ah, la partita con la Turchia, ok. Faccio una parentesi su Poli, dicono da casa. Magari un giorno fatelo con lui in diretta, ma le storie dei problemi fisici sono una bufala. Il suo declino dipende da altre cause indotte. Guarda, sì, hai ragione, perché lui lo raccontò lui in un'ultima intervista che abbiamo fatto insieme, mandò a spendere qualcuno di importante e gli preclusero, tanto però fidati che anche gli infortuni qualcosina, per lui li ha avuti brutti,
11: sì, anche
0: qualcosina è inciso.
11: Con Fabio c'è una stima e un'amicizia da tanti anni, reciproca, lui oggettivamente, perché ha continuato anche a giocare dopo negli anni sì, dilettanti, certo. L'ultima volta che l'abbiamo visto alla presentazione dell'amico del libro dell'amico Fabio Campisi.
0: Sì. No, io l'ho intervistato un mese fa. Alla festa del club di eravamo a Savigno, ma il club è di Castelletto. Esatto, dall'amico Claudio Baratta e insomma.
11: Comunque in quell'occasione parlando gli ho detto: "Allora dai Fabione, ogni tanto un qualche calcio a 7, qualche cosa". E mi ha detto: "Guarda, se prima dovevo metterci il ghiaccio ogni volta a fine primo tempo e a fine partita, adesso proprio dovrei immergermi in un barile, perché le sue ginocchia proprio non l'hanno aiutato".
0: No, assolutamente, comunque giocatore di una classe.
11: Ah, vabbè, l'uno contro uno, ecco, se vuoi spiegare l'uno contro uno sì. a un esterno, hai capito, un esterno alto, che una volta si chiamavano ali, ecco, chiedete citofonare Fabio Poli. Perché...
0: Basta mettere il primo tempo di Bologna-Lazio, 2-0, campionato 87-88, segna Marronaro con un gol clamoroso. E insomma Fabio Poli fa delle robe in quel primo tempo lì che sono da fuori di testa. Anche in Bologna-Atalanta 4-0, sempre dello stesso anno, fa delle robe da chiodi, roba da paura. Poi qua Steve da Londra, Iki è una delle api bis del Brentford, sì, non lontano da me che io sappia, senza infamia e senza lode, ma mai così incisivo come al Bologna. Lui ha avuto un infortunio terrificante che è stato fuori quasi 2 anni, tant'è che il Brentford poteva rescindere il contratto, ma per riconoscenza al ragazzo, per la sua rettitudine, per tutto, l'ha tenuto comunque in squadra e ha comunque continuato a pagare lo stipendio. E questo per dire che tipologia di giocatore sia Iki dal punto di vista umano. Chiara dice: "Poi in quella partita sembrava pattinare sulla fascia del gran, che era veloce, immarcabile". Sì, assolutamente, stra immarcabile in quelle due partite lì soprattutto. Andrea da Casalecchio: "Scusa Andy, sono io che non ho visto la review del primo gol, o l'hanno fatto rivedere in televisione? Messi era in fuorigioco". Ciao Andrea, non era in fuorigioco assolutamente. Poi continua anche il 15 a Zerpelloni, non scava vittoria Zerpelloni, ragazzi, due stagioni a Bologna, forse sì, anche tre,
11: poi è andata a Verona.
0: Sì, Vittorio Zerpelloni. Ai tempi Poli era inferiore solo a Donadoni. Ciao Andrea. Sì, l'abbiamo detto, è reale. Fabio Poli segna un gol fantastico in quel Bologna-Lazio 87-88. Io c'ero in curva. Andrea Costa, ciao da Roberto. Il primo l'1-0 non è stato. Sì, il primo è di Poli. Ha ragione lui, dopo andiamo a googolare, perché sinceramente
11: sì, non ricordarsi. E comunque, in merito al messaggio di prima, inferiore a Donadoni, ma Se Poli avesse giocato in quel Milan e Donadoni avesse giocato in questo Bologna.
0: Ma se Donadoni al Milan, vecchio, vuol dire che Donadoni aveva tutte le caratteristiche per stare lì, eh?
11: O forse perché prima giocava a Bergamo e quindi era più vicino, ci ha messo meno tempo ad arrivarci.
0: Secondo no, Donadoni, dai. Donadoni.
11: No, per l'amor di Dio. Però, oggettivamente,
0: io il primo Milan-Bologna che ho visto in trasferta, 1-0, c'era cioè ancora San Siro con due anelli, 1-0 Milan, gol di Donadoni su punizione.
11: In quel momento lì lui era fenomenale, vero. Come giocatore incredibile.
0: Come numero 7, l'anno del ritorno in Serie A nel 96-97 c'era un giocatore che non era affatto male, proveniente dal Foggia, vi è verissimo, un certo Pierpaolo Bresciani con la numero 7 sulla schiena, perché Nervo aveva il 16, quel Pierpaolo Bresciani me lo ricordo, un bel inserimento, una bella corsa, era un rincalzo, ma era importante per quella squadra di Olivieri di quell'anno, ciao Fabio, vero, fece anche dei gol pesanti.

0: ecco cos'è successo in quel gol lì. E un altro gol dove veramente abbiamo rischiato di farci male era
1: Giorgino Bresciani sul cross di Doni.
0: No. Olivares contro la SPAL
1: che ha tirato da casa sua, quello che fece gol da metà campo.
0: Lì abbiamo veramente rischiato di farci male in curva. È stato veramente pericoloso. E mi sono trovato, non scherzo, non esagero, 5 gradoni più giù di quello che stavo io di solito, che è sempre il posto dove sto adesso.
1: Che meraviglia.
0: Lì è stato pericoloso. Andrea Mottola, che salutiamo, grande Andrea. Posso essere vanitoso nel dire che Polly l'ho avuto nel malalbergo? Tu puoi essere vanitoso senza
1: e orgoglioso anche.
0: E devi essere anche orgoglioso, perché certo, questo veramente è giocatore di primissimo. Non andavo a vedere perché un mio caro amico che giocava nell'Iperzola, del quale è stato anche capitano, che è Marco Scagliarini, e Scagliaro,
1: altro bel giocatore,
0: affatè.
1: Altro bel giocatore.
0: Delle serate con Scagliaro.
1: Beh, ma lì c'era un gruppetto che scherzava mica niente.
0: C'era anche Di Natale in quelli per Zalarino.
1: Lo so.
0: C'era anche il buon Di Natale. Ma tanto Scagliaro, se sta ascoltando, lo saluto, gli do un grande abbraccio. Ciao ragazzi, ma Morello no, però Morello non era un 7.
1: Era un 11.
0: Era un 11.
1: Morello.
0: E poi è un 11 atipico, perché non era un'ala, ma era un... una seconda punta, era più una seconda punta.
1: Sì,
0: Morello.
1: Vero. Lui era più.
0: Per lui nasce nell'Inter come punta. Mm-mm. Poi va alla Reggiana, diventa un esterno, ma un esterno poi per modo di dire, perché comunque gioca attaccato alla punta centrale.
1: Lui credo che sia stato uno dei primi che abbiamo visto giocare a piede invertito.
0: Sì, perché era destro, bravo. Mi ricordo un gol in Coppa Italia contro la Roma, 1-0 del Bologna, che elimina Bologna di Serie B, elimina il Verona, la Roma e poi il Milan a San Siro in quel 13 dicembre clamoroso. Che bello, io c'ero. io ero presente.
1: Io mi ricordo un amichevole contro quelli che non si possono dire, di Lippi.
0: Sì, 4-2.
1: E
0: 2-0 loro primo tempo e 4-2 finale Bologna.
1: E fece gol lì Morello, mi pare. Così,
0: sai che non mi ricordo che Bologna era quello lì, però mi ricordo che c'era nei distinti alti un gruppo di tifosi Juve, praticamente dove ci sono adesso i teloni tra
1: li hanno buttati giù in Piazza della Pace,
0: tra la torre di Maratona e l'Andrea Costa,
1: sì,
0: dove sono i teloni, che esultavano come dei matti, insultavano al 2-0 della Juve nel primo tempo. Poi nel secondo tempo mettono i titolari tutte e due, perché non vanno in campo, se prendi in tabellino non vanno in campi titolari, i titolari entrano nel secondo tempo, il Bologna gli fa 4 pappine.
1: Mi ricordo quello di Valtolina in rovesciata, una roba del genere, è possibile?
0: Sì.
1: E però secondo me fece gol anche Morello. Così.
0: Può essere, non ho il Google sotto gli occhi, però può essere come dici tu. Ragazzi, noi adesso andiamo in pubblicità, rientriamo e avremo Alessandro Iori che, essendo stato negli Stati Uniti, avendo commentato per DAZN un po' di partite, ci porta un po' a parlare di questi mondiali dall'interno, per vedere come sono questi mondiali. Pubblicità e rientriamo.
2: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui. Per alcuni qualità e precisione sono irraggiungibili, ma non per noi di CSA Centro Servizi Autocarri. Siamo concessionari ai service autorizzato Volkswagen Veicoli Commerciali e possiamo fornirti un veicolo commerciale in pronta consegna oppure cucito su misura per te e il tuo business.
3: Scopri da CSA Centro Servizi Autocarri Crafter, Transporter, Caddy e tutta la gamma disponibile in pronta consegna.
2: CSA Centro Servizi Autocarri, la nostra passione, la tua strada. A Modena in via Emilia Ovest 1231 e a Reggio Emilia in via Giambattista Vico 9A.
3: Info su csavic.it.
4: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
5: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
6: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.

0: despaccio Kelly Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici ad Imola, via Selice 39.
1: La frasca in Andrea Costa
2: o la frasca al vicolo?
3: E perché no a Villa Cassarini?
1: Stop! Ho detto alla frasca!
4: La frasca presenta Cassarini Summer, il posto più fresco di Bologna. Cassarini Summer, birrette indipendenti, food trucks, DJ set, reading, concerti e un gran fresco. Cassarini Summer, tutte le sere al parco di Villa Cassarini.
5: Io ve l'avevo detto che la frasca è anche lì.
6: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
7: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
8: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni cancelli e barriere automatiche e in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
7: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
8: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
7: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
8: www.sorcevannini.it.
9: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
10: La mamma vuole abbracciarti ancora.
11: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
12: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio folletto e bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
13: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
14: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
15: Ed eccoci qui, 15 e 22 pronti, tosti a buttarsi dentro l'atmosfera mondiale. Io e Simone Nestini assieme ad Alessandro Iori. Ciao Ale.
16: Ciao Andy, ciao Simo e un bel ritrovato a tutti i vostri ascoltatori.
15: Che bello averti ospite qua da noi, grazie davvero. Portaci un po' i mondiali, dai, facci vivere un po' il mondiale che hai vissuto tu su DAZN.
16: Ma allora, devo dire che le semifinali me lo hanno confermato, è stato al netto del fatto che non ci fossimo, e questo sta diventando un'abitudine molto triste, però è stato davvero un bel mondiale, è stato un mondiale secondo me molto interessante, tecnicamente di ottimo livello, che ha portato in semifinale le quattro squadre più forti,
15: sì.
16: E che nelle semifinali però secondo me ha un po' ribaltato le sensazioni, le vibes, i pronostici della vigilia, perché tutti indicavano la Francia come grande favorita, invece la Francia è stata azzerata proprio.
15: Ma è andato tutto bene finché non ha indicata il monte. Una volta che Mirko Montebugno gli ha detto la Francia, ecco, fine, ha detto Francia e poi Inghilterra. Malissimo.
16: Io devo dire che perfetto. Io invece prima del mondiale a bocce fermissime avevo detto Spagna, per il momento resto con il mio pronostico, però è chiaro che poi quando vedi come ieri sera un'Argentina che letteralmente non muore mai,
15: sì,
16: che ha rimontato due gol in maniera davvero epica contro l'Egitto, che ieri sera strameritatamente devo dire, perché ieri sera è stata proprio un epilogo, un verdetto giusto, quello finale, però in una maniera che sembrava ormai impossibile, con Pickford che parava tutto, con il pallo di McAllister, con le occasioni non concretizzate, però l'Argentina è rimasta lì e alla fine non pareggia soltanto allungando la partita ai supplementari, ma addirittura la vince prima dei supplementari. Beh, qualche dubbio ti viene. C'è una sceneggiatura, siamo in un mondiale americano e quindi la sceneggiatura hollywoodiana ci porta a questo primo scontro generazionale tra Messi e la Mini Amal, con la foto del calendario calendario UNICEF 2008 che torna puntuale con Messi che fa il bagnetto alla Min, però è una storia straordinaria questa.
15: È incredibile, è vero, davvero. È vero. Questo è clamoroso. Come torna fuori la mini maglia Marocco che festeggia l'eliminazione della Spagna, anche questa è un'altra chicca che ci regala la storia.
16: Chiaro. Se poi nell'attualità il ragazzo con la maglia della Spagna, quella vera, gli dà la Coppa del Mondo, diciamo che quelle immagini là passano un po'. Passano in secondo piano,
15: ma proprio nel dimenticatoio, neanche in secondo piano. Ale, una domanda. Atteggiamento dell'Inghilterra di ieri sera, io francamente non l'ho capito, assolutamente non l'ho, è incomprensibile.
16: Onestamente devo dire che io mi immedesimavo e immaginavo che se al posto dell'Inghilterra ci fosse stata l'Italia, al momento in cui togli chiunque e soprattutto metti dentro quel perticone di Burn che non può giocare a calcio, ragazzi, tantomeno in un mondiale. Cioè, esatto. Questo qui che diventa un idolo giusto per gli inglesi, che lo avranno anche inventato il calcio, ma evidentemente ne capiscono poco, perché se devono eleggere al loro idolo uno che come unico mestiere rimbalza il pallone di testa, va bene a fare il centrale nella pallavolo, a fare dei muri, va bene, non lo so, ogni tanto
15: è la sponda.
16: Cioè, sembra più Gus Binelli che un giocatore di calcio. Entra in campo e giustamente devo dire gli dei del calcio si ribellano a un epilogo del genere e fanno fare due gol all'Argentina. No, però onestamente è stato un atteggiamento inspiegabile secondo me, perché l'Inghilterra aveva chiaramente una prerogativa migliore rispetto all'Argentina ed era la gamba, la capacità di dare ritmo alla partita, di ripartire e soprattutto dopo il gol di Gordon, quando si aprono degli spazi, l'Inghilterra aveva dei giocatori per ammazzarla la partita, perché l'Argentina era terrorizzata da quel tipo di scenario lì, di dover difendere il campo lungo e doverlo concedere quel campo lungo per andare a cercare di pareggiare la partita. Invece è venuta fuori la migliore Argentina del mondiale, ma io credo soprattutto per demerito dell'Inghilterra, che ha concesso campo e coraggio all'Argentina, che è fiorita attorno a Messi, che in una situazione di tattica del genere, dovendo attaccare in spazi brevi, resta a 39 anni il miglior giocatore del mondo. È stata veramente una tattica suicida.
15: Intelligentissimo Scaloni, perché gli mette su nello stesso momento, ringrazio chi ce l'ha segnalato da casa, Otamendi e De Paul, che gli fanno da gabbia, da schermo intorno, e gli permettono di giocare.
17: Fermo restando sul fatto che la tua osservazione la condivido, ma il loro eroe precedente era Maguire, quindi voglio dire, non è che
16: nel senso loro hanno
17: questo amore, questo gusto, no, per questi giocatori,
15: per l'orrido.
16: Capisci poi perché da 60 anni non vinco niente adesso, al di là di tutto.
15: Sì, ma hai ragione.
16: Con il massimo rispetto, è anche un peccato, perché comunque questa è una nazionale che adesso noi ridiamo e scherziamo, noi siamo fuori da tre mondiali, quindi dobbiamo tacere. Sì, però loro comunque sono secondi, anzi faccio un passo indietro, fanno semifinale al mondiale 2018, fanno finale all'europeo in casa e la perdono contro di noi, fanno quarti di finale sbagliando un rigore, probabilmente meritando di vincere contro la Francia nel 2022, fanno di nuovo finale nell'Europeo 24, arrivano qui in semifinale, sono in vantaggio all'85esimo e non riescono neanche ad andare ai supplementari, ma combinano quel po' di disastro che abbiamo visto nel secondo tempo di ieri sera. Ecco, questo secondo me è un tema su cui si dovranno interrogare, perché arrivano sempre lì vicino e mai riescono a concretizzare, avendo comunque una squadra forte, perché anche i giocatori che sono stati messi dentro nel finale, penso a Rashford invece degli ultimi tre minuti per provare a recuperare in situazioni di disastro, ma metterlo dentro per fare contropiede, per mettere in difficoltà, per costringere Montiel a stare nella sua metà campo invece che nella metà campo avversaria, Cioè, questo secondo me è un tema.
15: Lo dicevamo anche prima, io e One fuori onda. Questo è proprio l'esempio che hai fatto tu. Parlavamo proprio di quell'esempio lì. Ale, ma secondo te qual è la vera squadra sorpresa e qual è il vero giocatore sorpresa di questo mondiale?
16: Detto che il mondiale di sorpresa ce ne ha riservate poche, perché vi dicevo, sono arrivati in semifinale e a mia memoria non è quasi mai capitato le quattro migliori. Pensavo anche all'atteggiamento con cui andranno a giocarsi la finale terzo posto Francia e Inghilterra. Sarà una finale triste, proprio tra squadre tristi che pensavano di essere nell'altra finale, perché c'erano quattro squadre legittimamente al titolo, e invece nelle edizioni precedenti c'era sempre una Croazia, un Marocco, un Belgio, una Turchia, una Corea del Sud, cioè squadre che arrivavano in semifinale avendo fatto l'impresa della loro storia. E quindi per trovare secondo me delle sorprese bisogna fare un passo indietro. La Norvegia ha fatto un grandissimo mondiale e forse avrebbe meritato anche qualcosina di più, quindi credo possa essere indicata come la vera sorpresa, la vera novità, perché il Marocco è invece una conferma. Il Marocco è ormai stabilmente una delle migliori squadre del mondo, quindi non possiamo annoverarlo tra le sorprese. Secondo me qualche sorpresa si è un po' persa al livello degli ottavi e dei sedicesimi di finale, dove una Costa d'Avorio e un Senegal avrebbero potuto invece piazzare dei colpi e andare anche un passo avanti.
15: Sì, sono d'accordo. Ne prego.
17: Ma io sinceramente condivido quello che ha appena detto Alessandro, perché poi alla fine non c'è stato quel team, quella squadra che ha fatto vedere qualcosa di diverso da quello che già conoscevamo. Non lo so, forse io mi aspettavo qualcosa tipo un giocatore, ecco, no? Che potesse fare la differenza, tolto la Norvegia che ha un animale là davanti che farà gol anche probabilmente quando sarà in pensione, e tolta la Spagna che ha Rodri e Pedri che quest'anno ha giocato poco ma che comunque è un giocatore veramente incredibile. Non lo so, io avrei voluto vedere un giocatore emergente in una nazionale come quella svizzera o quella statunitense. Ecco, mi sarebbe piaciuto vedere un outsider che veniva fuori da quella cosa lì. Ma come squadre era già ben definita quella che era la griglia delle più forti. Ecco, questa è un po' la mia idea.
16: Allora, io credo che purtroppo per loro ci siamo persi nel momento migliore del torneo, Manzambì, che è uscito di scena dai sedicesimi per infortunio, sì, ma che era stato protagonista assoluto della Svizzera, e avendo Manzambì, secondo me il quarto di finale con l'Argentina avrebbe potuto essere diverso, perché era un giocatore che l'Argentina avrebbe sofferto tanto.
15: Concordo.
16: Con quel tipo di fisicità e di capacità di attaccare gli spazi, e insomma sarebbe stato bello anche vederlo nel duello agli ottavi con Lukumi, che secondo me esce da questo mondiale e pare, se volete lo proiettiamo anche in ottica mercato, comunque con uno status ancora più consolidato rispetto a quello che già sapevamo. Leggevo questa mattina sui giornali di squadre che tentennano, sì, di fronte ai 28 milioni chiesti per Lukumi, però d'altra parte nella pagina accanto leggevo del Leeds che ne paga 40 per Muharemovic. Ora,
15: bravo.
16: Muharemovic per me è fortissimo, per me è fortissimo, è un giocatore che avrà secondo me una grande carriera. Gli inglesi è giusto che vadano presi così per il naso, visto che i soldi tendono a buttarne via, e quindi se glieli chiedi e te li danno fai bene a portarli a casa,
15: certo.
16: Però ecco, non ci possono essere 12 milioni di differenza nella valutazione tra Muharemovic e Lukumi al netto della differenza di età.
15: Guarda che l'unica spiegazione logica che posso trovare è nella scadenza del contrattuale di Lukumi, perché nel 27 scade.
16: Corretto,
15: può essere l'unica
16: certo,
15: lettura,
16: questa è chiaro. No, no, però
15: sono troppi lo stesso,
16: sì.
15: E vedrai che Lukumi, qui lo dico e qui lo ribadisco, non lo nego, secondo me va via più di 28.
16: Ma me lo auguro per il Bologna, posto che insomma sarebbe bello che i giocatori forti rimanessero tutti, ma non siamo nati ieri e neanche ieri l'altro, e quindi sappiamo come vanno certe cose. Ecco, se il mondiale doveva essere una vetrina per Eggen, credo che il quarto di finale qualche problema lo abbia sì. dato, perché secondo me ha ribadito dei problemi e dei difetti che abbiamo visto in tutta la stagione. Il modo in cui si è fatto superare da Bellingham a me ha ricordato a vicino l'errore che fa in marcatura, se avete presente, nel gol dell'1-3 di Vardy la sera del primo dicembre con la Cremonese. Cioè, proprio quella capacità, quella non capacità di leggere il movimento dell'avversario, dove andarsi a posizionare e dove chiudergli la strada. È un giocatore che secondo me ha degli ampi margini di miglioramento, perché comunque ha fatto anche cose buone, come si diceva di qualcun altro in questo mondiale, però è un giocatore che secondo me ha ancora dei limiti e dei difetti abbastanza evidenti da limare, su cui lavorare.
17: Sì, un po' legnoso anche nei movimenti.
16: Sì, sì. Poi Haaland gli ha cancellato un gol che avrebbe cambiato insomma anche la percezione e la valutazione forse del suo rendimento, però insomma, comunque diciamo che è un giocatore che può avere ampi margini di crescita anche lui.
15: Ho sognato sul gol che purtroppo gli hanno tolto, come dicevate, l'ho già valutato 70 milioni, ho detto sta a vedere che tiriamo il jackpot anche quest'anno e rifacciamo il Bologna.
16: Questo è stato un mondiale che da quel punto di vista lì ha creato illusioni ma anche fatto danni. Io purtroppo ho commentato l'infortunio di Ismaël Koné del Sassuolo in Canada Qatar, e mi sono immedesimato nei dirigenti del Sassuolo, perché quella era con una clausola a 35 milioni, una plusvalenza secca facile già da contabilizzare, e invece questo infortunio così grave cambia tutto. Posto che è un infortunio che è impressionante, ma è meno peggio di un crociato, per dire, insomma, si torna prima da una frattura di quel tipo che da un legamento crociato, però resta un infortunio comunque pesante che costringe il Sassuolo a rivedere un po' i suoi piani.
15: Assolutamente sì. Dice Fabio da casa: per me la sorpresa è la Svizzera, sposando la vostra ipotesi di prima, fa una partita con la Bosnia clamorosa, 3 gol in un quarto d'ora. Anche a me ha impressionato molto la Svizzera, anche se le sorprese, e questo a me fa molto piacere dirlo, sono state altre le squadre piccole. Questo allargamento del mondiale anche a realtà più piccole, secondo me è proprio dietro alla scelta, cioè scusatemi, al far sì che il calcio possa crescere ancora di più. Secondo me anche le coppe nazionali dovrebbero essere così. Prego Ale.
16: Allora, sulle coppe nazionali come sfondi una porta apertissima, ho fatto un reel in un podcast a cui partecipo che è stato molto, come dire, commentato, ecco, sul format della Coppa Italia, e quindi sono totalmente d'accordo. Devo dirvi che onestamente ero molto perplesso sul passaggio a 48 squadre, però al netto dei difetti di questa formula, come di tutte le formule che prevedono dei ripescaggi intergirone e quindi si portano dietro dei calcoli che favoriscono chi gioca dopo rispetto a chi gioca prima, che promuovono tante, forse troppe squadre alla seconda fase, si gioca 2 settimane per eliminare un terzo delle squadre, tutto vero, però il mondiale secondo me ha anche un senso di rappresentatività globale che in questo mondiale più che in altri è stato esaltato. Il fatto di avere 9 squadre africane oltre la fase gironi è stato secondo me un dato molto significativo, così come è stato significativo in senso contrario il fallimento quasi totale delle squadre asiatiche. Esatto. Ecco, tra le squadre sorpresa non abbiamo potuto citare il Giappone perché si è fermato molto presto per colpa di un tabellone, secondo me, ecco, lì abbastanza sfortunato, sbilanciato, che l'ha portato subito contro il Brasile, che peraltro ha messo in grande difficoltà. Ma il Giappone è stata una bellissima squadra da vedere e per quanto mi riguarda anche da commentare nella partita contro la Tunisia. Peraltro mi è capitato anche il piacere e l'onore di commentare quella lì, che è stata la partita numero 1000 nella storia dei mondiali, e quindi con un senso, un significato statistico anche denso, ecco. Però secondo me questa formula è una formula interessante, perché apre le porte a delle squadre che meritano di
15: anche
16: essere
15: secondo me.
16: Non avremmo visto scoperto Capoverde con tutta la sua aura quasi mistica in questo mondiale, non avremmo scoperto altre squadre che hanno lasciato comunque un segno prezioso. Secondo me è stato bello vederle. Infantino parla di un allargamento ulteriore a 64, che sarebbe un mondiale mega galattico. Avrebbe però avrebbe però il grande vantaggio di riportare il tabellone a quella regolarità che, insomma, io sono uno abbastanza rigido e metodico in queste cose, e mi piacciono le cose equilibrate e precise. Il mondiale a 32 era perfetto, perché partivi con 32, secondo turno 16-8, quindi insomma era un tabellone poi che si formava senza dover fare troppi calcoli, qui non sapevi chi andava da una parte, chi andava da un'altra. Nel tabellone a 32 o addirittura a 64 sai già da che parte vai, contro chi vai e come si delinea il percorso, e da questo punto di vista mi piacerebbe molto. Poi forse 64 ce la facciamo a qualificare,
15: come la vecchia Coppa UEFA, caro Alle, che era 64.
16: Assolutamente,
17: forse ci cadiamo dentro anche noi.
16: Anche a dicembre, esatto, l'unica che si giocava anche a dicembre, però era la coppa più bella.
15: Esatto, sono d'accordo.
16: Quando in Coppa Campioni c'erano delle squadre anche, insomma, che capitavano lì per caso, invece la Coppa UEFA
15: era proprio bella. Alle, noi ti ringraziamo, grazie per essere stato con noi, complimenti per il tuo mondiale, un abbraccio
16: a voi, ciao ragazzi.
15: Grazie Alessandro Iori, lo ascoltate su DAZN e anche su TRC. Noi andiamo in pubblicità, rientriamo con la conferenza stampa del sindaco Lollo De Silvestri. Pubblicità.
18: Segui tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 in diretta su Nettuno Bologna 1. Anche quest'anno siamo media partner del ritiro a Valles.
19: Anche quest'anno!
18: Con il nostro studio, posizionato a bordo campo del centro sportivo, per raccontarvi, minuto per minuto, tutti gli allenamenti del Bologna, i nuovi arrivi, le interviste e la presentazione della squadra, con Leonardo Bosello, Frank Loreti e Filippo Cotti. Buongiorno Valles, tutti i giorni alle 10. Pomeriggio a Valles, tutti i giorni alle 16. E in esclusiva, le radiocronache in diretta delle amichevoli Bologna-Arminia-Bielefeld, Bologna-Heidenheim e Bologna-Iraklis. E se vieni a Valles, Leo, Frank e Filippo ti aspettano nella nostra postazione, di fianco al bar del campo. Il ritiro del Bologna a Valles, su Nettuno Bologna 1. Presentato da
20: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Aereo, dove osano le aquile.
21: Ararino. Compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino. Pieno rispetto dell'ambiente.
22: Due Torri. Consulenza, logistica e trasporto. Siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie. One Express, One Quality.
18: Il ritiro del Bologna a Valles, su Nettuno Bologna 1.
23: Giusto per scegliere il tuo nuovo caminetto o la tua nuova stufa.
24: Da Primerano fino al 31 luglio, sconto del 20% sui prodotti in esposizione e pronta consegna.
23: Primerano, 50 anni di esperienza, qualità e soluzioni personalizzate.
24: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
23: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
25: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
24: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
25: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
24: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
25: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
26: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
27: Arredissima.
0: Vuoi una nuova macchina da giardino?
24: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
0: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
24: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
0: Manferdini, la certezza dei professionisti.
24: Approfitta ora degli extra sconti.
1: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali. Controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
24: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
2: Da Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici, ad Imola via Selice 39.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Oh Marco, pronto per lo stadio?
5: Ciao Luca, sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare.
4: Un disastro. Tranquillo, chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna.
5: È del mio amico Ivan Ricciardi, anche lui rossoblù.
4: Davvero?
5: Certo, ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza. Casa venduta al primo tiro in porta.
24: Vuoi vendere casa o vuoi fare melina a centrocampo? Chiamaci al numero 051 48 04 59 oppure immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
19: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
27: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
15: Rientriamo 15:46 in questo momento, siamo pronti, quasi pronti con...
28: Stava parlando dei ricordi.
15: Ah, stava parlando, sì, ricordi che... aspetta che ti apro il
17: posso
15: microfono.
17: Posso dire, primo scudetto Fortitudo, è stata una bella cosa.
15: Tifiamo Fortitudo, cantiamo per te, grande, da sempre.
17: Vedi tu,
15: da sempre. 15:46, adesso andremo tra qualche istante, ringraziamo intanto Simone Barbuti, o quello che ne rimane, dopo che ha dovuto fare le scale per salire.
17: Ma io sai che lo vedo tonico?
28: Sì.
17: Direttore, ha fatto le scale.
15: Acquotonico. Lui è acquotonico, hai capito? È questo il nostro direttore. Leggiamo intanto un messaggio. Buon pomeriggio Andy, al tuo ospite Antonella da Trebbo. E volevo chiederti a che punto è la campagna abbonamenti. Grazie, vi ascolto per radio, sempre Forza Bologna. Antonella, ottima, 18.000 abbonamenti, quelli staccati in sede di rinnovo. Adesso ci sarà il proseguo con
17: la vendita
28: grande,
17: libera.
28: La grande Prima Rosa è stata la prima a rinnovarlo.
15: Prima Rosa e Paolo, un salutone a tutte e due. Sì, loro sì, sono sempre state tra le prime a rinnovare.
28: Senza sapere gli acquisti.
15: Ah, ma quello anche adesso, perché ancora non ci sono. Ringraziamo intanto che rientra Ronzulli e quindi si è sbloccato il mercato, come dicevamo prima con Paolo Alberti. Siamo pronti con il sindaco De Silvestri. Allora lo mandiamo è questa da aprire, sì. Giusto, ci ho preso, incomincio a capire, preoccupati, perché da passacavi, anzi da raccoglitore di cavi, mi sto iniziando a raccoglitore di cavi
28: al posto di Persico.
15: Sì, a raccogliere i cavi.
28: Radio Rai.
15: Ragazzi, Lollo De Silvestri, poi rientriamo con Gianmarco Marchini.
29: Ciao Lollo, ogni anno ti chiedo a che ritiro sei e iniziamo con questa domanda. È il tuo ritiro numero
6: No, ho perso il conto sinceramente, ma perché mi piace anche questa cosa, mi mantiene giovane, mi mantiene sul pezzo, mi mantiene libero mentalmente, mi mantiene concentrato sul presente, quindi ho deciso di vivermi non il passato, non il futuro, ma il giorno, ecco oggi, il giorno che vivo, ecco, quindi questo è molto importante per me.
29: Che anno è questo per il Bologna invece? Si viene da un periodo con Motta, c'è stato Italiano, la scelta di Tedesco per la società è proiettarsi nel futuro, futuro che tu vuoi vivere, presente, futuro, insomma, sei proiettato dentro questo club, hai fatto la storia con questo club. Che allenatore avete conosciuto? Quali sono i suoi metodi? Com'è stato l'inizio con lui?
6: Allora, intanto c'è una base molto importante, lo ripeto sempre, sarò noioso nel dirlo, però c'è una base molto importante che parte dal passato, bisogna ricordarla, bisogna custodirla e quindi c'è una base molto importante su cui lavorare. Poi ovvio che quando c'è un cambiamento, soprattutto nello staff tecnico, c'è sempre qualcosa di nuovo, c'è una novità anche per noi, quindi ci stiamo imparando a conoscere. Il mister, devo dirti la verità, è molto sicuro di quello che ha in mente, ha dei concetti chiari che ci sta cercando, ecco, di spiegare in questi giorni. Siamo ancora all'inizio, però è molto centrato nella cosa, è molto innovativo, perché comunque è un po' la prima volta che mi capita di sentir parlare più lingue in maniera istantanea. Questa è una cosa molto positiva, soprattutto per un gruppo insomma di tante culture diverse, ma sa bene quello che vuole, è molto, cura moltissimo i dettagli anche nelle presentazioni degli allenamenti, quindi sicuramente un primo impatto molto positivo, ma ovviamente c'è ancora tanto tempo per conoscersi ancora meglio.
29: Ecco, è così rivoluzionario lui, e viene da campionati diversi, non ha mai allenato in Italia, però sta portando veramente qualcosa di diverso, visto che tu insomma, l'Italia la conosci bene.
6: No, sicuramente qualcosa di nuovo, sicuramente, perché a livello proprio di cura dei dettagli è la prima volta che capita, proprio a livello di preparazione dell'allenamento con gli schermi, con la tecnologia. E sinceramente, anche se ho 38 anni, è la prima volta che mi capita così nella cura dei dettagli, quindi come primo impatto è, si va verso un calcio, no, super moderno, si va verso l'utilizzo della tecnologia, e lui in questo caso la sta utilizzando tantissimo e sta dando anche molto spazio anche allo staff, quindi come ti ripeto, come primo impatto proprio, ecco, innovazione e grande cura dei dettagli.
7: Ciao Lollo, venite da stagioni storiche, no? Quindi qui a Valles è stata festeggiata una Champions, poi è stata festeggiata una Coppa Italia. Ti chiedo, quant'è difficile approcciare questa stagione, tra virgolette, normale, una stagione di ritorno, tra virgolette, alla normalità, e se quindi di conseguenza vi siete dati un obiettivo, o che obiettivo può darsi il Bologna?
6: Allora, adesso ad oggi sembrerà banale dirlo, ma è molto difficile crearsi gli obiettivi quando ovvio che c'è uno zoccolo duro di giocatori, di gruppo che tutti conosciamo, che ha fatto la storia, che sta continuando lì tutti i giorni sul pezzo a voler continuare a migliorare. Quindi, però è ovvio che è un gruppo che come sempre verrà amalgamato più vicino verso l'inizio della stagione, anche se tantissimi noi ci conosciamo già. Questa è una cosa molto positiva che ha fatto comunque, che è stato un tassello molto importante questi anni, che alcuni forse hanno dimenticato, che all'aver lavorato insieme, essere cresciuti insieme, ha portato poi a determinati risultati. È una stagione come sempre molto difficile, non avendo, ecco, ovviamente le tre competizioni, quindi i tre impegni durante la settimana, uno può gestire meglio la settimana, ma ciò non toglie che avremo tantissime pressioni, perché giustamente non avendo le tre competizioni uno pensa è più facile vincere partite, ma non è così, perché la concorrenza è altissima, per i sette posti, per esempio dei sette grandi ce ne sono altre tre, come siamo stati fuori, tra cui anche noi, e quindi c'è una concorrenza altissima per ambire ai posti più importanti, ma noi in questi anni abbiamo dimostrato di poter stare a determinati livelli, cercheremo con tutto noi stessi di continuare a farlo, cercare almeno di farlo. L'anno scorso siamo arrivati ottavi, che è comunque un grandissimo risultato per quella che è stata la stagione, per la mole di partite, perché all'ultimo comunque le forze non c'erano, in qualche modo siamo riusciti a trovarle, abbiamo fatto delle partite bellissime alla fine di stagione, quindi cioè, io vabbè sono un positivo di natura, quindi cerco sempre di vedere le cose nella maniera più giusta e più anche equilibrata, non cioè, le vedo comunque le partite in casa che abbiamo perso, ma siamo dei ragazzi, siamo degli esseri umani, siamo fallibili, e quindi, però io sono molto orientato verso le tante cose belle che abbiamo fatto. Sarà sicuramente una stagione molto impegnativa sotto il profilo soprattutto dell'equilibrio mentale e della gestione delle pressioni.
7: Ti chiedo solo un'altra cosa, visto anche per il ruolo che hai, soprattutto non anche per se hai parlato con Orso e se per caso hai sentito Remo Freuler.
6: Allora sì, entrambe le cose. Righi, vabbè, ma Righi, che devo dire a Righi, ragazzi, cioè, del 2020 che sono arrivato, forse lui e Lucas ci sono, vado a memoria. Cioè, lui è ancora prima, quindi lui è il giocatore che da più tempo qui. Ha fatto anche lui la storia di Bologna, un simbolo per tutti, però ripeto, a me non piace entrare nelle scelte personali, perché sono scelte personali, ognuno ha la propria idea della vita, ognuno torna a casa con la propria compagna, con la propria famiglia, ha le proprie idee. Io parlo sempre con Righi, anche perché siamo praticamente sempre insieme, il pullman ormai sempre vicini, praticamente lo vedo più di mia moglie quasi tutti i giorni, e quindi lui sa secondo me quello che penso, io l'ho detto, però è una scelta personale, le scelte personali vanno rispettate. Lui è un grande, sinceramente dopo tutto quello che ha ottenuto comunque rimane sempre solare, a volte un testone, ma è così, c'ha questo carattere pazzesco, e io quindi a Righi gli auguro sempre solo il meglio. Come? Remo sì, l'ho sentito, gli ho scritto durante il mondiale e si era assicurato se avessi firmato io, e niente, io sinceramente abbiamo parlato solo del mondiale, che ha fatto qualcosa di storico, ma Remo dall'altra parte è talmente tanto di esperienza che sa quello che vuole, sa cosa vuole, quindi anche lì scelta personale. Io gli voglio bene anche a Remo, perché ha fatto anche lui la storia qui con noi, e lo abbraccio, ecco, virtualmente adesso.
8: Due cose, la prima è una curiosità su ieri sera, come è andata tra Castro, Dominguez e Rowe.
6: Porca miseria.
8: Visto che ti ho visto anche con la maglia di Rowe, non so se è della
6: nazionale. Sì, perché l'aveva tirata fuori, allora per scherzare l'ho indossata, tra l'altro era strettissima. Sì, madonna, era strettissima. Però la cosa bellissima, perché l'abbiamo vista tutti insieme, anche con lo staff, e si sono un po' scannati a vicenda. E è arrivato anche Benjo, di gran carriera, a esultare. No, è bello, dai, lo sapete, insomma, io di questo sono super orgoglioso. Finché sarò qua, l'ultimo giorno della mia carriera, sarò qua a cercare di cimentare questo gruppo, perché lo sento un po' mio, nel senso che sono un po' il nonno, no? Il papà è pure poco, il nonno un po' di tutti, e è bellissimo, l'abbiamo raggiunto, e non parlo di risultati sportivi, ma parlo di qualcosa di più importante proprio a livello umano, di stare bene insieme. E quindi ieri è stato bellissimo anche vedere, nonostante, ecco, mi spiace per l'Inghilterra, per Johnny, ma è stato bellissimo vederli, ecco, anche scherzare insieme.
8: La seconda parte domenica con Miranda, quindi
6: sì, esatto. Domenica resteremo lì però vabbè, c'è solo One,
8: grazie, c'è solo Ro,
6: infatti è vero, uno contro due.
8: L'altra cosa invece più sul tecnico, mi è sembrato in questi primi giorni, poi chiaramente sono esercizi, quindi è solo un'impressione, ieri Tarozzi ha parlato di una prosecuzione naturale del lavoro di Tedesco rispetto a quello che avete fatto con Motta e con Italiano. Primissima impressione proprio al volo, mi sembra che si passi un po' meno dall'esterno, un po' più dal centro, è corretta?
6: Sì, è corretta. È corretta, comunque vuole un certo tipo di palleggio, vuole comunque questo tipo di gioco dentro al campo per poi andare fuori. E vabbè, ovviamente li vedete gli allenamenti, quindi non riuscite magari a vedere proprio tutto, però sì, sicuramente il palleggio, la costruzione dal basso, stiamo iniziando a fare queste cose, ovviamente siamo solo all'inizio, però sì, è un certo tipo di gioco che noi ci portiamo dietro, un background e un know-how di esperienze molto importanti, perché comunque abbiamo fatto l'Europa League, la Champions, abbiamo visto che livello è quel livello lì, però lui ha un'esperienza internazionale, nonostante sia molto giovane, molto importante, perché ha lavorato in tantissimi campionati molto elevati, e quindi ci può dare ancora più competenze e conoscenze.
7: Ciao Lollo, prima giustamente abbiamo parlato dell'obiettivo di quest'anno del Bologna, e il tuo personale qual è?
6: Allora, il mio ruolo è molto chiaro, io lo so, quando la scorsa stagione verso la fine, io faccio sempre così, con la società abbiamo un rapporto di stima infinito, e quindi mi sono un po' guardato allo specchio, e io sono molto grato a questo lavoro E non è una banalità, ma è proprio, lo è così, perché mi sento un privilegiato, non dovevo neanche diventare calciatore, lo sono diventato per insomma un po' di caparbietà, andando un po' contro mio padre, un po' volendolo fare a tutti i costi, e quindi questo non me lo dimentico mai. E mi ha permesso di avere una vita meravigliosa, e quindi io, fino a che non mi sento proprio andato totalmente, darò tutto il sudore, la voglia, la concentrazione, l'esempio che posso dare fino all'ultimo giorno. Quindi questa è la cosa più importante per me, perché voglio ridare indietro un pochino quello che tutto il calcio mi ha dato, no, in questi anni. E i miei obiettivi ci sono, dai, vorrei, a livello di presenze, stavo vedendo, adesso scherziamo spesso con i fisioterapisti che sui giocatori più presenti in Serie A, ecco, mi piacerebbe entrare nella top 30, top 30 all time, personalmente, e essere magari il Bologna sia la squadra con cui ho giocato di più in carriera come numero di presenze. Quindi sono quelli piccoli, no, obiettivi che mi rendono vivo, mi rendono partecipe, ma soprattutto mi piace, ecco, essere da esempio. A me, quando facciamo le corse e sento dire dai ragazzi più, adesso lo faccio, però sento dire ai ragazzi più giovani: ma chi cazzo te lo fa fare ancora a correre così tanto? Però poi dall'altro c'è anche il fatto che magari dicono: cazzo, se Lollo sta lì e corre, e sta lì sul pezzo, non gioca, il martedì dopo continua a allenarsi bene, allenarsi in forma, se sta a questi livelli e riesce comunque a mantenere una partita a questi livelli a 38-39 anni, e loro dicono, cioè, lo devo fare anche io. E questa qua per me è una cosa che mi rende, non fiero, di più, mi rende super orgoglioso, quindi che mi fa continuare fino a che ho un briciolo di voglia, un briciolo di concentrazione, di voglia di continuare, io continuo.
9: Ciao Lollo.
6: Ciao.
9: Ieri è uscito il dato sulla prima parte della campagna abbonamenti, 18.000, è un ottimo dato. La percezione che hai dall'interno su come vive la città a questo momento, dopo due anni di Coppa, quanto sostegno sentite ancora e quanta fiducia sentite ancora?
6: No, ma la fiducia è incondizionata, è bellissimo, cioè 18.000, poi magari crescerà ancora, è una cosa pazzesca, bellissima, dovuta un po' da quello che abbiamo fatto in questi anni e dall'amore che c'è per il Bologna. Io ripeto, l'ho detto anche in altre interviste, che si debba continuare più di tutti a cercare di mantenere questo tipo di amore, questo tipo di anche di positività, essere propositivi e stare bene l'un l'altro, che scinde un po' dal fatto dei risultati. È ovvio che il tifoso vuole sempre vincere, non è stato bello perdere, ripeto, quelle partite in casa, ma è stato bello andare ai quarti di finale Europa League, quindi deve continuare questa roba qui. Io mi batterò fino all'ultimo che continui questo amore reciproco. Noi ovviamente dobbiamo metterci il massimo di essere umili nel lavorare il più possibile per poter mantenere questo tipo di sensazione, emozione l'uno con l'altro, però è ovvio che ci debba essere anche un po' di supporto anche in momenti difficili, che c'è stato. Alcune volte sono state dette un po' delle parole che mi sono piaciute sul fatto del gruppo, che invece il gruppo è sempre stato unito anche nei momenti difficili, e questo io lo posso confermare, nessuno me lo può dire il contrario mai, anche nei momenti magari l'anno scorso che abbiamo vissuto più difficili. Quindi anche da parte vostra magari è bello anche avere un equilibrio di giudizio, no? Va bene le partite, ma poi per quanto riguarda il gruppo non ci sono mai stati, cioè io sinceramente non mi ricordo mai dei momenti di nervosismo tra di noi, anche eclatanti, mai. E quindi questa è una cosa molto bella che deve continuare.
10: Lollo, ciao. Due passi indietro, uno un po' più lungo. Uno, quando avete capito che Italiano sarebbe andato via?
6: Sinceramente mai, no, nel senso non l'abbiamo capito, siamo rimasti, cioè io sono rimasto anche, ho parlato con lui dopo il campionato, prima della fine del campionato, per la mia situazione, e sinceramente non mi sembrava, poi okay, è successo tutta la fine, quindi non è che l'abbiamo capito bene. No, nel senso non è successo quando
10: non
6: sono
10: è stato chiarissimo.
6: Per noi non è stato come Thiago, che fu, che ci disse dopo prima della fine del campionato, ci disse che prima della, forse col Genoa, l'ultimo campionato, non è andata così con il mister. Quindi
10: poi un'ultima curiosità, Tedesco aveva detto durante il giorno della presentazione che parlò con te, no?
6: Sì.
10: Che cosa vi siete detti?
6: Intanto lo ringrazio, perché, e l'ho ringraziato anche cioè, quando mi ha chiamato, perché comunque non è da tutti chiamare, cioè l'ho apprezzato, chiami il giocatore più esperto, il capitano, e per sincerarsi della mia situazione, e non voleva solo sapere le mie volontà, voleva capire se effettivamente a che livello di motivazioni ero, e mi ha fatto cioè, mi ha colpito piacevolmente. E poi abbiamo scherzato anche un po' sul fatto del parlare tedesco, lui parla un sacco di lingue, quindi è un punto a suo favore clamoroso, e poi era piacevolmente colpito che parlassi tedesco, e basta. Aia, occhio.
7: Finta. Ciao Lollo, e ti chiedo da giocatore esperto, da capitano, come stai vedendo i giovani aggregati al ritiro?
6: Molto educati, molto vogliosi di farsi vedere, molto dediti al lavoro anche, quindi questo è positivo, perché spesso si parla dei giovani che magari non hanno voglia, sono pigri, invece non è così per quanto riguarda loro, si stanno inserendo molto bene. Poi i giudizi vanno più in avanti per chi magari potrà o non potrà rimanere con noi, però positivi, perché comunque si sono messi a disposizione, e quindi questo è molto positivo. Ma il settore giovanile del Bologna ha fatto dei passi in avanti enormi, e quindi da parte di tutta la prima squadra dei giocatori faccio i complimenti al settore giovanile per gli ultimi risultati, perché se ne parla anche poco, ma l'anno scorso hanno fatto dei risultati pazzeschi, quindi chapeau e complimenti a loro. Very good.
11: Okay. Good.
6: Ciao.
11: Molto bene.
6: Grazie, ci vediamo in questi giorni. Buon lavoro a tutti.
15: Abbiamo sentito le parole del sindaco del Bologna Football Club 1909, Lorenzo De Silvestri. Adesso andiamo in pubblicità, rientriamo e le commentiamo con Gianmarco Marchini, che era presente a Valles per appunto la conferenza stampa del nostro sindaco.
12: Quasi gol, presentato da
13: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
14: Parola di Riccardo Orsolini.
13: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
16: La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981.
18: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Fora che al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
20: Et che pe, u carot.
16: De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
21: Nettuno Bologna 1.
22: Nettuno Bologna 1.
23: Nettuno Bologna 1.
30: Nettuno Bologna 1.
31: Nettuno Bologna 1. Lo sport di Bologna è qui.
32: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
33: Spaccio Occhiali Vision, per il benessere della tua vista.
34: Da Spaccio Occhiali Vision risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici ad Imola, via Selice 39.
0: Ehi, non ti piace la pappa?
1: Forse vuole qualcosa di più.
0: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
1: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
0: Ok, ordiniamo subito.
1: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
2: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
3: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
2: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
3: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
2: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
3: www.sorcevannini.it.
4: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogné Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
2: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
17: Arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
15: Rientriamo 16:10, lo facciamo con il nostro ospite che è Gianmarco Marchini del Resto del Carlino. Ciao Gianmarco, ben trovato.
19: Ciao Andy, buon...
15: Vai, viene la connessione, vediamo se va un po' meglio. Riprova a salutare.
19: Mi sentite?
15: Adesso
19: mi
15: meglio.
19: Io vi sento bene.
15: Adesso meglio. Sei perfetto.
19: Sono i monti, cioè lo Yoctal. Questo è lo Yoctal.
15: Beato,
19: è
15: beato te.
19: Del monte Yoctal.
15: Beato te. Mi sembra uno yogurt quel nome lì. Il monte Yoctal all'ananas. Buonissimo. No, però insomma stavano dicendo della conferenza stampa del sindaco rossoblu Lorenzo De Silvestri. Che conferenza è stata? Cosa ha detto Gianmarco?
19: Ma è stata una conferenza molto onesta, molto, molto schietta, molto diretta, come peraltro De Silvestri ci ha sempre, sì, abituato a essere, no? Quindi non è un giocatore, non è un personaggio che ti vende una realtà diversa. Lo è stato onesto nel dire, Andy, che quella che si sta apparecchiando, che ha visto l'alba, che sta vedendo l'alba, sarà una stagione impegnativa, molto impegnativa. Ha parlato più volte della questione, del tema di dover gestire la pressione che il Bologna avrà, soprattutto perché senza le coppe, come ha detto il capitano, chiaramente la percezione iniziale è che possa essere più facile, no, per il Bologna. In realtà lui ha detto la concorrenza è molto alta e quindi insomma sarà una stagione dove noi dovremo essere bravi a gestire questa pressione.
15: Sì, guarda, questa stagione qui secondo me è basilare per il proseguo. Questa stagione qui ti apre un triennio, perché comunque è un Bologna che al netto dell'assenza dalle coppe europee deve tornarci al più presto e poi da lì ripartire per un altri tre anni, come abbiamo vissuto gli ultimi tre, che sono stati pressoché meravigliosi. Gianmarco, intanto ti do due ufficialità che arrivano dall'ufficio stampa del Bologna, che ringraziamo: prolungamento per Ndiaye e prestito successivo al Casarano, Stessa cosa, e questo mi sorprende perché non lo ritenevo più al centro del progetto comunque del Bologna o comunque ancora nelle mire della società, prolungamento per Niklas Fizia e prestito al Südtirol.
6: Per Ndoye l'abbiamo ripreso.
15: Ndoye l'abbiamo, sarebbe Ndiaye, però per noi è Ndoye.
6: Ah, ok.
15: Ok, ringraziamo il direttore Barbuti per questa ufficialità, magari fosse vero. Ma io non dispiacerebbe un ritorno di Ndoye, detta così Gianmarco.
19: Beh no, dai, non sarebbe una brutta notizia, no? È chiaro che parliamo di un giocatore che ha fatto la storia, che ha firmato la storia, sì. Non solo l'ha proprio firmata, quindi è ovvio che come dire, ha lasciato il ricordo che ha lasciato. Poi purtroppo esiste quella cosa chiamata Premier che negli ultimi anni sta praticamente calamitando giocatori su giocatori, in particolar modo del Bologna, sì. Però no, battute a parte, Andy, come dire, anche questi prolungamenti, comunque tutto il lavoro che stiamo vedendo anche a Valles con il coinvolgimento di tanti ragazzi, secondo me delineano una come dire, una politica precisa che Tedesco vuole insieme alla società darsi. Si vuole puntare molto sul settore giovanile, non è importante come dire la carta identità, l'anagrafica, sì. Contano le qualità, e Tedesco abbiamo visto che lo ha detto anche qui a Valles: un giocatore, se è pronto, non sono venuti qua i ragazzi che abbiamo portato per una questione numerica, ma

0: consapevolezza, palesano anche una lucidità e un'onestà intellettuale che non è da tutti e che è soprattutto per il Bologna un grande, come dire, un grande patrimonio, perché Lorenzo Di Silvestri a livello umano e professionale è un patrimonio per questa squadra, soprattutto un patrimonio che acquista ancora più valore nell'ottica che siamo di fronte a un cambiamento, a una rivoluzione, no? Con un nuovo allenatore. Non a caso Tedesco è stato il primo giocatore Di Silvestri a cui ha telefonato, che ha sentito, lo ha detto, lo ha confermato anche oggi Lollo, perché lo aveva già detto lo stesso allenatore il giorno della sua presentazione. Però sì, De Silvestri ha un ruolo in questo Bologna ancora di più quest'anno molto molto strategico e molto molto importante, che è un ruolo che prima di tutto inizia e si compie, si traduce fuori dal campo.
1: Ole?
2: Gianmarco, buongiorno. Io ti volevo chiedere, perché un po' ti invidio, sei lì, lo vivi tutti i giorni, quindi stai vedendo i ragazzi, ma e quindi passo un po' da uno dei più anzianotti, passami il termine, a uno dei più giovani. Ma mi racconti la tua impressione su Libra?
0: Un'ottima impressione, veramente una buonissima impressione. Poi quando si parla di ragazzi, secondo me bisogna sempre stare molto attenti anche con le valutazioni, in primis per non creare troppa aspettativa, no? E poi anche perché chiaramente tutto va parametrato al fatto che siamo dentro un ritiro, che una stagione con le partite vere è un'altra cosa, ma questo ragazzo sta veramente ben impressionando, perché ha molta personalità, è uno che gioca a testa alta, non ha paura, quindi assolutamente non ha alcun tipo di timore reverenziale. L'abbiamo visto veramente lanciarsi a testa alta, palla al piede. Non è veramente la prima cosa che colpisce, è proprio l'atteggiamento di Libra, oltre al fatto che comunque a livello tecnico ha mostrato, insomma, già delle qualità importanti. Poi chiaramente siamo all'alba di un giocatore, sì. Che non è detto che poi questa cosa, no, noi ce l'auguriamo, non è detto che poi questa cosa si tradurrà in un grandissimo giocatore, ma diciamo che le premesse sono veramente buone.
1: Altro grazie. Messaggio che arriva da casa, questo è Pollo, ciao Pollo, un mister che parla quattro lingue differenti, indifferentemente, è una figata, si può dire, mi gasa da matti, un mister di livello internazionale, finalmente, peccato, è per saputo pulmone, dice Pollo, però è vero, secondo me è stato un upgrade, almeno così sulla carta, prima dell'inizio del campionato, perché poi solo il campo sarà galantuomo, ma per me è stato un upgrade. Prego Gianmarco, la tua impressione.
0: Ma Andy, lo è assolutamente, lo ha anche sottolineato oggi De Silvestri, perché ha proprio detto che è rimasto colpito dal fatto che di avere un allenatore che parla così tante lingue in maniera istantanea, e che la reputa una cosa molto positiva dal momento che un gruppo è formato da nazionalità diverse, no? E anche nell'arrivare, soprattutto perché in questo momento di cosa ha bisogno Tedesco? Di creare un feeling, un'empatia con la squadra, di entrare, di avere le chiavi del gruppo, no? Per entrare proprio dentro le teste dei giocatori, e sai, quando parli la lingua stessa dei giocatori, questo facilita, e non poco, attenzione, perché un conto è un concetto trasmesso da un interprete, qualcuno che ti traduce quello che dici, e un conto è se tu in prima persona hai gli strumenti per veicolarlo quel concetto, e quindi quel concetto arriva prima e arriva meglio. E da questo punto di vista, sì, devo dire che anche per noi qui, nel vedere i primi allenamenti, è stata veramente, insomma, un'impressione molto positiva. Cioè all'inizio c'è stato quasi un no, dove sentirlo passare nella stessa frase, nello stesso esercizio, nella stessa azione, dal parlare in inglese a Ro, poi la palla arriva a Miranda, allora parla in spagnolo a Miranda, poi la palla arriva a Casale e parla in italiano a Casale, cioè qualcosa che all'inizio è colpisce.
1: È vero. Ma anche solo che parli dialetto bolognese, poi
2: ma siamo... ci arriverà.
1: Dipende quale vuole imparare, se quello della città, se quello della montagna, quello della pianura, che anche lì lui, secondo me, essendo ingegnere, è molto...
2: Esatto, non sottovalutare il buon Mimmo, perché sembra molto preciso.
1: Sai che io il buon Mimmo lo amo, ho gli occhi a cuore quando si parla di Mimmo. Da casa dicono, secondo me, rinnovo di Lollo, e dice, parafrasa quello che dicevamo noi, è una mossa strategica a livello di spogliatoio, assolutamente, questo è un dato di fatto. Una nota di servizio, ci chiedono da casa se c'è qualche

0: problema sul cambio dei posti. Sì, ci sono dei problemi, abbiamo sentito Alan della tabaccheria Alan e Jane, ci sono dei blocchi in questo momento sul, sul sito, ma sono blocchi su internet che vanno avanti da, da, praticamente da, da ieri sera. E praticamente chi ha il, l'abbonamento vecchia maniera, quindi con la tessera del tifoso, e vuole provvedere al cambio di posto all'interno del proprio settore, è cambioposto@bolognafc.it. chi invece ha la nuova versione, cioè quello senza tessera del tifoso, con il digitale, direttamente dal, dall'app, quindi non importa contattare il Bologna. Chi ce l'ha la vecchia maniera, come me che sono un boomer, cambioposto@bolognafc.it. scusa Gianmarco, ma ero una notizia di servizio,
1: no,
0: che ci chiedono i nostri ascoltatori. Sentiamo questo vocale, lo facciamo ascoltare anche a te Gianmarco.
2: Andate a fare delle pugnette.
0: Dado, io ti do fiducia, ti faccio ascoltare, non mi puoi fare una roba del genere. Sinceramente, chi è che sei? Scusami. Io ti faccio ascoltare. Dai, su, non puoi fare queste robe qua. Mai più, mai più, mai più. Come, chi è che lo diceva mai più?
1: Zechila, Antonio Zechila.
0: Zechila, esatto, mai più, mai più, mai più.
1: Citazione, perché... citazione altissima.
3: Ho capito Gianmarco, ma mi ricordate Zechila voi due?
0: Ma io voglio dire, mandi un messaggio in una radio con una roba del genere.
3: No, ho capito, però poi ci mettete anche Zechila, se mettete sopra un carico, ho capito, mica da poco.
0: Ho capito, ma il bello è che prima Gianmarco fuori onda mi fa il buon Simone Nestini. Ma tu gli hai preascolti il messaggio? Guarda, di solito sì, poi quando sono l'ospite non riesco a preascoltarlo, ma di solito la gente non è gente che manda dei messaggi, e invece no, te li mandano. Maialotto, Massafè.
1: Ma perché io e te, Andy, abbiamo fiducia nel genere umano, ma
0: sì, cioè, devo smettere di aver fiducia.
1: Due sognatori.
0: Hai ragione, devo smettere di aver fiducia nel genere umano. Io non, veramente. Poi anche l'Italia ha mantenuto le aspettative nelle ultime due edizioni. Bravi tutti, vabbè, dai, questo lo sappiamo. Nuovi arrivi al Bologna si parla, perché nuovi arrivi ufficialità non ce ne sono ancora. Si parla di un argentino, a Mondarain dalle Studiantes, e di Alassan del Real Oviedo, terzino sinistro, così almeno titola Sky Sport. Ti risulta, c'è qualche rumor su questi due arrivi, Gianmarco?
1: Sì, sono, allora, risulta a noi come risulta anche agli altri giornali, proprio perché sono, come dire, trattative in corso, trattative reali. Su Alassane ovviamente fino a ieri pomeriggio, quando la cosa è arrivata dalla Spagna, non risultava nessuno, proprio perché è una sartorata proprio allo stato puro, quindi come tale è il solito, no, coniglio pescato dal cilindro, sì, dal direttore. Sono però, sì, sono due trattative, soprattutto Alassane in dirittura d'arrivo, e quella di Amondarain sappiamo che, insomma, c'è in corso, come dire, il solito tira e molla sulle cifre, il gioco delle parti, però ecco, è una trattativa sicuramente molto avviata e con, diciamo così, buonissime probabilità di andare in porto.
0: Noi ti abbiamo chiesto di tutto, ti abbiamo chiesto su De Silvestri, ti abbiamo chiesto tutto quanto, ma non ti abbiamo chiesto come sta andando il tuo ritiro e cosa pensi di questo Bologna rispetto ai ritiri della squadra di Motta, di quella di Italiano. Prego.
1: Ma allora, guarda, è un ritiro che io, ma come penso anche gli altri colleghi, abbiamo approcciato con curiosità, mista anche a, devo dire, io lo ammetto, nel mio caso, mista un pizzico di diffidenza, ma nel senso che, di sana diffidenza, cioè non, come dire, non maliziosa, però con un grande rebus, capire questa squadra, questo Bologna che si presentava, intanto senza nuovi innesti e soprattutto con un cambio di allenatore che comunque si porta dietro sempre delle grandi incognite, come potesse rispondere il gruppo, no? Perché poi vi assicuro che vedere gli allenamenti di Tedesco dal vivo è qualcosa di, insomma, di impattante, perché è un allenatore che ha veramente innovativo su tante cose, su come organizza il lavoro, gli esercizi, gli allenamenti, come li presenta. L'ho detto anche De Silvestri oggi, lo ha sottolineato questo punto, e soprattutto sull'intensità, cioè con delle sedute solo atletiche veramente, veramente impegnative per i giocatori. E quindi vedere, avere la possibilità di vedere, comunque ha, come dire, almeno nel mio caso, sciolto tanti dubbi, nel senso che vedo una squadra che sta rispondendo molto bene alle richieste e a quello che l'allenatore nuovo chiede loro, e li vedo soprattutto andare nella sua direzione. Ho visto gli allenamenti, Andy, con un'intensità altissima, con un agonismo enorme anche su esercizi, diciamo, chiamiamoli così, anche banali, no? Però c'è proprio una volontà, c'è tanta competizione, c'è lo spirito giusto, ecco, e questo non era scontato. Credo che sia già il primo feedback, la prima cartina di tornasole che Tedesco è riuscito a, come dire, a entrare dentro il gruppo, ad essere credibile, perché poi un allenatore è la credibilità, soprattutto quando cominci una nuova avventura in un mondo completamente diverso, credibilità è tutto.
0: Sì, ci chiedono quando arriverà Ferguson. È il 19 Ferguson e il 22 Moro, che sono gli ultimi due nazionali che devono rientrare. E ci chiedono anche, dov'è un attimo, ho perso il messaggio, niente, come non detto. Parlando invece ancora di campo e di ritiro, continuano i due allenamenti, quindi mattina e pomeriggio.
1: Oggi nello specifico c'era solo il pomeridiano,
0: okay,
1: domani sarà invece doppia, sabato poi c'è la partita, domenica sarà giorno libero, e lunedì, se non vado errando, solo pomeridiano, credo. Okay. Ti ho dato un attimo una panoramica, comunque fino a domenica è sicuramente così.
0: Ok, quindi
1: oggi
0: domenica,
1: quindi solo, sì, domenica oggi solo pomeridiano.
0: Sì, ok, sì. Solo pomeriggio. Sì. Cosa faranno pomeriggio? Che dopo sentiremo la diretta, ovviamente finito noi avremo Frank Loreti e Leo Bosello direttamente da Valles, che ci racconteranno il pomeriggio. Si intuisce già cosa faranno oggi pomeriggio?
1: Ma guarda, si intuisce, no, si può, diciamo, provare a prevedere nell'ottica che ieri hanno giocato molto con il pallone, è stato molto protagonista il pallone ieri in entrambe le sedute, mentre ad esempio martedì c'era stata proprio una differenza netta, una dicotomia totale tra la mattina, dove c'era stato tutto lavoro con il pallone, il pomeriggio, sì, che era stato una seduta atletica old style che ha veramente quasi fatto secchi i giocatori, e quindi molto probabilmente per questo ieri poi si è giocato di più col pallone e meno parte atletica. A maggior ragione oggi, proprio per questo, deduco che sarà una seduta mista, dove ci sarà una parte atletica, visto che stamattina alla fine non hanno lavorato, e poi sicuramente anche una parte dedicata alla tattica, perché Andy qua si sta lavorando tantissimo sui meccanismi, si sta lavorando in questo momento tantissimo sulla costruzione dal basso, che è una delle priorità, si sta facendo un bel focus sulla difesa, e quindi mi aspetto che si continui almeno oggi o questi primi giorni su questa lunghezza d'onda.
0: Bene, Gianmarco, noi ti leggiamo sul resto del Carlino, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a voi dell'invito, buon lavoro.
0: Grazie,
1: buon
0: anche ritiro. A te, buon ritiro. Ciao Gianma, un abbraccione.
1: Grazie, un abbraccio.
0: Un abbraccio, bravo, bravissimo Gianmarco Marchini del resto del Carlino. One, grazie per avermi accompagnato in questi giorni qui.
3: I tre giorni del Condor.
0: Esatto, magari, adesso arrivano i giorni del Condor, ma quello vero, quello nostro, quello che sta seduto alla scrivania.
3: Allora, quanto pare si è svegliato... si è risvegliato anche lui.
0: Esattamente. Bene, bene. Ragazzi, forza Bologna. Domani torna la Fra al pomeriggio dalle 14 alle 16. Io vado in ferie, ma quando si rientra, ragazzi, dopo ricomincia fino alla fine Forza Bologna, ricominciano tante cose, e stasera intanto ci godiamo una bella cenetta. Io, Simone Nestini, il Bomber e Luca Nigro. Ragazzi, buona serata, buona estate a chi va in ferie come me, e Forza Bologna sempre.
3: Sempre.
0: Linea Valles.

0: Quasi Gol, presentato da
1: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Fora che al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
2: Et capè, u carot.
3: De Stefania a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
4: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
5: Parola di Riccardo Orsolini.
4: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
3: La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche e di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio, in collaborazione con la redazione di Anica Flash.
11: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
11: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
11: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
14: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
15: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
16: Psst. Capisci quello che dice?
15: Roba senza senso.
16: Io invece sì.
17: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
15: Cosa vuoi fare?
16: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
17: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
18: Quest'estate scopri come essere super.
19: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
20: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
21: Sei una piccola selvaggia, vero?
20: Non ci siamo ancora presentati.
18: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
22: I Minion sono tornati!
23: Il film su come conquistarono Hollywood.
24: Pignata, carbonara, lasagna.
23: E rischiarono di perdere il pianeta.
22: Hai scritto un film di mostri?
23: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
25: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il succoso San Benedetto Ace o Ananas Fusion, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte Fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
26: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.
27: Vuoi una nuova macchina da giardino?
28: Manfredini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
27: Manfredini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
28: Luca Manfredini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
27: Manfredini, la certezza dei professionisti.
28: Approfitta ora degli extra sconti.
29: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
0: 41esima Sagra del Tortellone a Ozzano dell'Emilia, nella parrocchia di San Cristoforo. Dal 14 al 24 luglio, stand gastronomico aperto tutte le sere dalle 19 alle 22. Tortelloni preparati freschi ogni giorno e carne alla brace. Bar osteria con crescentine, piadine, gelateria artigianale e pesca di beneficenza. Tutte le sere, animazione musicale e spettacoli. Sagra del Tortellone, dal 14 al 24 luglio, nella parrocchia di San Cristoforo a Ozzano dell'Emilia. Sabato 25 alle 21, Santa Messa. A seguire, benedizione delle auto e fuochi d'artificio.
1: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
2: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
1: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
2: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
1: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
2: www.sorcevannini.it.
3: Per alcuni qualità e precisione sono irraggiungibili, ma non per noi di CSA Centro Servizi Autocarri. Siamo concessionari ai service autorizzato Volkswagen Veicoli Commerciali e possiamo fornirti un veicolo commerciale in pronta consegna oppure cucito su misura per te e il tuo business.
1: Scopri da CSA Centro Servizi Autocarri Crafter, Transporter, Caddy e tutta la gamma disponibile in pronta consegna.
3: CSA Centro Servizi Autocarri, la nostra passione, la tua strada. A Modena in via Emilia Ovest 1231 e a Reggio Emilia in via Giambattista Vico 9A.
1: Info su csavic.it.
4: Oh Marco, pronto per lo stadio?
5: Ciao Luca, sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare.
4: Un disastro. Tranquillo, chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna.
5: È del mio amico Ivan Ricciardi, anche lui rossoblù.
4: Davvero?
5: Certo, ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza. Casa venduta al primo tiro in porta.
6: Vuoi vendere casa o vuoi fare melina a centrocampo? Chiamaci al numero 051 48 04 59 oppure immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
8: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Nettuno Bologna 1, pomeriggio a Valles, tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 con Leonardo Bosello, Frank Loretti e Filippo Cotti. Presentato da...
2: C'è chi sui tetti ci lavora ogni giorno e chi pensa che tanto non succede niente. La sicurezza invece non aspetta. Mettiti in modalità aereo e tutelati con le linee vita di Aereo. Non rischiare. Installa sul tetto della tua casa, azienda o condominio la linea vita di Aereo. Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Aereo, dove osano le aquile.
3: Noi di One Express siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie. Ora anche entro le ore 12 e con le nuove garanzie di Valio Pallet per le tue merci di valore. L'affiliato One Express di Bologna e provincia è Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. One Express, One Quality. One Express, One Quality.
4: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
5: Zen SRL, buongiorno, come posso aiutarla?
6: Chiamo perché un mio amico mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale.
5: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
1: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1. Pomeriggio in rosso-blu con Francesca Bolognini.
8: Dal centro sportivo di allenamento che ospita i giocatori del Bologna e lo staff per tutti gli allenamenti in questo ritiro 2026. Il più cordiale buon pomeriggio da Frank Loretti
9: e da parte di Leo Bosello, un abbraccio a tutti voi amici a casa.
8: 366-402-4022 per tutti i vostri messaggi, saremo qua per seguire l'unico allenamento della giornata del Bologna questa mattina, diretta per noi all'hotel Schönwald. Infatti non c'era allenamento, infatti questa mattina, e seguiremo questa seduta che pare essere, no, prima no, diciamo che si è aperta con un fortissimo applauso da parte del pubblico, ecco, dei tifosi che sono qui presenti, chiamato anche da Lorenzo De Silvestri che tra l'altro prima ha parlato alla stampa, lo avete ascoltato proprio sui nostri canali, dopo ve lo rifaremo ascoltare. Scorgendo qualche dettaglio sia del campo che riguardo le scarpe dei calciatori, credo che questa sarà non troppo una seduta con il pallone, caro Leo, ovviamente. Io penso di sì, almeno all'inizio non credo ci sarà troppo pallone, perché vedo delle scarpe da running, le scarpe da ginnastica per i calciatori del Bologna.
9: C'è anche un po' di musica che viene ora scelta dal capitano Lollo De Silvestri per questa seduta che immaginiamo possa essere effettivamente atletica. E ieri la squadra ha utilizzato il pallone per di fatto due allenamenti su due, quindi il pallone al centro, come ci aveva anche un po' raccontato nel corso della giornata di martedì Domenico Tedesco, mentre per quello che riguarda la giornata di oggi, con questo che è l'unico allenamento di giornata, potrebbe essere invece più una seduta atletica, una giornata atletica. Vedremo un po' se evolverà la cosa nel corso di questa seduta, però noi abbiamo un sacco di temi al di là del raccontarvi l'allenamento. Al 366-402-4022 ci sono tutti i vostri messaggi, tutte le vostre curiosità, domande, informazioni. Abbiamo tematiche legate al ritiro, informazioni legate al ritiro che continuiamo a raccontarvi per chi deve ancora salire qui a Valles. Ovviamente abbiamo anche tutte le notizie riguardanti il mercato. Oggi poi, Frank, è giornata di prolungamenti e prestiti, perché tanti giocatori del settore giovanile del Bologna, o meglio ex settore giovanile del Bologna, stanno risolvendo la questione legata al proprio futuro, e con la firma su diversi rinnovi di contratto e contestualmente il passaggio in prestito a compagini di Serie B o di Serie C. Sono passaggi e trasferimenti ovviamente minori, ma che in realtà poi alla fine sono importanti, perché può esserci crescita dietro a questi ragazzi, e il Bologna rinnovando spesso i contratti anche di questi giocatori fino al 2028, o più spesso è capitato in questi giocatori oggi fino al 2029, dà idea di voler comunque continuare a mantenere quantomeno il controllo su questi giocatori, e adesso poi ve li raccontiamo tutti. Stamattina vi avevamo dato l'ufficialità di Ebone, che è passato in prestito a Lumezzane, no? È stato un prestito comunque in Serie C da parte dell'attaccante classe 2005, ne sono arrivate altre 3 o 4, no? Di altre ufficialità, mentre l'applauso che avete sentito poco fa è per Riccardo Orsolini, c'è anche un altro applauso ora per Jonathan Rowe, chiaramente insomma esterni d'attacco beniamini del pubblico rossoblu qui presente, che si sta godendo un bel po' di sole, perché ci ascolta in audio e non ci vede in video sul canale 93 o sul canale Twitch, si sta sicuramente godendo finalmente, anche possiamo dirlo, una bella giornata di sole, pomeriggio piuttosto nuvolosi e anche con diverse precipitazioni.
8: Sì, quindi prendo il microfono proprio per parlarvi di questi rinnovi che sono arrivati oggi dopo il prolungamento del contratto per Tommaso Ebone. C'è stato quello di Stivanello con conseguente prestito al Südtirol. Stivanello ha esteso il proprio contratto fino al 30 giugno 2029 ed è stato prestato al Südtirol fino al 30 giugno 2027. Non è l'unico, perché c'è anche riguardo al Südtirol il prolungamento di contratto per Pitia e appunto prestito al Südtirol, stesso discorso fatto per Stivanello, prolungamento fino al 2029 e prestito fino al 2027. Ultimo di questa carrellata di prolungamenti e prestiti relativo a Ndiaye, che prolunga il contratto con il Bologna fino al 30 giugno 2028 e viene contestualmente prestato al Casarano Calcio fino al 30 giugno 2027. Quindi queste le notizie di giornata, dopo anche la notizia su Ebone di questa mattina che vi abbiamo comunicato durante la nostra diretta mattiniera.
9: Intanto gli amici a casa pochi minuti fa hanno sentito qui su Nettuno Bologna 1 la conferenza stampa di Lorenzo De Silvestri, che vi riagevoleremo al termine del nostro appuntamento qui da Valles di questo pomeriggio. Un Lorenzo De Silvestri sempre apripista delle conferenze stampa dei giocatori qui in ritiro, è 4 su 4
8: è
9: direi.
8: E anche apripista del suo gruppo di corsa in questo momento dietro di noi.
9: Sì, e tra l'altro spesso traina gruppi anche più giovani di quello che sta passando adesso, anche se c'è Libra che è 2008, probabilmente De Silvestri nel 2008 già giocava tra i professionisti,
8: sì.
9: quando è nato Marco Libra Alvarade, che è uno dei giocatori del settore giovanile arrivati qui in ritiro, come vi stiamo raccontando in questi giorni qui dall'Alto Adige, e spesso ci ha raccontato prima in conferenza stampa, lo avete sicuramente sentito, poi ve la riagevoleremo come detto la conferenza per chi non era all'ascolto, ha detto alcuni giovani ogni tanto mi dicono ma chi te lo fa fare ancora ricorrere alla tua età tra virgolette, no? Ma lui si vive il presente, si vive l'oggi, ha detto. È stata una conferenza stampa consueta direi, veramente con il solito stile Lollo, il solito stile sindaco anche, no? Capo di un gruppo che vuole continuare a viversi con positività la crescita di questo club, che vuole continuare a crescere nonostante non ci sia l'Europa in questa stagione. Ci sono stati anche diversi passaggi interessanti anche un po' per quello che riguarda il passato, perché ogni tanto è anche bello cercare di capire un po' come si sono evolute le cose, la differenza, no, che ha detto da quando Thiago aveva già comunicato l'addio a fine stagione, e sul fatto che loro non avevano in realtà così chiaro che Italiano avrebbe salutato al termine della stagione. Lo ha detto, non lo abbiamo saputo fino alla fine, anzi aveva già parlato del suo futuro Lorenzo De Silvestri con Italiano, e poi è stato il primo che Tedesco ha chiamato, lo sapevamo già dalla conferenza di presentazione di Tedesco, però ha apprezzato molto, ci ha detto Lorenzo De Silvestri, tanti temi, anche poi quello tecnico-tattico, che ha confermato le indiscrezioni, le sensazioni, anche le opinioni che abbiamo dato, no? Quello del cercare un po' di più il centro del campo nello stile di gioco che sta notando in questi primi allenamenti il capitano del Bologna, ma che notiamo anche noi. Su che tema ti ha colpito maggiormente?
8: Beh sì, sicuramente il discorso tattico, comunque noi possiamo leggere alcune disposizioni in campo, quello che chiede il mister e poi nel momento in cui c'è una conferma da parte di uno dei calciatori questo ci può aprire a nuovi discorsi ulteriormente. Poi sai, sull'obiettivo, sui vari obiettivi personali, mi è piaciuto quando ha sottolineato l'amore che i tifosi del Bologna dimostrano ogni anno verso la squadra, sulle 18.000 tessere rinnovate, quindi un numero molto alto, e loro sentono di avere questa fiducia incondizionata e sperano di ripagarla, quindi di fare, dopo una stagione fuori dalle coppe, di fare una grande stagione che magari possa permettere ai tifosi bolognesi di vivere la prossima all'interno delle competizioni europee. E poi sugli obiettivi personali, questa voglia di arrivare in top 30 come presenze all time in Serie A per Lollo. E poi direi che possiamo magari introdurre anche un po' il discorso legato a Orsolini, anche con Freuler, perché con Orso c'è stata una domanda fatta da Marco Marchini riguardo a Orsolini e Freuler, e partendo da Orsolini, lui è come se avesse un po' detto tra le linee: beh, nel caso in cui la situazione non dovesse vedere Orso rimanere qua a Bologna, è una sua scelta che va rispettata. Quindi con questo non è per le quali Orso andrà via al 100%, però comunque ha detto: se quello che succede va rispettato, perché è una decisione di un professionista che comunque a prescindere deve essere rispettata dai tifosi, da noi ovviamente, da tutti, cosa che vabbè io farò sicuramente. Ritengo ogni calciatore un professionista che è libero di prendere ogni tipo di decisione, ecco, quando lo ritiene giusto.
9: Consapevole che parla, quando parla ai microfoni parla ai tifosi che ascoltano la conferenza, e quindi giustamente ribadisce che si tratta di una decisione personale. Quello che mi risulta è che comunque il rinnovo sia vicino da parte di Riccardo Orsolini, poi non è fatto, ma è vicino, per quello che ho, per quello che sono le situazioni che conosco, è che ci sia abbastanza vicinanza sulla firma, quindi è ovvio che questa risposta ti fa dire che comunque magari ti prepara a una possibile decisione di mancato rinnovo se le scelte personali andranno in un'altra direzione. Però per quello che mi giunge a me personalmente è che il rinnovo è piuttosto vicino, poi staremo a vedere e aspettiamo ovviamente la certezza di questo, che ad oggi assolutamente non c'è, e probabilmente anche per questo, non essendoci certezza, giustamente Lollo parla di scelta personale, così come di scelta personale è del caso Remo Freuler. Interessante che ha detto che Remo gli ha chiesto se

0: effettivamente firmato, no? Cioè si era interessato nel sapere che De Silvestri, insomma, avesse rinnovato il contratto con il Bologna, mentre continua appunto per il Bologna questa corsa rispetto allo scorso allenamento atletico di martedì. Frank, direi che è una corsa più veramente, insomma, tutto campo, a giro di campo, mentre nell'altro allenamento vedevamo proprio dei rettilini verticali con anche cambio di esercizi, non erano solo allenamenti atletici ma erano anche allenamenti muscolari, no?
1: Sì, perché dopo le corse ci si fermava a fare qualche esercizio per l'addome, per la schiena, quindi questa è una corsa di attivazione, comunque per fare del fondo, ecco, classiche intorno al campo. Vediamo, ovviamente abbiamo sempre, coviamo questa speranza di vedere il pallone utilizzato dai giocatori, vedremo se da qui fino alla fine dell'allenamento sarà utilizzato. È molto caldo anche, quindi caldino. Ecco, correre in questa situazione non è proprio, sì, io abbastanza. Vedo anche che Max Guerrieri di ETV, che sfrutta l'ombra, è abbastanza faticato da questo sole che punta su di noi. Notavo comunque la divisione dei gruppi, tutti i gruppi divisi più o meno in maniera equa, tranne uno, perché non è un gruppo, è una coppia, tra Zortea e Helland, che dimostrano anche di avere un'andatura piuttosto elevata rispetto agli altri gruppi, quindi comparandola rispetto agli altri è un'andatura elevata per due giocatori che dimostrano di avere ottimi dati fisici anche a quello
0: c'era stato, no? Mezzo suggerito che esatto. Erano quelli con i dati un po' più alti, sì, a livello, sì, di rendimento atletico di questi primi giorni.
1: Sì, effettivamente poi lo stiamo riscontrando in campo, se facciamo caso alle varie andature, quella di Zortea e di Helland è sicuramente superiore rispetto agli altri gruppi che si sono formati. Beh, su Lollo, Leo, cosa diciamo oltre alla conferenza stampa, cosa diciamo di questo altro anno di contratto, di questo altro anno in maglia rossoblu del capitano del Bologna? Perché comunque, a prescindere da tutto, di quelle delle cose che si possono dire, quando ha giocato quest'anno, a parte l'infortunio che ha subito a Sassuolo, qualche affaticamento, quando ha giocato non ha praticamente mai sbagliato niente. Ovviamente un modo di giocare un po' più contenuto, che limita magari un po' di più l'errore, l'esposizione all'errore, però ecco, è una certezza, è un giocatore solidissimo che in campo non ti tradisce mai.
0: Ha fatto una partita da centrale a Roma con la Lazio, no? Ti ricordi quella partita che è subentrato e ha fatto un bel match a Roma con la Lazio da centrale? Non so se è la sua prosecuzione naturale di questa carriera, che non credo che lo vedremo centrale, ecco, anzi, però ci aveva fatto vedere in quel momento lì anche una duttilità e un'esperienza collocabile in altre zone di campo. È quel giocatore per cui il Bologna quest'anno avrà tre elementi in uno slot di posizione, mentre in tutte le altre probabilmente ne avrà due, cioè per ogni ruolo avrà due giocatori, avrà due possibilità differenti, no? Nel ruolo di terzino sinistro, centrali probabilmente saranno quattro e non cinque, centrocampisti saranno sei per tre posti, attaccanti vediamo se saranno sei o sette per tre posti, no? Immaginando un 4-3-3 come sistema di base, ecco. Con la fascia sulla fascia destra difensiva nel ruolo di terzino destro invece ce ne saranno tre, immagino molto probabilmente Zortea, Holm, vedremo, questa è un'incognita chiaramente, e Lollo, perché Lollo comunque è un giocatore che va al di là dalla necessità di campo. E quando parlavamo del suo rinnovo, che lo davamo per molto vicino ad aprile, maggio, ecco, credo che il discorso più facile da fare, o comunque anche più interessante secondo me, è relativo al fatto che Frank, quello che riesce a dare questo giocatore è magnifico, perché non punta mai i piedi per giocare, e a volte quando un calciatore arriva un po' in là con gli anni, arriva un po' in là con l'età, comunque si sente ancora determinante, vuole ancora continuare a giocare, a volte però punta un po' i piedi perché vuole continuare a essere schierato in campo. Ecco, Lollo non è in questa situazione, non ha pretese economiche alte, firma praticamente sempre in bianco questi rinnovi contratto e non sente la necessità di essere in campo. Poi ha voglia ovviamente di essere agonista, di essere presente, di essere una possibilità, però non punta mai i piedi sul giocare. magari uno direbbe ci mancherebbe altro, no? Perché comunque ci sono delle alternative valide, però non è scontato. Altri giocatori a 39-40 magari a un certo punto, arrivati al momento in cui volevano comunque continuare a giocare, avevano anche la pretesa di essere schierati con un certo rendimento in campo, con una certa abitudine in campo. Per Lollo non c'è, e questo secondo me rende più facile anche avere un giocatore di questa età e di questa anche carisma dentro lo spogliatoio, cioè lo facilita questo all'allenatore, che non sente secondo me troppo la pressione di doverlo schierare, ma sa invece di avere un appoggio, di aiuto sul gruppo.
1: Beh, quello assolutamente. Infatti negli ultimi due anni in cui il Bologna ha giocato sia in Champions che in Europa League, lui sapeva benissimo di essere escluso dalle varie liste europee, quindi questo ti dimostra quanto sia consapevole di quello che può fare, di quello che può dare all'interno del campo. Però allo stesso tempo gli allenatori, da Thiago Motta italiano a tedesco, sanno quanto sia importante avere una personalità simile per aiutarli, per parlare con i compagni, per dare delle indicazioni, per consigliarli. Poi c'è questo famoso ormai nuovo ruolo di welcome manager che siamo sicuri verrà applicato anche in questa sessione estiva di mercato da parte sua, perché è una bellissima cosa questa, che lui è visto come punto di riferimento per i nuovi arrivi e gli fa conoscere la città, gli fa conoscere i vari ambienti, i tifosi, i vari collaboratori, ecco, in strada i nuovi arrivi nel mondo Bologna, che è una cosa che per me è sicuramente molto utile, perché se fai sentire subito a suo agio un nuovo arrivo, questo nuovo arrivo ha sicuramente messo già da parte quelle che possono essere le difficoltà di ambientamento e di quelle che possono essere le difficoltà di quando cambi anche magari radicalmente la tua vita per il prosieguo della tua carriera. Dato che sono le 16:58, stavo per dire 18:58, noi andiamo con la prima pausa, ci risentiamo.
0: Sì, ci risentiamo tra poco, ma continuate a mandarci messaggi, perché certo, ne stanno arrivando, adesso li leggiamo, non ne abbiamo ancora letto uno, ma adesso inizieremo a leggerli a 366-402-4022. Come puoi immaginare, Frank, tanti messaggi di mercato, ma è un momento anche consono, con la squadra che corre è più facile parlare di mercato rispetto a quando ci sono esercitazioni tecnico-tattiche che ci, come si direbbe a Bologna, infottiamo un po' per raccontarle. Quando si corre è più facile parlare di mercato, quindi aspettiamo i vostri messaggi e ci sentiamo tra pochissimo. Restate qui su Nettuno Bologna 1.
2: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
3: Ehi, non ti piace la pappa?
4: Forse vuole qualcosa di più.
3: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
4: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
3: Ok, ordiniamo subito.
4: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
5: La frasca in Andrea Costa
6: o la frasca al vicolo?
7: E perché no a Villa Cassarini?
8: Stop! Ho detto alla frasca!
9: La frasca presenta Cassarini Summer, il posto più fresco di Bologna. Cassarini Summer, birrette indipendenti, food trucks, DJ set, reading, concerti e un gran fresco. Cassarini Summer, tutte le sere al parco di Villa Cassarini.
10: Io ve l'avevo detto che la frasca è anche lì.
11: Vuoi una nuova macchina da giardino?
12: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
11: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
12: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
11: Manferdini, la certezza dei professionisti.
12: Approfitta ora degli extra sconti.
13: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
14: all'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Rovagnati a fette 2% grammi è a 3,99€. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
15: Attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
16: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
17: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, cassette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
18: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
19: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo. Scopri di più su barberinooutlet.com.
20: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
21: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
2: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
1: Di nuovo in diretta qui su Nettuno Bologna 1 per seguire l'allenamento del Bologna. Siamo ovviamente anche in video sul canale 93 Twitch, ci vedete tra l'altro in questo momento. C'eravamo spostati per guardare le corse, magari per farvi vedere anche qualcosa riguardo al campo. 366 402 4022 per i messaggi, scusate mi vado via dall'inquadratura, ma se non ho il telefono non posso leggerli, quindi andiamo con qualche messaggio, Leo, dato che sono arrivati così li, siamo in grado di leggerli più o meno tutti. Buon pomeriggio, scrive Antonella da Trebbo. Leo e Frank stanno scrivendo sulle varie testate che ormai il rinnovo di Orso è vicino, ma quanto vicino, visto che è 3 giorni che se ne parla, ma finora ancora nulla. Speriamo firmi quanto prima, sempre forza Bologna. Noi abbiamo appena parlato di questa cosa, anche fuori onda, lo possiamo dire che abbiamo parlato fuori onda di questa situazione legata a Orsolini, magari può averci fatto venire qualche dubbio in più Lolo De Silvestri, ma è un discorso che non vogliamo specificare solo su Riccardo Orsolini, ma è un discorso anche generale. Ecco, le varie scelte dei giocatori per me devono essere rispettate, perché comunque sono professionisti, sono lavoratori prima di tutto, vestono la maglia del Bologna, ma possono vestire la maglia del Torino, della Roma, della Fiorentina, di tutte le altre squadre che ci sono nel mondo. Ognuno è libero di prendere la decisione migliore per sé, quindi è un discorso che per me possiamo anche allargare a tutti i giocatori sia del Bologna ma anche di tutte le altre squadre, quindi non solo legato a Orsolini, anche perché da quanto ci risulta il rinnovo di Orso dovrebbe essere più vicino rispetto ai giorni scorsi, quindi dovremmo avere notizie positive riguardo a questa cosa.
0: Poi possiamo sbagliare ovviamente
1: se sbagliamo, a me sinceramente dispiace, però succede, sì. C'è niente da fare, se siamo in diretta come i giornali scrivono, siamo in diretta tutti i giorni, i giornali scrivono tutti i giorni e dobbiamo parlare di alcune cose, dare delle notizie, non si può sempre prendere ogni notizia, essere perfetti al 100%, come il Bologna non può azzeccare sempre ogni giocatore che compra, facendo un esempio.
0: Ma chi è che non sbaglia mai?
1: Infatti,
0: ma
1: infatti assolutamente io sono fiero di sbagliare, se sbaglio non c'è nessun problema, perché vuol dire che ci ho provato e ho dato la notizia.
0: Ma ribadiamo che la sensazione è che il rinnovo è questione di giorni, questione di una settimana, non sappiamo se in tempo per il ritiro, ma è una questione di tempistiche brevi per quello che ci risulta, in maniera abbastanza, come dire, convinta. Quindi queste parole possono essere prese in un verso, in un senso, interpretate in un modo o nell'altro. Secondo me, come dicevo prima, Lollo è molto consapevole di parlare a una pletora di tifosi che non devono malinterpretare le sue parole e, a prescindere da quella che sarà la decisione, parla di scelta personale, perché è normale che sia così. E ci sono tantissimi messaggi su questo tema, ovviamente, su Orsolini al 366-402-4022, e, ad esempio, insomma, il fatto che anche Luca ci dice che Antonella ci ha scritto questa situazione, ce l'ha scritta prima, abbiamo letto il messaggio, ecco, era Mary il messaggio che cercavo. Ovvio che ogni scelta va rispettata, mica gli corriamo dietro, però consentimi che i tifosi sono un po' scocciati dai tir e molle, dispiaciuti, Seremo e Orso se ne andranno. Io penso che non sia stato poi un vero e proprio tira e molla, ma semplicemente un'attesa, cioè, tanto in avanti e tanto all'indietro non si è andati, magari non si è arrivati subito in avantissimo ed è un processo lunghissimo. Però io, Frank, continuo a ribadire, il 2023 è stato per me molto più estenuante, cioè veramente molto più estenuante il rinnovo di Orso all'epoca.
1: Sì, la situazione la continuo a vedere un po' diversa rispetto al 2023, perché comunque, oltre ad essere passati altri anni, essersi formato un legame ancora maggiore, perché nel 2023 non avevamo conquistato la Champions, non avevamo vinto la Coppa Italia, non avevamo giocato l'Europa League, quindi alcune cose non si erano aggiunte, non ce le avevamo ancora. Adesso è un po' diverso anche per questo motivo, poi ci sono anche altre ragioni, secondo me, ma io poi su questo mi sono espresso tante volte, quindi non è che ho voglia troppo di tornarci per evitare di essere ridondante. In ogni caso, vedremo quello che succederà. Allo stesso tempo, come il giocatore è libero di firmare per un'altra squadra, Mary, il tifoso è libero di rimanerci male, su quello proprio non c'è alcun tipo di dubbio. E devo dire, capisco anche il rimanerci male se un giocatore che è qua da tanti anni decide di andare via, però è il corso delle cose, soprattutto del calcio moderno, quello di non focalizzarsi sempre troppo su un giocatore, anche se il giocatore in questione è qua da 9 anni, ha vinto un trofeo, ha fatto un sacco di gol. Personalmente io gli vorrò sempre bene, a prescindere dalla scelta che farà, di come andranno le cose. Quindi, allo stesso tempo, poi ogni tifoso è libero di esprimere il proprio dispiacere, magari, ecco, evitare di insultare, ecco, quello non, a me non piace mai, sugli insulti per me non c'è troppa libertà, se parliamo di calcio, se parliamo di campo e di queste cose qua, gli insulti li lascerei per altre cose, se proprio vogliamo utilizzarli per cose decisamente più importanti. Applausi per Odgaard?
0: Per Jens Odgaard, che in solitaria conduce questa corsa sotto la collinetta e si è preso una bella sfilza di applausi. Credo abbia finito il suo circuito in questo momento, abbia finito il suo momento di corsa e si è accasciato un attimino anche, no? Mani sulle ginocchia, perché comunque, insomma, il caldo si sente, il sole batte e probabilmente stanno seguendo un ritmo abbastanza serrato. E devo dire che c'è stato comunque, insomma, una bella applauso anche per sottolineare la fatica che ha fatto a fare questa corsa, e quindi giusto anche premio per questo. Ci sono un paio di giocatori che hanno terminato anche loro la corsa, vedo Libra abbastanza provato, credo anche Pobega. De Silvestri si accascia anche lui a terra a prendersi un attimo di riposo sul prato del campo, perché comunque, insomma, hanno forzato e hanno fatto un bel tragitto di corsa in questo momento, sicuramente, insomma, probante. Poi è ovvio che questi sono momenti fondamentali, perché si mette dentro energia e si mette dentro resistenza per una stagione che comunque sarà lunga, e vediamo, questo lo stiamo dando come sensazione personale, ma è una sensazione abbastanza diffusa, vediamo uno sforzo atletico maggiore rispetto alle scorse preparazioni.
1: Sì, decisamente. Ecco, la seduta che abbiamo visto di lunedì pomeriggio è stata una seduta, scusate, martedì pomeriggio è stata una seduta veramente faticosissima per i calciatori, l'abbiamo percepito, ma è bello, posso dirti, è bello vedere la squadra che fa fatica, che si impegna, che si stanca anche a fare gli allenamenti. Credo che sia una delle cose principali del ritiro, fare tanta fatica che poi può tornare utile per il corso della stagione. Altri applausi per i giocatori, perché c'è un gruppo che si è appena fermato dopo tanti giri di campo. Vado attorno su qualche altro messaggio, c'è questo ascoltatore che ci scrive. Allora, qua Andrea ci scrive: possiamo dire che Lollo ha fatto il più bel gol del Bologna contro il Frosinone? Quello in tuffo, in tuffo di testa, praticamente da fuori area, in tuffo
0: iconico alla Van Nistelrooy.
1: Sì, bellissimo, bellissimo.
0: Alla Van Persie,
1: sì, bellissimo. Un gol clamoroso che, tra l'altro, valse i tre punti in quella specifica giornata.
0: Ne venne fuori un'iconica felpa o maglietta che hanno molti tifosi, no? Sì. Proprio stilizzata, bella, con tra l'altro l'incasso devoluto in beneficenza. Bellissimo, bellissimo gol che valse i tre punti ed era una delle prime partite vinte in casa dal Bologna nella storica cavalcata di qualificazione Champions.
1: Altra informazione che ci chiede Matteo, in questo caso ci chiede: potreste dare tutte le amichevoli del BFC di nuovo? Grazie, ho visto Badori giocare a Cesena e ho grande fiducia che possa iniziare subito a dare una mano anche in Serie A. Riguardo le amichevoli te le ridiciamo tutte, per chi è a valle se ci sta ascoltando. Tra l'altro da oggi potete andare a acquistare i biglietti per la partita di sabato, perché la prima partita sarà sabato 12 luglio, sì, 12 luglio, scusatemi, che giorno è? Sabato? Oggi è il 16, domani 18, grazie. Sabato 18 luglio alle ore 12 contro l'Arminia Bielefeld, ci sono circa 1000 tessere a disposizione per entrare, quindi per chi è già qua potete andare ad acquistarlo qua vicino, poco prima dell'entrata proprio degli spalti qui alla Fußballplatz. Poi mercoledì prossimo alle ore 16 la seconda amichevole contro l'Heidenheim e l'ultima partita si giocherà sempre qui il sabato 25, l'ultimo giorno di ritiro, contro l'Iraklis Salonicco alle ore 16. Quindi queste le tre partite che il Bologna giocherà qui su al campo di Valles, tutte e tre qua. Tra l'altro non ci sarà il consueto triangolare di Bolzano che tanto piace a noi, anche se siamo un po' tristi, però alla fine dai, stiamo bene qua, almeno non ci dovremo sorbire l'umidità di Bolzano.
0: Sei critico con il clima bolzanino.
1: Sì, sono molto critico, e quello però in realtà era un prepararsi al clima di Bologna, prima di tornare in città.
0: Un approccio graduale al torrido clima bolognese, ma comunque per compensare la nostra assenza dal Druso abbiamo deciso di girare in prestito due giocatori al Südtirol, esatto. Stivanello e Pitia, che saranno due nuovi giocatori della squadra di Possanzini per la prossima stagione. Sono due giocatori che ho seguito a lungo, Frank, che conosco molto bene e spero che possano avere una carriera crescente. Pite per me è un giocatore molto qualitativo, molto forte. Stivanello un bel difensore che ha avuto un po' di infortuni purtroppo e anche lui è stato un po' frenato nel percorso di crescita, però sono entrambi in B. Non è così facile avere tanti giocatori in cadetteria che hai tuoi di proprietà in prestito, cioè sono trasferimenti minori quelli che abbiamo visto ufficializzarsi oggi, però sono comunque anche giocatori che potrebbero avere, chissà, magari un futuro, uno di questi un valore economico per essere ceduto e magari arrivare anche in Serie A, perché non è impossibile, cioè hanno 22-23 anni, sappiamo che in Italia è molto complicato trovare spazio e riuscire a giocare in Serie B di più, e speriamo che ce l'abbiano su Tirol questi due giocatori che sono stati in primavera con Raimondo, con Urbanski, con Corazza. È stato tutto quel percorso di quei giocatori che erano allenati da Vigiani un paio d'anni fa.
1: Il Subadori, ci sarà un futuro per lui secondo te? Ovviamente è molto presto per dirlo, perché ecco, il giocatore lo conosciamo soprattutto l'abbiamo conosciuto negli ultimi mesi e adesso per la prima volta abbiamo la possibilità di vedere i suoi allenamenti. Sicuramente balza subito all'occhio questa grande condizione fisica e anche grande condizione atletica, una buonissima struttura per il centrocampista giovanissimo del Bologna, e ci chiedeva sempre Matteo, oltre alle amichevoli che abbiamo ripetuto, se effettivamente ci potrà essere spazio per lui in questa stagione. Questo non sento di prendermi la responsabilità di dire assolutamente sì. Però ecco, il giocatore lascia ben sperare delle sue prestazioni a settore giovanile, sia in under, soprattutto in under 18, danno un'identità a questo giocatore che stiamo vedendo in questi primi allenamenti qui a Valles.
0: No, non potremo mai avere la certezza di dire assolutamente sì, ci piacerebbe però che potrà diventare un asset, un giocatore, un valore per questa squadra. Stavamo facendo un po' il calcolo dei centrocampisti oggi, no? Quando abbiamo parlato delle voci legate ad Amon Darian, che continueremo a commentare tra poco, perché comunque ancora la trattativa non è conclusa per quello che riguarda un po' gli ultimi sviluppi che sappiamo e che sentiamo, anche perché se ne sta parlando molto a livello nazionale anche di questa trattativa tra il Bologna e l'Estudiantes. Però facendo un po' il conteggio dei centrocampisti, il sesto

0: Perché lui è arrivato a gennaio da una squadra che si chiama il Chelsea, ma non è quella di Londra, ma è una delle squadre principali del Ghana, ed è arrivato in prestito con diritto di riscatto. A gennaio si è aggregato all'Under 18, ha giocato benissimo con la formazione di Della Rocca, non solo le partite di fase finale del campionato Under 18, ma anche quelle della stagione regolare, e poi insomma il Bologna ha deciso di riscattarlo, per l'appunto, ha deciso di opzionare questo riscatto, quindi anche per lui sono letteralmente 6 mesi che è in Europa, 6 mesi che è in Italia, quindi cioè, ci sta anche che ci sia questo approccio, però fisicamente in campo è tutt'altro che timido.
1: Sì, decisamente, quindi noi ovviamente siamo curiosi anche di vedere i suoi allenamenti qua, che continueranno fino a sabato 25 luglio. Prima di andare in pausa ci sono dei giocatori che sono rientrati verso lo spogliatoio, e io spero vivamente che siano entrati per cambiare le scarpe e mettersi quelle con i tacchi. Però vediamo, però ecco, prima di andare in pausa, di passare la linea alla regia, questa sera si svolgerà un appuntamento ormai iconico del ritiro, ovvero la serata tra mister e bambini. I bambini, piccoli tifosi del Bologna, avranno la possibilità di fare qualche domanda all'allenatore del Bologna, ovvero Domenico Tedesco, e l'evento si svolgerà alla Piazza della Cultura qui a Valles, e alle 21 comincerà la serata. La copertura televisiva è offerta da TRC Bologna sul canale 15, trovate tutta la diretta a partire dalle 20:45, quindi mi raccomando, non perdetevi questo appuntamento per chi è qui a Valles. Ci vediamo ovviamente questa sera, state qui, ovviamente sono il 1 Bologna 1, adesso qualche minuto di pausa, rientriamo qui da Valles.
2: Sei un privato o un amministratore condominiale? Con PM Ristrutturazioni sarete al sicuro. Abbiamo un'area interventi pronta ad analizzare le vostre esigenze, dandovi assistenza prima, durante e dopo i lavori, dalla manutenzione ordinaria a quella straordinaria. Eseguiamo sopralluogo e preventivo gratuito. Non dovete fare niente, solo godervi il lavoro finito.
3: 803 Service Store. Da 803 la tecnologia te la spieghiamo con parole semplici. Tariffe telefoniche, energia, luce e gas. Soluzioni personalizzate per privati e aziende. 803 è partner di TIM, Fastweb, Wind e Iliad. Niente attese al telefono. Qui c'è chi ti ascolta davvero. 803 è a Casalecchio di Reno, in via Marconi 43. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui. Sai qual è il segreto del cuoco dell'antica trattoria Golfieri?
4: Dimmi.
3: Non è immortale, è innamorato della cucina bolognese.
4: E si sente. Nei tortellini fatti a mano, nel ragù che profuma di casa.
3: In ogni piatto c'è una storia, un ricordo, una domenica in famiglia.
4: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, nel cuore di Baricella.
3: La cucina bolognese, nella piazza del paese. E non scherziamo, forse un po' sì.
5: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
6: A luglio scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
7: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti a Bologna, in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
8: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora usciste insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco, ora ti va largo. Relax.
9: Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo.
8: OVS. Love people, not labels.
10: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
11: Arredissima.
12: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
13: Perché da più di 45 anni

0: fabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
1: Chiedici informazioni sulle nostre paratie e antiallagamento. Proteggi i tuoi locali, pioggia fuori, tranquillità dentro.
2: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?

0: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cilliche Mie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
1: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
0: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
1: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
2: Ciao, come stai?
3: Vado a fare un tagliandino.
2: Ok, ma stai bene?
3: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
2: Ma Levante è una carrozzeria.
3: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passione e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
2: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
3: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
4: Quando piove troppo forte, l'acqua può entrare ovunque, ma tu puoi chiuderle la porta in faccia con Aereo. Le nostre barriere antiallagamento sono la soluzione ideale per proteggere la tua casa o il tuo negozio. Facili da usare, testate, efficaci. E se serve, arrivano anche gli Acrobat Man. Chiama Aereo o visita lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
6: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
7: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno.

0: pare essere terminato, quindi vediamo nei prossimi minuti effettivamente se sarà così, però ecco, questa è la sensazione che ci trasmettono i vari giocatori che sono rimasti in campo, veramente pochi: Orsolini, Odgaard, mi sembra Vitic, De Silvestri, ecco, poi altri, Dominguez, Casale, che in questo momento sta parlando con Andrea Tarozzi. Quindi le sensazioni sono che l'allenamento pomeridiano, l'unico allenamento del Bologna, sia terminato dopo una buona dose di corsa, però ecco, non un allenamento lunghissimo.
1: Davanti a almeno più di 100-150 tifosi, forse anche di più, ci sono già diversi tifosi qui a Valles e hanno visto una sgambata abbastanza impegnativa, perché abbiamo visto giocatori anche molto provati. Adesso ci sono un paio di giocatori,
0: domani doppio
1: allenamento, quindi dai, domani ci sarà la possibilità di vedere la squadra allenarsi due volte. Sicuramente almeno una delle due sarà con il pallone, se non entrambe, vogliamo essere fiduciosi. Comunque questa sera, come detto, serata bambini allenatore alla Piazza della Cultura di Valles. 366 402 4022, tutti i messaggi vostri per la diretta, ce ne sono tantissimi, e per quello che riguarda il discorso dirette, perché un amico ci ha detto le partite del ritiro quali sono, e prima le hai illustrate tutte: sabato con l'Arminia Bielefeld alle 12, mercoledì prossimo alle 16 contro l'Edenheim, altra squadra di Zweite Liga, Serie B tedesca, e poi sabato 25 si conclude il tutto con la partita alle 16 contro l'Iraklis Salonicco, squadra greca allenata da Mazzarri. Tutte queste partite sono con la radiocronaca integrale in esclusiva su Nettuno Bologna 1, la differita televisiva poche ore più tardi su TRC. La radiocronaca sarà a cura del sottoscritto con Francesco Loreti, che farà la doppia fase. Farai la doppia fase tra commento tecnico e speaker, visto che poi ti diletti anche quelle che sono le esultanze dei giocatori per i vari gol, facendo urlare il pubblico qui presente, e so che questa cosa, come direbbero in Toscana, ti garba parecchio.
0: Sì, mi piace, lo so. È molto bello fare lo speaker.
1: Esatto, e quindi
0: anche perché poi ci sono tantissimi tifosi durante le partite,
1: e poi li senti tutti solo proprio di fianco a te.
0: Sì, è bello, proprio sono nella pancia dei tifosi. Ed è una cosa che mi piace molto.
1: Sì, si nota, ma infatti lo fai con un'ottima passione e ti dividi in questo doppio ruolo. Filippo Cotti invece sarà al commento sulla partita in differita, televisiva su TRC. Ci sarà anche la possibilità di seguire queste partite con la diretta social sul canale YouTube del Bologna, che trasmette come sempre su YouTube le partite integralmente live per quello che riguarda le proprie amichevoli pre-stagionali. Noi però con la radiocronaca, per chi vuole sentire i nostri racconti e le nostre descrizioni, saremo assolutamente presenti integralmente, con la possibilità anche di chi viene qui a Valles di sentirla direttamente live, sedendosi vicino, potendo avere questa possibilità, visto che di solito siamo nelle tribune stampa degli stadi, e quindi c'è questa cosa di essere ancora più immersi tra i tifosi. Ci sono un sacco di messaggi al 366 402 4022, li andiamo a leggere.
0: Sì, perché c'è una domanda di mercato riguardo ad alcune situazioni. Leo scrive: ciao ragazzi, ma quindi per l'argentino niente di fatto ancora su Lucumi, se, come purtroppo appare inevitabile, il suo addio? Voglio credere che arrivi un difensore titolare al suo posto, Casale o non Casale. John l'anno scorso era a tre quarti della difesa, vostra opinione? Parto dalla fine, perché tre quarti della difesa sì, perché giocatore con un talento fuori dal comune, abbinati a una forma fisica, una capacità proprio di interpretare il ruolo anche tatticamente fuori dal comune. Devo dire che però molto di questo risaltava ulteriormente per le richieste di Vincenzo Italiano, che diciamo non mette proprio a loro agio i difensori che giocano per lui. Se c'è qualcuno che può comunque fare bene è Lucumi, gli altri invece fanno fatica. Lucumi per me, stiamo parlando di un top player, quindi i top player giocano bene praticamente in ogni situazione, gli altri magari che non sono top player ancora, e speriamo lo diventeranno, magari possono fare un po' più di fatica per caratteristiche. Direi che non ci sarà niente da fare, e andiamo sul discorso di questo sostituto di Lucumé, che io ribadisco per la centesima volta: se fossi io a dover fare il mercato del Bologna, considerando tutti tutti gli acquisti che il Bologna ha fatto in difesa e tutti i soldi che sono stati investiti per la difesa, circa 30 milioni di euro, anzi qualcosa in più probabilmente considerando i vari bonus, mettendoci dentro Elland, Eggem e Vitic, io non andrei a prendere un difensore centrale da mettere subito titolare che metterebbe in ombra uno di questi tre giocatori, almeno uno di questi tre giocatori.
1: Andresti a prendere il primo per gerarchia, diciamo, no? Esatto. Il top player del reparto.
0: Andrei a prendere il quarto spendendo pochi soldi su un difensore giovane, scommettendo su questo calciatore per averlo pronto magari per la stagione successiva. Io farei così, su Amonda Rhein, poi dopo andiamo anche su di lui, dato che l'argentino in questione è Amonda Rhein, dato che non l'hai nominato, però ecco, prima ti faccio andare a te su tutti gli argomenti di questo messaggio, perché
1: sì, no, beh, da quello che riguarda la difesa sono al 100% d'accordo con te, e non è che siamo sempre d'accordo, perché ci sono delle cose su cui assolutamente non siamo d'accordo ed è il suo bello, però su questo sì, le richieste per quello che riguardava il tipo di calcio che voleva esprimere il Bologna di Italiano, ma in generale il manifesto del calcio di Vincenzo Italiano, mette il difensore a dover giocare in una certa maniera, e il modo di giocare di Lucumì diciamo lo rendeva ancora più, lo metteva ancora più in rilievo, e quindi era ancora più evidente quanto determinante fosse nelle sue giocate. Probabilmente vedremo un modo di difendere anche differente nel corso di questa stagione con il nuovo tecnico Domenico Tedesco, ci saranno richieste diverse, magari non sarà un uno contro uno con metà campo da difendere alle spalle, quindi magari ci sarà anche più equilibrio, non è detto che per forza saremo a uomo, no? Abbiamo visto due generi diversi di fase difensiva provati ieri su quella che era la costruzione di gioco che veniva provata da Tedesco, che guardava la fase attiva di chi manovrava, c'era il buon Tarozzino che invece guidava la fase di non possesso, e abbiamo visto due tipologie diverse di difesa, ne abbiamo vista una più di sistema, più a 4, e poi ne abbiamo vista una precisa proprio con gli accoppiamenti invece, uomo su uomo con Elland che quindi doveva andare a prendere una delle due mezze ali perché Castro veniva tenuto dall'altro centrale. Questo è molto interessante, no? Perché comunque varia tantissimo il lavoro di un difensore se marca zona o marca uomo, e soprattutto se la richiesta è uomo su uomo come era quella di Vincenzo Italiano a tutto campo, o se invece sarà più di linea. Anche questo, il lavoro della difesa varia tantissimo. Niccolò Casale, giocando con una difesa con una tenuta bassa, una linea bassa, si esalta molto di più quando ha meno campo da coprire alle spalle. Nelle partite in cui eravamo in vantaggio e Casale entrava magari e si aggiungeva nei minuti finali come terzo centrale, spesso ha fatto bene in quei momenti lì. Perché? Perché con l'area piena svettava di testa, non aveva tutta la profondità da coprire dietro. Non abbiamo detto che giocherà così il Bologna di Domenico Tedesco, però sicuramente avrà necessità anche di magari provare qualcosa di differente. E quindi vediamo, e anche questo è da scoprire. E ci sta il tuo punto di vista, ci sta il tuo punto di vista su Vitic, su Eggem e su Elland. Di Ilic e Casale scopriremo che cosa riserverà il futuro, entrambi sono molto in uscita.
0: Sì, non possiamo fare altro che dire questo, ovvero che i due giocatori sono in uscita, vediamo. Comunque io personalmente sono anche abbastanza curioso di vederlo Ilic con Tedesco, vedere un po' questi allenamenti, vedere se effettivamente negli ultimi anni è un po' migliorato, perché sono sincero, non l'ho troppo seguito fuori dalle esperienze con il Bologna, quindi vediamo anche quella che sarà la sua situazione. Sulla difesa sono abbastanza sicuro, sono convinto che il Bologna di Tedesco sarà un Bologna più equilibrato in fase difensiva, quindi la metto proprio, la classifico proprio come certezza questa cosa, che non ci sia un'esagerazione nell'uno contro uno, non ci sia un'esagerazione nell'andare in avanti, nel lasciarsi tanto campo alle spalle, ma che si difenda più con un sistema collaudato, ovviamente in grado di fare tante cose diverse rispetto alle ultime stagioni, però ecco, questo è quello che secondo me vedremo con Domenico Tedesco. Lo chiamiamo dentro, Matteo? Matteo Naldi, lavoro più? Ciao Matteo, piacere ovviamente sempre vederti e sentirti. Sei qua con noi anche quest'anno, beh, ormai è un rito, caro Matteo. Come stai? Intanto ti chiedo come stai, e poi sei appena arrivato, perché non ci eravamo ancora visti fino a due minuti fa, quindi.
2: Sono proprio appena arrivato, sì, ho visto 30 secondi di allenamento, quindi non posso dare giudizi, sì. Voi l'avete visto, mi sembra di aver capito da chi c'era, che è stato un allenamento abbastanza blando, no?
0: Non così solo pesante. Corsa.
2: Sì, quindi non blando, insomma, non divertente da vedere.
1: Esatto. Così. Senti, ma parliamo di attaccanti, visto sì. che tu sei stato e sei un grande attaccante. Sabato qui c'è un calcetto, ci sei per giocare?
2: Io sono over 50, anzi sono over 55, ci sono over 55?
1: Sì. Ah. Forse sì, è probabile.
2: Vabbè, allora pensiamoci.
1: Senti, a proposito di attaccanti, Castro Dall'Inga, che cosa ti aspetti? Che risposte vorresti vedere?
2: Allora, se ti dovessi dire che mi aspetto che fra un mese ci siano sia Castro che Dall'Inga, ti direi una stupidaggine. Quindi sono sincero. Io sono un grandissimo, tu sai che io sono un grandissimo amante di Castro,
1: so.
2: Sai anche che io e te abbiamo coniato un, come dire, un motto, un...
1: Tu hai coniato,
2: no, no,
1: io l'ho...
2: Ma la Mogol Battisti,
1: esatto.
2: Non prendiamo, nessuno si prenda troppi meriti, abbiamo coniato un, come dire, come si chiama, un claim
1: sì, pro
2: Dall'Inga, perché volevamo lanciarlo in tutti i modi. Devo dire la verità che quando l'abbiamo coniato ha fatto gol, dopo purtroppo...
1: Lo vuoi dire tu?
2: No.
1: Il re di coppe.
2: Eravamo a Bucarest.
1: Bucarest. Sì.
2: E quindi insomma adesso cercando di essere un po' più seri, sicuramente credo che il Bologna avrà bisogno di un attaccante.
1: Sì, è una notevole possibilità.
2: Sì.
1: Lucumi invece è in uscita. Stavamo dibattendo adesso e è una domanda che sono curioso di sapere la tua risposta. Con Lucumi in uscita, prendere un difensore centrale giovane da far crescere, magari tipo anche quarto nelle gerarchie, perché bisogna cercare di puntare sugli investimenti fatti, quindi Vitic, Eggem, Elland, oppure va via un top player e quindi va sostituito con un altro top player?
2: E credo che bisogna sempre capire quali sono le opportunità che il mercato ti dà, non è una risposta scontata, però insomma, è un mercato in questo momento... Tutti abbiamo capito che è molto bloccato, probabilmente i mondiali, non lo so, ci sarà qualche cosa che comunque tiene molto fermo il mercato a livello globale, anche le big non si stanno muovendo. Quindi io credo che sicuramente perdere Lucumi è veramente una perdita non indifferente, sicuramente con ogni probabilità lo perderemo. Io ho molta fiducia nella parte tecnica, quindi in Giovanni Sartori, Marco Di Vaio, neo cinquantenne, quindi anche lui può giocare,
1: certo,
2: adesso con me.
1: Ieri completo.
2: Esatto, e quindi non lo so, non te lo so dire. Io chiaro che sicuramente sostituire Lucumi non è facile.
1: No, non sarà per nulla facile. Due domande prima di salutarti su Lavoro Più. Che genere di collaborazione continuerete, sponsorizzazione porterete avanti col Bologna per quest'anno?
2: Ma guarda, credo che a breve ci sarà l'ufficialità del nuovo contratto, un contratto pluriennale per la prima volta, quindi molto importante. È molto importante anche il fatto che con questi anni noi supereremo i 20 anni di sponsorizzazione al Bologna, quindi devo dire... l'amore continua.
1: Ti leggiamo anche poi qui sui banner.
2: Sì, certo.
1: Sei presente, siete presenti come Lavoro Più. E l'ultima domanda su Sonny, perché quest'anno è stato un anno speciale con il Bologna che ha viaggiato in Europa tanto, l'abbiamo fatto al seguito della squadra anche io e te, e come musica, come sottofondo c'è stato Filippo Sandri in arte Sonny 1, che insieme a voi ha prodotto tante belle canzoni sul Bologna, per il Bologna, e poi l'ultima giornata ha cantato davanti alla curva. Ci racconti un po' che percorso è stato e anche da dove è nato e come siete andati avanti, come si è concluso?
2: Ma sai, probabilmente è veramente un percorso virtuoso, nel senso che parte dal fatto che penso che tu questa cosa lo sappia perché sei molto informato, poi sei molto amico, oltre che mio, anche di Lavoro Più.
1: Anche di Filippo.
2: Anche di Filippo. Lui ha cominciato come somministrato di Lavoro Più, quando, anni fa. Poi vedi, tutto torna alla fine, no? Quindi l'abbiamo scovato in questo web, no? Questo web incredibile. E niente, abbiamo cominciato questa collaborazione, devo dire, in maniera... Sì, ci credevamo, ma non pensavamo minimamente potesse avere questo successo. È stato culminato con questa giornata meravigliosa di fronte a questa altrettanto meravigliosa curva. E credo che sì, una cosa migliore di questa non potesse venire. Sonny se lo merita, perché comunque è un bravissimo ragazzo, ci crede tanto e io sono molto contento e orgoglioso di averlo aiutato, quantomeno insomma che lavoro più lo abbia aiutato a farsi conoscere. Gli auguro le migliori fortune, ma io sono convinto che riuscirà a venire fuori realmente.
1: No, me lo auguro anch'io. Grazie Matte, grazie mille Matteo Nalli, lavoro più. Grazie davvero per essere stato qui con noi. E andiamo in pausa perché la pubblicità incombe, ringraziando tutti voi all'ascolto, ma promettendovi che dopo la pausa continueremo come sempre a parlare di Bologna. Restate qui su Nettuno Bologna 1 da Valles.
3: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
4: La tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliate a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
7: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen, ti aspetta in via Gucchi 80 a Bologna.
8: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo caminetto o la tua nuova stufa.
9: Da Primerano fino al 31 luglio, sconto del 20% sui prodotti in esposizione e pronta consegna.
8: Primerano, 50 anni di esperienza, qualità e soluzioni personalizzate.
9: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
8: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
10: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
11: Sei indeciso se andare in vacanza o cambiare auto? Da Stefauto puoi fare entrambe le cose.
12: Sono partiti i Summer Days MG, i giorni migliori per acquistare la tua prossima auto.
11: Scegli la tua nuova MG in pronta consegna o tra una selezione di chilometri zero. La prendi adesso e inizi a pagare direttamente a ottobre.
12: L'offerta è valida solo da Stefauto, nei punti vendita MG di Bologna in Porta Lame e Ferrara in via Bologna.
11: Summer Days MG, solo per pochi giorni, solo da Stefauto.
13: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
14: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, cassette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
15: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
16: Ehi, lo sapevate che il cuoco dell'antica trattoria Golfieri ha iniziato a cucinare nel 1883?
17: Ma dai, è immortale!
16: Forse. Infatti i tortellini sono ancora quelli di un tempo, i tortellini veri.
17: E dove sarebbe questa meraviglia?
16: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, proprio in centro a Baricella.
17: Antica trattoria Golfieri, la cucina bolognese nella piazza del paese. E non scherziamo, forse è un po' sì.
18: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
19: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
20: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
1: Ah. ritiro del Bologna Football Club 1909. Saluto anche il mitico Andrea Bartoli, che è all'ascolto, grande amico che è scrittore, che ci sta seguendo, e quindi lo abbraccio, mi ha appena scritto che ci sta seguendo, e lo saluto calorosamente, così come rinnoviamo il saluto a tutti voi che ci state seguendo in audio sulle frequenze DAB, streaming, applicazione di Nettuno Bologna 1, e anche chi ci segue in video, canale 93 del digitale terrestre e applicazione di Twitch di Nettuno Bologna 1. Ricordiamo che l'allenamento è durato meno di un'ora, 45 minuti, 40 minuti di parte atletica, solo parte atletica oggi per il Bologna, che stamattina dopo due giorni intensi di doppie sedute ha rifiatato. Oggi pomeriggio invece solamente corsa, solamente allenamento atletico per la squadra di Domenico Tedesco, che stasera invece osserverà proprio Domenico Tedesco rispondere alle domande dei tanti piccoli tifosi del Bologna in piazza Valles, in piazza della Cultura, alle 21, diretta su TRC dalle 20.45. domani doppia seduta, aspettiamo che gli orari vengano confermati, però sappiamo che di default teoricamente gli orari sono 10.30, 17.30, vedremo se saranno confermati anche per domani. Oggi ad esempio l'allenamento è partito alle 16.45, quindi è iniziato prima. Dopo questo blocco di questi minuti di chiacchierate insieme, come sempre vi faremo riascoltare le parole di Lorenzo De Silvestri. Abbiamo però tanti messaggi al 366-402-4022 che ci parlavano di mercato, e soprattutto dopo il discorso Lucumi, che direi che abbiamo affrontato con discreta profondità, apriamo la pagina legata al centrocampista svizzero Mikkel Amondarain, centrocampista classe 2005 delle Estudiantes della Plata, centrocampista che questa mattina per diversi quotidiani e per anche Alfredo Pedullà e anche Gianluca Di Marzio era un'operazione praticamente conclusa. Per quello che sono le ultime informazioni e le ultime notizie, ancora c'è un po' di distanza, adesso è da comprendere quanto gap c'è da colmare e quanto il Bologna dovrà ulteriormente, nel caso, alzare la proposta, da capire se poi la proposta è stata effettivamente sugli 8-8,5 per quello che riguarda il cartellino di questo centrocampista classe 2005. Però se per Alassan, centrocampista di nazionalità del Niger che arriva dall'Oviedo, non c'è assolutamente nessun intoppo, nessun problema, la trattativa è di fatto chiusa, aspettiamo solo le visite mediche del giocatore per poi andare a formalizzare l'arrivo di questo giocatore, ancora per Amondarain il percorso potrebbe essere un po' più lungo.
0: Sì, per Amondarain la situazione è un po' diversa, sì, suona non facile il nome il cognome del centrocampista argentino classe 2005. Anche noi questa mattina l'avevamo dato molto vicino al Bologna, effettivamente c'è qualche dettaglio da limare, più di qualche dettaglio da limare per il tesseramento del giocatore, quindi non siamo ancora alle battute finali di questa trattativa, probabilmente verrà allungata un pochino. Noi ovviamente cerchiamo di monitorare la situazione cercando di dare più dettagli possibili nel minor tempo possibile, quindi vedremo la situazione legata ad Amondarain. Però ecco, sul fatto che al Bologna piaccia tantissimo e che ci sia stata un'offerta siamo sicurissimi, quindi su questo ve lo possiamo dire. Giocatore che si aggiungerebbe al reparto dei centrocampisti per Domenico Tedesco, la priorità principale in questo momento per la dirigenza e anche per l'allenatore del Bologna, che in questo momento della prima squadra ha solamente due giocatori, ovvero Tommaso Pobega e Usama Elazzuzzi, che quest'ultimo tra l'altro non ha goduto di una grandissima stagione sotto l'aspetto degli infortuni, quindi è ancora da capire se effettivamente il marocchino verrà sfruttato nel Bologna la prossima stagione. Poi allo stesso tempo arriveranno Nicola Moro e Lewis Ferguson la prossima settimana, il 19 di luglio arriverà Lewis Ferguson qui su in ritiro, il 22 invece sarà il giorno dell'arrivo di Nicola Moro, quindi prima il centrocampista scozzese che ha terminato una partita prima il suo percorso ai mondiali, mentre per Nicola Moro qualche giorno in più, dato che ha dovuto giocare giocare una gara in più, giocare per modo di dire, perché di minuti non ne ha fatti il nostro centrocampista croato, però ecco, è stato impegnato in nazionale anche ai sedicesimi di finale, partita dove la Croazia è uscita contro il Portogallo, quindi tra qualche giorno arriverà qualche centrocampista in più e vedremo che, in che posizione verranno utilizzati questi due giocatori da tedesco. Ha parlato soprattutto di Ferguson, tedesco, quando è stato intervistato da noi l'altro giorno come prima conferenza stampa qui sul ritiro, e ha ribadito l'importanza di questo calciatore, sanno quanto sia importante all'interno della squadra, quindi punteranno molto su di lui, almeno questa è stata l'idea che ho avuto io in base alle parole di tedesco. Nutre molta stima, sì, anche di Tarozzi, nutre molta stima lo staff nei confronti di Lewis, che oggettivamente negli ultimi anni è stato centrocampista fondamentale, fatta eccezione per forza di cose di quei mesi in cui è stato fermo ai box per la rottura del legamento crociato.
1: Vediamo se si sbloccherà definitivamente questa operazione legata a Mondarain, che è anche piacevole ripeterlo il cognome, no, Frank, per cercare sempre di più di continuare a dirlo nella maniera giusta. È comunque un'operazione che il Bologna sta cercando, insomma, di portare a termine, lo ribadiamo, adesso vediamo se riuscirà a concluderla in tempi brevi e con che cifre. Appena avremo qualche informazione in più, ovviamente saremo nel più breve tempo possibile pronti a raccontarvela in diretta. Ci sono un po' di altri messaggi al 366-402-4022 per quello che riguarda il discorso legato a alcuni giocatori presenti in ritiro, e un altro discorso che può collegare mercato e giovani, quello di Fabrizio: il cambio di Miranda non poteva farlo Corazza secondo voi? E questo è un messaggio che ci manda Fabrizio. Che percorso ha fatto Corazza secondo te, Frank, in questi anni? In Serie B è riuscito bene a esprimersi, ancora un altro prestito in B anche per questa stagione, quindi sarà penso il suo terzo prestito in B, e speriamo che possa crescere comunque sempre di più. Un calciatore classe 2004, Bologna ne mantiene, ne detiene il cartellino, io credo che possa in un futuro essere valutato. Per quest'estate ancora non si è voluto vedere se poteva effettivamente fare la riserva come terzino sinistro, si va a prendere un profilo della Serie A spagnola con l'Oviedo, che è retrocesso in Serie B spagnola dopo questa stagione in Liga principale, però comunque insomma ha fatto una stagione in Liga il giocatore Alassane, che arriverà per fare il vice Miranda. Corazza probabilmente si ritiene più giusto continuare a fargli fare un percorso di crescita virtuoso in Serie B. Ha fatto bene anche negli ultimi mesi a Cesena, ma anche prima a Pescara, insomma aveva fatto veramente cose discrete giocando con buona frequenza.
0: Sì, bene sia a Pescara che a Cesena, devo dire condivido la scelta della società di mandarlo nuovamente in prestito, non lo vedo ancora troppo pronto per il campionato massimo italiano, quindi per me la scelta di tesserare un nuovo giocatore e metterlo dietro Miranda è la scelta più giusta, con caratteristiche diverse, quindi magari pesa anche quello, perché ecco, guardando anche i due fisici di Corazza e di Alassane, vedo due fisici praticamente opposti, vedo una capacità di corsa in Alassane diversa rispetto a Tommaso Corazza, quindi ci sono anche le caratteristiche che pesano all'interno delle scelte di mercato, quindi non per forza un giocatore che può essere adatto al campionato di Serie A può essere adatto all'allenatore in questione, che è Domenico Tedesco, quindi penso che lo abbia visto Tedesco, sì, stavo chiamando Domenico come se fosse un mio amico, Tedesco penso che lo abbia visto ovviamente, però non credo che Corazza sia ancora pronto per giocare in Serie A anche da primo sostituto, perché ecco che si tratta del vice Miranda in questo caso per Alassane.
1: Andrà in prestito al Vicenza, andrà in prestito in una squadra neopromossa in B, che ha comunque una storia gloriosa, un club importantissimo, la Nerossi Vicenza, non scherziamo assolutamente, però è salito dalla C e spera di poter fare un campionato di B di alto livello, di alto profilo, sperando insomma che possa giocare Corazza con buona continuità. Un altro messaggio che andiamo a leggere al 366-402-4022 è legato invece a un giocatore che è qui in ritiro, come avete visto Dominguez, ci chiede Alberto. Sinceramente ancora un po' lontano secondo me dal Dominguez brillante che abbiamo visto in alcuni mesi, questo è il mio giudizio, poi l'abbiamo visto veramente in tre allenamenti, quindi è un giudizio super parziale, super anche insomma limitato a tre volte in cui l'abbiamo visto con la palla, che sono veramente poche, però sì, non abbiamo visto ancora quella giocata, quell'incedere, quel modo di insomma andare a determinare in allenamento, poi parliamo di allenamento, adesso lo aspettiamo assolutamente anche in amichevole, con la posizione di Bernardeschi, mezzala, Dominguez in queste prove con il pallone in ritiro ha giocato soprattutto come ala destra nel gioco di posizione con Orso, no? Erano questi due giocatori che stavano da quella parte, sperando di vedere di nuovo il fuoco negli occhi che li abbiamo visto per diverso tempo. È ovviamente molto incerto il suo futuro, lo sappiamo, lo sapevamo già a gennaio, ancora di più adesso, anche se potenzialmente le gerarchie si possono un po' modificare con un cambio di allenatore, però difficile modificare tanto una gerarchia di esterni quando davanti c'hai Orsolini, Rowe, Cambiaghi e ovviamente anche Berna potenzialmente.
0: Viene abbastanza facile da pensare che venga ceduto Dominguez, proprio mi sbilancio, anche se non è che sia un grosso sbilanciamento, sai, quando un giocatore viene messo in una posizione non sua con così tanti esterni a riempire un buco, a tappare un buco tra virgolette, dà qualche segnale questa cosa secondo me, quindi Dominguez a destra non ci ha mai giocato, a sinistra è il suo ruolo naturale, poi io sinceramente lo vedrei meglio spostato verso il centro più che a pestare la linea, a giocare molto largo per cercare di accentrarsi, lo vedrei meglio tra le linee, perché comunque lo ritengo un giocatore abile tecnicamente e che si sa muovere anche bene in quella zona di campo lì. Quando lo vedi spostato da un'altra parte, ruolo che secondo me non gli appartiene troppo, vero, ruolo di esterno, quindi dovrebbe essere più o meno la stessa cosa, però dall'altra parte vediamo che fa un po' di fatica in più, quindi io lo vedo lontano da Bologna, poi felice di essere smentito, perché se rimane qua vuol dire che è un giocatore che viene ritenuto importante anche per le rotazioni, non per forza deve essere un titolare, ma può essere anche un giocatore che può tornare utile a gare in corso, comunque a dare fiato a qualche compagno di squadra. Io lo continuo a ritenere un giocatore bravo dal punto di vista tecnico, che anche la personalità lo ha fatto vedere nei suoi primi mesi con il Bologna, però questi allenamenti non ha fatto niente di particolarmente incredibile, però è chiaro che sono stati tre allenamenti, quattro allenamenti di cui due prevalentemente di atletica, quindi non abbiamo effettivamente la capacità di valutare quello che sta facendo qua dopo due allenamenti con il pallone, tre allenamenti con il pallone.
1: Sì, assolutamente, ribadiamo, un giudizio, una valutazione super parziale, non può essere definitiva, aspettiamo anche le amichevoli e credo e spero che qualcosa possa mostrare assolutamente il giocatore argentino con la maglia numero 30. Ci sono un po' di messaggi al 366-402-4022 che ci parlano di qualche problema nell'applicazione del Bologna legata al cambio posto e quindi sì, faremo una segnalazione, anche noi diremo che alcuni tifosi stanno avendo qualche disagio in questi due giorni, da oggi alle 15 fino a domani alle 22, no Frank? Un giorno e mezzo per cambio posto nello stesso settore per chi si è abbonato ovviamente. Su Corazza un altro amico ci scrive, Alberto: vorrei sottolineare che lui è destro e alla San Mancino. Per quanto riguarda Dominguez, lui al Gimnasia mi pare giocasse più spesso alla destra che a sinistra, io spero resti con noi, grazie ancora per forza Bologna. È vero che al Gimnasia ha giocato in entrambe le parti, ha giocato anche trequartista centrale, come piace anche a Frank come posizione dentro il campo, e quindi è una soluzione che è valida per il giocatore, però l'abbiamo visto sempre a sinistra e dirottato sulla destra, sembra soprattutto perché Berna è più trequarti, è più mezzala, soprattutto è mezzala in queste prove tecnico-tattiche, però è vero che Benja ha giocato sia a destra che a sinistra. Per quello che riguarda Corazza, giustissima sottolineatura di Alberto, che è molto preparato, perché Corazza ha giocato a sinistra tanto tempo anche nelle giovanili, ha esordito a sinistra con Thiago Motta segnando, ma lui è destro di piede, poi sa utilizzare anche il mancino, ma lui è destro di piede, questo è vero, ma non credo che sia stata questa caratteristica tecnica ad influire, no, nella scelta di volere un altro giocatore. La scelta nel prendere un altro giocatore sulla fascia sinistra e non mettere Corazza come vice Miranda è per cercare di dare altro minutaggio e altra fiducia in B a un giocatore che probabilmente per la società non è ancora pronto per fare quel ruolo lì.
0: Sì, sulla sottolineatura del piede destro, giusto? Poi lui può giocare in realtà in tutti e due i lati, quindi con il Bologna io lo ricordo molto da terzino sinistro che sì, gioca sinistro. Sì, infatti, quindi ricopre il ruolo di Miranda, ricopre il ruolo di Alassane. Non lo vedo pronto per il massimo campionato, tutto qua. Poi caratteristiche, non caratteristiche, per me è un giocatore ancora giovane che però deve continuare a lavorare per poter arrivare nel massimo campionato italiano. Quindi ecco, questo poi il mio pensiero su Dominguez. Effettivamente qualche partita l'ha giocata sulla fascia di destra, però sulla fascia destra io qua lo vedo in difficoltà, sia in allenamento e in ritiro. Anche l'anno scorso ricordo sue difficoltà nell'interpretare il ruolo a destra, e anche in qualche partita dove mi pare qualche volta sia andato a pestare quelle zone. Quindi io non lo vedo troppo in quella posizione, e non lo vedo troppo nel Bologna nella stagione 26-27 che comincerà circa tra un mese, ecco, poco più di un mese, quindi con le partite ufficiali. Ovviamente ci sono altri messaggi, andiamo in pausa. Ricordiamo ovviamente la serata di questa sera alle 21, Piazza della Cultura, serata tra mister e bambini di tifosi rossoblu che faranno domande all'allenatore del Bologna, e alle 20:45 la copertura dell'evento sarà ovviamente per TRC Bologna sul canale 15. In pausa, poi ci risentiamo tra pochissimo qui da Valle.
2: 41esima Sagra del Tortellone a Ozzano dell'Emilia, nella parrocchia di San Cristoforo. Dal 14 al 24 luglio, stand gastronomico aperto tutte le sere dalle 19 alle 22. Tortelloni preparati freschi ogni giorno e carne alla brace. Bar osteria con crescentine, piadine, gelateria artigianale e pesca di beneficenza. Tutte le sere, animazione musicale e spettacoli. Sagra del Tortellone, dal 14 al 24 luglio, nella parrocchia di San Cristoforo a Ozzano dell'Emilia. Sabato 25 alle 21, Santa Messa. A seguire, benedizione delle auto e fuochi d'artificio.
21: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo caminetto o la tua nuova stufa.
22: Da Primerano fino al 31 luglio, sconto del 20% sui prodotti in esposizione e pronta consegna.
21: Primerano, 50 anni di esperienza, qualità e soluzioni personalizzate.
22: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
21: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
23: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
24: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
25: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen, ti aspetta in via Gucchi 80 a Bologna.
26: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
27: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni cancelli e barriere automatiche, e in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
28: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
27: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
28: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
27: www.sorcevannini.it.
29: La frasca in Andrea Costa
30: o la frasca al vicolo?
31: E perché no a Villa Cassarini?
29: Stop! Ho detto alla frasca!
32: La frasca presenta Cassarini Summer, il posto più fresco di Bologna. Cassarini Summer, birrette indipendenti, food trucks, DJ set, reading, concerti e un gran fresco. Cassarini Summer, tutte le sere al parco di Villa Cassarini.
33: Io ve l'avevo detto che la frasca è anche lì.
34: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
35: Sai qual è il segreto del cuoco dell'antica trattoria Golfieri?
36: Dimmi.
35: Non è immortale, è innamorato della cucina bolognese.
36: E si sente. Nei tortellini fatti a mano, nel ragù che profuma di casa.
35: In ogni piatto c'è una storia, un ricordo, una domenica in famiglia.
36: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, nel cuore di Baricella.
35: La cucina bolognese, nella piazza del paese. E non scherziamo, forse un po' sì.
37: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
38: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: In diretta da Valles, amici di Nettuno Bologna 1, siamo ai saluti di questa altra giornata di diretta qui dal ritiro altoatesino del Bologna di Domenico Tedesco, dopo quello che è successo oggi, ovvero un allenamento atletico di 40-45 minuti per il gruppo squadra che ha corso, solamente corso, per quello che riguarda insomma l'allenamento di oggi. Domani ci sarà una doppia seduta, attendiamo conferma sugli orari, ma dovrebbe essere indicativamente 10:30-17:30, ma aspettiamo ovviamente l'ufficialità del Bologna, che tra poco uscirà con una nota. Stasera ribadiamo l'appuntamento alle 21 in Piazza della Cultura, diretta su TRC, l'intervista dei bambini tifosi del Bologna a Domenico Tedesco, domani di nuovo in diretta dalle 10. Adesso ci risentiamo, Frank, la conferenza di Lorenzo De Silvestri.
0: Sì, ci risentiamo la conferenza di Lollo, che vi abbiamo già fatto ascoltare qualche ora fa, quindi mi raccomando, restate qui su Nettuno Bologna 1. Da Valles per oggi è tutto, vi diamo appuntamento domani per la prima diretta alle ore 10.
1: Un saluto da parte di Leonardo Bosello
0: e di Franco Loretti, buon proseguimento.
3: Quando vuoi. Ciao Lollo, ogni anno ti chiedo a che ritiro sei e iniziamo con questa domanda. È il tuo ritiro numero?
4: No, ho perso il conto sinceramente, ma perché mi piace anche questa cosa, mi mantiene giovane, mi mantiene sul pezzo, mi mantiene libero mentalmente, mi mantiene concentrato sul presente, quindi ho deciso di vivermi non il passato, non il futuro, ma il giorno, ecco oggi, il giorno che vivo, ecco, quindi questo è molto importante per me.
3: Che anno è questo per il Bologna invece? Si viene da un periodo con Motta, c'è stato Italiano, la scelta di Tedesco per la società è proiettarsi nel futuro, futuro che tu vuoi vivere, presente, futuro, insomma, sei proiettato dentro questo club, hai fatto la storia con questo club. Che allenatore avete conosciuto? Quali sono i suoi metodi? Com'è stato l'inizio con lui?
4: Allora, intanto c'è una base molto importante, lo ripeto sempre, sarò noioso nel dirlo, però c'è una base molto importante che parte dal passato, bisogna ricordarla, bisogna custodirla, e quindi c'è una base molto importante su cui lavorare. Poi ovvio che quando c'è un cambiamento, soprattutto nello staff tecnico, c'è sempre qualcosa di nuovo, c'è una novità anche per noi, quindi ci stiamo imparando a conoscere. Il mister, devo dirti la verità, è molto sicuro di quello che ha in mente, ha dei concetti chiari che ci sta cercando, ecco, di spiegare in questi giorni. Siamo ancora all'inizio, però è molto centrato nella cosa, è molto innovativo, perché comunque è un po' la prima volta che mi capita di sentir parlare più lingue in maniera istantanea. Questa è una cosa molto positiva, soprattutto per un gruppo insomma di tante culture diverse, ma sa bene quello che vuole, è molto, cura moltissimo i dettagli anche nelle presentazioni e allenamenti, quindi sicuramente un primo impatto molto positivo, ma ovviamente c'è ancora tanto tempo per conoscersi ancora meglio.
3: Ecco, è così rivoluzionario lui, e viene da campionati diversi, non ha mai allenato in Italia, però sta portando veramente qualcosa di diverso, visto che tu insomma l'Italia la conosci bene.
4: No, sicuramente qualcosa di nuovo, sicuramente, perché a livello proprio di cura dei dettagli è la prima volta che capita, proprio a livello di preparazione dell'allenamento, con gli schermi, con la tecnologia. Sinceramente, anche se ho 38 anni, è la prima volta che mi capita così nella cura dei dettagli, quindi come primo impatto è, si va verso un calcio, no, super moderno, si va verso l'utilizzo della tecnologia, e lui in questo caso la sta utilizzando tantissimo e sta dando anche molto spazio anche allo staff, quindi come ti ripeto, come primo impatto proprio, ecco, innovazione e grande cura dei dettagli.
5: Ciao Lollo, venite da stagioni storiche, no? Quindi qui a Valles è stata festeggiata una Champions, poi è stata festeggiata una Coppa Italia. Ti chiedo, quant'è difficile approcciare questa stagione tra virgolette normale, una stagione di ritorno tra virgolette alla normalità, e se quindi di conseguenza vi siete dati un obiettivo, o che obiettivo può darsi il Bologna?
4: Allora, adesso ad oggi sembrerà banale dirlo, ma è molto difficile crearsi obiettivi quando ovvio che c'è uno zoccolo duro di giocatori, di gruppo, che tutti conosciamo, che ha fatto la storia, che sta continuando lì tutti i giorni sul pezzo a voler continuare a migliorare. Quindi, però è ovvio che è un gruppo che come sempre verrà amalgamato più vicino verso l'inizio della stagione, anche se tantissimi noi ci conosciamo già, questa è una cosa molto positiva che ha fatto comunque, che è stato un tassello molto importante questi anni, che alcuni forse hanno dimenticato, che all'aver lavorato insieme, essere cresciuti insieme, ha portato poi a determinati risultati. È una stagione come sempre molto difficile, non avendo ovviamente le tre competizioni, quindi i tre impegni durante la settimana, uno può gestire meglio la settimana, ma ciò non toglie che avremo tantissime pressioni, perché giustamente, non avendo le tre competizioni, uno pensa è più facile vincere partite, ma non è così, perché la concorrenza è altissima, per i sette posti, per esempio dei sette grandi, ce ne sono altre tre, come siamo stati fuori, tra cui anche noi, e quindi c'è una concorrenza altissima per ambire ai posti più importanti, ma noi in questi anni abbiamo dimostrato di poter stare a determinati livelli, cercheremo con tutto noi stessi di continuare a farlo, cercare almeno di farlo. L'anno scorso siamo arrivati ottavi, che è comunque un grandissimo risultato per quella che è stata la stagione, per la mole di partite, perché all'ultimo comunque le forze non c'erano, in qualche modo siamo riusciti a trovarle, abbiamo fatto delle partite bellissime alla fine di stagione, quindi sono un positivo di natura, quindi cerco sempre di vedere le cose nella maniera più giusta e più anche equilibrata, le vedo comunque le partite in casa che abbiamo perso, ma siamo dei ragazzi, siamo degli esseri umani, siamo fallibili, e quindi però io sono molto orientato verso le tante cose belle che abbiamo fatto. Sarà sicuramente una stagione molto impegnativa sotto il profilo soprattutto dell'equilibrio mentale e della gestione delle pressioni.
5: Ti chiedo solo un'altra cosa, visto anche per il ruolo che hai, soprattutto non anche per se hai parlato con Orso e se per caso hai sentito Remo Freuler.
4: Allora sì, entrambe le cose. Ricky, ragazzi, del 2020 che sono arrivato, forse lui e Lucas ci sono, vado a memoria. Lui è ancora prima, quindi lui è il giocatore che da più tempo qui. Ha fatto anche lui la storia di Bologna, un simbolo per tutti, però ripeto, a me non piace entrare nelle scelte personali, perché sono scelte personali, ognuno ha la propria idea della vita, ognuno torna a casa con la propria compagna, con la propria famiglia, ha le proprie idee. Io parlo sempre con Ricky, anche perché siamo praticamente sempre insieme, il pullman ormai sempre vicini, praticamente lo vedo più di mia moglie quasi tutti i giorni, e quindi lui sa secondo me quello che penso, io l'ho detto, però è una scelta personale, le scelte personali vanno rispettate. Lui è un grande, sinceramente dopo tutto quello che ha ottenuto comunque rimane sempre solare, a volte un testone, ma è così, c'ha questo carattere pazzesco, e io quindi a Ricky gli auguro sempre solo il meglio. Come? Remo sì, l'ho sentito, gli ho scritto durante il mondiale, e si era assicurato se avessi firmato io, e niente, io sinceramente abbiamo parlato solo del mondiale, che ha fatto qualcosa di storico, ma Remo dall'altra parte è talmente tanto di esperienza che sa quello che vuole, sa cosa vuole, quindi anche lì scelta personale. Io gli voglio bene anche a Remo, perché ha fatto anche lui la storia qui con noi, e lo abbraccio virtualmente adesso.
2: Due cose, la prima è una curiosità su ieri sera, come è andata tra Castro, Dominguez e Rowe.
4: Porca miseria.
2: Visto che ti ho visto anche con la maglia di Rowe, non so se è della
4: nazionale. Sì, perché l'aveva tirata fuori, allora per scherzare l'ho indossata, tra l'altro era strettissima. Sì, madonna, era strettissima. Però la cosa bellissima, perché l'abbiamo vista tutti insieme, anche con lo staff, e si sono un po' scannati a vicenda. E è arrivato anche Benjo, di gran carriera a esultare. No, è bello, dai, lo sapete, insomma, io di questo sono super orgoglioso. Finché sarò qua, l'ultimo giorno della mia carriera, sarò qua a cercare di cimentare questo gruppo, perché lo sento un po' mio, nel senso che sono un po' il nonno, no? Il papà è pure poco, il nonno un po' di tutti. E è bellissimo, l'abbiamo raggiunto, e non parlo di risultati sportivi, ma parlo di qualcosa di più importante, proprio a livello umano, di stare bene insieme. E quindi ieri è stato bellissimo anche vedere, nonostante, mi spiace per l'Inghilterra, per Johnny, ma è stato bellissimo vederli anche scherzare insieme.
2: La seconda parte domenica con Miranda, quindi
4: sì, esatto, domenica resteremo lì però vabbè, c'è solo One,
2: grazie, c'è solo loro,
4: infatti è vero, uno contro due.
2: L'altra cosa invece più sul tecnico, mi è sembrato in questi primi giorni, poi chiaramente sono esercizi, quindi è solo un'impressione, ieri Tarozzi ha parlato di una prosecuzione naturale del lavoro di Tedesco rispetto a quello che avete fatto con Motta e con Italiano. Primissima impressione proprio al volo, mi sembra che si passi un po' meno dall'esterno, un po' più dal centro, è corretta?
4: Sì, è corretta. È corretta, comunque vuole un certo tipo di palleggio, vuole comunque questo tipo di gioco dentro al campo per poi andare fuori. E ovviamente li vedete gli allenamenti, quindi non riuscite magari a vedere proprio tutto, però sì, sicuramente il palleggio, la costruzione dal basso, stiamo iniziando a fare queste cose, ovviamente siamo solo all'inizio, però sì, è un certo tipo di gioco che noi ci portiamo dietro, un background e un know-how di esperienze molto importanti, perché comunque abbiamo fatto l'Europa League, la Champions, abbiamo visto che livello è quel livello lì. Però lui ha un'esperienza internazionale, nonostante sia molto giovane, molto importante, perché ha lavorato in tantissimi campionati molto elevati e quindi ci può dare ancora più competenze e conoscenze.
5: Ciao Lollo, prima giustamente abbiamo parlato dell'obiettivo di quest'anno del Bologna, e il tuo personale qual è?
4: Allora, il mio ruolo è molto chiaro, io lo so, quando la scorsa stagione verso la fine, io faccio sempre così, con la società abbiamo un rapporto di stima infinito e quindi mi sono un po' guardato allo specchio e io sono molto grato a questo lavoro, e non è una banalità, ma è proprio, lo è così, perché mi sento un privilegiato, non dovevo neanche diventare calciatore, lo sono diventato per insomma un po' di caparbietà, andando un po' contro mio padre, un po' volendolo fare a tutti i costi, e quindi questo non me lo dimentico mai. E mi ha permesso di avere una vita meravigliosa, e quindi io, fino a che non mi sento proprio andato totalmente, darò tutto il sudore, la voglia, la concentrazione, l'esempio che posso dare fino all'ultimo giorno. Quindi questa è la cosa più importante per me, perché voglio ridare indietro un pochino quello che tutto il calcio mi ha dato, no, in questi anni. E i miei obiettivi ci sono, dai, vorrei, a livello di presenze, stavo vedendo, adesso scherziamo spesso con i fisioterapisti che sui giocatori più presenti in Serie A, ecco, mi piacerebbe entrare nella top 30 all time personalmente, e essere magari il Bologna sia la squadra con cui ho giocato di più in carriera come numero di presenze, quindi sono quelli piccoli, no, obiettivi che mi rendono vivo, mi rendono partecipe, ma soprattutto mi piace, ecco, essere da esempio. A me, quando facciamo le corse e sento dire dai ragazzi più, adesso lo faccio, però sento dire i ragazzi più giovani, ma chi cazzo te lo fa fare ancora a correre così tanto? Però poi dall'altro c'è anche il fatto che magari dicono, cazzo, se Lollo sta lì e corre, e sta lì sul pezzo, non gioca, il martedì dopo continua a allenarsi bene, allenarsi in forma, se sta a questi livelli e riesce comunque a mantenere una partita a questi livelli a 38-39 anni, e lo dicono, cioè, lo devo fare anche io. E questa qua per me è una cosa che mi rende non fiero, di più, mi rende super orgoglioso, quindi che mi fa continuare fino a che ho un briciolo di voglia, un briciolo di concentrazione, di voglia di continuare, io continuo.
1: Ciao Lollo.
4: Ciao.
1: Ieri è uscito il dato sulla prima parte della campagna abbonamenti, 18.000, è un ottimo dato. La percezione che hai dall'interno su come vive la città a questo momento, dopo 2 anni di Coppa, quanto sostegno sentite ancora e quanta fiducia sentite ancora?
4: No, ma la fiducia è incondizionata, è bellissimo, cioè 18.000, poi magari crescerà ancora, è una cosa pazzesca, bellissima, dovuta un po' da quello che abbiamo fatto in questi anni e dall'amore che c'è per il Bologna. Io ripeto, l'ho detto anche in altre interviste, che si debba continuare più di tutti a cercare di mantenere questo tipo di amore, questo tipo di anche di positività, essere propositivi e stare bene l'un l'altro, che scinde un po' dal fatto dei risultati. È ovvio che il tifoso vuole sempre vincere, non è stato bello perdere, ripeto, quelle partite in casa, ma è stato bello andare ai quarti di finale Europa League, quindi

0: più difficili. Quindi anche da parte vostra magari è bello anche avere un equilibrio di giudizio, no? Va bene le partite, ma poi per quanto riguarda il gruppo non ci sono mai stati, cioè io sinceramente non mi ricordo mai dei momenti di nervosismo tra di noi, anche eclatanti mai, e quindi questa è una cosa molto bella che deve continuare.
1: Lolo, ciao. E due passi indietro, uno un po' più lungo. Uno, quando avete capito che l'italiano sarebbe andato via?
0: Sinceramente mai, no, nel senso non l'abbiamo capito, siamo rimasti, cioè io sono rimasto anche, ho parlato con lui dopo il campionato, per la mia, no, prima della fine del campionato, per la mia situazione, e sinceramente non mi sembrava, poi okay, è successo tutta la fine, quindi non è che l'abbiamo capito bene. No, nel senso è successo quando sono per noi non è stato come Thiago che ci disse dopo la prima della fine del campionato, ci disse che prima della, forse col Genoa l'ultimo campionato, non è andata così con il mister. Quindi
1: poi un'ultima curiosità, Tedesco aveva detto durante il giorno della presentazione che parlò con te, no?
0: Sì.
1: Che cosa vi siete detti?
0: Intanto lo ringrazio, perché, e l'ho ringraziato anche cioè, quando mi ha chiamato, perché comunque non è da tutti chiamare, cioè l'ho apprezzato, chiami il giocatore più esperto, il capitano, e per sincerarsi della mia situazione, e non voleva solo sapere le mie volontà, voleva capire se effettivamente a che livello di motivazioni ero, e mi ha fatto mi ha colpito piacevolmente. E poi abbiamo scherzato anche un po' sul fatto di parlare tedesco, lui parla un sacco di lingue, quindi è un punto a suo favore clamoroso, e poi era piacevolmente colpito che parlassi tedesco, e basta. Aia, occhio.
2: Ciao Lollo, e ti chiedo da giocatore esperto, da capitano, come stai vedendo i giovani aggregati al ritiro?
0: Molto educati, molto vogliosi di farsi vedere, molto dediti al lavoro anche, quindi questo è positivo, perché spesso si parla dei giovani che magari non hanno voglia, sono pigri, invece non è così per quanto riguarda loro, si stanno inserendo molto bene, poi i giudizi vanno più in avanti per chi magari potrà o non potrà rimanere con noi, però positivi, perché comunque si sono messi a disposizione, e quindi questo è molto positivo, ma il settore giovanile del Bologna ha fatto dei passi in avanti enormi, e quindi da parte di tutta la prima squadra dei giocatori faccio i complimenti al settore giovanile per gli ultimi risultati, perché se ne parla anche poco, ma l'anno scorso hanno fatto dei risultati pazzeschi, quindi chapeau e complimenti a loro. Very good.
3: Okay. Good.
0: Ciao.
4: Molto bene.
0: Grazie, ci vediamo in questi giorni. Buon lavoro a tutti.
5: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
6: Ciao, come stai?
7: Vado a fare un tagliandino.
6: Ok, ma stai bene?
7: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
6: Ma Levante è una carrozzeria.
7: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passione e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
6: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
7: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
8: Da venerdì 17 a domenica 19 luglio a Crevalcore torna la Fiera del Carmine per rinfrescare le vostre serate estive. Area espositiva, street food con DJ set, mostre, eventi sportivi e spettacoli, tra i quali sabato 18 i Queen Mania. La Fiera del Carmine vi aspetta a Crevalcore dal 17 al 19 luglio. Non mancate!
9: No, io lassù non ci salgo.
8: Neanche io, soffro di vertigini.
9: Manutenzioni in altezza?
10: La parola d'ordine è sicurezza. Aereo progetta e installa linee vita, parapetti e scale per capannoni industriali e macchine automatiche molto alte, per rendere sicure tutte le manutenzioni in quota. Per la sicurezza dei tuoi operatori, chiama Aereo e arriveranno gli Acrobat Man. Aereo, dove osano le aquile. Info su lavorisufunebologna.com.
11: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
12: Che fame!
13: Mac!
11: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€.

0: Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
1: Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici ad Imola, via Selice 39.
2: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
3: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
2: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
3: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
2: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
3: www.sorcevannini.it.
4: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: hit e grandi classici. Radio Nettuno, Bologna 1.
1: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.

0: 21 Bologna 1, sportivamente classica.
1: Musica!
2: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre le abbiamo preso in due.

0: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

innaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò

0: Nettuno Bologna 1. Segui tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 in diretta su Nettuno Bologna 1. Anche quest'anno siamo media partner del ritiro a Valles.
1: Anche quest'anno!
0: Con il nostro studio, posizionato a bordo campo del centro sportivo, per raccontarvi, minuto per minuto, tutti gli allenamenti del Bologna, i nuovi arrivi, le interviste e la presentazione della squadra, con Leonardo Bosello, Frank Loreti e Filippo Cotti. Buongiorno Valles, tutti i giorni alle 10. Pomeriggio a Valles, tutti i giorni alle 16. E in esclusiva, le radiocronache in diretta delle amichevoli Bologna-Arminia-Bielefeld, Bologna-Heidenheim e Bologna-Iraklis. E se vieni a Valles, Leo, Frank e Filippo ti aspettano nella nostra postazione, di fianco al bar del campo. Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1. Presentato da
2: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Aereo, dove osano le aquile.
3: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
4: Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. Siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie. One Express, One Quality.
0: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
3: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
6: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sport e grandi classici.
1: Segui tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 in diretta su Nettuno Bologna 1. Oh, oh, oh, oh. Anche quest'anno siamo media partner del ritiro a Valles.
2: Anche quest'anno!
1: Con il nostro studio, posizionato a bordo campo del centro sportivo, per raccontarvi, minuto per minuto, tutti gli allenamenti del Bologna, i nuovi arrivi, le interviste e la presentazione della squadra, con Leonardo Bosello, Frank Loreti e Filippo Cotti. Buongiorno Valles, tutti i giorni alle 10. Pomeriggio a Valles, tutti i giorni alle 16. E in esclusiva, le radiocronache in diretta delle amichevoli Bologna-Arminia-Bielefeld, Bologna-Heidenheim e Bologna-Iraklis. E se vieni a Valles, Leo, Frank e Filippo ti aspettano nella nostra postazione, di fianco al bar del campo. Il ritiro del Bologna a Valles, su Nettuno Bologna 1. Presentato da
0: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Aereo, dove osano le aquile.
3: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
4: Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. Siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie. One Express, One Quality.
1: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
0: Nettuno Bologna 1. Coming soon radio. In collaborazione con la redazione di Anica Flash.
5: Buongiorno Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
7: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
7: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: I Minion sono tornati!
9: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
9: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
9: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
14: Quest'estate scopri come essere super.
15: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
16: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
17: Sei una piccola selvaggia, vero?
16: Non ci siamo ancora presentati.
14: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
18: Dal regista Christopher Nolan.
19: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
18: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
20: Andiamo!
18: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
3: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.

0: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1. Lo sport di Bologna è qui.
1: La frasca in Andrea Costa
2: o la frasca al vicolo?
3: E perché no a Villa Cassarini?
1: Stop! Ho detto alla frasca!
4: La frasca presenta Cassarini Summer, il posto più fresco di Bologna. Cassarini Summer, birrette indipendenti, food trucks, DJ set, reading, concerti e un gran fresco. Cassarini Summer, tutte le sere al parco di Villa Cassarini.
3: Io ve l'avevo detto che la frasca è anche lì.
5: Finalmente sei su quel treno. Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola:
6: hai dimenticato i costumi da bagno.
5: Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS ti compri tutti quelli che vuoi. Magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS. Love people, not labels.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
8: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Segui tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 in diretta su Nettuno Bologna 1. Anche quest'anno siamo media partner del ritiro a Valles.
2: Anche quest'anno!
1: Con il nostro studio, posizionato a bordo campo del centro sportivo, per raccontarvi, minuto per minuto, tutti gli allenamenti del Bologna, i nuovi arrivi, le interviste e la presentazione della squadra, con Leonardo Bosello, Frank Loreti e Filippo Cotti. Buongiorno Valles, tutti i giorni alle 10. Pomeriggio a Valles, tutti i giorni alle 16. E in esclusiva, le radiocronache in diretta delle amichevoli Bologna-Arminia-Bielefeld, Bologna-Heidenheim e Bologna-Iraklis. E se vieni a Valles, Leo, Frank e Filippo ti aspettano nella nostra postazione, di fianco al bar del campo. Il ritiro del Bologna a Valles, su Nettuno Bologna 1. Presentato da
3: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Aereo, dove osano le aquile.
4: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
5: Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. Siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie. One Express, One Quality.
1: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
6: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
7: La mamma vuole abbracciarti ancora.
8: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
10: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: hit e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Ok, calma, è il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente. No, te lo sei rovesciato sulla giacca. Relax, coi saldi OVS fino al 70%. Un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini, li hai messi di due blu diversi. OVS, love people, not labels.
3: La frasca in Andrea Costa.
4: O la frasca al vicolo.
5: E perché no a Villa Cassarini?
3: Stop, ho detto alla frasca!
6: La frasca presenta Cassarini Summer, il posto più fresco di Bologna. Cassarini Summer, birrette indipendenti, food trucks, DJ set, reading, concerti e un gran fresco. Cassarini Summer, tutte le sere al parco di Villa Cassarini.
5: Io ve l'avevo detto che la frasca è anche lì.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
8: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica. Segui tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 in diretta su Nettuno Bologna 1. Anche quest'anno siamo media partner del ritiro a Valles.
1: Anche quest'anno!
0: Con il nostro studio, posizionato a bordo campo del centro sportivo, per raccontarvi, minuto per minuto, tutti gli allenamenti del Bologna, i nuovi arrivi, le interviste e la presentazione della squadra, con Leonardo Bosello, Frank Loreti e Filippo Cotti. Buongiorno Valles, tutti i giorni alle 10. Pomeriggio a Valles, tutti i giorni alle 16. E in esclusiva, le radiocronache in diretta delle amichevoli Bologna-Arminia-Bielefeld, Bologna-Heidenheim e Bologna-Iraklis. E se vieni a Valles, Leo, Frank e Filippo ti aspettano nella nostra postazione, di fianco al bar del campo. Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1. Presentato da
2: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Aereo, dove osano le aquile.
3: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
4: Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. Siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie. One Express, One Quality.
0: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
1: La frasca in Andrea Costa
5: o la frasca al vicolo?
6: E perché no a Villa Cassarini?
1: Stop! Ho detto alla frasca!
7: La frasca presenta Cassarini Summer, il posto più fresco di Bologna. Cassarini Summer, birrette indipendenti, food trucks, DJ set, reading, concerti e un gran fresco. Cassarini Summer, tutte le sere al parco di Villa Cassarini.
6: Io ve l'avevo detto che la frasca è anche lì.
8: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
9: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
8: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
9: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
8: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
9: www.sorcevannini.it.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
11: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora uscite insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco, ora ti va largo. Relax.
5: Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo.
4: OVS, love people, not labels.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
7: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: 7 grandi classici. Radio Nettuno, Bologna 1. Segui tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 in diretta su Nettuno Bologna 1. Oh, oh, oh, oh. Anche quest'anno siamo media partner del ritiro a Valles.
1: Anche quest'anno!
0: Con il nostro studio posizionato a bordo campo del centro sportivo per raccontarvi minuto per minuto tutti gli allenamenti del Bologna, i nuovi arrivi, le interviste e la presentazione della squadra con Leonardo Bosello, Frank Loreti e Filippo Cotti. Buongiorno Valles, tutti i giorni alle 10. Pomeriggio a Valles, tutti i giorni alle 16. E in esclusiva, le radiocronache in diretta delle amichevoli Bologna-Arminia-Bielefeld, Bologna-Heidenheim e Bologna-Iraklis. E se vieni a Valles, Leo, Frank e Filippo ti aspettano nella nostra postazione, di fianco al bar del campo. Il ritiro del Bologna a Valles, su Nettuno Bologna 1. Presentato da
2: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Aereo, dove osano le aquile.
3: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
4: Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. Siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie. One Express, One Quality.
0: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: È mezzanotte.
10: Nettuno Bologna 1. Coming soon radio. In collaborazione con la redazione di Anica Flash.
11: I Minion sono tornati! Il film su come conquistarono Hollywood.
12: Pignata, carbonara, lasagna.
11: E rischiarono di perdere il pianeta.
13: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
14: Quest'estate scopri come essere super.
15: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
16: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
17: Sei una piccola selvaggia, vero?
16: Non ci siamo ancora presentati.
14: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
18: Dal regista Christopher Nolan.
19: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
18: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
18: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
11: Non riesco a capire, sono persone.
7: No.
9: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
11: Cosa vuoi fare?
2: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
20: La frasca in Andrea Costa.
21: O la frasca al vicolo.
22: E perché no a Villa Cassarini?
20: Stop! Ho detto alla frasca!
23: La frasca presenta Cassarini Summer. Il posto più fresco di Bologna. Cassarini Summer. Birrette indipendenti, food trucks, DJ set, reading, concerti e un gran fresco. Cassarini Summer. Tutte le sere al parco di Villa Cassarini.
22: Io ve l'avevo detto che la frasca è anche lì.
24: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
25: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
26: Passa Plenitude e la tua passione per lo sport a più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
0: Finalmente sei su quel treno. Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola.
1: Hai dimenticato i costumi da bagno.
0: Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS. Ti compri tutti quelli che vuoi. Magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS. Love people, not labels.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
5: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: hit e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
2: La frasca in Andrea Costa.
3: O la frasca al vicolo.
4: E perché no a Villa Cassarini?
2: Stop, ho detto alla frasca!
5: La frasca presenta Cassarini Summer, il posto più fresco di Bologna. Cassarini Summer, birrette indipendenti, food trucks, DJ set, reading, concerti e un gran fresco. Cassarini Summer, tutte le sere al parco di Villa Cassarini.
4: Io ve l'avevo detto che la frasca è anche lì.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
7: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1. Segui tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 in diretta su Nettuno Bologna 1. Anche quest'anno siamo media partner del ritiro a Valles.
1: Anche quest'anno!
0: Con il nostro studio posizionato a bordo campo del centro sportivo per raccontarvi minuto per minuto tutti gli allenamenti del Bologna, i nuovi arrivi, le interviste e la presentazione della squadra con Leonardo Bosello, Frank Loreti e Filippo Cotti. Buongiorno Valles, tutti i giorni alle 10. Pomeriggio a Valles, tutti i giorni alle 16. E in esclusiva, le radiocronache in diretta delle amichevoli Bologna-Arminia Bielefeld, Bologna-Heidenheim e Bologna-Iraklis. E se vieni a Valles, Leo, Frank e Filippo ti aspettano nella nostra postazione, di fianco al bar del campo. Il ritiro del Bologna a Valles, su Nettuno Bologna 1. Presentato da
2: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Aereo, dove osano le aquile.
3: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
4: Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. Siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie. One Express, One Quality.
0: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1. Coming Soon Radio. In collaborazione con la redazione di Anica Flash.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
9: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
11: Psst. Capisci quello che dice?
10: Roba senza senso.
11: Io invece sì.
12: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
10: Cosa vuoi fare?
11: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
12: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
13: Quest'estate scopri come essere super.
14: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
15: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
16: Sei una piccola selvaggia, vero?
15: Non ci siamo ancora presentati.
13: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
17: I Minion sono tornati!
18: Il film su come conquistarono Hollywood.
19: Pignata, carbonara, lasagna.
18: E rischiarono di perdere il pianeta.
17: Hai scritto un film di mostri?
18: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: La frasca in Andrea Costa.
20: O la frasca al vicolo.
21: E perché no a Villa Cassarini?
1: Stop! Ho detto alla frasca!
22: La frasca presenta Cassarini Summer. Il posto più fresco di Bologna. Cassarini Summer. Birrette indipendenti, food trucks, DJ set, reading, concerti e un gran fresco. Cassarini Summer. Tutte le sere al parco di Villa Cassarini.
21: Io ve l'avevo detto che la frasca è anche lì.
23: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
24: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
25: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059 698 555.
26: Nettuno Bologna 1.
27: Nettuno Bologna 1.
28: Nettuno Bologna 1.
29: Nettuno Bologna 1.
30: È l'una e 5 minuti.
31: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
2: La frasca in Andrea Costa.
3: O la frasca al vicolo.
4: E perché no a Villa Cassarini?
2: Stop, ho detto alla frasca.
5: La frasca presenta Cassarini Summer, il posto più fresco di Bologna. Cassarini Summer, birrette indipendenti, food trucks, DJ set, reading, concerti e un gran fresco. Cassarini Summer, tutte le sere al parco di Villa Cassarini.
4: Io ve l'avevo detto che la frasca è anche lì.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
7: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Bologna 1.
1: Segui tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 in diretta su Nettuno Bologna 1. Anche quest'anno siamo media partner del ritiro a Valles.
2: Anche quest'anno!
1: Con il nostro studio posizionato a bordo campo del centro sportivo per raccontarvi minuto per minuto tutti gli allenamenti del Bologna, i nuovi arrivi, le interviste e la presentazione della squadra con Leonardo Bosello, Frank Loreti e Filippo Cotti. Buongiorno Valles, tutti i giorni alle 10. Pomeriggio a Valles, tutti i giorni alle 16. E in esclusiva, le radiocronache in diretta delle amichevoli Bologna-Arminia-Bielefeld, Bologna-Heidenheim e Bologna-Iraklis. E se vieni a Valles, Leo, Frank e Filippo ti aspettano nella nostra postazione, di fianco al bar del campo. Il ritiro del Bologna a Valles, su Nettuno Bologna 1. Presentato da
3: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Aereo, dove osano le aquile.
4: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
5: Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. Siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie. One Express, One Quality.
1: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
2: La frasca in Andrea Costa
6: o la frasca al vicolo?
7: E perché no a Villa Cassarini?
2: Stop! Ho detto alla frasca!
8: La frasca presenta Cassarini Summer, il posto più fresco di Bologna. Cassarini Summer, birrette indipendenti, food trucks, DJ set, reading, concerti e un gran fresco. Cassarini Summer, tutte le sere al parco di Villa Cassarini.
9: Io ve l'avevo detto che la frasca è anche lì.
10: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
11: La mamma vuole abbracciarti ancora.
12: Prima di partire, scegli